0: pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti al primo singolo, alla prima pubblicazione. Tante cose da ascoltare anche oggi, ma apriamo come sempre tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

maestro Franco Battiato oggi ad aprire Ora Musica nel nostro momento Ora Musica Story. Ci ha riportato nel 1982 e questa era Voglio Vederti Danzare, il nostro classico prima della novità al primo ascolto, che è Right Here, Right Now, Titta.

0: Dopo gli angoli del mondo, Frank Commisso è tornato con un nuovo singolo, Mi batte dentro, e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lui. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, come va? Tutto
0: Eccoci
1: bene?
0: Qua. Molto molto bene. Allora, dove siamo? Quale zona d'Italia siamo collegati in questo momento?
1: Siamo in alto a Milano, non tanto in alto, però abbastanza.
0: Milano comunque. Allora, come ci racconti Mi batte dentro?
1: Allora, Mi batte dentro è un pezzo che va a lavorare sulle emozioni, su quello che si prova quando arriva una grande così esplosione che può nascere da un evento importante, da qualcosa che ti fa riflettere sulla vita, da qualcosa che ti va a scuotere e ti cambia in maniera, diciamo, forte.
0: Eventi della vita che magari sono anche inattesi e devi affrontare, come possono essere eventi che sai che devono arrivare e ti fanno paura, perché quando c'è il cambiamento c'è sempre un po' di paura anche, no?
1: Assolutamente sì, però è proprio dalla paura, è proprio dal doversi muovere per trovare una soluzione che arriva l'energia, arriva la forza, arriva la voglia di rinascere, la voglia di prendere in mano quello che hai sempre lasciato lì da parte e che poi a un certo punto va riaperto, riletto e portato dentro di te.
0: Questo ci insegna anche a non mettere mai le cose da parte o a rinviare le cose, perché prima o poi tornano, eh?
1: Esatto.
0: Senti, ma questo brano è nato da un'esperienza particolare?
1: Tutti i miei brani, diciamo, che vengono presi un po' da quello che io vivo, da quello che sento, e naturalmente la vita ti porta poi ad avere delle azioni, delle reazioni, e delle volte le lasci lì così, poi a un certo punto le tiri fuori. No, devo parlare di questo perché questo è stato una mia svolta, e allora diventa musica.
0: La musica è una bellissima cosa, proprio perché ti consente anche di fare questo, no? E di divulgare e condividere le emozioni con chi ti segue. Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però ricordiamo a chi ci segue, l'abbiamo già fatto nelle altre interviste, lo rifacciamo ora, come raggiungere Frank Commisso attraverso i social, a vedere i suoi video, le sue pubblicazioni precedenti.
1: Assolutamente, con Instagram con FK_livemusic, oppure anche su Facebook FK Frank Commisso, potete trovare tutto quello che faccio.
0: Frank Commisso, oggi qui nostro ospite, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi e buon ascolto.

0: salto nel vuoto,
1: un salto nel vuoto,
0: un salto nel vuoto,
1: un salto nel vuoto,
0: un salto nel vuoto,
1: un salto nel vuoto.

Radar, questo è il singolo di Davide Vanchieri, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, ancora due novità per voi. Una è Toxic, il singolo di Myla.

Toxic, brano tra l'altro selezionato dalla playlist editoriale New Music Daily di Apple Music, quindi c'è una certa attenzione attorno a questa giovane artista che si chiama Myla e che firma una delle novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. A chiudere, altra novità al primo ascolto, si intitola Tutto di te, il singolo di Lorenzo Castelli.

0: Lorenz Castelli, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con Tutto di te, altra canzone da aggiungere alla lunga lista delle canzoni dell'estate di Ora Musica. Domani ne ascoltiamo altre, vi aspetto qui alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Buongiornissimo! No, volevo solo dirvi che è già giovedì 3 settembre. Già in settembre siamo, che bello qua a Capodistria, splende il sole, è bellissimo, salutiamo tutti quelli che e tutte quelle che ci ascoltano in diretta, in direttissima, mentre ci sono anche quelli, magari quelli che ci ascolteranno dalle 3 alle 5:30 del mattino, mentre siamo in replica. Ma intanto auguriamo a tutti una giornata amorevole. Thank you.

0: con Bill Withers, una canzone del 1977 per iniziare la giornata in modo amorevole, proprio come dice questa canzone Lovely Day. Speriamo che sia una giornata così, piena d'amore, piena di bello, ecco, così iniziare bene la giornata con delle belle canzoni. Anche la prossima sarà una bella canzone, quella con Angelina Jolie, ma invece no, ancora no, ecco, presi dalla mostra del cinema di Venezia, invece era Angelina Mango e Ariete, canteranno Che bella vita. Quindi noi si comincia così, con tanta bella musica, ma non soltanto, perché saranno con noi degli ospiti durante tutta la mattinata. Sarà con noi Kemi Akopić, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola, che sentiremo verso le 8:45 circa, così ci presenterà tutti gli eventi preparati appunto a Isola e per quanto riguarda la comunità degli italiani, tutte e due. Poi sarà con noi Michele Fattigato, che è il presidente della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, che ci presenterà un evento, ovvero Italia, cibo, vino, mari, in programma sabato 12 settembre, sempre a Isola, nell'ambito della regata Insiel. Ecco, tutti i particolari anche magari ve lo diciamo in anteprima, così potete un po' anche vedere dei vostri appuntamenti, magari fissare un po' delle date per un'uscita insieme agli amici, chissà, vediamo degli spunti, ma ce ne sono così tanti che non riusciamo a dirvi tutto. Comunque, poi sarà con noi ancora Leonardo Zannier, che è cantante, attore e quant'altro, perché ci presenterà un'altra bella serata che avrà luogo proprio qua a Capodistria, alla comunità degli italiani Santorio, dalla quale appunto l'evento è organizzato, l'evento che saluta in qualche modo l'estate con il gruppo musicale Italian Vintage, venerdì 4 settembre alle 20 all'estivo del Palazzo Gravisi Buttorai, qua proprio vicino a due passi da noi, da Radio Capodistria, quindi in via Fronte di Liberazione 11, e noi siamo invece in via Fronte di Liberazione 15, ecco, per chi magari volesse passare per di qua, noi ci siamo. E Leonardo Zannier ci inviterà, ci presenterà la serata, ecco, vediamo che musiche ci portano, musiche degli anni 60, no, 70, 80, grosso modo, da quel che ho capito, ma ce lo dirà proprio Leonardo Zannier. E poi saremo insieme anche a Elena Tuan, che ci porterà vicino al Natisone. Ah, che bel fiume! Elena Tuan è una facilitatrice. Scusate, non riesco neanche a parlare questa mattina. A parlare questa mattina, perché tra l'altro ci sono delle zanzare da un paio di giorni, sarà una settimana, che non mi lasciano dormire. E quindi non so voi, ma sono arrivate così all'improvviso, tutta l'estate non c'erano, o forse perché avevo i gechi in terrazzo e allora in qualche modo non ci sono zanzare, perché se li mangiano loro. Adesso i gechi, ben bene, l'estate sta finendo, cantano la musica dei Righeira e non si mangia le zanzare, non lo so. Comunque ho visto un gecchetto piccolo anche in camera mia, quindi magari le zanzare stiano attente, perché i gechi vi pigliano, spero almeno, perché non si può dormire, proprio tutto quel fastidio tutto il tempo. Non so voi, ma da dove arrivano queste zanzare? Sono proprio fastidiosissime, me le ero quasi scordate quest'estate le zanzare, adesso sono arrivate bel bello da un paio di giorni. Oh, non si dorme proprio, cioè si dorme fino a una certa ora, no? Poi comincia il concerto. Va bene, comunque stavamo dicendo che non saremo soli, ci sarà anche Elena Tuan, che è una facilitatrice, una facilitatrice, scusate, in trasformazione organica, specializzata in Women's and Gender Studies presso la Utrecht University in Olanda.
1: e l'University of York in Inghilterra. Quindi nel 2025 ha completato un master in coaching evolutivo con abilitazione alla pratica a livello nazionale e internazionale, e ci parlerà del non soltanto del far scorrere come il fiume Natisone, del lasciare andare. Accogliere la grazia alla fine di un ciclo significa imparare a dire grazie, e perché questo fine settimana, domenica 6 settembre, la ritroveremo proprio alle 9:30 del mattino a Biarzo, presso il fiume Natisone, in Friuli Venezia Giulia, ma ce ne parlerà. Tanti gli argomenti, ce n'è per tutti veramente, e in diversi luoghi. Ma intanto, che bella vita!
2: Quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
3: Ma come fai?

0: quieta.
1: Ah, è già finita? Beh, che bella vita, 8 e 12, così con Angelina Mango e Ariete. Invece vedevo, insomma, questi giorni a Venezia succede di tutto, no? Ci sarà la mostra del cinema, e ormai avrete, cioè, sapete già tutto, Cluny, eccetera. C'è anche la ragazza storica, anche domenica 6 settembre in Canal Grande, no? E si stanno preparando l'appuntamento veneziano che unisce tradizione, cultura, storia, sport, spettacolo e partecipazione popolare lungo il Canal Grande, la regata storica e viva, ecco, unisce Venezia, la sua acqua, Venezia è in acqua, insomma, e vita, dunque l'acqua vita Venezia, ogni anno questa tradizione si rinnova e non è una semplice rievocazione ma un gesto autentico di continuità, scrivono qua in questo articolo. La città celebra il proprio passato remiero e allo stesso tempo guarda al futuro attraverso i giovani che imparano, si allenano e crescono in laguna. Nell'ultima edizione è stata introdotta la categoria delle giovanissime, quest'anno ci sarà un'altra novità importante, la parificazione del percorso, un segnale di attenzione verso le nuove generazioni e di rispetto per l'impegno che mettono in acqua. Quindi il pomeriggio di domenica 6 settembre si aprirà alle ore 15:30 con il corteo storico sportivo, la sfilata di imbarcazioni storiche, figuranti in costume, gondole, barche dell'associazione Remiere. Il corteo storico è appunto il cuore simbolico della regata storica, una sfilata rievocativa di decine di imbarcazioni cinquecentesche multicolori condotte da vogatori delle remiere in costume, che rievoca l'accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, regina di Cipro, quando rinunciò al trono in favore della Serenissima. A bordo della Dogaressa sfilano il Doge, la Dogaressa, ospitate nelle 10 gondole addobbate le alte cariche della magistratura veneziana, le figure storiche della Repubblica. È una ricostruzione fedele del passato marittimo della città. Ma non solo, ecco, non solo, tantissime barche, tantissime gondole che sfilano nel Canal Grande, ce n'è per tutti. Poi inizieranno alle 16 le regate giovanili, è bello andare a vedere, ecco, questa manifestazione dal vivo, ma se no la seguiamo anche in TV, come sempre la trasmette in diretta la Rai 2 alle 17:15, però è dal vivo, è bello parteciparvi, ecco. E quindi sì, va avanti con la musica e Lose Myself, The Bowser.

8 e 18, sempre noi di Radio Capodistria. Ciao da Miriam e dal nostro fonico Iure che si sta beverando. Sì, anch'io sete oggi, una gran sete, non so voi. Ma stavo guardando qua le notizie in internet, ho trovato una che parla dei turisti più educati. Dunque su viaggi.corriere.it fanno danno questo articolo, ma non soltanto su questa testata in internet, ma in molte altre. Allora, mi incuriosiva di chi fossero i turisti più educati. Immaginavo che fossero i giapponesi, ma infatti è così. E quindi chi ha firmato questa statistica, diciamo, questa lista, è una piattaforma online di riferimento per la prenotazione di safari in Africa. Non vi faccio nomi né niente, che ha interpellato 192 tour operator del continente ponendo 5 domande precise: quale nazionalità è la più educata, quale lascia le mance migliori, quale spende di più, qual è la più intraprendente e quale semplicemente ama mangiare più delle altre. Vediamo se magari voi vi siete fatti un'idea, non so se magari, ecco, queste erano le domande, vediamo se come risposte ci stiamo. Allora sul gradino più alto del podio, senza grosse sorprese per chi conosce la cultura del rispetto e della discrezione, sale il Giappone. Il 21,1% degli operatori interpellati ha indicato i turisti giapponesi come i più educati in assoluto. Ah, ma io c'avevo anche una specie di fanfaretta qua nella borsa, una fanfaretta. Assomiglia al suono delle zanzare più che altro. Vediamo come suona qua. Ecco, col kazoo si riesce a fare di tutto, ecco, anche a scacciare le zanzare. Allora, a completare il podio poi arrivano Norvegia col 10,6% e Svizzera 10,4%, seguite da Canada e Stati Uniti. Ecco, poi c'è scritto anche che in coda alla graduatoria con un misero 1,3% delle preferenze si piazzano proprio i turisti italiani. Vabbè, lasciamo stare, questo non leggiamo. Allora, chi lascia le mance migliori e chi spende di più? Dunque, immaginate chi siano, no? Perché tipo negli Stati Uniti sono abituati a lasciare mancette. Qua ho visto che hanno i braccetti corti gli altri. No, con la scusa della carta di credito, però si sono fatti furbi da quel che hanno, anche nei ristoranti scrivono: quanto mi lasci di mancia? Quanto vorresti lasciarmi di mancia? 5%, 10%, 15%, 20%. Ecco, quindi anche con la carta di credito si può lasciare la mancia ormai. È proprio come in America, no? Quindi chi lascia le mance più consistenti sono gli americani, che dominano infatti la classifica delle mance con il 29,5% delle segnalazioni. Poi i tedeschi di Germania, il Canada e gli svizzeri. Ecco, sono generosi quindi loro. E però i più avventurosi i tedeschi, francesi e olandesi. Ecco, così non vi sto a leggere in percentuali, ma così tanto per farvi capire un po'. Ma è vero, sì, cioè i tedeschi vanno dappertutto. Quelli più golosi, volete una sorpresa? Sarà una sorpresa, però i turisti più golosi chi sono? E ci spostiamo verso l'Asia, quindi sarebbero gli indiani, giapponesi e cinesi, occupano rispettivamente il primo, secondo e il quarto posto tra le nazionalità più interessate all'aspetto gastronomico del viaggio. Si inserisce tra loro la Francia, quindi terza, poi i Paesi Bassi e quinta, e appena diciamo, e poi l'Italia sesta in classifica. Quindi così i più golosi sono gli indiani, i giapponesi, i francesi, i cinesi e quelli dei Paesi Bassi e l'Italia, gli italiani.
E vabbè, i turisti più educati, abbiamo detto i giapponesi. E perché il Giappone è considerato il paese con i turisti più educati? Il rispetto per le regole condivise, la discrezione, per loro sono tratti culturali profondamente radicati, no? Per chi vive in Giappone, i giapponesi. E così si riflettono anche fuori dai confini nazionali. Gli operatori turistici segnalano puntualità, attenzione alle istruzioni delle guide e un atteggiamento sobrio verso il personale locale come comportamenti più ricorrenti. Ah, bene, ecco, questo è importante, paese che vai, usanze che trovi anche, bisogna sempre fare riferimento guarda, ambientarsi bene dove si arriva e comunque usare appunto rispetto. Questo non riguarda soltanto, sarebbe bello che sia un po' comune questa cultura del turismo, ecco. Vabbè, ma intanto noi ci lasciamo trascinare da Napoleone, non Bonaparte, ma Napoleone, ovvero Davide Napoleone, con Cucumari.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

0: 18:44, siamo di nuovo noi in direttissima qua da Radio Capodistria. Ciao da Miriam e ciao da Iure, il nostro fonico, e ciao anche a Kim Jakopic. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.
0: Allora, cosa avete preparato a Isola? Tu sei la coordinatrice degli eventi culturali per quanto riguarda la comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola, quindi che c'è di bello a settembre?
1: Sì, è iniziato a settembre, diciamo che siamo tornati tutti, no? Un po' dall'estate, dalle ferie, quindi sì. Siamo pronti per il nuovo, diciamo così, un nuovo inizio, così come inizia la scuola iniziano anche le attività culturali delle comunità, della CAN, hanno ripreso già i gruppi della Pasquale Besenghi degli Ughi, i gruppi della Dante sono in fase, diciamo, di organizzazione perché ci saranno delle novità, e già questo sabato la comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi con la comunità locale di Iago di Edobrava organizza, appunto, in occasione della 37esima festa tradizionale, appunto, della comunità locale, sia il torneo di briscola sia il gruppo di pittura La Macia partecipa all'extempore Loreto.
0: E anche quindi, voi, diciamo, l'extempore, sì, dappertutto si dipinge, perché è bello stare all'aria aperta a dipingere.
1: Esatto, quindi con la comunità si potrà prima giocare a briscola a partire dalle 13 e dopodiché alle 18 ci sarà proprio l'inaugurazione della mostra dell'extempore, alle quali partecipano, appunto, anche il gruppo La Macia, appunto, della comunità. Il prossimo sabato invece, quindi due sabati di seguito, abbiamo un evento che si chiama Italia Cibo Vino Mare, organizzato dalla Dante Alighieri con la collaborazione della comunità degli italiani di Parenzo e della CAN di Isola, evento anche promosso, diciamo, da diversi finanziatori. So che, insomma, avrete a breve anche il presidente Fatigato che vi dirà, insomma,
0: Tutto. Sicuramente
1: tutti i dettagli. Sarà comunque una bella giornata da passare in compagnia a Palazzo Manzioli, perché dalle 14:30 ci sarà una degustazione di cibo e vino proveniente, appunto, da tutta l'Italia, da tutte le regioni italiane, e la sera alle 21 ci saranno due concerti di due tribute band, una dedicata a Lucio Dalla e l'altra a Pino Daniele, quindi ci sarà musica, divertimento, cibo, vino e quant'altro.
0: Ci dirà tutto Michele, ecco così.
1: Esatto. Il venerdì successivo, quindi il 18 di settembre alle 19, ci sarà invece l'inaugurazione della mostra collettiva, appunto, del gruppo di pittura La Macia, che abbiamo nominato anche prima. Ogni anno fanno l'esposizione, diciamo, delle opere prodotte nell'anno precedente, sono molto, appunto, produttive le signore che partecipano al gruppo, e quindi è una bella mostra collettiva che verrà inaugurata venerdì prossimo. Inizia anche il laboratorio di erboristeria di Chetti Zonta, sempre della comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi, che in questa occasione, diciamo, trasforma i profumi e i colori di settembre creando sciroppi naturali, quindi delle cose anche, diciamo, particolari.
0: Sciroppi naturali, chissà cosa si raccoglie a settembre per...
1: Non lo so, bisognerebbe partecipare, perché, appunto, la mentore è molto ferrata in materia e quindi poi creano sicuramente dei prodotti utili.
0: Ah, che bello! Ma per iscriversi, diciamo, a questi laboratori?
1: Per iscriversi ai laboratori e ai gruppi basta contattare direttamente le comunità o tramite mail, o anche contattare noi della CAN, ovviamente, anche telefonicamente. Ci sono tutte le informazioni anche sui volantini, o comunque anche sulle pagine Facebook delle rispettive comunità e così via. Ovviamente le iscrizioni sono aperte fino all'esaurimento dei posti disponibili, perché, insomma, abbiamo delle limitazioni ovvie per, insomma, questioni di spazi, eccetera eccetera, e le iscrizioni sono molte, quindi siamo molto contenti di questa cosa.
0: Bene, benissimo.
1: E come l'ultimo giovedì invece, anzi il penultimo giovedì di settembre, il 24 di settembre alle 19, la comunità Pasquale Besenghi degli Ughi insieme al Circolo Vitanova organizza una presentazione del nuovo volume del politologo Miran Komac, dedicato alla pluralità etnica della Slovenia. Il titolo dell'evento è Ritratti proprio delle minoranze nazionali della Slovenia, e parteciperà anche lo storico ricercatore della comunità nazionale ungherese Attila Kovacs, quindi sarà, diciamo, sicuramente una serata dedicata un po' a conoscere le minoranze nazionali della Slovenia.
0: Wow, che belle serate, insomma, quelle di settembre, e nel
1: tante
0: mentre...
1: cose, sì. Sì, tante cose, e abbiamo anche una cosa sportiva in più.
0: Sì.
1: Il il 19, quindi sabato 19, che anche questo è un appuntamento ormai ricorrente perché è il 20° torneo quest'anno, il 20° torneo di tennis old time, quindi un tennis con le racchette di legno, con l'abbigliamento in stile vintage, organizzato dal San Simon Tennis Club in collaborazione con la comunità Pasquale Besenghi degli Ughi. È un evento che si ripete ogni anno, insomma, per sportivi e non, ovviamente.
0: Ma le racchette da tennis in legno, cioè è roba dell'altro secolo, bisogna recuperarle, io me le ricordo.
1: Sì, oddio, noi non ce le ricordiamo per età, immagino, ma magari per averle viste in qualche... No.
0: Tu no!
1: No!
0: Tu non ti ricordi le cose in legno?
1: Io se penso alle racchette in legno mi ricordo Lady Cocca e Lady Marian che giocavano da Robin Hood nel cartone Disney.
0: Dai, è vero, che bello, Kim.
1: Ho questo ricordo.
0: Ah, quindi tu non hai giocato a tennis con le racchette di legno?
1: No, sinceramente no. Vabbè, non ho mai praticato il tennis, ho giocato magari a badminton quando ero più piccolina, però con le racchette di legno no.
0: Ecco, quindi allora dobbiamo procurarcele da qualche parte, nelle cantine ci saranno, chi lo sa, ecco, ma ci sono ancora. E quindi si viene il 19.
1: Il 19, sì. Il 19 a San Simone,
0: no, perché io ho letto anche che il 19 c'è una maratona a Pola anche, no? E chissà, magari...
1: E quindi tanti eventi sportivi, insomma, uno può scegliere, diciamo, quello che gli piace di più.
0: Esatto, ecco, così magari si può andare anche a correre, anche ci è arrivata un avviso, insomma, che potremmo andare a correre anche noi, ci sono alcuni posti disponibili per quanto riguarda le comunità degli italiani, no? Per andare alla maratona di Pola. Tu ci vai?
1: No, sinceramente la corsa non è tra le mie, diciamo, tra i miei interessi.
0: No, ma sono 5,99 km, no, la corsa, no. La maratona la fanno gli altri.
1: No, la maratona, ma neanche 5 km in macchina.
0: Ma dai, Kim. Vabbè, allora ci facciamo preferibilmente anche un tuffo fra un evento e l'altro, anche a Isola, magari, perché
1: sì,
0: ancora...
1: Questo sì, perché fa ancora caldo.
0: Fa ancora caldo, noi ti ringraziamo, ecco, per essere
1: stata
0: con
1: sempre.
0: Noi. E buon tuffo, e immagino che tu sia in ufficio invece.
1: Sì, sono in ufficio, niente, ecco. Tuffi per oggi, però per il weekend ci attrezzeremo.
0: Va bene, allora anche con la racchetta di legno, mi raccomando, vedi di trovarla. E ti salutiamo, ciao,
1: grazie.
0: Grazie,
1: buona giornata.
0: Anche
1: ciao
0: a te,
1: tutti.
0: Anche a voi, ciao.

0: con i gesti riflessi.
1: Che bella questa canzone, mi piace tanto, La casa dei miei nonni, di Francamente, anche perché nella casa dei vostri nonni magari trovate queste racchette da tennis di legno, che voi alcune generazioni non sanno neanche che esistevano le racchette di legno da tennis, neanche gli sci di legno. Io mi ricordo che ce le avevamo, cioè non io, ma si sciava ancora con gli sci di legno, cioè, comunque tante cose. C'era anche Pinocchio, no? Nel mentre. Comunque, oggi succedono tante cose, tanti gli eventi, ma volevo segnalarvi questo, che è quello di Tango Argentino. Tango Argentino comincia oggi il corso a Buie. Da settembre a Buie parte un nuovo gruppo di Tango Argentino organizzato dal Tango Institute Rijeka, ovvero il Tango e l'Istituto di Tango di Fiume, sotto la guida del gran maestro Oliver Beck, con un programma che offre tecnica autentica, tango nuovo e una formazione di alto livello. Che siate principianti o abbiate già esperienza del ballo, siete i benvenuti a unirvi al gruppo e a scoprire il fascino del tango argentino. Inizia proprio oggi, giovedì 3 settembre alle ore 21 fino alle 22:30 nella sala solenne della sala solenne piccola dell'Università Popolare Aperta di Buie. E poi bisogna iscriversi e chissà se sono già esaurite, ma sono possibile con o senza partner. Ma mi suggerivano, mi dicevano che mancano uomini, si sono iscritte delle donne, ma uomini? E pazienza, si può ballare anche senza, detto che comunque fatevi avanti se ci siete, battete un colpo, i posti sono limitati, iscrizioni e prenotazioni tramite messaggio privato sulla pagina Facebook di Tango Institute Rijeka o sul numero di telefono, ma comunque tutte le informazioni le potete avere guardando appunto la pagina dell'Università Popolare Aperta di Buie, uciliste-buie.eu. Guardate appunto, e magari se volete ballare un po' il tango, lo facciamo anche adesso, ma sì, qua con Radio Capodistria.

0: A me piace un blues. Ecco, con Pino Daniele l'abbiamo messo perché ci piace il blues, no? Sì. E siamo in bella compagnia di Michele Fatigato, il presidente della comunità degli italiani di Isola, Dante Alighieri. Buongiorno!
1: Buongiorno a lei e buongiorno, anzi a te e buongiorno sì. A tutti quanti gli ascoltatori.
0: Possiamo darci del tu?
1: Certo, certo, ci diamo del tu sempre, quindi darci del lei.
0: Lei adesso.
1: Quindi apposta, perfetto.
0: Va bene, allora siamo qua per parlare, ne abbiamo parlato anche prima con Kim Jakopic, ci ha detto che appunto tanto ci dici tutto tu per quanto riguarda il 12 di settembre, è un evento particolare, raccontaci tutto il tema dell'evento e come è stato organizzato, chi siete.
1: Allora, molto brevemente, poi i dettagli man mano li diremo. Prima di tutto l'idea che c'è sotto. Allora, già dal 2024, nei vari direttivi che abbiamo, consigli direttivi che abbiamo tenuto, c'era un'idea che era un'idea collettiva di tutti quanti noi, di fare qualcosa che segnalasse davvero la volontà di questa comunità degli italiani, diciamo dell'insediamento storico, ma di tutti coloro che si riconoscono comunque nella nazionalità italiana, di dare a tutte queste persone una possibilità di partecipare a un evento tipico, perché poi sono eventi che normalmente ogni singola comunità si fa nelle sue cittadine. Quest'anno sono andato due volte a Gallesano perché, perché mi piacciono tanto le lumache. E qui sono andato appositamente due volte a mangiarmi la polenta con le lumache.
0: No, a mangiarle, non a guardarle.
1: No, a mangiarle, no.
0: Perché sono carine.
1: Perché è un altro piatto tipico che, che condividiamo.
0: Aspetta.
1: Tra la Puglia, tra la Foggia, per esempio, Foggia noi abbiamo il giorno di Sant'Anna, il 4 luglio, si mangiano le lumache. Quindi abbiamo questa tradizione in comune, ecco.
0: Ma dai, perché diciamolo, tu sei,
1: ma la
0: tu
1: mia
0: arrivi
1: provincia
0: da...
1: ha tante cose comuni con l'Istria, perché non a caso uno dei cognomi più diffusi a Isola è pugliese.
0: Ecco, infatti, sei arrivato.
1: Abbiamo
0: casa,
1: dialogato attraverso le due rive dell'Adriatico. Quindi abbiamo pensato, facciamo qualche cosa che permetta a tanti, anche se non solo di Isola, ma diciamo delle comunità qui del litorale e le comunità dell'Istria al di là del Quieto, di venire a una tipica evento enogastronomico. Però gli abbiamo dato, come potete dire, anche un'interpretazione un po' diversa dal solito. Abbiamo detto, il 10 dicembre dell'anno scorso l'UNESCO ha riconosciuto la cucina italiana nella sua interezza, nella sua totalità, bene immateriale dell'umanità. Siamo l'unico popolo, quello italiano, che ha avuto questo riconoscimento, non per singoli piatti, perché pure la Francia, la Spagna, la Cina hanno singoli piatti inseriti nella lista UNESCO. No, noi complessivamente tutta la cucina italiana è stata riconosciuta bene immateriale dell'umanità. E allora abbiamo detto, facciamo un evento in cui coniughiamo sia appunto il rapporto davvero unitario, davvero di un momento, non voglio essere sentimentale, ma mettiamola così, un momento del volersi bene, dello stare bene insieme intorno a dei bicchieri di buon vino e a degli assaggini di cibo italiano.
0: E quale questo
1: in maniera tale che facciamo questa cosa appunto in cui ci ritroviamo tutti quanti. Quindi quando mi dicono un grande evento, no, non è un grande evento, è un evento che vuol dire che siamo grandi noi, che siamo noi che rendiamo grande l'evento e non viceversa.
0: Perfetto, quindi Italia, cibo, vino, mare, in programma sabato 12 settembre sì. A Isola nell'ambito della regata INSEL. Ricordiamo un po' i luoghi, le date,
1: benissimo.
0: Sabato 12
1: detto
0: settembre.
1: Detto questo che è la sì. Cornice, diciamo, della volontà di esprimere sul serio l'unitarietà di questa comunità nazionale al di là dei suoi confini innaturali a cui è stata costretta. Abbiamo detto quali sono le cose che condividiamo sia gli italiani di qui sia gli italiani di lì, al di là dell'Adriatico. Che cosa condividiamo? Condividiamo il cibo, condividiamo il vino e condividiamo il mare. E allora che cosa abbiamo pensato di fare? Già noi l'anno scorso, erano 100 anni che era stata, fondata la Società Nautica Pullino,
0: sì, ricordo.
1: E abbiamo fatto un evento con anche una gara internazionale di canottaggio, e noi ci eravamo impegnati in sede di partecipazione al bando l'anno scorso della Regione Friuli e gestito dalla Università Popolare di Trieste, ci eravamo impegnati a rendere questo evento del canottaggio una cosa che si sarebbe ripetuta negli anni. Allora la prima questione abbiamo detto ok, rifacciamo questa, però poi abbiamo detto ma scusate, sono 100 anni anche quest'anno, il 2026, in cui l'equipaggio della Società Nautica Pullino che vincerà poi nel 2028 le Olimpiadi di Amsterdam, nel 1926, nello stesso, 2 anni prima, vinse la sua prima medaglia d'oro. Dove? A Barcola. Perché all'epoca a Barcola non si faceva la barcolana, ma si facevano le gare di canottaggio. E allora mi è cominciata, e me ne abbiamo parlato nel direttivo, proprio inizio, alla fine del 2025, ha detto ma perché non proviamo a mettere su la regata, facciamo noi una regata qui nell'area della costa. Ci siamo immediatamente resi conto che era al di là delle nostre capacità. Mettere su una regata velica, ci sono costi molto elevati, standard da garantire molto elevati, non ce la facevamo. Dopodiché, per un puro caso, abbiamo saputo che nello stesso giorno in cui noi pensavamo di fare questa, c'era una grande regata, che è la regata del Kralin Siel a Trieste, che da quest'anno diventa parte del progetto Barcolana, cioè sono 3 regate, tra cui la seconda è quella la prima è quella dell'Insiel, che poi ce ne sarà una seconda della Lega Navale e poi come terza la Barcolana, e sono da quest'anno tutte e 3 legate insieme. E allora ci siamo sentiti con gli organizzatori della regata Insiel e abbiamo detto scusate, ci garantite un posticino per qualche barca che noi vogliamo far venire dall'Istria, cerchiamo di far venire dall'Istria, e ci destinate un trofeo all'interno di questo, destinate alle barche che si iscriveranno tramite di noi, il trofeo del centenario, che è il trofeo che ricorda esattamente la medaglia d'oro del 1926 a Barcola della Pullino. Sì, no, d'accordo, abbiamo fatto questo accordo con l'Insiel, che infatti prevede, ci sarà la graduatoria totale per categorie e poi ci sarà una graduatoria specifica per le barche istriane che si iscrivono per la partecipazione e che avranno come premio il trofeo del centenario a ricordo della prima medaglia d'oro della Pullino. E quindi abbiamo ricostruito in questa maniera un legame tra Barcola e Isola. E anche questo, non devo dire la verità, è stato accolto a Trieste con grande gioia. Io sono andato alla conferenza stampa organizzata dalla Lega Navale, che è diventata la casa di tutte queste regate da quest'anno, e l'accoglienza è stata bellissima, siamo contentissimi, quindi iniziamo un'altra collaborazione e vediamo anche i prossimi anni di farla. Chiaramente quest'anno la partecipazione alle regate si costruisce nel tempo, quest'anno saranno poche le barche, noi abbiamo invitato tutti e 100 i circoli velici fino a Spalato e poi quelli qui della costa slovena, ma non ci conoscevano, ci devono conoscere,
0: certo.
1: Mano a mano, il prossimo anno lo rifaremo nuovamente, renderemo stabili questi appuntamenti. Abbiamo stabilizzato anche quest'anno la gara di canottaggio che si doveva fare il 13, in prosieguo della dolce, è stata spostata al 20 per questioni di calendario internazionale, per garantire che vengano più giovani a partecipare alla gara di canne. Quindi stiamo questo rapporto col mare lo stiamo rendendo stabile. A un certo punto, e qui poi ritornerò dopo, la sua prossima domanda, se me lo consentirà, e solo la tua domanda, se me lo consentirà, abbiamo detto a un certo punto, ok, prevediamo, cercheremo noi, diciamo, tutta la parte organizzativa finanziaria, però sarebbe bello se ci affiancasse un'altra comunità della, diciamo, e abbiamo immediatamente chiesto, avendo già avuto degli scambi di esperienze con la comunità di Parenzo, per quanto riguarda, abbiamo lo stesso santo protettore,
0: San Mauro,
1: sia loro che a Isola è lo stesso patrono, quindi siamo legati da questo rapporto siamo legati anche dal santo. Abbiamo chiesto agli amici di Parenzo di coorganizzarlo con noi, loro pensando di più a tutto il mondo delle comunità oltre il confine sloveno-croato. Da me non sentirei mai parlare di comunità italiane croate.
0: Sono
1: comunità italiane che stanno al di là del confine, proprio perché vogliamo dare questo messaggio. Sì, siamo una piccola minoranza, ma siamo orgogliosi delle nostre radici, ci piace stare insieme, vogliamo coltivare questo discorso dell'unità come si fa normalmente in una famiglia, ripeto, come ho detto prima, di fronte a un bel bicchiere di vino e a un assaggino di buon cibo.
0: E anche alla bella musica, insieme alla bella musica, perché prima abbiamo iniziato con Pino Daniele, a me piace il blues, ci sarà anche della musica.
1: Certo.
0: Noi adesso ci mettiamo un'altra canzone, quella di Lucio Dalla,
1: certo.
0: Che è nato il 4 marzo, e ce l'ascoltiamo e poi continuiamo con te.
1: Certo.

0: Abbiamo ascoltato anche Lucio Dalla, no? Perché insistevo sul fatto che ci sarà anche della musica, perché ci deve essere. Sì. Ci sono dei gruppi appunto che saranno presenti alla serata, non soltanto, ma vi faranno musiche di Pino Daniele, canzoni e brani, ma anche di Lucio Dalla. Ci saranno due gruppi.
1: Due gruppi, sì. Allora, adesso darò una serie di informazioni specifiche per i naviganti.
0: Allora, ecco, aspetta, ritorniamo, perché magari qualcuno si è sintonizzato adesso. Allora, e allora siamo insieme a Michele Fatigato.
1: Per pezzetto per pezzetto. Allora, sì. Se vi è qualche barca che vuole partecipare alla regata in Ciel, all'interno della quale è prevista anche un trofeo destinato alle barche istriane che si iscrivono, e sono tutte le barche come alla barcolana, dalla più piccola fino alla più grande,
0: in legno o no,
1: sì, che avranno graduatorie separate. Per iscriversi bisogna andare sul sito Insivela, che è il sito che sul quale è possibile l'iscrizione online. E se qualcuno di voi che ci sta ascoltando, vostri amici, vuole partecipare, si iscrive lì e poi deve mandare una mail alla nostra segreteria. La mail è semplicissima: segreteria@danteisola.it, nel quale comunica che si è iscritto alla regata. Tutti coloro che si iscrivono come barche partecipano hanno una separata classifica, che è la classifica del trofeo del centenario, che, come ricordavo prima, vuole ricordare i 100 anni dall'ottenimento della prima medaglia d'oro a barcola della Società Nautica Pullino di Isola. Quindi questo è l'evento, diciamo, del mare, che si svolge, partirà alle 11 da secondo lo stesso percorso della barcolana, nel Golfo di Trieste, sì. E quelli che hanno partecipato al trofeo del centenario saranno premiati poi a Isola durante l'evento di cui adesso dico le scansioni temporali. Allora, l'evento si svolge all'interno di Palazzo Manzioli. All'interno di Palazzo Manzioli saranno allestite 5 postazioni. Una, appena si entrerà, aperta a una serie di produttori italiani che portano vino di loro produzione, prodotti alimentari di loro produzione, che daranno liberamente a quelli che entreranno. Ci saranno poi 4 postazioni che riguardano aree distinte geografiche dell'Italia, nord-est, nord-ovest, centro e sud, dove ci saranno vini e piccoli assaggi di cibo italiano. Il biglietto d'ingresso, di cui dico dopo, dà diritto, oltre a quella prima accesso che vi ho detto prima, dà diritto a tutte e 4 le postazioni, dove potranno prendere un assaggio di cibo della zona, più 2 degustazioni di vino. Alla fine usciranno leggermente sbronzi degustazioni di vino. Deliziate, perché sono degustazioni, ecco. Quindi non c'è nessun rischio di
0: esatto.
1: Stavo scherzando. E abbiamo allestito anche all'esterno, con un nostro socio, un camioncino che farà frittura di calamari, ma quello è un biglietto a parte. Allora, il biglietto normale, per chi non è socio di comunità degli italiani, è 15 euro, che già è economico per quello che viene offerto. Per i soci delle comunità degli italiani c'è un biglietto scontato a 7,50 euro.
0: E bisogna prenotarsi?
1: Bisogna, tramite la propria comunità, rivolgersi alla propria comunità. La comunità ci comunicheranno. Molte comunità hanno preferito, aiutarci economicamente acquistando un pacchetto di biglietti, per cui i soci, quando vanno alla comunità a chiedere, riceveranno, glieli stiamo trasmettendo in questo momento, dei coupon che daranno ai soci che si iscrivono, in maniera tale che con questo coupon, si presentano all'ingresso, avranno il biglietto di accesso. E quindi è una tutto questo si svolge dentro Palazzo Manzioni. L'apertura è alle 14.30, c'è questa apertura un po' anticipata perché pensiamo anche a gente, sai, è sabato, c'è ancora il mare, gente che va al mare, che passa, che si
0: ferma.
1: Ma diciamo,
0: ecco,
1: il clou parte alle 18, ora nella quale ci sarà l'inaugurazione. Che vedrà la partecipazione in diretta streaming dal quartier generale della FAO di Roma, del direttore generale aggiunto, onorevole Martina, che inaugurerà l'evento. Ci saranno tutte le autorità, i deputati al Parlamento sloveno, al Parlamento croato, e questo alle 18. Quindi i soci che vogliono venire e le persone anche non soci che vogliono venire, diciamo il clou è alle 18. Andrà avanti tutto fino alle 23 nel palazzo. Invece fuori dal palazzo alle 9 inizia il concerto, che vedrà la presenza di due gruppi, appunto uno che farà canzoni, che suonerà canzoni di Pino Daniele, e l'altro canzoni di Lucio Dalla, e questo fino alle 23.
0: Allora ci saranno i Blues Metropolitano, abbiamo detto che omaggeranno Pino Daniele,
1: e Dall'Anima, che invece suonerà.
0: E questi gruppi da dove arrivano?
1: Sono gruppi, siccome diciamo così, noi dobbiamo rendere merito a tutti i nostri finanziatori. Abbiamo partecipato quest'anno al bando Friuli Venezia Giulia UPT e abbiamo vinto lì un finanziamento che ci ha permesso di fare questo evento. Gli altri finanziatori sono i nostri finanziatori classici, Comune, Can di Isola, Can Costiera, Unione Italiana e Ministero della Cultura Sloveno. Ci hanno permesso tutti insieme, dobbiamo rendere merito a questo. E allora, tornando ai gruppi, i gruppi abbiamo chiesto alla UPT di segnalarci dei gruppi, e tramite questi gruppi sono stati forniti dalla Università Popolare di Trieste.
0: Perfetto, il tempo scorre molto, sì, molto, molto velocemente, e daremo spazio alle notizie, perciò dobbiamo salutarti, Michele Fatigato, della comunità, ovvero il presidente della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, e invitiamo tutti all'evento Italia Cibo Vino Mare, in programma sabato 12 settembre a Isola nell'ambito della regata INSEL. Tutte le informazioni le potete trovare appunto sulle vostre pagine in internet, quelle della comunità degli italiani Dante Alighieri, certo, di Isola, e della CAN di Isola, ovvero quella comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Grazie Michele e buon vento!
1: L'ultima cosa, io devo davvero, sì, ringraziare per in ultimo, perché senza di loro nulla sarebbe stato possibile, devo ringraziare proprio la CAN di Isola, che con il suo gruppo professionale ci ha dato e sta continuando a darci un grande aiuto.
0: Ah, benissimo.
1: Allora,
0: grazie per essere stato qui.

0: Della Dante Alighieri.
1: Grazie Michele, grazie. Allora ci vediamo il 12 di settembre a Isola, grazie ancora per essere stato con noi e invitiamo tutti.
0: Prego, venite in massa, che è una bella cosa.

Taste Like Summer, al sapore dell'estate. Questa è la nuova canzone di James Blunt. Ma stavo pensando, in questi giorni, sì, immergendomi nel mare, no? C'è un odore, un profumo di anguria al mare. Non so se vi è capitato. Certe volte, no, ci sono degli sapori che fanno subito estate. È ancora estate qua da noi. Anzi, le temperature sono sempre alte, sebbene il tempo sia un po' più frizzantino questa mattina, ma niente di che. Ecco, siamo sempre noi, quelli di Radio Capodistria, queste Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam e ciao dal nostro fonico Bojan. È arrivato Bojan, tutto pieno di sole, di speranza, c'è il sorriso. Che bello sarà stato in ferie. Bojan, sei stato in ferie? La scorsa settimana, ma c'è ancora quest'aurea, si dice aurea, solare, ecco, con la maglietta della NASA, National Aeronautics and Space Administration. Mamma mia, che bello, chissà che viaggi ti fai, Bojan. Intanto siamo qua.

qua in radio, e fra un po' faremo un viaggio, ma no, non tanto lungo, perché si tratta di fare due passi, perché domani c'è una bella serata appunto alla comunità degli italiani Santorio di Capodistria, organizzata appunto da loro, e ce ne parlerà il cantante del gruppo che diciamo animerà questa serata, gli Italian Vintage. Sarà con noi Leonardo Zanier e fra poco, ma noi intanto ci ascoltiamo uno dei brani che proporranno in questa bella serata appunto di venerdì 4 settembre al Palazzo Gravisi Buttorai. Proprio qua i nostri vicini di casa organizzano domani questa festa di addio estate. Ma che addio estate, c'è ancora un po', siamo gli sgoccioli, cominciano a vendemmiare eccetera, c'è già profumo di autunno. Non è vero. Allora noi ci sentiamo ancora Nessuno con Mina, e poi saremo al telefono con Leonardo Zanier.

0: Nessuno con Mina, questo sarà uno dei brani proposti da Italian Vintage, questo gruppo musicale che farà una bella serata d'estate. Si chiama così infatti, Estate Freschi, questo evento di fine estate con il gruppo musicale Italian Vintage, venerdì 4 settembre, cioè domani alle 20 all'estivo del Palazzo Gravisi, Buttorà in via OF, ovvero via Fronte di Liberazione 11 a Capodistria, abbiamo detto, e la serata è organizzata dalla comunità e degli italiani Santorio di Capodistria, e con noi c'è anche la voce del gruppo, Leonardo Zannier, buongiorno.
1: Buongiorno Miriam, come stai? Buongiorno.
0: Bene, bene.
1: Bene, ben trovati. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria.
0: Grazie, grazie Leonardo. E raccontaci, oltre a nessuno di Divina, no? Che
1: nessuno,
0: interpretato.
1: Esatto.
0: Ci sono tante altre belle canzoni che porterete, brani, appunto. Che atmosfera ci sarà?
1: Beh, diciamo che innanzitutto il progetto è nato proprio per questo, per portare la musica italiana dove magari qualche volta manca, e allora è nato proprio con l'idea di portare alle comunità italiane all'estero, in tutta Europa, queste le canzoni italiane, un po' di tutte le epoche, per cui partiremo addirittura nella prima parte, tra virgolette, del concerto, dedicheremo addirittura un ritaglio solo alla canzone degli anni 50, dunque quelle canzoni particolari di quell'epoca lì. E poi invece nella seconda parte varieremo, partiremo ovviamente dagli anni 60, ma arriveremo fino quasi ai giorni nostri, insomma ci sarà un po' di tutto, ci sarà un bacio a mezzanotte, partiremo dal canto armonico di quella volta, insomma i vecchi cantanti dell'epoca, fino a portare insomma addirittura Ramazzotti, insomma Zucchero, i pezzi più recenti, quelli che fanno festa ancora adesso, dove gli italiani hanno voglia di divertirsi un po'.
0: Ecco,
1: questo è il progetto.
0: Un invito a tutti, quindi venerdì 4 settembre a partire dalle 20 all'estivo del Palazzo Gravisi Buttorai, e sì, con te ci sarà tutto un gruppo, gruppo musicale, raccontami. Sì.
1: Questo Italian Vintage è più un progetto che un gruppo fisso, anche se ovviamente l'ossatura è abbastanza, rimane sempre quella. Nella prima parte ci sarò io a cantare, ci sarà Antonio Toni Cozzina al pianoforte, Marco Battovani alla batteria e Walter Grison al sax. Resteranno tutti sul palco, ma nella seconda parte si aggiungeranno altri cantanti, si aggiungerà la voce femminile di Katie Maurel, che è una cantante triestina molto apprezzata sul territorio, poi avremo il chitarrista Amir Karalic, ormai triestino d'adozione, ma che arriva da Sarajevo, e di Forni al basso elettrico, per cui insomma diventerà un'orchestra molto più grande, molto più pomposa, ecco, mettiamola così. La prima parte più intima, se vogliamo, più chiacchierata, io racconterò qualcosa di ogni brano che canterò, invece nella seconda parte sarà più una festa di piazza, ecco, mettiamola così.
0: Bellissimo. Allora io vedo che Antonio, ovvero Toni Cozzina, suona anche il violino.
1: Cozzina. Sì, Toni suona anche il violino, e chissà, è sempre un punto di domanda, chi Toni porti il violino, ma sì, ma no, dipende
0: dal programma,
1: dipende da con che piede si alza la mattina.
0: Perfetto, ecco, belli gli strumenti anche a fiato, hai detto sassofono,
1: sì, sassofono ci di vuole Sì, è un ensemble, l'abbiamo scelto molto eclettico proprio per poter affrontare quasi qualsiasi tipo di repertorio, no? Per poter accontentare un po' tutte le sonorità. No,
0: ecco.
1: Funziona, è nato, tra l'altro è nato anche, possiamo dirlo assolutamente, su spinta dell'Università Popolare di Trieste, di Fabrizio Somma, che ci aveva chiesto proprio di creare una situazione da portare proprio in Istria, in Quarnero, in tutta la Dalmazia, dove c'era bisogno così di portare un po' di musica italiana, e da lì poi il progetto ha preso forma e così lo esportiamo un po' ovunque.
0: Ecco, c'è bisogno. Dunque siete stati a Umago tempo fa, sì, penso 2 anni fa, poi state girando, ecco, voi siete
1: Umago, Citanova, Verteneglio ultimamente, per il Ferragosto di Verteneglio, sì, è stato un bellissimo bagno di folla pieno di gente, insomma.
0: Bisogna ballare, immagino, vero? Siete
1: questo. È la possibilità, sicuramente,
0: non è detto.
1: Nella seconda parte, perché nella prima abbiamo anche i rock and roll, perché negli anni 50, come ben sai, l'America cominciava a contagiarci, era finita la seconda guerra, per cui era caduto il veto di non poter ascoltare la musica americana, e quindi la musica americana è esplosa, è arrivata in Italia, e tanti italiani, tipo il tuo bacio è come un rock, insomma, per farne una sugli altri,
0: qua, il tuo
1: tipo
0: bacio,
1: 4.000 baci, esatto, insomma ce n'è
0: sarà di che belle quante canzoni, tantissime, chissà quante ne farete, dipende
1: abbiamo andando di numeri saranno una quindicina, sedicina nel primo set, e poi nel secondo non abbiamo limite.
0: Ecco.
1: Abbiamo detto a Mario Steffè che dipende da quanta forza hanno nel seguirci con le gambe.
0: Perfetto, allora vi auguriamo una bellissima estate, una fine estate, dite voi, ma
1: sì,
0: comunque
1: una sorta di celebrazione di fine estate, hai ragione.
0: Ecco, è questo l'evento organizzato dalla comunità degli italiani Santorio di Capodistria. Estate freschi ancora, allora domani 4 settembre a partire dalle 20 proprio all'estivo del Palazzo Gravisi Butorai con gli Italian Vintage.
1: Esatto.
0: Grazie.
1: L'hai detto benissimo.
0: Grazie mille,
1: Leonardo.
0: Miriam.
1: Saluti a tutti, grazie ancora.
0: Anche a voi, buon divertimento, ciao.
1: Ciao,
0: e ci ascoltiamo
1: ciao.
0: Qualcosa dei ricchi e poveri, per farete anche dei ricchi e poveri qualcosa.
1: Sì, beh, sicuramente ci sarà la mitica Che Sarà, che loro portarono a Sanremo insieme a José Feliciano, ma chissà, forse addirittura in fine serata una bella Sarà Perché Ti Amo ballata.
0: Che bello, sì, vai.
1: Per portare l'italianità proprio al massimo.
0: Sì, sì, va bene, noi va ci bene. Ascoltiamo Che Sarà, va bene, grazie.
1: Bene, grande scelta, grazie ancora, ciao,
0: ciao
1: Miriam.
0: Ciao,
1: ciao. Ciao.

Oh, spero che l'abbiate anche cantata, no? Oltre che andare a domani, venerdì 4 settembre, alla comunità degli italiani di Capodistria, qua a due passi da noi. 9:51 adesso, e andiamo avanti sempre con la musica, ma volevo dire che oggi ci sono anche le rime insaponate, oggi 3 settembre a Trieste, a partire dalle 21, rime insaponate, andrà in scena giovedì 3 settembre, uno spettacolo poetico e coinvolgente, al centro della scena una bolla di sapone. Ma prima sì, la bolla di sapone vola, vola. E Rime Insaponate si presenta come uno spettacolo poetico e coinvolgente, capace di parlare tanto ai bambini quanto agli adulti. Al centro della scena l'oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e al tempo stesso giocoso, la bolla di sapone. Oh, che bello, no? Bisogna sempre fare le bolle di sapone. Bisogna averle sempre, no? Un vasetto di bolle di sapone in borsa, in borsetta, tirarlo fuori all'occorrenza, sempre farsi le bolle di sapone per rendere magico e magica la giornata. Quindi sul palco a destreggiarsi con questo potente mezzo, la bolla di sapone, sarà Alekos, che è un poeta, gioca con le parole, le vede fluttuare nell'aria insieme alle sue bolle di sapone. Questo spettacolo nasce dalla sua sconfinata passione per le bolle, per le rime, per l'incontro e per il racconto. È organizzato da Hangar Teatri al Giardino Pubblico Muzio De Tommasi in via Giulia 2 a Trieste, proprio oggi, e i biglietti li vendono. Informatevi al sito dei Hangar Teatri oppure anche in loco, ecco. Che bello così pensare alle bolle di sapone, fare le bolle di sapone. Vi immaginate vivere in una bolla di sapone? Magari che non scoppi, no? Perché magari chissà dove vi trovate e poi all'improvviso paf e si precipita. Ah, che brutta immagine, no? Ricordiamoci invece, teniamo l'immagine delle bolle di sapone che vanno svolazzando nell'aria ascoltando quest'ultima canzone. Non sarà l'ultima canzone che vi proponiamo in questa mattinata, perché fra poco, dopo la sigla single della settimana scelta dal nostro collega Andrea F, ritorniamo con un ospite a parlare del lasciare andare. Ecco, saremo infatti insieme a Elena, aspetta che mi ricordo il cognome, anche se Elena Tuan, che ci porterà sulle rive del Natisone proprio questa domenica 6 settembre e poi le altre domeniche di settembre per lasciare andare. Ma adesso ci sentiamo, sì, quest'ultima canzone con Biagio Antonacci e Giulie, e ci ritroviamo a presto.

0: settimana.
1: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

10 e 5 minuti, siamo di nuovo noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, staremo insieme ancora mezz'oretta e salutiamo anche chi ci sta ascoltando. Adesso siamo in diretta, però poi magari dalle 3 alle 5:30 siamo sempre in replica al mattino presto. Allora, fra un po' ci saremo con un ospite, come vi ho detto, ma prima ci sono tanti eventi, no? Prima vi ho detto che ci sono le rime insaponate oggi a Trieste alle 21 al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, però ci sono tanti altri eventi per questo fine settimana. Per esempio, domenica 6 settembre torna la 27esima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica in tutta Italia, una manifestazione rivolta alla cittadinanza dedicata a promuovere la conoscenza degli ebrei e dell'ebraismo nella complessità, pluralità e vitalità della loro storia, delle loro produzioni culturali e proposte valoriali in quanto componenti integranti e imprescindibili del patrimonio italiano ed europeo. Ecco, un appuntamento consolidato e di rilievo artistico e culturale, coordinato e promosso a livello europeo dalla European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per l'Italia. Ecco, immagino che ci sia anche da altre parti, quindi gli eventi il 6 di settembre. Ogni anno insomma ci sono 100 località in Italia per quanto riguarda l'Italia che partecipano e decine di migliaia di visitatori, quindi ciò è reso possibile anche grazie alla proficua collaborazione tra comunità ebraiche, enti locali, proloco, associazioni attive sul territorio. Quest'anno il tema è l'amore, è il filo conduttore che attraverserà le iniziative in tutte le città italiane ed europee che aderiscono alla giornata, permettendo di scoprire e raccontare molteplici aspetti di uno dei valori principali dell'ebraismo. Quindi ci saranno entrate a porte aperte magari a musei e poi ci saranno anche magari conferenze, concerti, visite guidate, spettacoli teatrali e degustazioni, insomma un po' dappertutto nelle città, nelle 100 località per quanto riguarda l'Italia, ma immagino anche dall'altra parte, anche dalle nostre parti o appunto in tutta Europa per questa giornata del 6 settembre. Quante cose in giro però. Allora, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Noi adesso fra un poco andremo nelle valli del Natisone, ma prima ci facciamo ecco un po' di luce e ci facciamo bagnare dal sole con questa bella Sunshine di Jungle.

0: Ah, sunshine, ci vuole un po' di sole e ci vuole un po' di sole e di fiume Natisone. Andiamo insieme ad Elena Tuan, che è una facilitatrice in trasformazione organica specializzata in Women's and Gender Studies presso la Utrecht University di olandese e the University of York d'Inghilterra. E l'abbiamo al telefono, magari andiamo al fiume Natisone insieme a Elena. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Monica, buongiorno a tutte e tutti, grazie mille per l'invito, è un piacere essere qui e magari potessimo essere tutti insieme al fiume Natisone, sarebbe bellissimo.
0: Sarebbe bellissimo, ma può succedere proprio questa domenica, tutte le tre domeniche di settembre anche.
1: Vero.
0: Ecco, così tieni, diciamo, ci accompagni a un laboratorio, dei laboratori anzi, molto particolari. Ecco, il primo consiste nell'accogliere la grazia proprio domenica 6 settembre e a partire dalle 9:30, due ore insieme a te, insieme al fiume. Raccontaci un po' dove ci si trova.
1: Esattamente, l'incontro sarà a Biarzo e sarà solamente il primo, come dicevi tu, perché in realtà questi laboratori fanno parte di una trilogia, quindi tre incontri, intitolata Lascia andare. L'idea è proprio quella di fare esperienza insieme del lasciare andare. E secondo me è veramente importante in una società che ha così paura della fine, no? In generale, e proprio per questo non sa vivere, cercare di lasciare andare, di stare un po' più comodi a nostro agio in questa esperienza che è di vitale importanza. E lo è perché è anzitutto una forma di restituzione alla vita, quindi secondo me è un po' quello che cercheremo di fare insieme in questi tre laboratori, e stare un po' più in prossimità della vita e della nostra in particolare. Il primo incontro, come dicevi tu, si tiene a Biarzo, lungo le rive del fiume Natisone, in una cornice veramente meravigliosa. Il secondo anche sempre a Biarzo, ma in un diverso punto, diciamo. E il terzo si terrà invece a Prepotto, in collaborazione con un nuovo spazio che è stato aperto da poco, meraviglioso, che si chiama Fermenteria Hub. E la cosa interessante,
0: sì,
1: è che questi tre incontri saranno in dialogo ispirato a tre elementi diversi, quindi il primo alla terra, il secondo all'acqua e il terzo al fuoco.
0: Ma pensa, ecco, fermentazione, che bel nome tra l'altro.
1: Sì.
0: Ecco, puoi raccontarci qualcosa anche di questo, fermentazione, di questo spazio che è stato aperto?
1: Sì, Fermenteria Hub è uno spazio che è stato appunto aperto, che accoglie diversi artisti in residenza, adesso ne sono state avviate delle nuove, si occupano di progettazione, accolgono liberi professionisti come me, ma anche appunto diversi eventi di diversa natura, generalmente culturale, ma anche a sfondo magari sociale, quindi c'è veramente proprio una mission molto forte. E è uno spazio, è un antico casale che è stato insomma preso in uso e reso disponibile per appunto generare fermento di idee, di nuove iniziative, di incontri, di connessioni, e quindi mi sembrava bello generare anche questa ulteriore collaborazione e connessione per portare un po' del mio lavoro anche lì, insomma, mischiare le nostre diverse energie, idee e persone. Sempre
0: che
1: bellissimo
0: bello
1: fare comunità.
0: Elena, e io ho trovato le informazioni, mi sono giunte dalla Proloco Nedisch Doline, ovvero Valli del Natisone, quindi tutte le informazioni per quanto riguarda questi tre laboratori e tutto il resto, perché ci sono veramente dei bei anche altri eventi, bei momenti, li trovate in questo sito, appunto quello della Proloco Nedisch Doline, Valli del Natisone, e tutti questi tre eventi bisogna prenotarsi.
1: Bisogna prenotarsi.
0: C'è ancora qualche posto?
1: Ci sono ancora due posti disponibili. È possibile prenotarsi recuperando la newsletter, ma anche ad esempio visitando il mio profilo su Instagram, Elena Tuan, oppure scrivendo una mail a email, quindi email@elenatuan.com. Questi tre incontri sono pensati proprio come un ciclo, un attraversamento ciclico, quindi suggerisco di partecipare a tutti e tre, perché sono pensati appunto come una trilogia, ogni appuntamento è propedeutico, diciamo, al successivo, quindi passiamo dal accogliere la grazia, che è anche una forma, no, di rendere grazie, quindi fare spazio a ciò che di nuovo la vita può offrirci, passando per la liberazione, poi dall'attaccamento alla sofferenza, perché a volte non solo ciò che viviamo finisce per diventare qualcosa con cui ci identifichiamo, ma anche il modo in cui ci ha fatto sentire, quindi la rabbia, la sofferenza, la frustrazione, la resistenza, possono diventare forme della nostra identità. Quando questo accade, la vita smette di fluire, e l'obiettivo in questo caso è quello di riportare, restituire il dolore al suo posto, ovvero nel ciclo della vita e non al posto della nostra vita. E infine l'ultimo appuntamento è perdonare, il perdono della vita per la situazione che ci ha fatto vivere, il perdono di un'altra persona magari se ci ha ferito, ma anche il perdono di se stessi, che è il punto di partenza per una vita piena, soprattutto di pace, perché dipende da noi. E quindi vi invito a prendere parte, se sentite un po' che queste cose risuonano, alla trilogia, agli incontri. Ci sono ancora questi due posti disponibili, saranno dei laboratori esperienziali, quindi non saremo lì un po' a parlare delle nostre esperienze, lo facciamo sempre, la nostra vita è piena di parole, manca a volte di un po' di vita.
0: Ah, che bello sentire. Quindi,
1: questo è quello che cercheremo di fare.
0: Grazie Elena. Voglio ricordare anche che i costi sono a offerta libera.
1: Esatto.
0: E ecco, per informazioni possono appunto contattarti, Elena Tuan, e ti ringrazio per questa, ecco, questa nuotata, diciamo così, metaforica, del lasciarsi andare con le acque del Natisone. Ecco, c'è sempre vicino questo fiume che aiuta in qualche modo, no? È acqua corrente, speriamo ce ne sia, tra l'altro, no?
1: Sì, di acqua. Sì. Ecco. Infatti l'acqua è vita, no? E ci ricorda come vivere, ovvero fluendo, quindi è importante, no? E soprattutto sarà maestra nel mostrarci come imparare a lasciare andare, a lasciarci andare.
0: Che bene, sì, perché certe volte, come hai detto, sì, ci avvolgiamo a certe situazioni che non ti liberano di certo, anzi ci invischiamo alle volte, siamo come in delle gabbiette, appunto, che si possono liberare, ecco, e così.
1: Assolutamente. Ecco, e ricordiamo che è importante che noi siamo le uniche persone in potere di farlo. Non ci sarà nessuno che verrà a salvarci, la nostra vita non cambierà, almeno che non saremo noi a cambiare attraverso il nostro sguardo, le cose che sentiamo, le esperienze che facciamo, perché a volte ci troviamo fermi in questo loop dove sappiamo, no, delle cose, ma vediamo che ci sono sempre le stesse sensazioni, le stesse emozioni, gli stessi meccanismi, no? Siamo un po' sempre fermi nello stesso posto. E questo perché sapere non basta per cambiare o guarire, la conoscenza informa, ma è l'esperienza che trasforma. Per questo per me è così importante creare degli spazi di esperienziali, perché attraverso l'esperienza che emergono intuizioni, che emergono proprio dei cambiamenti all'interno di quello che sentiamo e quindi di chi siamo. Non è semplicemente parliamo di quello che ci è successo e restiamo nello stesso loop di rabbia e frustrazione. Facciamo spazio a qualcos'altro, e quel qualcos'altro è la vita.
0: Che bello, così è un bel messaggio. Grazie a Elena Tuan, e buona giornata, buone giornate allora. Grazie, ciao.
1: Grazie a noi, buona acqua a tutti.
0: Grazie, ciao.

Every time I see a river di Van Morrison. È per finire questa mattinata. Sono le 10:25 già, il tempo scorre proprio come un fiume in piena. Speriamo che ci sia dell'acqua per tutti. Intanto l'acqua, fonte di vita. Tra l'altro sì, siamo fatti maggiormente di acqua, quindi deriviamo tutti da lì, ma senza il sole non viviamo. E quindi vi auguro una bella giornata, non troppo calda, vabbè, settembre è sempre un bellissimo mese, ecco, da passare. Noi ci risentiamo il prossimo giovedì, ma intanto Calle degli Orti Grandi lo sentite ogni giorno, ogni mattina quasi, tranne la domenica dalle 8 alle 10:30 del mattino, e poi in replica ci sentite dalle 3 alle 5:30 del mattino. Auguriamo tutti un buon proseguimento d'ascolto e un buon proseguimento di giornata, ecco, magari ci muoviamo un po' anche, adesso vi metto un brano che ci fa un po' ballare, un po' muovere, perché di no, Boogies in My Soul con Chaka Khan e Snoop Dogg, intanto per finire, e un abbraccio da Miriam e dal nostro fonico Bojan, com'è? Tutto bene? Sì? Stai partendo per la luna con quella maglietta? No, la maglietta della NASA, avevo detto prima. Quindi allora facciamoci un bel viaggio, e per chi rimanesse appunto a casa o chi stesse lavorando, auguriamo comunque una bella giornata. Ciao, un abbraccio!

0: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: E state freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno, buongiorno da Alberto Cerna, sono le ore 6:15, notizie flash. La seduta congiunta della Commissione Affari Esteri e Affari Europei della Camera di Stato slovena, convocata su richiesta dell'opposizione per discutere il blocco da parte di Lubiana di una dichiarazione comune dell'UE sulla condotta di Israele in Cisgiordania, è stata sospesa dopo 6 ore di dibattito. La riunione, richiesta da Movimento Libertà Socialdemocratici e Levizza Sinistra, è stata caratterizzata da un confronto acceso tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito, soprattutto la decisione della Slovenia di non aderire alla dichiarazione comune dell'UE sulla proliferazione illegale degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, nonché il presunto cambiamento dell'orientamento della politica estera slovena. Nell'ambito della sua missione diplomatica nelle capitali dell'Unione, il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa incontrerà nel primo pomeriggio il Premier Janez Janša. L'iniziativa offre a Costa l'opportunità di confrontarsi direttamente con i leader dei 27 Paesi membri per comprenderne appieno esigenze e preoccupazioni, rafforzando la cooperazione multilaterale. Al centro dei colloqui, la negoziazione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione 2028-2034, un negoziato ormai entrato in una fase cruciale. Il governo ha preso atto della relazione diffusa il 1 luglio dall'Agenzia per l'Energia su elettricità, gas e calore nel 2025, che segnala criticità e sfide future a causa dell'emergenza idrologica che ha penalizzato l'idroelettrico. La copertura della domanda tramite produzione interna è scesa dal 97,1% dell'anno prima all'82,8%, divergendo dagli esperti che spingono sulle rinnovabili. Il ministero competente critica le gestioni passate e la transizione verde, chiedendo un modello più autonomo e bilanciato. Durante la visita a Osijek, il ministro dell'agricoltura slovena Janez Cigler Kralj ha evidenziato il ruolo decisivo dei giovani agricoltori per il futuro dell'agricoltura europea, sottolineando che il sostegno non può limitarsi agli incentivi economici. È necessario favorire l'accesso alla terra, ai servizi e a condizioni di mercato sostenibili, ha detto. In Italia il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica. Oggi 4 settembre l'esecutivo raggiunge 1413 giorni di attività, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. Fratelli d'Italia ha organizzato a Bari una manifestazione per celebrare il traguardo. Secondo i media serbi, la salma di Ratko Mladic, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra e genocidio, è arrivata a Belgrado. Le autorità hanno predisposto misure straordinarie di sicurezza in vista dei funerali attesi. Con partecipazione ex comandante dell'esercito della Repubblica Srpska, Mladic fu condannato per il suo ruolo nell'assedio di Sarajevo e nel genocidio di Srebrenica. La sua morte ha suscitato reazioni contrastanti in Bosnia Erzegovina, tra timori di celebrazioni dei crimini commessi e iniziative commemorative da parte di alcuni esponenti serbo-bosniaci. La commemorazione si terrà il 5 settembre alla Casa dell'Esercito di Belgrado, mentre i funerali di Mladic sono previsti il 7 settembre al cimitero di Topčider. Ci fermiamo qui per il momento. Il GR del mattino andrà in onda alle 7:15. A più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento dedicato a chi sta viaggiando sulle autostrade del Nord-Est di nostra competenza, dove il traffico al momento si presenta scorrevole. Parliamo della A4 Venezia-Trieste. Dalle ore 21 di domani, sabato 5 settembre, fino alle 7 del mattino di domenica 6 settembre, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Donà di Piave della A4 Venezia-Trieste in entrambe le direzioni per lavori inerenti alla realizzazione della terza corsia. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, percorsi autostradali alternativi la A28, la A27 e la superstrada Pedemontana Veneta. Uscita obbligatoria a San Donà di Piave invece per chi proviene da Venezia. Chi transita sulla carreggiata sud della A28 a causa della chiusura della A4 e proviene da Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Donà di Piave. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'ascolto. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz, leggiamo i titoli del nostro giornale del mattino che andrà in onda alle 7.15. Riforma RTV, l'allarme dei dipendenti, a rischio autonomia e cogestione. Sospesa senza nulla di fatto la seduta di due commissioni parlamentari sul blocco della dichiarazione dell'Unione Europea inerente alla Cisgiordania. Giovani agricoltori, la sfida dell'Europa rurale, Slovenia e Croazia puntano sul ricambio generazionale. Dalla poltrona alla palestra, il progetto olimpico sloveno per rimettere in movimento gli adulti. Vuelta, impresa del ventenne sloveno Merzel, vola nella tappa in salita e conquista la prima vittoria da professionista. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un'area di alta pressione ha raggiunto da ovest le Alpi e i Balcani. Nel frattempo sistemi depressionari associati a perturbazioni frontali insistono sulla parte settentrionale del continente. Venti da sud-ovest convogliono sulle nostre regioni aree più calde e relativamente secca. Previsioni: oggi cielo in prevalenza sereno, soffierà vento da sud-ovest, temperature massime da 27 a 33 gradi. Domani inizialmente soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità accentuata con possibilità di locali rovesci o temporali sulle regioni interne, temperature minime mattutine da 13 a 19 gradi, le massime da 27 a 33. Domenica e lunedì bel tempo, localmente soffierà vento da est, debole bora nel litorale. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, più intenso sulle tangenziali e in direzione dei grandi centri urbani, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Brnica e Lubiana. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Riforma RTV, l'allarme dei dipendenti a rischio autonomia e cogestione. Sospesa senza nulla di fatto la seduta di due commissioni parlamentari sul blocco della dichiarazione dell'Unione Europea inerente alla Cisgiordania. Giovani agricoltori, la sfida dell'Europa rurale, Slovenia e Croazia puntano sul ricambio generazionale. Dalla poltrona alla palestra, il progetto olimpico sloveno per rimettere in movimento gli adulti. Vuelta, impresa del ventenne sloveno Marcel, vola nella tappa in salita e conquista la prima vittoria da professionista. Bentrovati al giornale del mattino di Radio Capodistria, in studio con voi Alberto Cernaz. Il Consiglio dei lavoratori di RTV Slovenia esprime preoccupazione per la nuova proposta di riforma presentata dal Ministero della Cultura, denunciando un drastico indebolimento del ruolo dei dipendenti e il ridimensionamento dei diritti di cogestione acquisiti. La proposta mira a centralizzare la governance dell'emittente, cancella l'attuale amministrazione eliminando il direttore del personale espresso dai dipendenti e ripristina la figura del direttore generale. Quest'ultimo verrebbe nominato da un consiglio di vigilanza composto per la maggioranza da membri di designazione governativa. Pur riconoscendo la necessità di modernizzare l'ente, i lavoratori respingono un assetto che subordina l'autonomia professionale al controllo esecutivo proprio durante una delicata fase di riorganizzazione aziendale. È stato lungo e aspro il dibattito fra maggioranza e opposizione nella seduta congiunta delle commissioni parlamentari per gli affari esteri e gli affari europei sul tema del blocco da parte della Slovenia della dichiarazione congiunta dell'Unione Europea sulle azioni di Israele in Cisgiordania. Dopo oltre 6 ore di confronto, la riunione è stata sospesa senza nulla di fatto. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Che il tema dei rapporti fra Slovenia e Israele fosse divisivo era ben noto, ma le accuse reciproche che si sono susseguite sembrano andare ben oltre le questioni più contingenti, al punto che lo stallo ha costretto i presidenti delle due commissioni a rinviare la seduta a data da destinarsi. Da un lato i deputati della coalizione che hanno difeso le mosse del governo e la cooperazione con Israele, dall'altro l'opposizione che ha accusato la maggioranza di relativizzare la complicata questione palestinese e di asservire Lubiana alla politica di Tel Aviv. Il casus belli, come è noto, è stata la scelta di bloccare la dichiarazione congiunta dell'Unione Europea di condanna degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Sul banco degli imputati c'è stato il ministro degli esteri, Tony Kaiser, accusato di aver boicottato una presa di posizione decisa. Lui ha ridimensionato la questione e ha affermato ancora una volta che nulla avrebbe aggiunto alla situazione sul campo. I parlamentari della maggioranza hanno poi rilanciato la palla nel campo dell'opposizione chiedendo conto dell'operato del precedente esecutivo che, a loro dire, all'ultimo momento ha scaricato i palestinesi e ritirato l'appoggio alla causa per genocidio contro contro Israele intentata dal Sudafrica presso la Corte Internazionale di Giustizia. La Commissione parlamentare avrebbe dovuto votare su 4 risoluzioni proposte dall'opposizione, che in sostanza chiede di vederci chiaro sul processo decisionale che ha portato al veto in sede europea e, al contempo, pretende un impegno da parte del governo di rispettare senza esitazioni il diritto internazionale.
1: Secondo quanto riportato dal portale N1, nell'ambito di una vasta riorganizzazione interna del Ministero degli Esteri, il ministro Tone Kaiser ha sollevato dal ruolo di inviati speciali 4 funzionari nominati dall'ex ministra Tania Fajon. Si tratta di Ange Frangesh per i Balcani occidentali, Tania Miskova per la diplomazia delle acque, Xenia Skrilec per il clima e Daria Baudas-Kuret nell'ambito donne, pace e sicurezza. I 4 mantengono comunque il loro impiego presso il ministero. L'unico a conservare il proprio incarico è Marian Zenzen, inviato speciale per la memoria dell'Olocausto. Eventuali nuove nomine verranno valutate esclusivamente in base a concrete esigenze operative o internazionali. E oggi il ministro degli esteri Kaiser riceverà a Lubiana l'omologo croato Gordan Grlić Radman, incontro in cui discuteranno di relazioni bilaterali e questioni internazionali. E Slovenia e Croazia sostengono l'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dei Balcani occidentali, una gestione più efficiente delle migrazioni e del controllo dei confini esterni dell'UE. Hanno avvicinato le posizioni in merito alla crisi mediorientale e hanno rafforzato la collaborazione in merito alle ricerche riguardo alle vittime uccise subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i temi aperti resta quello del riconoscimento della sentenza d'arbitrato internazionale che ha stabilito il confine marittimo tra i due paesi, sentenza alla quale Lubiana si attiene mentre Zagabria non riconosce. Il governo ha preso atto del rapporto dell'Agenzia per l'Energia sulla situazione del settore nel 2025, un documento che evidenzia snodi e criticità per la pianificazione futura del Paese. Di fronte a questo scenario, il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia ha rimarcato la necessità per la Slovenia di sviluppare una strategia energetica più solida, bilanciata e capace di affrontare con efficacia le sfide. Il servizio di Alessia Mitar.
3: Secondo quanto emerso dalla relazione annuale sullo stato del settore energetico pubblicato dall'Agenzia il 1 luglio, il quadro generale dell'approvvigionamento di elettricità, gas e calore in Slovenia evidenzia problematiche rilevanti per le prospettive del paese. Il Ministero ha espresso forte preoccupazione per il calo della copertura della domanda tramite produzione interna, scesa nel 2025 all'82,8% dei consumi finali rispetto al 97,1% dell'anno precedente, pur considerando la quota del 50% spettante dalla centrale nucleare di Krško. Questa contrazione è attribuibile sia a fattori climatici come le scarse precipitazioni che hanno ridotto la resa idroelettrica sia a scelte politiche pregresse. Il Ministero ha infatti criticato la gestione del precedente esecutivo, accusato di aver favorito gli interessi dei distributori di energia a discapito dell'autosufficienza nazionale e una transizione verde ritenuta sbilanciata. In particolare viene contestato il drastico ridimensionamento della centrale termoelettrica di Šoštanj, oggi destinata prevalentemente al teleriscaldamento locale. L'analisi del documento mette in luce due visioni differenti. Da un lato l'agenzia sollecita un'accelerazione sulle fonti rinnovabili, ancora ferme a poco più del 25% rispetto all'obiettivo del 33%. Dall'altro il Ministero ribadisce la necessità di un mix energetico pragmatico e diversificato. Per il governo la priorità risiede nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la stabilità della rete e prezzi competitivi per famiglie e imprese. In un contesto geopolitico e di mercato sempre più incerto, la Slovenia punta dunque a ridurre la dipendenza dalle importazioni e da singole fonti energetiche, rafforzando la produzione interna per tutelare la sovranità nazionale e la competitività del proprio sistema economico.
1: Le ondate di maltempo che hanno colpito la metà settentrionale della Slovenia tra il 9 e l'11 giugno hanno causato danni materiali per 46 milioni di euro, secondo la valutazione finale approvata dal governo. Gli eventi, caratterizzati da forte piogge, vento, grandine, alluvioni e frane, hanno interessato numerosi comuni delle regioni dell'Alta Carniola, Carinzia, Lubiana, Oltremura e della Stiria orientale occidentale. I danni maggiori riguardano opere edili, infrastrutture per 22 milioni milioni di euro seguiti dai danni agli edifici, ai corsi d'acqua e al settore agricolo. Poiché la stima supera la soglia prevista dalla legge sulle calamità naturali, il governo potrà attivare fondi statali per il ripristino delle aree colpite. In seguito alla decisione del Ministero dell'Istruzione di regalare una copia della Costituzione agli alunni delle prime elementari e agli studenti all'inizio dell'anno scolastico, il ritrovamento di diversi volumi danneggiati e abbandonati a postumi ha suscitato un acceso dibattito pubblico. Le principali rappresentanze studentesche, pur definendo l'atto un episodio isolato e immaturo dovuto all'ignoranza, hanno espresso ferma condanna ma invitato a non giudicare un'intera generazione. Le organizzazioni sottolineano infatti che il gesto evidenzia una profonda lacuna nell'educazione civica, rimarcando come la semplice consegna del testo risulti inefficace se non accompagnata da un adeguato percorso didattico.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Alla vigilia del campionato mondiale di aratura, in programma oggi e domani nei pressi di Osijek, si è svolta ieri nel capoluogo della Baranja una conferenza sul rinnovamento generazionale delle aree rurali. Vi ha partecipato anche il ministro dell'agricoltura sloveno Janez Ziegler Kralj. Il servizio è di Lionella Pausin, Acquavita.
4: Nell'occasione il rappresentante sloveno ha sottolineato l'importanza di giovani agricoltori per il futuro dell'agricoltura europea e dello sviluppo rurale. Secondo Ziegler Kralj, gli incentivi finanziari da soli non bastano, è necessario garantire un più facile accesso ai terreni agricoli, agli alloggi e ai servizi pubblici, oltre a migliorare la redditività dell'attività stessa. Il ministro ha evidenziato che i giovani che subentrano nella gestione delle aziende portano nuove tecnologie e un approccio più imprenditoriale. La Slovenia sostiene perciò la definizione di una strategia europea per il ricambio generazionale e il rafforzamento del sostegno ai giovani agricoltori. Non vanno dimenticati nemmeno i più anziani, che vanno sostenuti attraverso consulenze, incentivi fiscali e adeguate soluzioni pensionistiche, ha affermato Ziegler Kralj alla conferenza organizzata dal Ministero dell'Agricoltura croato e dalla regione di Osijek della Baranja. L'incontro si è svolto alla vigilia del campionato mondiale di aratura, dove tra la cinquantina di migliori aratori provenienti da 26 paesi partecipa anche una rappresentanza slovena. Come rilevato dagli organizzatori e dal vicepresidente del governo e ministro dell'agricoltura croato David Vlajcic, l'incontro è servito a scambiare esperienze e buone pratiche su come facilitare l'inclusione di giovani nel settore agricolo e garantire la loro permanenza nelle aree rurali. Sono incoraggianti i dati relativi alla Baranja, dove sempre più giovani desiderano continuare la tradizione agricola familiare. Dei 212.000 ettari di terreno agricolo, oltre il 93% è coltivato. È stato evidenziato durante i lavori, insieme all'invito rivolto a ministeri competenti ed istituzioni europee a rimuovere gli ostacoli amministrativi e facilitare il percorso di giovani. L'agricoltura, insieme all'industria alimentare, è stato ribadito, è fondamentale per la sicurezza nazionale e proprio per questo deve rimanere al centro dell'attenzione nel prossimo futuro.
1: Secondo i media serbi, la salma di Ratko Mladic, morta all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra e genocidio, è arrivata a Belgrado. Le autorità hanno predisposto misure straordinarie di sicurezza in vista dei funerali attesi con partecipazione. Ex comandante dell'esercito della Repubblica Srpska, Mladic fu condannato per il ruolo nell'assedio di Sarajevo e nel genocidio di Srebrenica, dove furono uccisi oltre 8.000 bosgnacchi. La sua morte ha suscitato reazioni contrastanti in Bosnia-Herzegovina, tra timori di celebrazioni dei crimini commessi e iniziative commemorative da parte di alcuni esponenti serbo-bosniaci. La commemorazione si terrà il 5 settembre nella Casa dell'Esercito di Belgrado, mentre i funerali di Mladic sono previsti il 7 settembre al cimitero di Topčider. Il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Oggi, 4 settembre, l'esecutivo raggiunge i 1413 giorni di attività, superando il precedente record del secondo governo Berlusconi. Fratelli d'Italia ha organizzato a Bari una manifestazione per celebrare il traguardo. Sentiamo Beatrice Ziza.
5: Il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana, superando il precedente primato del secondo governo Berlusconi, rimasto in carica per 1412 giorni. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, in carica dal 22 ottobre 2022, raggiunge così un nuovo record di stabilità. A quasi 4 anni dall'insediamento, Fratelli d'Italia fa il punto sull'attività dell'esecutivo, con un opuscolo di 28 pagine che raccoglie le misure e i risultati considerati più importanti dal partito. Tra i temi principali c'è il lavoro, con la crescita dell'occupazione e in particolare dei contratti a tempo indeterminato. Spazio anche alle politiche per le famiglie, dal congedo parentale al potenziamento del bonus nido, insieme alle misure rivolte ai nuclei in maggiore difficoltà. Nel documento vengono ricordati anche gli interventi per l'agricoltura e quelli legati al costo dell'energia. Sul fronte della sicurezza, il governo rivendica invece la diminuzione degli sbarchi rispetto agli anni precedenti e l'aumento dei rimpatri, oltre alle nuove assunzioni nelle forze dell'ordine. Tra i temi di politica estera viene citato il piano Mattei e il rafforzamento dei rapporti con i paesi africani. Chiudono il documento gli interventi nei settori della cultura e dello sport, con investimenti destinati ai musei, alle attività culturali e alle strutture sportive. La celebrazione del record è in programma al porto di Bari, dove Fratelli d'Italia ha celebrazione del record è in programma al porto di Bari, dove Fratelli d'Italia ha organizzato una manifestazione.

0: specialisti le traduzioni slovene standardizzate dei termini italiani legati al sostegno ai bisogni educativi speciali, come diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato provvisorio e organico potenziato, affiancandole a spiegazioni ed esempi che integrano quanto già edito nei manuali per la pubblica amministrazione. Siamo allo sport, ciclismo, grande impresa del giovane sloveno Jacopo Merzel nella 12ª tappa della Vuelta di Spagna. Il ventenne con grande personalità ha conquistato il successo sul traguardo in salita di Calaralto, imponendosi al termine di una lunga fuga che ha visto protagonisti 30 corridori riusciti a evadere dal gruppo nelle prime fasi della corsa. O Merzel ha progressivamente staccato 1-1 gli avversari fino a presentarsi da solo sul traguardo e centrare così la prima vittoria da professionista della sua carriera. Piazza d'onore per lo spagnolo Urco Berrade, ultimo corridore a resistere al ritmo dello sloveno, e terza piazza per il colombiano Santiago Buitrago, compagno di squadra di Omerzel nella Bahrain Victorious. Nella classifica generale, Enric Mas ha mantenuto la maglia rossa di leader, aumentando il vantaggio a 1 minuto e 45 secondi sul primo degli inseguitori, lo sloveno Primož Roglič. Omerzel è salito in sesta posizione, staccato di 4 minuti e 59 secondi dal capofila. Segnaliamo infine che Capodistria ospiterà oggi e domani la quinta gara di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva con la squadra della Slovenia. Torna all'impianto di bonifica anche la campionessa Janja Garnbret. Combattere la sedentarietà e avvicinare allo sport gli adulti che si muovono poco è l'obiettivo del progetto Muoviti e vai ad allenarti, promosso dal Comitato Olimpico Sloveno, che propone attività sportive gratuite in tutte le regioni del paese. Dionisi Botter.
1: Fare più movimento e soprattutto coinvolgere chi normalmente non pratica attività fisica, e questo è l'obiettivo di Muoviti e vai ad allenarti, progetto quadriennale promosso dal Comitato Olimpico Sloveno. L'iniziativa è rivolta agli adulti di almeno 18 anni che non raggiungono i livelli di attività fisica raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La partecipazione ai programmi è completamente gratuita. Nella prima stagione, quella 2025-2026, in tutta la Slovenia sono stati organizzati 130 programmi sportivo-ricreativi ai quali hanno partecipato complessivamente 1.882 persone. L'offerta comprendeva attività molto diverse, dall'allenamento funzionale agli sport di squadra, dalle arti marziali agli sport acquatici, fino a programmi adatti alle esigenze di specifici gruppi di partecipanti. Anche nella stagione 2026-2027, che prenderà il via ad ottobre, saranno proposti programmi per un totale di 60 ore, con due allenamenti alla settimana della durata di un'ora. Le attività saranno organizzate in tutte le 12 regioni statistiche slovene. Il progetto nasce dalla necessità di contrastare la sedentarietà e i bassi livelli di attività fisica nella popolazione adulta. Finanziato nell'ambito della politica di coesione europea 2021-2027, il progetto proseguirà fino al 31 dicembre 2028. L'obiettivo è ambizioso: 28.000 ore di attività fisica, 466 programmi e 10.000 partecipanti. A Capodistria sono attive circa 300 associazioni sportive, nelle cui attività sono coinvolti circa 4.000 bambini. Come ha sottolineato il sindaco Aleš Bržan, entro i 19 anni pratica sport circa un ragazzo su due. La sfida maggiore riguarda invece la popolazione più anziana, meno attiva dal punto di vista sportivo. Natasha Zupancic, del Ministero dell'Economia, del Turismo e dello Sport, ha sottolineato come l'attività fisica rappresenti uno strumento importante per uno stile di vita sano. Nell'ambito del progetto vengono quindi proposti programmi gratuiti. Secondo Martin Tuš, del Comitato Olimpico Sloveno, negli ultimi anni è emersa soprattutto la necessità di ampliare l'offerta di programmi destinati alle persone con più di 50 anni. L'obiettivo è coinvolgere nell'attività fisica regolare anche chi finora ha praticato poco o per nulla sport.
0: Le 7:34 minuti è tutto per il giornale del mattino di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Maja Novak, per la parte tecnica Bojan Hlastec. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

col migliore sorriso che ho. Così stai male come sono stato io quando ti credevo ancora. Ora gioco in difesa senza muovere un passo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon venerdì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso in direzione Milano, rallentamenti tra Soave San Bonifacio e Verona Est. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Ancora tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, nelle notti di questa notte, venerdì 4 e domani, sabato 5 settembre, dalle 21 fino alle 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Ancora questa notte, a partire dalle ore 22 fino alle 5.30 di domani mattina, sabato 5 settembre, sulla A4, tratto di competenza CAV, per attività di manutenzione delle barriere stradali, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste verrà deviato alla stazione di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: A volte ritornano e me voilà, buongiorno da Marisa Macchi, sta sorridendo, Bojan Clastez, buongiorno caro Bojan, ben ritrovato, buongiorno a tutte e a tutti, eccomi di nuovo qui, ve lo confesso subito, avevo una mezza idea di non tornare, perché quando si è in ferie, ecco, si comincia a prendere gusto, no? Perdi completamente il senso del tempo, smetti di sapere che giorno è intanto, no? È capitato anche a te, immagino, poi. E soprattutto ti chiedi perché mai dovresti ricominciare a puntare la sveglia. Però, ecco, come tutte le cose belle, anche le vacanze finiscono e allora eccomi qui con ancora un piede, sì, in vacanza, ma l'altro già dentro, bello piantato, nella nostra radio. Ma mi siete mancati, ecco, sì, lo posso dire. Io forse non più di tanto, a voi. Anche perché a tenervi buona compagnia, in mia assenza sono state Rosanna e Miriam, che ringrazio ancora. E quindi, niente, ripartiamo con la musica, con le chiacchiere e con un po' di sana voglia di ricominciare. Partiamo intanto con Blanco ed Elisa, con la loro canzone Sui ricordi, che non restano semplicemente nel passato, ma continuano a tornare, a tornare, a tornare.

Ci stavamo chiedendo, Boyan e Dio, ma devono continuare a cantare? Ricanteranno? No, io avevo dimenticato che ci fosse questa coda, come i ricordi che non finiscono mai, a volte ritornano, e quindi questo finire così, questa canzone permette di andare alla ricerca magari dei nostri ricordi. Va bene, allora, 8:07, non vi ho ancora detto nulla sulla mattinata di oggi, naturalmente vi ho solo salutato, lo faccio adesso brevemente. Parleremo di cose dolci, sei goloso Boyan? Tu lo sai che questo fine settimana c'è un bel evento dalle nostre parti? Bene, parleremo di questo evento, ma parleremo anche di un'altra bellissima cosa, non vi anticipo nulla. Poi, se siete alla ricerca di cose da fare, dove andare questo fine settimana, daremo qualche spunto, a parte venire a Capodistria per questo evento davvero molto goloso. Poi torneremo a parlare di cinema oggi, non soltanto perché è venerdì e perché è il primo venerdì di settembre, ma perché, ecco, con l'approssimarsi della nuova stagione torneremo ad incontrarci con il nostro critico cinematografico Francesco Ruzier. Oggi lo faremo da Venezia, lo sapete, a Venezia è iniziata l'83esima mostra del cinema, chi è appassionato di cinema lo sa, ma lo sa il mondo intero, perché è uno di quegli eventi di cui non si può non sapere, e quindi ci racconterà qualcosa di questi primi giorni. Lui sta seguendo l'evento non solo per noi ovviamente, ma anche per lavoro, e niente, ci racconterà qualcosa di questa 83esima edizione, un po' particolare, diversa dalle altre, così a suo dire, quando ci siamo messi d'accordo per sentirci, ma ha detto che è un po' diversa. Poi, a proposito di festival, parleremo anche del Festival Internazionale Nei Suoni dei Luoghi, che prosegue il suo viaggio a tappe e che questo fine settimana si fermerà a ridosso del confine italo-sloveno per alcuni attesissimi eventi, di cui ci dirà tutto Valentina Danelon, violinista e direttrice artistica del festival. Poi il meteo, ma anche le novità discografiche, qua e là qualche notizia se avremo ancora tempo, però ecco, a proposito di novità discografiche, questa in arrivo non lo è, lo è stata a suo tempo, però è tanto bella lo stesso, e vi anticipo che c'è un perché se l'ascoltiamo. Lei è Beyoncé e questa è Hello.

Gennaio 2009 usciva questa canzone. Beyoncé era giovanissima, neanche... che ne aveva? Quanti anni dicevamo prima? Boyan, classe 1981, perciò 2009... La matematica non è un'opinione. Che dici? Quasi 20? Sì, ne aveva. Ne aveva, altro che 20, 27. Vabbè, oggi comunque compie gli anni, Beyoncé, tanto per... È un po' cresciuta, da allora, di anni ne compie 45. La curiosità che lega Beyoncé, oltre alla sua data di nascita, al giorno di oggi, al fatto che, insomma, oggi compie gli anni, è che proprio nel giorno invece del suo 25esimo compleanno usciva B-Day, il suo secondo album, e oggi, esattamente 20 anni dopo, arriva una speciale riedizione celebrativa, il 20 Anniversary Deluxe Edition, sia in formato fisico che digitale, con contenuti esclusivi. Che cosa include questa nuova edizione? Beh, brani inediti, tra cui il singolo Morning Dew Donk, che era stato anticipato a sorpresa durante l'estate, poi collaborazioni con artisti del calibro di Maluma, Celia Cruz, Pharrell Williams, ma anche tracce mai sentite prima, estratte direttamente dal suo archivio, per un totale di ben 31 canzoni. Hai voglia che scorpacciata, di musica, di canzoni di Beyoncé. Auguri, ma oggi facciamo gli auguri anche alla cantantessa, a Carmen Consoli. Abbiamo due compleanni molto diversi, due artiste, caro Boyan, accomunate da una cosa: entrambe hanno trasformato una voce riconoscibilissima in una vera firma musicale. Carmen Consoli è un po' più grandicella di Beyoncé, di anni ne compie 52. Si possono dire gli anni di una donna, ma certo, ma assolutamente. Poi è giovane Carmen Consoli, lei fierissima delle sue origini sicule. Che cosa vi posso dire di lei? Ha iniziato a suonare la chitarra elettrica prestissimo, a soli 9 anni, e da adolescente già calcava i palchi catanesi. Il grande salto arriva però con Sanremo, poi con Confusa e Felice, che nel 97 la consacra definitivamente. È stata la prima donna nella storia del premio Tenco a vincere il riconoscimento per il miglior album dell'anno. Core, anima, talento smisurato, Carmen Consoli ha tante belle canzoni come solista, ma anche duetti di rara magia. Uno su tutti, quello con Tiziano Ferro, Sulle notte de Il Conforto. Ed è la canzone che ho scelto per festeggiare Carmen Consoli insieme a voi. Tanti auguri, e visto che ci siamo, auguri a quanti tra di voi che ci state ascoltando condividete con Beyoncé e Carmen Consoli il giorno del compleanno.

Allora, stamattina vi ho detto che parleremo di cose dolci, allora eccolo il primo momento di dolcezza. Si cercano giudici per la Tiramisù World Cup 2026 di Treviso. Pronto per candidarti, Bojan? È un attentato alla salute, alla gola, alla linea, tutto quel che volete, però non si può non rinunciare a un tiramisù quando ti viene presentato, buono. Vabbè, sappiate che si avvicina la data importante per voi chiamate, noi chiamiamo il tiramisù. Il 12 settembre scatta il click day per chi aspira a diventare giudice per la Tiramisù World Cup 2026 di Treviso. Per conquistare un posto in giuria bisogna essere maggiorenni, intanto noi lo siamo, un bel po' per nostra sfortuna in questo senso, comunque l'osso duro è superare un test online di 15 domande a risposta multipla sulla conoscenza del regolamento di gara che si trova sulla pagina del sito ufficiale dell'evento. Quindi dita pronte sulla tastiera il 12 settembre dalle 10 del mattino fino alla mezzanotte per svolgere il test online. I giudici verranno selezionati in base all'ordine cronologico di compilazione e al punteggio. Per ottenere 15 punti su 15 si dovrà quindi studiare attentamente il regolamento. Il test potrà essere tentato più volte, ma solo i primi 3 tentativi verranno considerati validi. In caso di esito positivo della candidatura si verrà contattati con un'email entro il 25 settembre. Le selezioni per la Tiramisù World Cup si terranno a Treviso nei giorni 9 e 10 ottobre. I giudici però non mangeranno e basta. Il loro compito è quello di controllare tante cose, per esempio l'integrità degli ingredienti, della strumentazione di gara, il corretto posizionamento dei concorrenti alla propria postazione di gara e in generale garantire che la competizione si svolga al meglio. Quindi insomma non solo doti de buon gustaio, ma anche altre ci vogliono. Comunque la partecipazione come giudice è gratuita e volontaria, non verrà richiesta alcuna somma di denaro per assaggiare i tiramisù e di contro non si riceverà però alcun compenso o rimborso anche per quanto riguarda le spese di viaggio. Ma c'è un ma. Positivo o negativo per un senso? Positivo perché chi vive all'estero ha un motivo in più per tentare la sorte al click day. Negativo perché, vabbè, a parte Regno Unito e Austria, tutti gli altri restano esclusi. Non si sa perché, ecco perché noi non possiamo candidarci, caro Bojan. Comunque, la prima persona residente del Regno Unito e la prima residente in Austria che riusciranno a totalizzare 15 su 15, quindi un plane nel test, vinceranno un fan trip a Treviso dal 10 al 14 ottobre 2026. Wow, bellissimo! Un viaggio di promozione che include spese e viaggio e soggiorno interamente coperte per scoprire le meraviglie della zona. Però che ingiustizia, dai, Bojan. E io che già mi facevo, insomma, così, mi era già venuta l'acquolina in bocca. Niente, vuol dire che a Treviso ci possiamo comunque andare e assaggiare, insomma, le tante bontà. Ovviamente tiramisù, perché ci sono moltissime versioni oltre all'originale del tiramisù che verranno presentate a questa nuova edizione della Tiramisù World Cup. Musica e poi 8:30 notizie flash e poi ancora noi, Calle degli Orti Grandi, per arrivare fino alle 10:30 insieme.

0: internazionali. Slovenia e Croazia sostengono l'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dei Balcani occidentali. Una gestione più efficiente delle migrazioni e del controllo dei confini esterni dell'UE hanno avvicinato le posizioni in merito alla crisi medio orientale e hanno rafforzato la collaborazione in merito alle ricerche riguardo alle vittime uccise subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i temi aperti resta quello del riconoscimento della sentenza d'arbitrato internazionale che ha stabilito il confine marittimo tra i due paesi, sentenza alla quale Lubiana si attiene mentre Zagabria non la riconosce. Il ministro dell'economia Angel Logar è arrivato in Serbia per una visita di lavoro il cui scopo è rafforzare la cooperazione economica con una delle maggiori repubbliche dell'ex Jugoslavia. Particolare attenzione sarà dedicata alla partecipazione della Slovenia all'Expo 2027 di Belgrado. Secondo il Dicastero, la collaborazione economica con la Serbia risulta estremamente importante per la Slovenia, sia dal punto di vista dello scambio di beni e servizi, sia per gli investimenti. Nel 2025 l'interscambio commerciale tra i due paesi ha superato i 2 miliardi di euro, facendo della Serbia il 12esimo principale partner commerciale della Slovenia. Nel corso della giornata sono inoltre previsti incontri bilaterali con la ministra del lavoro Milica Đurđević-Stamenkovski e con la ministra del commercio interno ed estero Jagoda Lazarević. A oltre una settimana dalle catastrofiche alluvioni che hanno colpito il Nepal, i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo due operai rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica. Le autorità ritengono che nelle prossime ore possano essere recuperate altre persone ancora bloccate sottoterra. In un primo momento il governo aveva annunciato il salvataggio di un solo lavoratore, poi confermato poco dopo il recupero di un secondo operaio. Le operazioni di soccorso sono state avviate dopo che i soccorritori hanno udito delle voci provenire dall'interno del tunnel. Secondo quanto riferito dalla BBC, si spera di riuscire a raggiungere e mettere in salvo almeno altre 40 persone. Restano tuttavia ancora centinaia i lavoratori dispersi che al momento del disastro stavano operando nella complessa rete di gallerie delle centrali idroelettriche della zona. Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione del programma Report. La decisione è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti all'incarico di co-conduttrice. Claudia Di Pasquale, una collega interna alla redazione di Report di grande esperienza, ha detto Corsini, augurando a lei, a Pier Vincenzi e a tutta la squadra del popolare programma d'inchiesta giornalistica un grosso in bocca al lupo. Le 8:34 minuti erano le notizie di Radio Capodistria.
1: Prima pagina.
0: La voce del popolo dedica il titolo di prima all'apertura della mostra del Museo Marittimo e Archeologico di Spalato dedicata alla battaglia di Lissa. La stampa nazionale slovena, partiamo con il Delo, che si occupa di politica abitativa. Il quotidiano titola sui finanziamenti europei ai quali Lubiana intende attingere per garantire un'offerta più ampia di alloggi a prezzi accessibili. Il Neunik apre con il nuovo sistema di rilevazione della velocità sulle autostrade. Secondo il quotidiano, il nuovo regime potrebbe provocare ulteriore caos sulle strade slovene. Le Primorske Novice dedicano ampio spazio a un'intervista con il ministro dell'interno Franci Matos. La stampa italiana, La Repubblica, apre con l'indagine della procura sui militari che hanno aderito al partito dell'ex generale Roberto Vannacci. Il quotidiano riferisce inoltre di una denuncia per la ricostituzione del partito fascista. Sul fronte della giustizia, i servizi segreti hanno intanto acceso un faro sulle possibili ingerenze russe in vista delle prossime elezioni italiane. Il tema delle minacce russe trova spazio anche sul Corriere della Sera, che parla di un innalzamento del livello di allerta in Europa. Intanto Vladimir Putin apre alla possibilità di nuovi negoziati, ma esclusivamente con Kiev. Restiamo in Friuli Venezia Giulia con il Piccolo di Trieste, che riferisce le parole del presidente della regione Massimiliano Fedriga sul

0: sia libera del Veneto alla legge sul fine vita. Rispetto per la scelta, ma non ci siamo già espressi, serve uniformità a livello nazionale, sottolinea Fedriga. E concludiamo con il Primorski Dne, un quotidiano della comunità slovena in Italia, che dedica un approfondimento al governo di Giorgia Meloni, ormai il più longevo nella storia della Repubblica Italiana. Il quotidiano sottolinea il nuovo record raggiunto dall'esecutivo, osservando tuttavia che i risultati ottenuti non sono altrettanto sorprendenti. Le 8:37 è tutto anche per la rassegna della stampa.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Presentato in municipio a Pordenone, la memoria che protegge è un percorso di cerimonie, conferenze ed esercitazioni organizzato dal comune dall'11 al 27 settembre. Il programma coinvolgerà tutti i 50 gruppi comunali di protezione civile e oltre 200 volontari. Le iniziative prenderanno il via venerdì 11 settembre alle 20:30 alla Sala De Gan, con una conferenza dedicata ai protocolli di tutela del patrimonio artistico. Lunedì 14 settembre si terrà l'approfondimento normativo e tecnico sulla gestione delle disabilità durante l'esodo d'emergenza. L'esercitazione sismica Orco Latte entrerà nel vivo venerdì 25 settembre, coinvolgendo le scuole cittadine in prove di evacuazione. Nel fine settimana del 26 e 27 settembre le attività si sposteranno in piazza 20 settembre per sperimentare tecniche di orientamento e cimentarsi in un escape room sul rischio sismico.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

8:46 minuti, eccoci qua pronti a proseguire la nostra mattinata insieme. Marisa Macchi con voi, Bojan Clastez in regia, come si suol dire, ma tanto in regia siamo tutti e due insieme, nello stesso studio praticamente. Lui di là e io di qua, io davanti a un microfono, lui lì al banco con pulsantini, ma anche cuffiato, devo dire, uno dei rari tecnici cuffiati. Allora, proseguiamo con altre dolcezze, ma sì, dai, intanto, no, visto che è il fine settimana e quindi molti siamo alla ricerca di qualche idea, ecco, per il fine settimana, io ho trovato qualcosa da suggerirvi. Partiamo quindi da Capodistria, intanto da questa sera, dove c'è un appuntamento dedicato alla musica italiana. All'estivo di Palazzo Gravisi Butorai, sede della Comunità degli Italiani, Sant'Orio Sant'Orio di Capodistria, va in scena Estate Freschi con il gruppo musicale Italian Vintage. Una serata dedicata ai grandi classici della musica italiana che inizierà alle 20 e sarà accompagnata da un aperitivo italiano organizzato in occasione anche della riapertura del bar. Insomma, musica, atmosfera estiva, qualcosa di buono da bere, un programma niente male per questo venerdì sera. Tra l'altro, dell'evento, insomma, ne ha parlato ieri Miriam con il frontman del gruppo musicale Italian Vintage. E adesso l'altro momento dolcezza della mattinata. Se siete invece già proiettati verso domani e siete particolarmente golosi, sempre domani a Capodistria torna Altro che Slatka Istra, Dolce Istria, la grande festa dedicata ai dolci. Dalle 9 alle 18 lungo la via del porto vi aspettano, ci aspettano più di 50 produttori e pasticceri con ogni tipo di bontà: cioccolato, macaron, gelati, frittelle, anzi fritole istriane, poi chiacchiere, crostoli, fiocchi, chiamateli come volete, krapfen, biscotti, miele, tantissime altre specialità, e non solo locali, ci saranno prodotti e produttori provenienti da tutta la Slovenia, e a rendere l'appuntamento ancora più interessante anche alcuni volti di MasterChef. Ci sarà da divertirsi, per tutti, anche per i più piccoli, con laboratori, animazione, trucca bimbi, spettacoli circensi e altre attività. Quest'anno c'è anche una bella novità, la suite ticket, distribuita gratuitamente durante la giornata, che permette di scoprire alcune attrazioni della città con ingressi gratuiti o scontati. Si potrà visitare il museo interattivo a Palazzo Gravisi, il museo della Tomos e il museo regionale di Capodistria. Insomma, Dolce Istria, l'appuntamento perfetto per chi vuole salutare l'estate con qualcosa di dolce. Attenzione però alla viabilità: la via del porto e il parcheggio di piazza Ukmar saranno chiuse al traffico dalle 9 alle 20. Il consiglio è quindi lasciare l'auto nei parcheggi esterni, utilizzare la navetta gratuita messa a disposizione con servizio dalle 9 alle 18 e collegata ai principali punti della città. Altre cose? Beh, questo fine settimana ci sono anche alcuni appuntamenti molto attesi del Festival Internazionale nei Suoni dei Luoghi, che prosegue il suo viaggio fra alcune delle località più affascinanti del Friuli Venezia Giulia, della Slovenia e dell'Austria. Ci sono i Suoni della Pace, due giornate domani e domenica tra musica, poesia e memoria lungo la Walk of Peace, il sentiero della pace che attraversa Slovenia e Italia, seguendo le tracce del vecchio fronte dell'Isonzo, con escursioni e visite guidate nei luoghi simbolo della Grande Guerra, e poi un concerto nell'ambito del progetto Insieme Skupaj, nato per favorire il confronto tra affermati interpreti e giovani talenti italiani e sloveni. Ma ci dirà di più a proposito del Festival nei Suoni dei Luoghi e di questi appuntamenti particolarmente attesi Valentina Danelon, musicista e direttrice artistica del Festival, che sarà con noi poco dopo le 9. E per chi invece ama il cinema, perché non fare un salto al Lido di Venezia? È in corso in questi giorni l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, uno degli appuntamenti più importanti del calendario cinematografico internazionale. Un evento prestigioso, ma non soltanto per addetti ai lavori, anche il pubblico può acquistare biglietti e assistere alle proiezioni, quindi grandi prime per tutti. E andando al Lido, tra red carpet, fotografi e proiezioni, c'è anche la possibilità di incrociare qualche grande divo di Hollywood, magari proprio George Clooney, leone d'oro alla carriera di queste
edizione, oppure qualche attore, attrice o regista protagonista del cinema italiano. Ce ne saranno un bel po'. E forse potreste anche incrociare il nostro inviato Francesco Rozier. Sta seguendo la kermesse da vicino e più tardi, come vi ho già anticipato, ci faremo raccontare qualcosa. Seguiteci perché sarà un bel sentire. Cos'altro posso suggerirvi? Ah sì, un bel viaggio a bordo di un treno storico. A settembre tornano i treni storici 100 porte con 6 appuntamenti alla scoperta del Friuli Venezia Giulia e delle sue manifestazioni più importanti, e si parte proprio questa domenica 6 settembre con il treno storico Città del Medioevo che da Trieste raggiungerà Valvasone Arzene in occasione della rievocazione storica del Medioevo a Valvasone. Una delle manifestazioni più amate e partecipate per immergersi nell'atmosfera da sogno dell'età di mezzo, ricostruita fedelmente attraverso spettacoli, animazioni, scorci e tavole imbandite. L'ingresso alla manifestazione è compreso gratuitamente per i passeggeri del treno storico. Durante il viaggio alla stazione sarà l'Associazione Museo Stazione Trieste Campo Marzio a fornire informazioni, approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria, ma non sarà l'unico viaggio. Nel corso del mese i treni storici porteranno i passeggeri anche a Friuli Doc, Pordenone Legge, alla festa dell'uva, alla scoperta dei siti UNESCO e a fine settembre alla festa della Madonna delle Fascine a Meduno. Insomma, un modo diverso, lento e affascinante per viaggiare, guardare il paesaggio dal finestrino e raggiungere direttamente alcuni degli eventi più belli del territorio. Pronti a salire in carrozza? Prontissimi anche a sentire la prossima canzone, nuova quasi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita a Vicenza Ovest per entrambe le provenienze a causa di una fiera. Per il traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione A4, code per traffico intenso in uscita a Porto Gruaro. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ci sono festival che non si limitano a proporre concerti, ma costruiscono nel tempo una geografia dell'ascolto, restituiscono ai territori la loro voce più autentica e offrono al pubblico occasioni di conoscenza e partecipazione. Sono parole del vicepresidente assessore regionale alla cultura e allo sport del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, e mi piace ripartire proprio da questa bella immagine per tornare a parlare di Nei suoni dei luoghi, il Festival Internazionale di Musica e Territori arrivato alla sua 28ª edizione. E lo faccio con la sua direttrice artistica, la violinista Valentina Danelon. Ben ritrovata, Valentina.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora Valentina, ci eravamo salutate qualche mese fa proprio qui alla vigilia del festival, di cui ci avevi presentato il programma, i suoi protagonisti, i tanti luoghi che avrebbe attraversato, con la promessa di ritrovarci a settembre per fare il punto sul viaggio. E allora eccoci qua. Raccontaci
1: esatto.
0: Un po' l'atmosfera, gli incontri, la presenza dei giovani, perché questa è una delle vostre caratteristiche principali, la presenza di tanti giovani, e poi la risposta del pubblico fino a qui.
1: Sì, ma in effetti siamo arrivati ormai ad aver scavallato la metà, quindi effettivamente un po' di informazioni in più le abbiamo di come sono andati questi concerti, e si può fare anche un bilancio, direi, visto i concerti che abbiamo già ospitato. Come giustamente hai ricordato, abbiamo questo focus che riguarda proprio la valorizzazione di giovani talenti. Quest'anno ci siamo concentrati quasi, direi, interamente sulla valorizzazione di talenti che si riuniscono in ensemble, quindi formazioni cameristiche precostituite, che hanno partecipato alle nostre solite audizioni. Qualcuno l'abbiamo richiamato perché l'anno scorso ha avuto molto successo, e quindi è stato un piacere ritrovarlo con dei progetti nuovi e vedere anche quanto da un anno all'altro questi giovani comunque continuano a sorprenderci. E la partecipazione del pubblico è stata, direi, molto calorosa, e proprio anche per ascoltare questi giovani, e questa la cosa che mi fa più piacere, perché la sfida è un po' quella di in qualche modo convincere il pubblico che non vengono a sentire dei ragazzi inesperti o alle prime armi, ma vengono a sentire un concerto che può regalare le stesse emozioni e anche la stessa incredulità che avvertiamo quando andiamo a sentire un gruppo famoso di musicisti, insomma rodati, che fanno già la loro professione. Quindi siamo felici che adesso il pubblico ci crede, ecco, ha fiducia in noi, in quello che proponiamo, e soprattutto ha fiducia in loro.
0: Ed è una cosa molto bella.
1: Molto bella, perché anche i giovani non si aspettano magari di ricevere questa accoglienza, di vedere così tante persone pronte ad ascoltarli e anche a sostenerli, perché poi comunque da un anno all'altro si ricordano. C'è qualcuno che è venuto quest'anno per esempio a sentire questo gruppo, i Marquise Collective si chiamano loro, sono rumeni, e l'anno scorso avevano suonato a Villa Tissano, vicino a Udine, insomma avevano portato un programma che si muoveva tra jazz, cover e brani originali composti dalla loro leader, che è questa sassofonista appunto rumena, Patricia Marchis si chiama. E quest'anno tanti mi hanno scritto dicendo: ah, abbiamo visto che ritornano e felicemente torniamo ad ascoltarli. E infatti hanno fatto un progetto completamente diverso, dedicato alla trascrizione dei capricci di Paganini per violino, ma in chiave jazz, per sax, batteria e violoncello. E insomma è stato un atteso ritorno, ma si è confermata una bellissima scelta, quindi siamo molto contenti.
0: E allora, se luglio e agosto sono stati memorabili, beh, settembre non sarà da meno. Che dire delle proposte di settembre? Alcune sono particolarmente attese proprio in questo primo fine settimana. Che cosa ci aspetta, Valentina?
1: Sì, questo fine settimana è bello ricco, perché già questa sera ospiteremo uno dei concerti, dei quattro concerti, il secondo in verità, di questo progetto che portiamo avanti ormai da un po', transfrontaliero, quindi con componenti italiane e slovene, si chiama Insieme, Scupai, ed è proprio dedicato all'esecuzione da parte di musicisti di entrambe le nazionalità, uniti insieme in questo caso per la prima volta, quindi un progetto proprio di residenza artistica all'interno del festival, guidate a seconda delle volte da un musicista professionista italiano o sloveno. In questo caso questa sera li abbiamo entrambi, perché avremo Aljaž Beguš, clarinettista che ormai da anni fa parte dell'Orchestra Filarmonica Slovena, ma è un solista acclamatissimo in tutta Europa ed è anche docente, e si affiancherà a lui lui Valeria Curti, una fagottista talentuosissima, molto giovane ma già professionista, appena vinto da poco il ruolo come secondo fagotto all'Accademia Santa Cecilia di Roma, e insieme guideranno questo ensemble formato oltre a loro da Arianna Foltran, pianista triestina, zona Trieste, e Urška Zupan, invece clarinettista slovena, anche lei molto giovane ma già con una bellissima carriera alle spalle. Quindi un concerto molto speciale, saremo a Nova Gorica al convento francescano di Kostanjevica, quindi un luogo del cuore dove andiamo spesso, bellissimo oltre che per la musica ma anche per la visita guidata che c'è e che ci permette di visitare questo convento veramente stupefacente. E poi proseguiamo domani e dopodomani invece con un progetto che, come sai bene, ormai mi sta molto a cuore, che riguarda la musica e il cammino insieme nei luoghi storici, purtroppo tristemente storici, ma che vogliono essere adesso testimonianza di pace. Quindi saremo sul Walk of Peace con la 2 giorni di Suoni della Pace, attraverso appunto proprio questo crinale che abbiamo in condivisione, quindi partendo domani da Miren, Monumento della Pace, e continuando poi domenica invece con la camminata lunga o breve a seconda delle scelte che ognuno farà, per ascoltare poi il concerto in dolina del 15° Bersaglieri. Domani ci saranno ospiti violoncelli itineranti, anche questa è una formazione italo-slovena che fa musica originale e anche qui dedicata proprio alla poesia italiana e slovena, quindi un progetto davvero molto calzante per quello che noi vogliamo trasmettere. Mentre dopodomani avremo Giorgio Poi, un cantautore italiano, accompagnato da un quartetto d'archi, che si esibirà alla dolina alle ore 18.
0: Senti, il pubblico avrà di che emozionarsi e ci sono ancora molti appuntamenti che ci accompagneranno verso l'autunno. Ma a proposito di emozioni, anche quest'anno nei Suoni dei Luoghi può fregiarsi di qualcosa di davvero speciale, che è la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, un riconoscimento che sottolinea il valore culturale e sociale del festival. Che significato ha per voi come organizzatori, come direzione artistica, ricevere ancora una volta questo importante segnale di attenzione?
1: Sicuramente è un bel segnale, significa che probabilmente siamo sulla strada giusta e che quello che stiamo continuando a fare appunto viene riconosciuto, come hai giustamente detto, come di valore, come qualcosa che ha senso non abbandonare, ecco, mettiamola così. Credo che anche questa vicinanza ai giovani e poter dar loro anche un obiettivo, quindi sapere che dietro a un'esibizione sul palco ci sono tantissime ore di studio, tantissime ore di sacrifici anche, penso che possa essere uno stimolo proprio per loro, come lo è stato anche per me mentre studiavo, insomma, avere la possibilità di comunicare con il pubblico, di far sentire quello che ci piace fare, di fatto, perché dietro a così tanti sacrifici c'è sempre tanta passione, penso che sia qualcosa di molto molto speciale. E poi mi auguro che anche tutto questo che stiamo facendo proprio nella direzione in qualche modo anche dell'armonia, del mettere insieme le diversità che sono solo un arricchimento, spero che anche questo sia qualcosa di, insomma, di particolarmente gradito, ecco.
0: Ad maiora allora, cara Valentina.
1: Grazie.
0: Tornando
1: Grazie.
0: Invece al programma di settembre, dopo questo intenso fine settimana, ci sono altri appuntamenti che merita segnalare.
1: Assolutamente, avremo un po' di giorni di stop, ma ci rivedremo il 17 di settembre con il terzo appuntamento legato proprio al progetto Insieme, che di cui parlavamo prima. In questo caso il docente professionista, diciamo il musicista professionista, è italiano, è Guglielmo Pellarin, cornista, quindi portiamo anche uno strumento che raramente si ascolta nei concerti, insomma. Lui è primo corno all'Orchestra di Santa Cecilia di Roma e sarà alla guida di un gruppo formato da Luca Vovk al clarinetto, clarinettista sloveno molto bravo, e 3 giovani musicisti invece italiani che si esibiranno insieme formando sia degli organici più piccoli sia poi un ensemble strumentale con tutti quanti insieme formato proprio da quartetto d'archi, clarinetto e corno. Musica molto bella di Mozart ma anche delle perle un po' meno conosciute come il sestetto di John Ireland, il quintetto di Bowen, insomma è una cosa molto speciale a Mariano del Friuli. Poi l'altro e l'ultimo concerto che avremo di questa serie invece vedrà come docente tutor Gloria Campaner, che quindi ci fa piacere invitare dopo anche anni che ci ha accompagnato nella certo. creazione artistica, insieme a Camilla Patria, una violoncellista italiana che abbiamo ospitato anni scorsi ma in un ensemble precostituito, invece quest'anno viene da sola per formare qualcosa di nuovo, e insieme al violinista sloveno Maj Jurisevic, bravissimo violinista che arriva dall'Accademia di Lubiana, ha mandato dei video come appunto spesso accade proprio per essere selezionato, un talento veramente fuori dal comune, quindi ci fa molto piacere questo trio presentarlo in prima assoluta. Ecco.
0: Bene, per chi volesse maggiori informazioni c'è la pagina dedicata nei suoni dei luoghi,
1: sì.
0: Ci sono degli appuntamenti già sold out, mi pare di aver visto, e questo
1: sì,
0: insomma
1: sì.
0: È anche un dato che in qualche modo dice di voi molte
1: certo.
0: cose. Poi
1: certo.
0: Che dire altro se non, cara Valentina, che non c'è due senza tre, mi sa che ci risentiremo ancora, per me sarà un
1: molto
0: piacere,
1: volentieri.
0: Spero anche
1: grazie.
0: Per coloro che ci stanno ascoltando, perché ci sono ancora delle tappe di questo lungo
1: sì.
0: viaggio da raccontare.
1: Sì, sì, sì, noi arriviamo lunghi perché chiudiamo proprio con l'8 di dicembre, quindi insomma abbiamo meno appuntamenti, ma a novembre, dicembre abbiamo ancora qualche chicca interessante.
0: Ecco, ce la riserviamo per allora questa chicca. Grazie per essere tornata intanto oggi qui a Calle
1: grazie
0: degli Orti
1: mille.
0: Grandi, buon proseguimento di questo bellissimo viaggio che si chiama Nei suoni dei luoghi, e a cui vogliamo molto ma molto bene.
1: Grazie mille Marisa, e grazie a tutto il pubblico che ci ascolta.

Ecco, abbiamo appena ascoltato gli Oasis di una volta, Giusy Ferreri. Beh, oggi questo titolo ci offre un aggancio perfetto per parlare proprio degli Oasis. Perché è incredibile ma vero, ma gli Oasis di una volta sono tornati, beh, lo sappiamo, del loro trionfale tour lo scorso anno, Live 2025, Liam e Gallagher, dopo 15 anni di separazione, sono tornati insieme, la band, insomma, ha girato tutto il mondo e ha regalato ai fan un'emozione forse ancora più forte di quella che ci si aspettava. E adesso quella reunion è diventata anche un film che si intitola Oasis, Don't Look Back in Anger, e domani sera, 5 settembre, sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Fuori Concorso. Il documentario racconta il ritorno della band attraverso immagini inedite delle prove, dei concerti e soprattutto le prime interviste insieme di Liam e Noel, dopo tanti tanti anni di separazione. Il film segue 12 concerti in 3 continenti e racconta non soltanto il ritorno degli Oasis, ma anche la riconciliazione dei due fratelli che per anni, insomma, ci hanno abituato a tutto tranne che andare d'accordo. Felice per questa reunion? Caro Bojan, lo chiedo anche a te, Liam e Noel. Sì, sempre, dai, insomma, quando i fratelli si riconciliano è sempre una gran bella cosa. Va bene, però chissà se questa volta riusciranno a non guardarsi indietro, con rabbia, proprio come suggerisce il titolo del film, la cui proiezione ufficiale, dicevo domani sera, però alle 21:30, segnatevi perché potete andarla a vedere anche voi, in Sala Grande al Lido. Il film poi arriverà, nel caso non andrete a Venezia, nei cinema italiani dal 10 settembre, prima dello streaming su Disney Plus. Bella notizia, ottima notizia, anche i fratelli Liam e Noel potrebbero essere tra i vostri incontri se andate a Venezia in questi giorni, e incontri con tanti tanti altri VIP stars, insomma gente dello star system, ce n'è davvero? Arrivano da tutto il mondo, tantissima gente. Va bene, li abbiamo nominati, possiamo non ascoltare la canzone che dà il titolo al film, ma certo che l'ascoltiamo. E allora arriviamo alle notizie delle 9:30 con uno dei loro maggiori successi, praticamente una canzone iconica, Don't Look Back in Anger. 9:30 notizie flash e poi sì, ancora cinema, ancora Venezia, ma con colui che di cinema si intende, Francesco Rozier, anticipato però dalle informazioni che riguardano il meteo. Restate con noi.

0: Well then, che chitarre, chitarre veramente stravolgenti. E questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che va onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alle frequenze di Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato. Bye.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 9.30 e di un morto e tre feriti il bilancio di un attacco russo che ha colpito questa mattina Odessa nel sud dell'Ucraina. Lo ha riferito Serhii Lysak, capo dell'amministrazione militare regionale, in un messaggio su Telegram citato dall'agenzia Ukrinform. L'attacco ha provocato danni anche ad alcuni edifici residenziali e automobili in uno dei quartieri della città. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza impegnati nelle operazioni di soccorso e nella valutazione dei danni. Le autorità hanno inoltre istituito un centro di assistenza d'emergenza per fornire assistenza ai residenti colpiti. La Presidente della Repubblica, Natasha Pirzmussar, ha respinto le accuse e le insinuazioni emerse nelle ultime settimane sui suoi rapporti con persone vicine a lei e sulle possibili implicazioni per la sicurezza. In un'intervista

L'Unione Europea ha ufficialmente aderito alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti contro l'Iran, denominata Operation Economic Outcast. Lo ha annunciato il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, affermando che Washington apprezza la posizione forte e tempestiva assunta dagli alleati europei. Gli Stati Uniti restano saldamente al fianco dei nostri alleati per garantire che il regime iraniano non possa sfruttare il sistema finanziario globale per sovvenzionare le proprie ambizioni nucleari, i programmi di armamento e i gruppi terroristici per procedura, ha scritto Bessent sulla piattaforma sociale X. Il gruppo automobilistico Volkswagen taglierà ulteriori 50.000 posti di lavoro entro il 2030, portando il totale delle perdite a 100.000, circa il 15% dell'organico globale. È stato infatti approvato ieri un piano di ristrutturazione accordato tra dirigenza e sindacati. Oltre alla riduzione dell'organico, il piano mira a dimezzare la propria gamma di modelli. Entro il 2035 Volkswagen potrebbe ritirare dal mercato il marchio spagnolo Seat, la cui chiusura è prevista al più tardi entro il 2029. Avete sentito le ultime notizie da Radio Capodistria, sono le ore 9:33 minuti.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: E anche oggi siamo in compagnia di uno degli esperti dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Insieme a noi c'è Federico Bonaldo. Buongiorno Federico.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, l'autunno è incominciato, almeno per voi meteorologi, no? Il primo settembre. Invece per tutti noi l'estate continua, ma per quanto dovremo ancora soffrire questo caldo che non ci dà tregua?
2: Beh, ancora allora le temperature sono, come ci siamo accorti tutti, ancora pienamente estive, siamo su valori diciamo quasi da record, viaggiamo su valori quasi da record per settembre. Questa situazione sembra rimanere bloccata almeno

0: fino tra martedì e mercoledì della prossima settimana, quando ci sarà un calo termico. Sì, non che arrivi freddo, fresco, però le temperature almeno si riporteranno sulle medie del periodo, questa è l'indicazione. E non che ci sarà ancora occasione per avere delle belle giornate, ecco.
1: Certo, quindi questi giorni tutti al mare? Ancora tutti sì, al mare?
0: Sì, sì, anzi, queste temperature sono magari perfette per il mare, perché, oh beh, scendiamo un po' più nel dettaglio. Oggi, certo. Comunque il tempo stabile con cielo sereno, temperature che saranno anche 32-33 gradi in pianura, una trentina sulla costa grazie a un po' di brezza che mitigherà. Domani sabato ci sarà della lieve, unico fattore di nota, ci sarà della lieve instabilità in montagna, ma che non per il resto della regione, insomma, chi è in pianura, chi è sulla costa non...
1: Cosa di poco neanche, conto,
0: quindi,
1: sì.
0: Sì, sì, no. E quindi lasciando stare a qualche breve rovescio che può verificarsi in montagna domani, per il resto anche domani cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature che anzi potranno raggiungere anche i 34 gradi in pianura, quindi caldo un po' in aumento. Domenica ancora tempo stabile, cielo prevalenza sereno. Unica nota di cambiamento per domenica è che ci sarà un po' di bora moderata nella notte e la mattina, quindi comunque raggiungeremo anche 50, sì, sui 50 km orari a Trieste, e poi sì, nel pomeriggio invece calerà di intensità e forse ruoterà anche a brezza. Però dal punto di vista termico
1: nulla di nuovo, non cambia nulla. Infatti stavo per chiederti, ma la bora che fine ha fatto? Ecco, un po' di bora la riusciremo a percepirla.
0: Ma c'è stata anche l'altro giorno, sì. Quindi ogni tanto si fa... Sì,
1: sì, si presenta, dite, ci sono, non sono sparita del tutto, ecco.
0: No, ci sono.
1: Va bene,
0: però
1: poi...
0: Non sono bore da maltempo invernale, sono...
1: Bore estive, va, mettiamole...
0: Estive, definiamole così. Far piacere.
1: Certo, un po' di brezza ci vuole, un po' di bora. Allora niente, anche lunedì e martedì mi sembra poca cosa, poi aspettiamoci qualche cambiamento perché non vediamo l'ora, caro Federico.
0: Sì,
1: a sto punto.
0: Sì, ma martedì ancora è ancora definire un po' la tempistica esatta, però ho già da martedì verso sera, insomma, verso tardo pomeriggio sera, ma in particolare la giornata di mercoledì potrebbe essere una giornata caratterizzata da, insomma, al tempo. Quindi è ancora da definire bene, però lì ci potrà essere una prima interruzione dell'estate.
1: Va bene, allora teniamoci il bel tempo che serve quando si organizzano degli eventi, e ce ne sono tanti anche questo fine settimana. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a te, buon weekend. Noi proseguiamo ancora con la musica e poi abbiamo già annunciato il cinema con Francesco Rozier.

0: Torna a partire da oggi l'appuntamento con il cinema e allora ben ritrovato il nostro critico cinematografico Francesco Rozier, che in questi giorni è al Lido di Venezia per seguire da vicino l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Francesco, bentornato e soprattutto benvenuto direttamente da Venezia.
1: Ciao, buongiorno a tutti, è un piacere essere tornati qui.
0: Immagino che tu sia già immerso in quella particolare atmosfera fatta di cinema, incontri, proiezioni, conferenze stampa, red carpet e probabilmente anche qualche corsa da una sala all'altra, forse soprattutto le corse da una sala all'altra. E quindi partiamo dall'aria che si respira intanto in questi primi giorni di Venezia 83. Soprattutto, ecco, che mostra è questa 83esima edizione? C'è qualcosa che già dalle prime battute ti sembra particolarmente interessante o diverso rispetto agli anni passati?
1: Certo, allora diciamo che dal momento in cui è stato presentato il programma è stata una selezione che ha lasciato più di qualche perplessità nella stampa o insomma chi è abituato a frequentare questa manifestazione, perché è sembrata, cioè almeno sembra sulla carta, una mostra un po' scarica. Se vogliamo fare un paragone tra grandi festival, negli ultimi anni il Festival di Cannes ha dimostrato che anche in edizioni in cui i mini Hollywood, comunque quelli più attesi e famosi, venivano meno, comunque era un festival che era in grado di indirizzare un po' i gusti del pubblico, di scovare le nuove tendenze della cinefilia, della cinematografia contemporanea, di scoprire dei titoli nuovi, insomma di indicare al pubblico e alla critica quali fossero le opere di maggior rilevanza della stagione. Da questo punto di vista, secondo me, Venezia invece è un po' meno forte, e quindi in un anno come questo, in cui magari appunto le major americane hanno scelto altri percorsi per i propri film e sulla carta, sempre sulla carta perché ancora non abbiamo visto poco o nulla perché è difficile molto parlare, però sulla carta, in un anno in cui i grandi nomi sembrano venire un po' meno, comunque sono in forma ridotta rispetto alle ultime edizioni dove invece Venezia faceva un po' di trampolino di lancio alla corsa degli Oscar di molti film importanti, ecco che sotto questa superficie sembra restare un po' di meno, cioè un'idea un po' più forse conservativa, no? A livello di selezione di proposte, per cui se in altre annate Venezia sembrava essere un po' più attenta e concentrata sulla contemporaneità, quest'anno lo sembra un po' di meno. Detto questo, appunto, come ho già ripetuto, è ovviamente molto difficile parlare dei film e di una selezione senza aver visto i film, senza aver visto quali sono state anche le scelte che i selezionatori hanno fatto, quindi cos'è arrivato, cosa hanno scartato e cosa hanno scelto.
0: Beh, capirai, io ho letto i numeri, scusami se ti interrompo Francesco, probabilmente saranno arrivati anche a te, a tutti voi, 4.740 titoli arrivati alla selezione, e poi naturalmente c'era la necessità ovviamente di scremare, di fare delle scelte, certo. E quindi praticamente sono stati selezionati, credo, un 90 di lungometraggi, tra fuori concorso, concorso, poi ci sono le varie categorie. Quello che forse, ecco, se vogliamo parlare qualcosa del programma, che tra l'altro tu è festival, diciamolo, non arrivi mai impreparato, conosci autori, ti sei studiato il programma, sai quali sono forse i titoli più attesi. Ecco, c'è un film, un regista, una piccola scommessa che ti sei già segnato sul tuo taccuino senza aver visto il film?
1: Allora, ovviamente ci sono tanti registi importanti qui in questi giorni, per cui avevo molta curiosità nel vedere ad esempio il nuovo film di Werner Herzog, che ho già visto, quindi magari dopo ne parleremo. Ero molto curioso anche del film d'apertura di firmato da Danny Boyle, anche quello di cui potremo parlare. Poi c'è un film con Robert Pattinson che si chiama Prime Time, che forse tra i vari è quello che mi interessa di più, tra quelli che mi interessa di più anche L'Estranea di Paolo Strippoli, tra gli italiani forse quello che mi intriga di più, Nanni Moretti, non ne parliamo, per cui ci sono, ecco, un po' di titoli sparsi qua e là. Poi ovviamente secondo me il bello dei festival è anche andare a vedere i film a scatola chiusa sperando di rimanere sorpresi, insomma, da qualcosa di inaspettato.
0: Hai citato Danny Boyle, hai citato il cinema italiano, allora raccontaci del film di apertura, appunto Inca di Danny Boyle. È una scelta importante che Venezia ha inaugurato, ecco Boyle, il film, che film è stato?
1: Allora, diciamo che Danny Boyle è un nome che non è proprio abituato a frequentare i grandi festival di cinema, perché ha sempre lavorato su un'idea di cinema, di messa in scena, di estetica che non piace molto alla critica, perché è molto legata al videoclip, un'idea di messa in scena ipercinetica. A me personalmente piace molto, però solitamente viene visto con un po' di snobismo, e quindi in realtà era già di per sé un piccolo evento il fatto che un film di Danny Boyle aprisse addirittura un festival così importante come Venezia. Poi in realtà, avendolo visto, secondo me è un film che ci stava assolutamente. Il film racconta, si chiama Ink, e racconta la nascita del quotidiano The Sun in Gran Bretagna, che praticamente nell'arco di soltanto 10 anni è passato dall'essere un quotidiano letto marginale, minore, letto da pochissime persone, al quotidiano più letto al mondo. E diciamo che questa evoluzione c'è stata perché a livello editoriale si è scelto di non uniformarsi, insomma, a quelli che erano gli standard dell'editoria, del giornalismo di quegli anni, parliamo degli anni 70, ma di provare ad intercettare insomma i gusti di un pubblico che stava nascendo, ovvero quello della televisione. Quindi non era più un quotidiano pensato per essere una finestra sul mondo, quanto più, e questo viene ripetuto più volte come metafora all'interno del film, uno specchio del lettore. Quindi era un quotidiano molto più terra terra, che parlava più alla pancia del lettore, metteva in prima pagina magari dei gossip, delle notizie legate alla televisione, allo sport, alla violenza, al sesso, per cui c'era meno qualità in senso classico e più una ricerca dello scoop, dello scandalo. E questa cosa qua di fatto ha cambiato per sempre il modo di fare i giornali e di pensare alle notizie. Quindi in realtà è un film che si adatta anche molto bene allo stile di Danny Boyle, che quindi è molto irruento, molto cafone, detto in senso positivo, in senso buono, molto spacciato. E quindi è, secondo me, un film molto interessante, perché appunto comunque parte da una storia del passato degli anni 70 fino ad arrivare, insomma, al mondo della comunicazione di oggi. Cioè comunque noi stiamo ancora un po' vivendo le conseguenze di questa rivoluzione editoriale.
0: Certo, il cinema italiano, hai citato Nanni Moretti, beh, un grande nome per quanto riguarda l'Italia, ma non è l'unico. Come si presenta quest'anno l'Italia a Venezia?
1: E allora, sull'Italia devo dire che c'è molto molto scetticismo, perché l'avevamo commentato proprio anche noi in questa trasmissione, quest'anno né al Festival di Berlino né al Festival di Cannes erano presenti dei titoli italiani, e questo era comunque un po' un campanello d'allarme che, insomma, magari ci raccontava di come il cinema italiano in questo momento storico non stia vivendo proprio un momento così rigoglioso e particolarmente interessante. Invece qui a Venezia troviamo veramente tantissimi film italiani, se non sbaglio sono 5 in concorso, tra l'altro tutti prodotti da Rai Cinema, quindi c'è una presenza forse anche politica molto molto importante, preponderante. Anche qui ovviamente è molto difficile dare dei giudizi prima di aver visto i film. Sicuramente la novità, ecco, di Nanni Moretti è qualcosa di inaspettato qui a Venezia, perché lui, come sappiamo, è un habitué del Festival di Cannes, però quest'anno sembra che il film non fosse pronto in tempo per andare in Francia. Quindi insomma c'è molto scetticismo, faremo a vedere se effettivamente comunque la selezione italiana reggerà il colpo, oppure avevano più ragione con gli altri festival internazionali.
0: Volevo spendere due parole, visto che tu sei un critico cinematografico, sul fatto che a Venezia c'è una sezione parallela e indipendente della Mostra del Cinema e della Settimana della Critica, 41esima edizione organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Che cosa ci puoi dire in merito a questo momento importante anche per il cinema?
1: Certo, allora, insomma, la sezione della settimana della critica è una delle sezioni più importanti per scoprire dei nuovi talenti qui alla Mostra del Cinema di Venezia. Come hai detto tu, e il comitato di selezione è formato da dei critici cinematografici che fanno parte del Sindacato Critici Italiani. E il fatto è appunto una sezione autonoma e parallela che vuole promuovere 7 opere prime. Ovviamente ogni anno il comitato di selezione un po' decide che linea editoriale voler dare alla selezione, ma tendenzialmente l'idea è quella di ricercare comunque delle idee di cinema che possano, insomma, regalare dei nuovi modi di pensare alla settima arte, delle nuove traiettorie, insomma, del cinema. Quindi, se vogliamo, è una delle sezioni dove si vedono più film sperimentali dalle autorialità magari acerbe, visto che sono tutte opere prime, però comunque cariche, ecco, di cose interessanti da dire, di anche film provenienti da paesi di cui solitamente non si vede molto. Quindi secondo me è sempre un bene da tenere d'occhio. Poi ovviamente, come ho detto per il resto, è ancora più difficile in questo caso parlare, perché se magari in concorso ci sono degli autori famosi su cui possiamo avere delle aspettative rispetto anche a quello che è stata la loro filmografia del passato, qui essendo tutte opere prime è ancora più
0: difficile
1: da prendere, diciamo, a scatola chiusa.
0: Certo. Allora, noi naturalmente torneremo a parlare di Venezia, perché il festival dura un bel po', si conclude settimana prossima, perciò prima di darci appuntamento a venerdì, avremo altre cose interessanti da raccontare, altri tasselli che comporranno questo mosaico di Venezia 83. Io vorrei chiederti di parlarci dei Leoni d'Oro alla carriera, attraverso magari alcune pellicole, ecco, che forse potremo andare a riscoprire, e in questo caso parliamo di George Clooney ed Ellen Burstyn.
1: Allora, partendo da quest'ultima, è un'attrice sicuramente meno famosa di Clooney, meno glamour, però nonostante questo comunque un'attrice importantissima che ha vinto anche un Oscar per Alice in una vita più qui di Martin Scorsese, e si era fatta conoscere per un altro film straordinario che è L'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, anche lì era stata candidata all'Oscar, quindi comunque un'attrice davvero molto, molto importante da riscoprire a partire proprio da questi due titoli, che oltre appunto ad avere una fantastica interpretazione sono un po' dei film straordinari. Su George Clooney magari anche un po' più difficile entrare nel merito, nel senso che è veramente la star hollywoodiana per eccellenza, tra le più amate credo qui in Italia e anche dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove viene ogni volta che può. Lui, sappiamo, Anna,
0: è molto affezionato a Venezia,
1: l'Italia, sì, anche gran parte dei suoi film da regista, perché lui non è solo attore ma anche regista, sono stati presentati qui alla Mostra del Cinema di Venezia. Anche qui andare magari a riscoprirlo forse con dei film così meno mainstream, meno conosciuti dal grande pubblico. A me lui particolarmente mi è sempre piaciuto quando ha lavorato con i fratelli Coen, quindi visto che questa è anche un po' l'estate dell'Odissea, che non c'entra niente con George Clooney, però mi viene da consigliare Fratello dove sei, dei fratelli Coen, dove appunto George Clooney è uno dei tre protagonisti, che è una rivisitazione dell'Odissea ambientata inizio Novecento in America, veramente molto molto divertente, ed è una, appunto, secondo me, delle sue interpretazioni più irresistibili.
0: Poi, insomma, volendo, uno basta che scriva George Clooney e verrà fuori una lista,
1: diciamo,
0: intera di film. Bene, allora noi ti auguriamo un buon proseguimento, tante belle buone visioni, e ci diamo appuntamento settimana prossima.
1: Assolutamente, sarò qui appunto ancora qualche giorno per a livello di full immersion per guardare più film che potrò, poi ve li racconterò la prossima settimana.
0: Perfetto, grazie, a presto.
1: Ciao, a presto.

0: che bella vita.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: L'augurio di una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Segnalo code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. Attenzione alla presenza di un mezzo in panne sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra la A28 e San Stino di Livenza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Sigla single della settimana.
4: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
1: E a partire da oggi solo novità discografiche, per quanto insomma tormentoni estivi vi racconteremo ancora, ci sarà ancora spazio, visto che quest'estate non ne vuol sentire di lasciarci. E allora, dicevo, solo novità discografiche, ce ne sono un bel po'. Noi partiamo con un'artista italiana, Malika Ayane, perché arriva oggi in radio Detto Tra Noi, il suo nuovo singolo. C'è da dire riguardo a Malika che 5 anni dopo il suo ultimo album, lei è anche pronta a tornare con un nuovo progetto di inediti. Arriverà a breve, il 18 settembre, e si intitola Cicale. Però l'attesa finisce già oggi, perché appunto arriva questo nuovo singolo estratto, un brano nato a Parigi dall'incontro con Andrea Bonomi. Nome pacifico, senza scadenze e senza particolari obiettivi, semplicemente tre sensibilità diverse che si incontrano e diventano musica. Una canzone che leggiamo, al primo ascolto è bellissima, comunque leggiamo, ufficio stampa ci comunica, loro che sono precisini, elegante e malinconica, che parla di futuro, consapevolezza e di quella particolare lucidità che arriva con l'età adulta. Detto Tra Noi arriva dopo Una possibilità e dopo Animali notturni, il brano presentato all'ultimo Festival di Sanremo. E da novembre, perché l'estate, quando finisce per Malika, ha una nuova stagione, si riaccendono anche i riflettori dei teatri italiani con un nuovo tour. Non vediamo l'ora, ma intanto, Detto Tra Noi, ce l'ascoltiamo, questo nuovo singolo.

Detto tra noi, il nuovo singolo di Malika Ayane che anticipa l'album in uscita tra 2 settimane, il 18 settembre. Nuova musica anche per LP, Laura Pergolizzi, che torna con Don't Stop. Il nuovo singolo estratto da Room 12, il suo 8° album in studio. Un brano pop rock energico, malinconico allo stesso tempo, con chitarre trascinanti e battiti di mani che danno subito voglia di muovere. LP lo ha definito la mia versione di una canzone dance. Di cosa parla Don't Stop? Parla di vita, di amore, di verità, ma con quella voglia di lasciarsi andare che è perfetta per il nuovo mondo di Room 12, giusto? All'inglese. C'è Max Vergan che dice: ma perché pronunciate in italiano quando i titoli sono in inglese? Perché è più comodo e poi non si rischia di sbagliare, io soprattutto. Va bene, Room 12. E ancora, a proposito di LP, c'è da dire che lei continua con il suo tour All Is Not Lost, e a novembre arriverà anche nel Regno Unito, tra Londra e Manchester. E per festeggiare ancora i 10 anni di Lost on You, wow, ecco, ci sarà anche una speciale esecuzione integrale dell'album che ha fatto conoscere LP in tutto il mondo. Ci fa piacere ritrovarla con questa novità discografica. Ce l'ascoltiamo? Max, forza e coraggio, Don't Stop!

oggi arriva anche J-Ax con Vita, Morte e Miracoli, il nuovo singolo, anche la title track del suo nuovo album in uscita anche questo oggi. Un titolo che dice già molto, beh, Vita, Morte e Miracoli, cosa può dire? Racconta la storia di J-Ax, tra successi, fama, cadute, momenti difficili e tutte le assurdità che la vita ci mette davanti, e lo fa a modo suo naturalmente, con tanta ironia, con tanto disincanto e un mix di rap e sonorità country. Ultimamente c'è molto country nella vita, almeno musicale, di J-Ax. Il messaggio: non possiamo controllare tutto, il mondo è un grande caos, è come dargli torto, e forse l'unica cosa che possiamo fare è continuare a vivere, ridere e amare. Ad accompagnare l'uscita del singolo c'è anche il videoclip girato nelle campagne di Asti, tra campi e paesaggi rurali, che ci mostra un J-Ax in versione cowboy, a cavallo, che si alterna mostrando se stesso nelle diverse fasi della sua prestigiosa e lunga carriera. Allora cavalchiamo anche noi sull'onda di questa novità e ci ascoltiamo Vita, Morte, Miracoli di J-Ax.

Yeah, che bella sta canzone, mi mette simpatia, allegria, J-Ax. Sempre, allora, ancora musica italiana, oggi un bel poker, caliamo giù un bel poker d'assi, arriva Laura Pausini, anche per lei un nuovo singolo, nuovo per modo di dire, ma è un brano che già conosciamo perché si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è ed è stato pubblicato da RAF nel 1991. Adesso a partire da oggi lo sentiremo in molte radio, quindi anche su Radio Capodiste, è stato reinterpretato da Laura in una nuova versione arrangiata da Paolo Carta, una canzone intensa, attuale, la conosciamo, no? Che parla di solitudine, amore, della necessità di sentirsi meno soli in un mondo sempre più segnato da odio e violenza. Il singolo è anche nella tracklist digitale di Io Canto e Due, l'album pubblicato lo scorso febbraio, ma c'è una bella notizia, chiedo scusa, che accompagna l'uscita di questo singolo, la presenza di Laura Pausini al Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Ecco, non salirà su un'automobile, non gareggerà, ma canterà, perché lei è stata scelta per aprire la domenica di gara, il 6 settembre. Quindi Monza avrà quest'anno una protagonista speciale, sarà lei la voce appunto scelta all'Autodromo Nazionale di Monza, e questo evento rientra nell'iniziativa Formula 1 Grid Geeks Presented by American Express, un format nato nel 2025 per portare la musica nei minuti precedenti al via. Quindi dopo Austin e Miami il concerto arriva per la prima volta in Italia e Laura Pausini sarà la prima artista a salire sul palco o sulle strisce, quelle della pole position, non sappiamo, del circuito Brianzolo. Per la cantante di Solarolo un debutto sicuramente particolare, lei ha raccontato di aver seguito molte gare da spettatrice senza essersi mai esibita durante un weekend di Formula 1. Bene, cara Laura, avrai questo onore, questa opportunità davvero molto ma molto speciale. Poi archiviata Monza, il 19 settembre l'aspetta un live alla Palma nelle Canarie prima del tour mondiale che partirà il 1 ottobre. Toccherà parecchie località italiane, farà tappa nei palazzetti italiani, ovviamente le principali città italiane ma anche europee. Dopo l'Europa sarà nel 2027 anche altri, saranno altri stadi italiani, e quindi insomma per lei si prevede e per tutti noi un grande importante fine anno e 2027 soprattutto. Ce l'ascoltiamo, piena di energia questa canzone, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Io spero davvero che non siamo così soli.

c'è. Tanta energia, sembra gridarlo al mondo, quanta solitudine ci sia. Vabbè, Laura Pausini, questo bellissimo singolo che fa parte, dicevo, dell'album Io Canto 2, e c'è anche un bellissimo videoclip che accompagna questa canzone, è stato girato a Toronto e vede Laura protagonista con un paio d'alie bianche, simbolo di speranza e di libertà. Prima davo uno sguardo alle date, vi dicevo che sarà in tour a partire da ottobre, poi fino alla fine dell'anno, poi riprenderà l'anno prossimo, girerà anche l'Europa. Ho visto che c'è tra le tappe anche Zagabria, 30 novembre 2027, quella più vicino a noi, insomma, quasi geograficamente. Se volete, ecco, sapete quando prenotare il biglietto, comprare il biglietto. Caro Max, abbiamo finito per oggi, non vedevi l'ora che me ne andassi, dai, che dicessi arrivederci e risentirci quasi, no? Non vergognarti dei tuoi pensieri, nessuno dovrebbe vergognarsi di quello che pensa. Va bene, io vi lascio, spero di avervi tenuto buona compagnia, che questo mio rientro sia stato piacevole anche per voi. Ecco, per me lo è stato, e quindi niente, vi lascio ancora una canzone a tutto quello che seguirà e vi do appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi che comunque Calle delle Orti Grandi torna domani mattina alle 8 con Sergio Rebelli. Ciao a tutti e buon weekend. Ciao Max.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Le verifiche sull'operato della centrale di polizia di Capodistria dopo l'incidente stradale che ha coinvolto la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha evidenziato alcune carenze nella gestione del caso. Dal rapporto pubblicato dal portale Preiskovalno emerge in particolare la mancata supervisione a tutti i livelli. Il controllo è stato disposto dopo l'incidente avvenuto nel traforo di Castellets dal direttore generale facente funzioni della polizia Daniel Lorbeck. Secondo gli ispettori, gli agenti intervenuti sul luogo dell'incidente non avrebbero ricevuto l'assistenza professionale necessaria per la gestione e la ricostruzione di un grave sinistro stradale. Viene inoltre evidenziato come sul posto non fosse presente alcun superiore che fornisse supporto nella gestione delle indagini. Un drone di medie dimensioni ha violato per ben due volte lo spazio aereo dell'eliporto del Centro Clinico Universitario di Lubiana, mettendo a rischio un elicottero impegnato in un intervento di soccorso. L'episodio è avvenuto nel mese di agosto, mentre il velivolo stava concludendo le operazioni. A riferirlo è lo stesso centro clinico. Si tratta di un comportamento particolarmente pericoloso, soprattutto nelle fasi di avvicinamento o di decollo di un elicottero impegnato in un'operazione di soccorso. Episodi simili si verificano nell'area dell'eliporto alcune volte all'anno. Le autorità ricordano che tutti i voli non autorizzati nello spazio aereo. Dell'eliporto

Mercoledì Euractiv ha riferito che l'Ungheria ha nuovamente bloccato i progressi nei negoziati di adesione all'UE con l'Ucraina e la Moldova, sospendendo di fatto le discussioni sulle questioni relative all'accesso al mercato unico e alla politica sociale. Il presidente argentino Javier Milei ha annunciato l'intenzione di costruire una base navale nelle isole Malvinas, contese con il Regno Unito, e l'introduzione di sanzioni contro le aziende petrolifere che operano nell'area sotto licenza britannica. Milei ha ribadito che le isole sono argentine per storia e per diritto e che non c'è discussione sulla questione della sovranità. L'annuncio riaccende le tensioni con Londra sulla disputa territoriale che nel 1982 portò alla guerra delle Falkland. Le nuove misure si inseriscono in una strategia di rivendicazione della sovranità territoriale che il governo di Buenos Aires intende perseguire con maggiore determinazione. È tutto per le notizie, le 10:34 minuti.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: L'augurio di una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Segnalo code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. Attenzione alla presenza di un mezzo in panne sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra la A28 e San Stino di Livenza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria. Una trasmissione a cura di Barbara Uriz.

0: Buongiorno, benvenuti, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi. Benvenuti a Finisterre, penultimo appuntamento di questa stagione, oggi con Maxime Vergan alla parte tech. Ma è il tuo primo Finisterre di quest'anno? Non so se sei psicologicamente preparato a quello che ti aspetta, qua abbiamo un'infinità oggi di ospiti e di amici che andremo a contattare telefonicamente. Allora, dicevamo, benvenuti o ben ritrovati, penultima puntata di questa stagione, e oggi torniamo a viaggiare assieme, lentamente, a piedi, in bicicletta, seguendo strade che attraversano territori, però anche storie, confini, memorie. Non vi faccio l'elenco degli ospiti, se oggi già perdiamo 10 minuti così, e parliamo subito di un cammino che attraversa il confine tra Slovenia e Italia, seguendo quelli che sono i luoghi segnati più di un secolo fa dalla prima guerra mondiale. Parliamo del Walk of Peace, il sentiero della pace che dalle Alpi arriva all'Adriatico, e che è questo grande itinerario trasfrontaliero che mette in collegamento trincee, fortificazioni, cimiteri sacrari, anche musei all'aperto, trasformando quello che un tempo era un fronte di guerra in un percorso dedicato alla memoria e alla pace. Allora, proprio in questi giorni questo Walk of Peace sarà protagonista questo fine settimana, parliamo della zona tra il Goriziano, il Carso e il territorio sloveno, di una 2 giorni in cui cammino, storia e musica si incontrano. Domenica verrà percorsa ad esempio la 10ª tappa che da Re di Puglia va verso il Monte San Michele, per poi arrivare a Dolina, questa località che ci faremo raccontare, dove tra l'altro alle 18 anche in programma il concerto di Giorgio Poi. Però non soltanto, e a raccontarci questo Walk of Peace e questi luoghi c'è il ricercatore storico Marco Mantini. Vediamo se ce l'abbiamo al telefono. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Marco, benvenuto su Radio Capodistria. Allora,
1: grazie.
0: Senti, partiamo un pochino dalle origini. Quando e perché nasce il Walk of Peace, e qual è stata l'idea che ha permesso di trasformare questi luoghi del fronte dell'Isonzo in un grande cammino della memoria?
1: Beh, l'idea parte da molto lontano, indicativamente i primi anni 2000, quando a Caporetto viene istituita la Fondazione Potmirò, che già dal nome dice tutto, la Fondazione Sentiero della Pace, con l'idea di unire non solo idealmente i luoghi fisici della Grande Guerra sul fronte carsico-isontino tra Italia e Slovenia. Quindi da lì nasce tutto, andare a censire posti noti agli appassionati per divulgarli anche in chiave di percorso non solo storico ma anche naturalistico, ambientale, di bellezza, anche ai non addetti ai lavori. È un percorso che è iniziato quindi più di 20 anni fa, di fatto.
0: Ecco, però se decidessimo di percorrerlo, ecco, io vorrei chiederti da dove parte e dove arriva, e quali sono le principali testimonianze della grande guerra che, diciamo così, troviamo lungo questo cammino che mette in collegamento la Slovenia e l'Italia.
1: Sì, certo, ci sono passati tanti anni, il progetto si è ampliato, ha cambiato nome, Walk of Peace, ci sono nuovi partner grazie anche alla programmazione europea, quindi parliamo del promoturismo FVG, la Regione Veneto, oltre alla Fondazione Walk of Peace. E il percorso, se volessimo percorrerlo per intero, parte da nord, quindi dietro Bovez Plezzo, dalla locchetta di Logpod Mangerton, e si arriva a Trieste. Quindi stiamo parlando di un cammino lungo indicativamente oltre 500 chilometri, suddivisi in 30 tappe tra Italia e Slovenia. Quindi si passa dalla montagna, dall'alta valle dell'Isonzo, fino al Carso, alle pinette dietro Trieste. E cosa si vede? Si vedono qualcosa, sono state individuate oltre 300 di quelle che si chiamano testimonianze materiali della Grande Guerra, o patrimonio storico della Grande Guerra, come viene chiamato in letteratura. Si va dai musei all'aperto, in Slovenia ce ne sono circa una decina, per entrare poi sul Carso, pensiamo al Parco Tematico di Monfalcone, le zone monumentali del San Michele, quelle del Sabotino tra Italia e Slovenia, per passare a svariate decine di cimiteri militari austro-ungarici, ma anche i grandi sacrari, Caporetto, Vlavia, Re di Puglia, fino ad arrivare dietro Trieste a Prosecco, e sono stati individuati, censiti e resi fruibili anche tutta una serie di resti che potrebbero sembrare minori, ma non lo sono, ma che servono a dare un po' di fluidità al percorso tra Italia e Slovenia. Ricordiamolo, sono nomi che erano famosissimi ai tempi della Grande Guerra, penso alla Trincea delle Frasche, alle gallerie del Monte Fortin, tunnel molto particolari di collegamento, ponti, tipo andiamo fino a Pinzano per esempio, sul Tagliamento, luoghi iconici si direbbe adesso, se ci riferiamo, riferendoci agli avvenimenti della Grande Guerra.
0: Ecco, ma Marco, tu questi luoghi li studi da tanti anni. Ecco, quello che ti vorrei chiedere è come è cambiato il nostro modo di guardarli. Da campi di battaglie, luoghi della memoria nazionale, ecco, possono diventare oggi anche dei luoghi di incontro e di una memoria condivisa tra popoli, oltre cioè che allora una volta insomma combattevano su fronti opposti. Ecco, io credo che insomma le risposte siano positive, no? Basti soltanto pensare a Gorizia, Nova Gorizia, capitali di cultura. Sì.
1: Diciamo, io ho un doppio sguardo, no, sulla Grande Guerra. C'è l'aspetto di ricerca storica, quindi l'approfondimento continuo della documentazione negli archivi italiani, austriaci e degli altri paesi coinvolti in quel grande conflitto, quindi un approccio tecnico. Poi c'è l'altro aspetto, no? Che è quello della frequentazione dei luoghi e degli incontri. E oggettivamente in 20 e passa anni ne abbiamo fatte di strada, e le persone che si incontrano, al di là degli appassionati, sono curiosi, che hanno sentito parlare della guerra e vogliono venire nei nostri posti per capirli, viverli e possibilmente incontrare le persone che ci abitano e che i posti li conoscono. Quindi assolutamente il Walk of Peace diffonde un messaggio di pace, di collaborazione, di amicizia fra popoli, e stiamo parlando a livello europeo, perché il fronte dell'Isonzo ha visto coinvolte popolazioni di più di mezza Europa.
0: Ecco, ma vediamo invece questo fine settimana, ecco, così ti chiediamo proprio rapidamente, sabato 5 e domenica 6 settembre appunto il Walk of Peace può essere scoperto concretamente camminando sul nostro territorio. Ecco, voi certo. Che cosa avete organizzato in questi due giorni e quali luoghi attraverseremo? Io devo solo specificare che per quanto riguarda la giornata della domenica, visto che ci si iscrive direttamente insomma sul sito internet, è già sold out, compreso il concerto di Giorgio Poi, no? Però si può invece camminare e aggregarsi ancora sabato, giusto?
1: Esattamente, diciamo che la due giorni tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia, le due giornate uniscono musica, poesia, memoria della Grande Guerra, quindi sono previsti appunto due concerti, camminate storiche, visite guidate. Per quanto riguarda il 5, l'appuntamento è in Slovenia, sul Carso, a Zarie, il Veliki per chi studia la Grande Guerra, dove ci sarà la possibilità alle 18 di visitare il memoriale sloveno realizzato in cima a questa collina, e alle 20 c'è questo interessante anche concerto. E qua c'è ancora posto, mentre il giorno successivo, domenica 6, come hai detto, sold out, c'è una località interessantissima del Carso Isontino sul Monte Sibusi, dietro al Sacrario di Re di Puglia, che è un sito recuperato, la cosiddetta dolina del XV Bersaglieri, con il concerto appunto di Giorgio Poi.
0: Infatti ti vorrei chiedere, che luogo è la dolina? Quale storia conserva? Perché avete scelto proprio, diciamo così, la musica per concludere questa esperienza tra paesaggio e memoria?
1: Beh, innanzitutto la dolina è un elemento caratteristico dei territori carsici, e durante la Grande Guerra le doline, centinaia di doline, diventeranno luoghi di raccolta di uomini, di sofferenza, luoghi di di deposito, insomma la vita scorreva sotto la superficie del carso, quindi la dolina è un potentissimo amplificatore di quella memoria. Adesso le doline, così come tutti gli ex campi di battaglia, hanno perso la caratteristica della drammaticità del paesaggio di guerra, e la natura li ha riportati in uno stato ideale, quindi entrano perfettamente nel mood del Walk of Peace, che vuole percorsi lenti, la riscoperta della natura e unire cammino e memoria. Non a caso il concerto di poi è un concerto, possiamo dire, ecosostenibile, quindi green, e quanto si terrà in acustico con amplificazione minima. Il tutto per essere meglio integrato su quel tipo di terreno molto particolare.
0: Allora Marco, c'è un sito dove possiamo trovare un po' di notizie, un po' di informazioni, appunto magari per la giornata di sabato, di domani, che appunto
1: allora il sito, quello di turismo FVG, okay. È il sito di Walk of Peace.
0: Ok, bene, allora Marco, grazie, e ovviamente insomma anche complimenti a tutti per questa bella due giorni alla scoperta appunto del territorio. Grazie a Marco Mantini, ricordiamo insomma ricercatore storico, e grazie per essere stato assieme a noi.
1: Grazie a voi.
0: E noi proseguiamo. E guarda caso che abbiamo in scaletta Giorgio Poi. Ecco, così magari chi non è riuscito a prenotarsi rosicherà un pochino. No, non lo so, però insomma speriamo ci siano altre opportunità ovviamente per sentirlo live. Questa è Vinaville.

0: musica di Giorgio Poi e la sua Vina Ville, dicevamo in concerto domenica a Dolina del 15° Bersaglieri. Allora andiamo invece a intercettare qualche viaggiatore, quelli che piacciono a noi, perché io l'ho scoperta tramite social, Giorgia appunto che avremo tra pochi istanti al telefono, che assieme ad Alessandro, allora pensate, loro sono partiti il 16 di aprile a piedi dalla Val d'Aosta con un progetto decisamente ambizioso, cioè percorrere circa 10.000 chilometri a piedi, pensate, attraversando tutte le regioni italiane e seguendo i grandi cammini del nostro paese. Tant'è vero che adesso hanno appena concluso la Via degli Dei a Firenze, stanno prendendo un altro cammino. Ecco, però non è soltanto un lunghissimo viaggio a piedi, perché Giorgia si interessa ad esempio all'alimentazione e lungo la strada sta cercando la vera essenza della dieta mediterranea attraverso i territori, le persone, i prodotti e le tradizioni che incontra. Invece Alessandro sta raccontando questo viaggio in una versione spagnola, ecco, lo sta raccontando diciamo forse per un pubblico ispanico. Comunque sono passati anche dalle nostre parti, perché c'erano bellissime foto ad esempio della zona del Coglio, hanno attraversato Gorizia, San Michele del Carso, Duino, il sentiero Rilke, Sistiana, e adesso appunto sono in zona Firenze. Allora vediamo se abbiamo Giorgia al telefono. Pronto, buongiorno. Buongiorno, pronto Giorgia?
1: Sì, ciao Barbara, ciao.
0: Allora, ti sento un pochino affaticata, ecco, e oggi avete camminato, immagino di sì, no? Siete partiti oggi da Firenze?
1: Sì, siamo partiti oggi da Firenze, la nostra direzione è Prato, quindi solitamente facciamo 25 chilometri nella giornata e la mattinata intorno a 10-15 chilometri, quindi siamo già abbastanza belli che stanchini stamattina.
0: Ma senti, come nasce questa idea che stavo raccontando prima, no? Quella di diciamo così cercare la vera essenza della dieta mediterranea attraverso questo lunghissimo cammino che state facendo, ecco, come nasce il tutto?
1: Diciamo che l'idea generale in realtà è nata da Alessandro, era appunto in un periodo un po' della sua vita dal punto di vista lavorativo, in un periodo un po' di confusione, stava cercando ancora un po' di capire se quello che stava facendo era il suo, e quindi gli è venuta un po' questa idea di ritornare un po' a contatto con la natura, fare un qualcosa che lo portasse a riscoprirsi, a capire realmente un po' quello che volesse appunto veramente per il suo futuro. E quindi mi ha proposto questa cosa di fare un cammino, ecco, l'idea generale era di fare un cammino per tutte le regioni d'Italia. Poi insieme abbiamo studiato appunto un qualcosa che potesse un po' unire le nostre passioni. Noi abbiamo già insieme la passione del cammino, dei trekking, però appunto io, essendo dietista, l'ho voluta improntare molto sulla parte gastronomica, sulla ricerca del territorio, di quelle ricette, di quei prodotti che magari al supermercato, nella vita di tutti i giorni, magari non si trovano, e quindi ritornare un po' a quella che la... a ritrovare un po' quella cucina autentica che fosse molto legata appunto al territorio, quella che è un po' il modello mediterraneo. Quindi... la mia idea era un po' questa, poi lui appunto ha questa familiarità spagnola e quindi voleva portare il cammino anche un po' al suo mondo, al mondo spagnolo, che comunque è molto legato a questo, quindi abbiamo unito un po' le nostre passioni, le nostre... un po' origini, quindi è un cammino che ha tante motivazioni, tante spinte.
0: Ecco, ma senti, allora te ti si trova su Instagram come dietista in cammino, era, mi
1: esatto.
0: Sembra, ecco, e invece Alessandro?
1: E invece Alessandro come Rojo Nomade, proprio perché inizialmente voleva il rosso nomade, sarebbe in spagnolo, okay, perché okay. Lui essendo rosso di capelli.
0: Ok, ma voleva... senti, io prima, dopo ti chiederemo di passarci Alessandro, ecco, però ovviamente sì. Sono molto interessata da quella che poi è la tua ricerca, no? Perché oramai oggi siete al 142° giorno di cammino, cioè che è tantissimo,
1: esatto.
0: Per me è tantissimo. Ecco, comunque, dopo più di 4 mesi in giro per l'Italia, tra l'altro l'altro proprio anche nel periodo del caldo. Ecco, ma vabbè, su quello potremmo aprire credo una parentesi lunghissima. Ecco, però vorrei chiedervi, questa dieta mediterranea, ecco, voi siete partiti per cercarla, no? L'avete trovata alla fine? Cioè, esiste ancora davvero? Viene praticata nella vita quotidiana, oppure è cambiata? Qual è la scoperta che finora vi ha sorpreso di più?
1: Ma allora, non so se è una casualità o cosa, ma questo cammino è stato tanto guidato dalle persone, dalla tanta accoglienza e ospitalità che abbiamo trovato, e ogni volta che venivamo ospitati o comunque che c'era molto questa voglia di portarci i loro piatti, di cucinare per noi, è stato bellissimo, cioè finora veramente siamo grati di tutte le persone che abbiamo incontrato. E queste persone hanno notato che hanno sempre portato tanto del loro, quindi del loro territorio, magari avevano un orticello e quindi c'era tanta verdura del loro orto, oppure c'era chi voleva cucinarci il loro piatto tipico, che ne so, adesso visto che siamo in tema anche Friuli Venezia Giulia, ci hanno preparato un frico fantastico con degli avanzi di formaggio che avevano, cioè, quindi io l'ho sentita molto personalmente, anche perché la dieta del Mediterraneo non è soltanto il cibo, è proprio anche la questione della convivialità, dello stare a tavola insieme, del creare legami, rapporti sia col cibo, con le persone, col territorio, quindi non so se appunto è stato un caso, ma noi finora in questo cammino io la sto ritrovando, la sto riscontrando, ecco. Quindi sono molto positiva.
0: Bene, e allora passaci Alessandro, che così insomma, facciamo
1: subito
0: un paio di domande anche a lui. Grazie Giorgia.
1: Certo.
0: Alessandro.
2: Buongiorno Barbara.
0: Buongiorno. E ci saluti in spagnolo, no?
2: Buenos días a todos.
0: Allora, senti, voi siete appunto, dicevamo prima, questo 142esimo giorno, avete superato gli oltre 2200 chilometri, ecco. Cos'è cambiato nel viaggio rispetto a quello che avevate immaginato prima di partire, ecco? E che cosa significa, come dire, trasformare il cammino nella propria quotidianità oramai per 4 mesi?
2: Allora, inizialmente avevamo abbastanza paura per certe dinamiche, soprattutto quando si tratta di un viaggio così lungo, non sapevamo come il nostro corpo potesse reggere 25-30 km al giorno.
0: Okay.
2: Quindi le difficoltà iniziali erano soprattutto su quella che è l'aspetto fisico e soprattutto il fatto che in tante regioni d'Italia purtroppo non c'è ancora una linea guida ben precisa per quanto riguarda il bivacco notturno, un argomento di cui si parla troppo poco, non, in alcune regioni è tollerato, in altre praticamente illegale. Noi ovviamente, facendo un viaggio di circa 10.000 km, come ben si può capire, è praticamente impossibile supporre di dormire ogni notte in una struttura.
0: Certo.
2: Quindi a livello economico sarebbe impossibile. Quindi il bivacco era una di quelle altre preoccupazioni che avevamo. Poi abbiamo scoperto invece che a livello fisico un cammino del genere lo può fare comunque una persona mediamente allenata, con un ritmo comunque senza uccidersi.
0: Certo.
2: È comunque fattibile, quindi anche noi siamo dei ragazzi normalissimi, non siamo triatleti, non siamo esperti, ecco, del settore, semplicemente siamo sportivi, comunque un minimo allenato ovviamente, e quindi da quel punto di vista abbiamo scoperto che infine era abbastanza fattibile. Per quanto riguarda invece il pernottamento, ecco, quello era un'altra dei nostri dubbi, che invece si è risolto, ecco, da sé. Con l'esperienza si capisce dove si può, dove non si può, ovviamente si evitano tutti quelli che sono i parchi naturali, le zone ovviamente protette.
0: La nostra tecnica, magari.
2: Ed è ovviamente, e si cerca sempre di chiedere alle persone del posto, perché quando si arriva in un territorio che non è il suo, non è il proprio, bisogna parlare con le persone del posto, che tante volte hanno dei consigli super utili, chi ha un giardino, chi ha un terreno, chi invece ci apre le porte di casa, insomma. Quindi anche da quel punto di vista si è riuscito a trovare una soluzione, e man mano si migliora, man mano sembra che diventi più semplice. Ecco.
0: Allora, ancora due domande, ma meno di un minuto di tempo per rispondervi.
2: Certo.
0: La prima è, visto che dovete fare tipo 10.000 km, la prossima estate, quando io inizio Finisterre, che più o meno è a giugno, voi sarete ancora in cammino?
2: Sì. Ovviamente, noi vediamo di finire intorno a fine settembre del 2027.
0: Orcano, perché immagino, insomma, in un anno tutto quello che succederà, trasmissioni, non trasmissioni, vita personale, voi sarete ancora sempre lì. Allora, cioè,
2: molto
0: insomma,
2: probabilmente sì.
0: Beh, beati voi.
2: Sperando più avanti, ecco.
0: Ma certo. E invece, altra domanda, appunto. E le dinamiche di coppia come vanno all'interno di questo cammino? C'è solo voi due a farvi questi 10.000 chilometri? Com'è?
2: È molto difficile anche perché noi non avevamo mai convissuto prima d'ora, quindi la prima esperienza di convivenza
0: direttamente strong così, insomma, vabbè, per cui se sì, sopravvivete, esatto, sopravviverete per sempre, cioè, vabbè, insomma, ad ogni cosa
2: è quello che ci dicono in tanti, sì che se ce la facciamo. No, poi vabbè, noi abbiamo i nostri spazi, nel senso, noi quando camminiamo io 100 metri più avanti, lei 100 certo, metri più indietro.
0: Ok.
2: Incontriamo lungo il cammino, no, però parliamo spesso.
0: Però insomma, quando si bisticcia si deve andare a dormire in tenda, lì c'è un po' di difficoltà, credo. No?
2: Bisogna trovare sempre una quadra, come diceva, non ricordo il nome di un filosofo, ma diceva sempre che bisogna andare a dormire avendo fatto pace con la propria persona.
0: No, quindi quello assolutamente sempre. Allora, io vi saluto, vi dedico una canzone di una cantautrice che è delle zone dove siete voi adesso, perché è toscana, si chiama Emanolde e la canzone è Quello che deve essere sarà, per cui vi auguro buon viaggio, buon
2: grazie
0: cammino
2: mille,
0: buoni passi e magari ci troviamo a giugno del prossimo anno a Finisterre, che dite?
2: È stato un piacere, ovviamente.
0: Grazie mille,
2: grazie,
0: alla prossima.
2: Grazie
0: mille, a Giorgia
2: prossima.
0: E grazie. Alessandro, a presto, buon cammino.
1: A presto.

0: Manolde, quello che deve essere Sara. E adesso invece spostiamoci un pochino verso la bicicletta. A dire vero, c'è una grandissima staffetta internazionale che sta attraversando continenti, paesi, città, con una destinazione molto particolare: arrivare ad Antalya in Turchia, dove tra l'altro a novembre si terrà la COP31, cioè la conferenza delle Nazioni Unite sul clima. E infatti si chiama COP31 Bike Ride, a questo slogan: pedalare più lentamente per cambiare più velocemente. Il viaggio è partito dal Brasile, da Belém, dove c'è stata la COP30, e attraverso tutta una serie di percorsi, di paesaggi, di passaggi, di testimone, poi si arriva appunto in Turchia, portando questo messaggio molto concreto, cioè la bicicletta può essere uno degli strumenti per contrastare la crisi climatica e ripensare la mobilità delle nostre città. In questi giorni questa staffetta si trova proprio in Friuli Venezia Giulia, sta arrivando anche a Trieste, in questo momento è a Udine, poi dopo arriverà anche qua in Slovenia. E tra l'altro noi adesso vi facciamo sentire l'intervista a chi ha coordinato le tappe del Friuli Venezia Giulia, che poi insomma la nostra conoscenza è Federico Zatnic di FIAB Trieste. L'abbiamo registrata perché loro sono partiti cioè alle 10:30, anzi c'era un incontro proprio in libreria dove c'è proprio Federico che sta parlando, perché insomma l'abbiamo sentito qualche ora fa, e questa è l'intervista, facciamola partire.
1: Ciao Barbara, una giornata splendida, c'è il sole, siamo carichi e fra pochissimo iniziamo a pedalare.
0: Senti, cominciamo dalle dimensioni di questa iniziativa, perché sono davvero notevoli. Anzi, partiamo dal fatto che ti chiediamo di raccontarci che cos'è la COP31 Bike Ride. Chi l'ha ideata? Come funziona questa grande staffetta che idealmente adesso collega il Brasile alla Turchia?
1: Allora, nasce in maniera assolutamente informale dal basso 3 anni fa, quando due attivisti olandesi hanno deciso di raggiungere Baku, la capitale dell'Azerbaigian, dove si sarebbe poi svolta la 29esima conferenza ONU per il clima. E loro hanno detto: dobbiamo raggiungere in bicicletta e tappa dopo tappa raccontare e fare rete con i territori che attraversiamo, per dire che stiamo attraversando una gravissima crisi climatica e una delle soluzioni che abbiamo per affrontarla è quella di promuovere la bicicletta. Questa cosa è nata in maniera assolutamente informale, in realtà ha emozionato tante persone, tanti attivisti, tante associazioni, quindi pedalando queste due persone hanno sempre incontrato ogni giorno persone che si affiancavano a loro, che partecipavano per alcune ore o alcuni giorni, a questo percorso che appunto

0: attraversando, che si poi connetteranno tutte quante a Belgrado per poi arrivare assieme ad Antalya il 9 novembre all'inaugurazione della conferenza per il clima.
1: Ah, ok. E quando è la, come dire, la connessione di tutte a Belgrado? In che periodo?
0: Allora, una grossa connessione in realtà sarà anche a Lubiana, e sarà il prossimo martedì, dove ci sarà anche una grande critical mass, e poi dopo alcune settimane, a fine e inizio ottobre, ci sarà questa ulteriore confluenza di più rami a Belgrado, e da lì poi, passando per Istanbul e la capitale Ankara della Turchia, si raggiungerà il 9 novembre la Turchia. In questo momento finora siamo 1700 persone che hanno partecipato a questa bici staffetta, quindi c'è già un bel fiume di persone che stanno pedalando per l'Europa, per dire abbiamo bisogno di cambiamenti urgenti e necessari.
1: Senti, e adesso la staffetta è arrivata in Friuli Venezia Giulia, e tu sei il referente delle tappe regionali, per cui vorrei chiederti come avete costruito queste 4 giornate e chi può partecipare, come vi si fa a raggiungere appunto in questi giorni, e poi una domanda che tutti si faranno: e se bisogna essere ciclisti allenati oppure ci si può aggregare anche soltanto per un pezzettino?
0: Allora, com'è nata? Come ti dicevo, c'è questa rete di situazioni, di persone, associazioni che io da attivista da diversi anni per la ciclabilità, per i cambiamenti climatici, per la giustizia climatica, la giustizia sociale, ho chiesto a varie realtà della regione, dalle associazioni FIAB alle Botteghe del Mondo, alle Lega Ambiente, o anche attivisti così singoli, di darmi una mano a costruire un percorso e trovare dei posti dove poter dormire. Questa notte siamo stati ospitati dal centro Balducci di Giuliano, domani dormiremo in una palestra a Saranzano, e abbiamo assieme costruito un percorso e anche soprattutto una serie di incontri, perché la nostra non è una gita ma è una ciclostaffetta politica, perché vogliamo, come dire, incontrare persone, associazioni, amministratori locali, questa è una cosa molto importante. Chiediamo a dei sindaci di sottoscrivere una lettera di impegno che noi porteremo al presidente della COP31. Ieri l'ha sottoscritta il comune di Latisana, oggi la sottoscriveranno questa lettera di impegno anche il sindaco di Udine e il sindaco di Staranzano, quindi via via collezioniamo queste lettere per arrivare con un numero importante di città che chiedono assieme a noi alla conferenza del clima di fare scelte importanti. La pedalata è molto semplice, perché pedaliamo adesso oggi pedaleremo da Udine a Staranzano lungo la ciclovia Alpe Adria, quindi un percorso
1: bellissimo.
0: Facile. Sul sito di FIAB Trieste Uliste c'è il programma e il cronoprogramma di tutte le tappe, quindi uno può trova il punto di partenza ma anche le tappe intermedie, quindi può scegliere anche di connettersi con noi. Per esempio, oggi noi faremo una pausa pranzo alle 2 a Palmanova, uno può anche arrivare alle 2 a Palmanova e fare un piccolo tratto con noi e poi ritornare a casa. Non bisogna quindi essere atleti, bisogna avere una bici normale, voglia di pedalare e come noi sentire il bisogno di dire con forza che dobbiamo, i governi e le città devono cambiare, diventare più verdi, più green, perché quest'estate, ma le abbiamo vista tra siccità, incendi, ma i climatologi ci dicono che questa torre d'estate potrebbe essere l'estate più fresca dei prossimi 10 anni, perché la tendenza purtroppo ci dice, i dati ci dicono che le temperature cresceranno continuamente e quindi dobbiamo cambiare. E quello che diciamo noi è che in realtà il cambiamento che dobbiamo fare in vari settori è un cambiamento che è anche desiderabile. La bicicletta, la trasformazione delle città più verdi, più pedalabili, più a misura di persone e di pedone, non è uno sforzo faticoso, è proprio un grande cambiamento che però va portato avanti con delle scelte politiche coraggiose e audaci.
1: Senti, noi stiamo chiacchierando con te prima della partenza e oggi appunto dicevate da Udine a Staranzano. Che incontri oggi? Che luoghi significativi lungo il percorso?
0: Allora, dal punto di vista degli incontri pubblici abbiamo due incontri molto interessanti. Alla libreria Feltrinelli di Udine avremo un incontro pubblico che si chiama Liberare Spazio, Rigenerare il Futuro, la Udine che cambia. Un confronto, un dibattito tra me e l'assessore alla mobilità Ivano Marchiol e il vicepresidente di FIAB Udine Rolando Massetti. Poi da lì appunto pedaleremo lungo le Peadria attraversando Aquileia, Palma Nova e arrivando a Staranzano. E a Staranzano stasera, quindi ti invito anche a te, siamo stati ospitati all'interno dei dibattiti e degli incontri della Sagra delle Razze, che è una,

0: un'istituzione
1: molto popolare nella bisaccheria. E alle 19 faremo un incontro, un talk che abbiamo intitolato Stranzando contro il Climate Change, idee, azioni e buone pratiche per contrastare i cambiamenti climatici, e avremo due persone, il Cosimo Solidoro, che è il direttore della sezione oceanografica dell'OGS, e Fabio Gon, che è un urbanista esperto in ciclabilità, che intervistati dalle associazioni locali parleranno. Cosimo soprattutto, come dire, del global, ci racconterà un po' i dati, anche i dati molto locali di Trieste, della Friuli-Venezia Giulia, del Mediterraneo e dell'Adriatico, di come sta cambiando il clima. E invece con Fabio Gon parleremo di come, quindi dal think global all'act local, ci dirà come invece le città possono essere dei momenti di innovazione per appunto mettere in campo politiche che cerchino di rendere le nostre città più verdi e sostenibili.
0: Salutiamo Fabio Gon, tra l'altro, che è stato ospite anche alcune volte a Finisterre, insomma, se gli arriverà, appunto, sperando che gli arrivi appunto il nostro saluto. Allora, invece, sabato, cioè domani, voi arrivate a Trieste, passando prima per Turiacco, per Duino Aurisina, e domenica lascerete l'Italia attraverso una amatissima ciclabile che noi adoriamo, che è la ciclabile Couture, per entrare qui in Slovenia. Ecco, allora, Federico, da triestino e da persona che da anni si occupa di ciclabilità, che significato ha per te accompagnare questa bellissima staffetta proprio attraverso il nostro territorio e oltre confine?
1: Beh, sarà sicuramente bello, emozionante. Devo dire che ho paura che chi pedalerà con noi vedrà che se fino a Monfalcone potremo pedalare su una ciclabile di grande qualità, poi per raggiungere Trieste purtroppo la strada costiera o il Carso è sprovvisto di un itinerario ciclabile di qualità. Quindi un messaggio che anche porteremo: c'è un progetto per realizzare una ciclabile sia sul Carso sia sulla costiera, e quindi uno dei messaggi che porterà il Bike Ride è quello di dire alle istituzioni locali: abbiamo bisogno anche a Trieste di infrastrutture di qualità. E poi sarà molto bello, appunto, però una ne abbiamo, che è appunto la Couture, ed è per questo che abbiamo deciso poi di uscire e di connettere il percorso verso Postuno e Lubiana attraverso la ciclabile Couture, e al valico di Draga Sant'Alia ci sarà un po' il passaggio di consegne tra chi ha coordinato le tappe del Friuli-Venezia Giulia con il gruppo delle persone slovene. Quindi sarà un momento bello di incontro, certo, tra le due comunità. Io tra l'altro continuerò a pedalare con loro fino almeno a Lubiana, però sì, sarà bello, sarà un momento emozionante il passaggio del confine e il passaggio del testimone, del banner che abbiamo.
0: Ecco, allora senti, noi ti lasciamo andare perché, come dire, sappiamo che hai l'incontro in libreria adesso, Udine. Però ultima cosa, che insomma, domanda più difficile di tutte, allora, quando questa staffetta arriverà finalmente ad Antalya, che cosa vorreste che arrivasse insieme ai ciclisti sui tavoli delle COP? Cioè, che cosa dovrebbe cambiare concretamente perché questa lunghissima pedalata abbia raggiunto il suo obiettivo?
1: Allora, noi vorremmo arrivare, avendo superato le 3.000 persone che hanno pedalato assieme a noi, raccogliendo più di 100 lettere di sindaci di varie città europee, e con la forza di questa, come di questo mosaico di persone, di associazioni, di città, vogliamo avere uno spazio formale all'interno della COP. Negli altri anni siamo stati ascoltati, ma sempre in maniera informale. Quest'anno vogliamo entrare, poter parlare e chiedere che venga inserita formalmente nel documento che uscirà della Conferenza per il Clima di Antalya un capitolo dedicato alla promozione della ciclabilità, con i 10 punti che stiamo chiedendo di sottoscrivere ai sindaci e alle sindache.
0: Bene, ragazzi, complimenti, veramente un saluto ai partecipanti appunto adesso lì a Udine alla COP31 Bike Ride. Grazie a Federico per essere stato su Radio Capodistria.
1: Grazie Barbara, grazie agli ascoltatori, e pedalate, che fa bene a voi e fa bene alla città.
2: Finisterre, viaggi lenti su Radio Capodistria.

0: E lasciamo Olivia Rodrigo assieme a Robert Smith. Mi spiace, ovviamente mi piange il cuore interrompere questa canzone, ma abbiamo il nostro ultimo ospite. Tra due minuti anche il collegamento con la RAI del Friuli Venezia Giulia. Allora, facciamo una piccola premessa. Lui è Alberto Pavan, l'abbiamo già avuto ospite in altre edizioni. È un filologo e docente di latino e greco, però è un grande appassionato di cicloviaggi e anche di un modo molto particolare di raccontarle, facendo dialogare ad esempio paesaggio, storia, letteratura e memoria. Lui è partito da Trieste, è arrivato a Ragusa, il viaggio si è concluso, praticamente ha seguito la costa adriatica e ce l'abbiamo al telefono. Alberto, ben ritrovato su Radio Capodistria, come è andato sto viaggio?
1: Ben trovata Barbara, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Come è andato il viaggio? Il viaggio è andato benissimo proprio. È stato un viaggio da Trieste fino a Tetini in Montenegro, perché quella è stata la meta che mi sono dato. È stato un viaggio di oltre 1200 chilometri.
0: L'hai fatto in solitaria? Perché io nelle foto ti vedevo da solo, ecco. Però le foto erano belle, alcune dicevo chissà chi gliele ha scattate.
1: Ma dei passanti, certo, o degli altri viaggiatori.
0: Certo.
1: Sì. È stato un viaggio di oltre 1200 chilometri con un dislivello di 13.000 metri, insomma.
0: Ma tu non sei nuovo ad imprese di questo genere, ecco, no? Però io ho letto che la partenza è stata anche particolare, perché in realtà tu arrivavi da Tarvisio prima di arrivare a Trieste e poi partire per il viaggio, no? E in quei giorni sappiamo che insomma la carne era colpita dagli incendi, no? E tu hai detto proprio anche di aver vissuto quasi un senso di colpa, no? L'idea di partire, ecco. Per cui insomma ti sei anche portato questo stato d'animo non propriamente bello, proprio così dietro nei primi chilometri, no? Per quello che stava capitando, ecco. Poi ti ha scusami Alberto. Alberto,
2: eccola, l'abbiamo qui.
0: Buongiorno, come
2: ciao.
0: Va? Buongiorno, salutiamo i colleghi della RAI del Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno.
0: Sia Marzia, Giulio, ciao.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao, ben trovati, ben ritrovati.
0: Grazie.
2: Oh, scusatemi, ho un eco.
0: Qua siamo in un ritardo colossale su tutto, come va da voi?
2: Ma noi stiamo andando per la nostra strada
0: sì,
2: in questo momento un po' tortuosa.
0: Okay.
2: Perché sento la mia voce che mi dà un fastidio
3: oltre che senza occhiali, per dire. Ma
2: sì,
3: anche c'è quest'eco che si sovrappone alle nostre parole.
0: Okay. Allora facciamo così, comincio io.
3: Raccontaci,
0: sperando
3: tu,
0: che intanto vi aggiusti, no? Allora io appunto sono così, ho iniziato adesso la chiacchierata con Alberto Pavan che è al telefono. Alberto, avevi salutato perché ti ho sentito a un certo punto, facci sapere che ci sei ancora.
1: Sono ben trovati.
0: Ecco, e lui è partito da Trieste e ha seguito tutta la costa orientale dell'Adriatico ed è arrivato a Ragusa e poi Montenegro. Lui è un filologo, docente di latino, greco, un appassionato di cicloviaggi e gli piace far dialogare il paesaggio, la storia, la letteratura, la memoria. Ecco, per cui adesso volevo chiedere ad Alberto che cosa lo ha mosso poi per fare questo tipo di viaggio e questo percorso.
1: Ma cosa mi ha mosso? Avevo un sogno, arrivare da Trieste ad Atene in bicicletta. Poi per varie questioni ho dovuto ridimensionare e ho scelto un'altra meta che non è ripiego, cioè arrivare in Montenegro. Perché in Montenegro? È una terra che popola la mia fantasia da quando sono bambino, perché vista nelle riviste, vedevo queste foto del re in costume tradizionale. E presto ho capito che il Montenegro era un baluardo di libertà e mi ha sempre attratto. Poi sapendo che la strada per arrivarci era la magistrale, lo Stradun, quindi una strada che in qualche modo è vicina a noi, è vicina alla nostra cultura, costeggia l'Adriatico, è stato un modo anche per avvicinarmi e per riconsiderare questa definizione storica di Adriatico come mare nostro. Capire veramente cosa vuol dire mare nostro, ecco, questo è stato il motivo che mi ha spinto ad andare in Dalmazia e in Montenegro.
0: Ecco, dopo faremo una riflessione proprio su questo. Ecco, per cui tu hai fatto questo percorso. Io tra l'altro, vabbè, io in realtà l'ho fatto in macchina, cioè cambiando più o meno campeggio ogni sera, partendo da Trieste sono arrivata fino a dove sei arrivato te, e ovviamente non vale, ecco. Però mi ricordo che ogni posto in cui andavo mi sembrava sempre più bello, la spiaggia sempre più bella, il mare sempre più bello, i colori sempre più meravigliosi, ecco, fino abituandomi a questa bellezza, ecco. Però so che anche l'ospite, che l'ospite di Marzia, di Giulio, in un certo qual modo lo possiamo collegare all'acqua, però non all'acqua del mare, ma all'acqua di un torrente, giusto?
3: Giusto.
2: Sì, no, scusate che veramente se sento, generalmente il collegamento è a 4, oggi è a 8, quindi...
0: Per cui è doppio. Allora sì. Il consiglio forse è togliersi le cuffie e parlare.
3: Sì, infatti.
2: Sì, va bene.
3: Grande
2: va bene.
3: Consiglio. Allora, siamo con Acqua Trekking sul torrente Resia. Si tratta di un'escursione della lunghezza di 2 chilometri circa e a parlarcene abbiamo...
2: Aurora Venir.
0: Ciao Aurora.
4: Giulio, buongiorno.
2: Eccola. Eccola qui. Buongiorno. Buongiorno.
0: Scusate,
2: è una delle organizzatrici, appunto.
0: Ma che cos'è l'acqua trekking?
4: Allora, l'acqua trekking è un'attività che abbiamo proposto appunto all'interno del nostro festival Incontaminato, un festival dedicato alle acque. È un'attività che prevede una camminata con gli scarponi all'interno del letto del torrente Resia, quindi con i piedi in acqua.
2: Ah, ma quindi la non camminata... c'entra niente la canoa? Io pensavo...
4: No, no. Okay. Diciamo che è un'attività simile allo CNAIP, quindi relativa al benessere e ai benefici che l'acqua ci può dare a livello salutistico, solamente invece di essere sul sentiero siamo sull'acqua. È un'attività che appunto si svolgerà in Val Resia tra la frazione di Solvizza e Zamlin, alternando tratti sul greto e tratti appunto in alveo, quindi all'interno del torrente. E colui che ci guiderà è la guida naturalistica e biologo Alberto Candolini, che durante il percorso illustrerà le principali caratteristiche di un torrente alpino e chi meglio di lui può fare un'attività del genere, dato che si occupa anche di attività CNAIP e di benessere.
2: Benissimo. Barbara, Giulio, chiedo scusa, posso dire una cosa che mi consigliano, una cosa tecnica, sì. Perdonatemi tutti, sì. Al di là del vetro in regia, che mi dicono che il problema dovrebbe essere vostro.
0: Ok.
2: Non so di cosa parlano i tecnici, ma io sono ambasciatore, insomma,
0: certo. E allora io posso chiedere nel frattempo, che ovviamente insomma i nostri tecnici o i vostri insomma sistemano, il torrente Resia comunque allora il protagonista di questo festival, ecco, e vorrei chiedere che cosa ha di così particolare e come sta poi a livello di salute.
4: Il torrente Resia è ancora l'ultimo con l'argino ad essere uno dei torrenti incontaminati sicuramente della nostra regione. Questo significa che non subisce inquinamento antropico da parte di dighe o prese d'acqua. È quindi un fiume che va tutelato, che va conservato, e questa è la sua particolarità, che appunto può offrire in maniera totalmente naturale anche dei benefici a livello di salute per sia l'attività umana che quella animale.
2: Ah, beh.
0: Una buona notizia, certo. Ogni tanto.
2: Si parla molto in quest'estate di acqua, abbiamo notato anche prima con Marzia. Un sacco di attività e eventi legati tra loro proprio, il corso d'acqua che...
3: Sì, abbiamo parlato con Paolini, no?
2: Anche con Paolini, sì, è
3: sì,
2: vero.
3: All'inizio dei nostri collegamenti. Quindi l'acqua, sì. Insomma, è un leitmotiv per quest'estate.
2: Un conduttore, vero, vero e proprio, d'altronde niente di strano,
4: esatto.
2: In realtà, se ci pensiamo, perché... Tutto nasce da lì, al contrario di quello che ogni tanto si può pensare o dire. Quindi.
3: Questa escursione comunque sarà appunto il mattino, no? 9:30, giusto? Ci si troverà nella
4: esatto.
3: Sede del Parco Naturale del Prealpi Giulie, Piazza
4: sì.
3: Tiglio, Prato di Resia, Udine.
4: Esatto, dopo ci sarà un breve trasferimento in macchina fino al punto di inizio del percorso, che avverrà appunto tramite la guida, poi cerca di andare con meno macchine possibili, ma si arriva proprio a ridosso dell'inizio del torrente. L'unica cosa che vorrei far notare è che la difficoltà è escursionistica, quindi bisogna fare attenzione ad avere la tipologia di calzature forse adeguata, ecco, siccome si passeggia sui ciottoli del torrente è giusto avere una calzatura che tenga ben salda la caviglia.
3: Ma infatti, anche il costume da bagno.
4: Anche il costume da bagno, certo, perché poi non la vieta di potersi fermare, visto che la parte della località di Jamlin è particolarmente bella a livello appunto naturalistico, ci si può anche fermare per fare un bagno nel torrente. E perché no, la sera ci sarà anche un concerto d'archi, quindi chi vorrà rimanere proprio in località Jamlin e godersi la giornata prima attraverso una passeggiata e poi attraverso un concerto, quindi musica all'aperto, può certamente rimanere con noi.
3: Bellissimo questo connubio, vedi, continua tra ambiente e musica e arte.
2: Ma Alberto invece soltanto bicicletta o una cosa simile la farebbe, per dire?
1: Io sono molto incuriosito, anche perché la Varresia secondo me è una di quelle valli che ha un deposito di qualcosa di arcano, e mi fa molto piacere che sia stata associata all'Arzino, perché è il fiume della mia infanzia, è il fiume della mia anima proprio, quindi ci andrei proprio per avere un contatto fisico forte con l'acqua che scorre.
0: Ecco, io sto seguendo Alberto, anzi l'ho seguito insomma nel suo viaggio tramite i social, perché poi Alberto scrive anche molto bene, racconta anche molto bene, ecco, i viaggi. E, ecco, lui a un certo punto ha scritto una frase molto bella, dove lui ha scritto ricamando la costa, cioè insomma questo suo percorso in bicicletta, imparo la geografia. Io vorrei chiedere ad Alberto, ecco, che cosa hai imparato di questa costa adriatica percorrendola letteralmente da Trieste fino in Montenegro, che ovviamente insomma non avresti visto se la percorri come ho fatto io ad esempio in automobile.
1: Ma allora, quello ho imparato questo, intanto ho usato il verbo ricamare perché mi viene in mente il ricamo a traforo, quello in cui con il filo si passano continuamente gli orli perché non si filaccino, e questo era il movimento che io facevo nei fiordi della Dalmazia. Scendevo, risalivo, salivo, scendevo continuamente.
0: Cioè questa cosa faticosissima tu l'hai trasformata in poesia.
1: Ho capito la sequenza delle isole, ma soprattutto ho capito la natura aspra di quella terra, perché io mi trovavo con da una parte il mare, al di là del mare le isole erano degli scogli pietrosi nella maggior parte dei casi, a sinistra i monti, alti, incombenti, e che non offrivano ombra, perché la vegetazione è bassa, è macchia mediterranea, foltissima sì, ma non dà ombra, non dà refrigerio, e sopra di me il sole. Quindi un paesaggio, quello della Dalmazia, potente, che sfida, che entra nell'anima, ma anche generoso di odori, per esempio. O un albero che mi ha colpito tantissimo è stato il fico, perché cresce ovunque e offre tre cose fondamentali. Se è minimamente alto, un po' d'ombra, poca. Però in questa stagione offre dei frutti resi dolcissimi dalla siccità e dal sole. E poi se si sfiorano le foglie, un odore fresco e penetrante. Ecco. Quindi credo di essermi appropriato un pochino, nel senso buono, non di possesso, di questa natura aspra della Dalmazia.
0: Certo, comunque io anche quando faccio il collegamento con Marzia, con Giulio, ecco, e sento e parlo con i loro ospiti, mi rendo sempre conto che noi viviamo in una zona bellissima, no? Perché adesso appunto abbiamo pensato all'Arzino, alla Valresia, poi a insomma un bellissimo viaggio in bici che per la Dalmazia arrivando fino a Ragusa, insomma siamo molto fortunati, ecco, sia di qua che
2: siamo
0: di là.
2: Siamo fortunati, sì. oggi un po' meno per quanto riguarda il collegamento, devo dire la verità, Barbara, quindi dobbiamo in realtà salutarci per quanto questo certo. È il penultimo appuntamento
0: che abbiamo insieme certo, poi troverete altri colleghi. Allora, buon weekend
2: noi
0: a tutti.
2: Perdonami Barbara, chiedo soltanto a Aurora di restare con noi ancora un istante, che ci salutiamo meglio, e con noi invece ricolleghiamo il prossimo venerdì.
0: A presto, ciao a tutti, ciao. Marzia, Giulio, Aurora. Allora Alberto, ecco, noi siamo qua in questo ping pong dell'ultimo collegamento tra noi e la RAI del Friuli Venezia Giulia. Ecco, abbiamo un'ultima cosa da chiedergli, perché anche noi siamo praticamente in chiusura di questa trasmissione. Allora ecco, io vorrei chiederti quanto diventa importante per te la bicicletta ne abbiamo già parlato, abbiamo letto i tuoi libri, per leggere la storia di un territorio e le tante identità che vi si sovrappongono, come appunto in questo caso, in questi territori, in queste zone.
1: No, io credo che la bicicletta sia una via di mezzo. Nel viaggio di quest'anno mi ha accompagnato una figura, San Michele, che ha la bilancia, e la bilancia è equilibrio. La bicicletta è questo, equilibrio tra velocità, perché consente spostamenti medi, e lentezza, che è la lentezza che consente la riflessione. Io mi guadagno, mi costruisco ogni metro di strada. E mentre pedalo rifletto, quindi la bicicletta consente in questo modo proprio di entrare in quel che si vede, di osservare metro dopo metro e nello stesso tempo di rielaborare a lungo ciò che si visita. Per esempio, non lo so, io ho visitato Segna, mi sono venute spesso alla mente le figure delle chiavi di volta che sono ritratti di Uscocchi, perché Segna era la città degli Uscocchi. Oppure attraversando Njegoši in Montenegro ho avuto un momento di grande emozione, perché ho pensato, ho visitato la casa del poeta Petar Petrovic e poi ho pensato a come nasce l'epica, perché lui era un poeta epico, l'epica che nasce intorno al focolare domestico, per esempio. Il tutto poi corroborato dall'uso di tutti i sensi, perché mentre si pensa arrivano odori, arrivano sensazioni tattili, quindi è qualcosa che mette in gioco tutto il corpo e la mente. Uno in bicicletta, attraverso questo contatto forte con l'ambiente, si sbarazza un po' delle sovrastrutture della riflessione, che rimangono a un livello profondo, però vive tutto di petto.
0: Che meraviglia!
1: E le due cose si armonizzano, insomma, certo. Una dimensione molto appagante. Io, dopo una giornata in Montenegro, ero stanco, ma perché mi pareva di aver vissuto due giorni, non uno.
0: Il viaggio lento fa anche questo effetto, no? Allora io vorrei andare in giro a fare un viaggio in bici, non così faticoso, con Alberto Pavan, perché so che appunto avrei incorporato anche una lezione di storia, una lezione di filosofia, lezioni di poesia, insomma tutto questo in un unico viaggio. Va bene. Alberto, grazie per essere stato assieme a noi. Sono arrivando la tua pagina Facebook, Instagram, che ho letto veramente con tanto piacere, di Andrea Pavan. Magari uscirà un libro, chi lo sa. Comunque grazie per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie a te Barbara e arrivederci a tutte e a tutti. Ciao
0: Alberto. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Finisterre, che poi è l'ultima, la penultima puntata della stagione. Ringrazio Maxim Bergan per la parte tecnica. Se volete risentirci in replica questa sera alle 21, altrimenti venerdì l'ultima puntata. Un saluto da Barbara Rizzi e buon weekend.
5: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Ancora in questa direzione code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23. A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Conegliano, attenzione alla presenza di un mezzo in panne allo svincolo in uscita di Pordenone Centro Commerciale. Torniamo sulla A4 Venezia-Trieste dalle 21 di sabato 5 settembre. Fino alle 7 del mattino di domenica 6 settembre verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Donà di Piave, con i relativi accessi intermedi in entrambe le direzioni di marcia per lavori inerenti alla realizzazione della terza corsia. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita obbligatoria San Donà di Piave per chi proviene da Venezia. Chi transita sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto. Buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Buon pomeriggio da Alberto Cernas della redazione GR. Vediamo le nostre anticipazioni dei titoli per quanto riguarda la prima edizione dei Fatti del Giorno. Il GR che andrà in onda alle 12.30, sospesa senza nulla di fatto la seduta di due commissioni parlamentari sul blocco della dichiarazione dell'Unione Europea inerente alla Cisgiordania. Con l'avvicinarsi del 15 settembre tornano le polemiche riguardo il nome della festa del litorale, che rischia di cambiare nuovamente denominazione. Un rapporto sull'operato della polizia di Capodistria dopo l'incidente stradale che ha coinvolto la presidente Pirs Musar evidenzia carenze nella gestione dell'intervento. Torna domani Dolce Istria, prodotti del territorio, pasticceria e un programma di attività pensato anche per famiglie e bambini. Questo ed altro dunque nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un'area di alta pressione ha raggiunto da ovest le Alpi e i Balcani. Nel frattempo, sistemi depressionari associati a perturbazioni frontali insistono sulla parte settentrionale del continente. Venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria più calda e relativamente secca. Previsioni. Questo pomeriggio cielo in prevalenza sereno, soffierà vento da sud-ovest, temperature massime da 27 a 33. Domani sabato inizialmente soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità accentuata con possibilità di locali rovesci o temporali sulle regioni interne, temperature minime mattutine da 13 a 19, massime da 27 a 33 gradi. Domenica e lunedì bel tempo, localmente soffierà vento da est, debole bora nel litorale. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Lubiana e Vrhnica in direzione Capodistria, dinanzi a Postumia in entrambi i sensi e tra Unez e Logatec verso Lubiana. Un'auto in avaria ostacola il traffico sempre sulla A1 tra Unez e Logatec verso Lubiana. Code anche sull'autostrada Gaberg-Fernetti nei pressi dell'ex valico di Fernetti in direzione Italia. Traffico intenso anche sulle regionali Schmari e Monte di Capodistria, Capodistria, Santa Lucia Isola, Lesce Bled e per un incidente anche sulla Capodistria Scofie, dinanzi all'ex valico in direzione Italia. Chiusa la corsia di marcia.
2: Le 12:30.
3: I fatti del giorno.
1: In apertura vediamo i titoli delle notizie più importanti. Sospesa senza un nulla di fatto la seduta di due commissioni parlamentari sul blocco della dichiarazione dell'Unione Europea inerente la Cisgiordania. Con l'avvicinarsi del 15 settembre tornano le polemiche riguardo il nome della festa del litorale che rischia di cambiare nuovamente denominazione. Un rapporto sull'operato della polizia di Capodistria dopo l'incidente stradale che ha coinvolto la presidente Pirz Musar evidenzia carenze nella gestione dell'intervento. Torna domani Dolce Istria, prodotti del territorio, pasticceria e un programma di attività pensato anche per famiglie e bambini. È stato lungo e aspro il dibattito fra maggioranza e opposizione nella seduta congiunta delle commissioni parlamentari per gli affari esteri e gli affari europei sul tema del blocco da parte della Slovenia della dichiarazione congiunta dell'Unione Europea sulle azioni di Israele in Cisgiordania. Dopo oltre 6 ore di confronto, la riunione è stata sospesa senza un nulla di fatto. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Che il tema dei rapporti fra Slovenia e Israele fosse divisivo era ben noto, ma le accuse reciproche che si sono susseguite sembrano andare ben oltre le questioni più contingenti, al punto che lo stallo ha costretto i presidenti delle due commissioni a rinviare la seduta a data da destinarsi. Da un lato i deputati della coalizione che hanno difeso le mosse del governo e la cooperazione con Israele, dall'altro l'opposizione che ha accusato la maggioranza di relativizzare la complicata questione palestinese e di asservire Lubiana alla politica di Tel Aviv. Il casus belli, come è noto, è stata la scelta di bloccare la dichiarazione congiunta dell'Unione Europea di condanna degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Sul banco degli imputati c'è stato il ministro degli esteri, Tony Kaiser, accusato di aver boicottato una presa di posizione decisa. Lui ha ridimensionato la questione e ha affermato ancora una volta che nulla avrebbe aggiunto alla situazione sul campo. I parlamentari della maggioranza hanno poi rilanciato la palla nel campo dell'opposizione chiedendo conto dell'operato del precedente esecutivo che, a loro dire, all'ultimo momento ha scaricato i palestinesi e ritirato l'appoggio alla causa per genocidio contro Israele intentata dal Sudafrica presso la Corte Internazionale di Giustizia. La commissione parlamentare avrebbe dovuto votare su 4 risoluzioni proposte dall'opposizione, che in sostanza chiede su 4 risoluzioni proposte dall'opposizione, che in sostanza chiede di vederci chiaro sul processo decisionale.

0: e sull'approfondimento del dialogo politico, nonché su questioni di sicurezza e temi internazionali. I due capi diplomazia stanno attualmente illustrando alla stampa gli esiti dell'incontro, al quale farà seguito la posa di una corona al monumento a Ljudevit Gaj, politico e scrittore croato, e una visita all'azienda Iskra, uno dei maggiori investitori sloveni, in Croazia, dove detiene alcuni cantieri navali. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
1: L'incontro di lavoro a Lubiana tra i due capi delle diplomazie, che quest'anno hanno già avuto modo di confrontarsi a margine dei forum di Dubrovnik e di Bled, è stato dedicato ad uno scambio di vedute più completo sulla cooperazione bilaterale, sui temi europei e sulle attuali sfide di sicurezza nella comunità internazionale. Si è proseguito dunque sulla scia di quanto discusso dai premier Janez Janša e Andrei Plenković ad inizio settimana, sempre a Bled. I due leader, ricordiamo, hanno evidenziato la necessità di rafforzare il dialogo bilaterale. Lubiana e Zagabria condividono opinioni simili su una serie di questioni europee ed internazionali, dall'allargamento dell'UE ai Balcani occidentali alla gestione più efficace delle migrazioni. Dall'inizio del mandato del governo Janša, i due paesi hanno avvicinato le proprie posizioni anche sulla guerra in Medio Oriente. L'approccio sloveno si è allineato a quello croato, che più cauto riguarda alle sanzioni contro Israele e più favorevole al dialogo. Per quanto riguarda i rapporti bilaterali, vanno menzionate la revoca dei controlli temporanei ai confini sloveno-croati, decisa subito dopo l'insediamento di Janša, e la recente intensificazione della collaborazione nella ricerca sulle fosse comuni delle vittime dei massacri del dopoguerra. C'è spazio inoltre per un incremento della cooperazione economica. Il programma della visita di Grlić Radman a Lubiana prevede infatti un sopralluogo all'azienda Iskra, uno dei maggiori investitori sloveni in Croazia. Tra i due vicini non mancano però alcuni nodi ancora aperti, primo fra tutti la delimitazione del confine nel Golfo di Pirano. La Croazia non riconosce la sentenza arbitrale che ha definito il tracciato del confine terrestre e marittimo, mentre per la Slovenia questa è definitiva e vincolante. Negli ultimi anni l'arbitrato non è stato al centro del dibattito politico tra i due paesi, pertanto, salvo sorprese dell'ultima ora, questo non dovrebbe aver influenzato i colloqui odierni.
0: E il ministro dell'economia Angelo Ogar è arrivato in Serbia per una visita di lavoro, il cui scopo è rafforzare la cooperazione economica con una delle maggiori repubbliche dell'ex Jugoslavia. Particolare attenzione sarà dedicata alla partecipazione della Slovenia all'Expo 2027 di Belgrado. Secondo il Dicastero, la collaborazione economica con la Serbia risulta estremamente importante per la Slovenia, sia dal punto di vista dello scambio di beni e servizi, sia per gli investimenti. Nel 2025 l'interscambio commerciale tra i due paesi ha superato i 2 miliardi di euro, facendo della Serbia il 12° principale partner commerciale della Slovenia. Nel corso della giornata sono inoltre previsti incontri bilaterali con la ministra del lavoro Milica Đurđević-Stamenkovski e con la ministra del commercio interno ed estero Jagoda Lazarević. Il premier sloveno Janez Janša ha formulato i complimenti alla presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni nel giorno in cui il suo governo è diventato il più longevo della storia della Repubblica Italiana. In un messaggio Janša sottolinea l'importanza della leadership e della stabilità politica. Un'Italia forte e cosciente del proprio valore è importante sia per la Slovenia che per la nostra regione e l'Europa, scrive il primo ministro di Lubiana, aggiungendo che come paesi vicini e alleati abbiamo basi sulle quali costruire e ancor più opportunità che possiamo realizzare insieme. Con l'avvicinarsi del 15 settembre tornano le polemiche riguardo il nome della festa del litorale, che rischia di cambiare nuovamente denominazione. La maggioranza di centrodestra ha infatti proposto di ripristinare la vecchia formula, sostituendo l'attuale dell'annessione, come nella giornata dell'annessione, con l'originale giornata del ritorno. Contro l'iniziativa si sono schierati anche l'Unione delle Associazioni dei Combattenti e alcuni deputati dell'opposizione, che hanno espresso il loro rifiuto alla proposta di cambiamento della denominazione. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: Torna ad attualità in

0: Slovenia la disputa sul nome della festa del litorale che si celebra ogni 15 settembre dal 2005, quando il governo Janša propose la sua istituzione battezzando la giornata del ritorno del litorale alla madre patria. Tutto è nato ieri, durante l'esame in commissione parlamentare di una legge che in origine doveva solo istituire una nuova giornata dedicata al tricorno, la montagna simbolo del paese. Nel corso della discussione, però, la maggioranza di centrodestra ha presentato un emendamento per cambiare anche il nome di due ricorrenze storiche e soprattutto quella del 15 settembre. L'obiettivo è tornare alla formula giornata del ritorno del litorale alla madre patria, al posto dell'attuale giornata dell'annessione. È proprio su questo punto che la seduta si è fatta attesa. La rappresentante del servizio legislativo del Parlamento ha fatto notare che la modifica andava oltre il contenuto originario della legge e quindi non sarebbe ammissibile. Le opposizioni hanno chiesto una discussione più ampia con il coinvolgimento delle comunità interessate, ma i deputati di Movimento Libertà, Socialisti e Sinistra hanno finito per abbandonare l'aula. Gli altri membri della commissione hanno comunque approvato l'emendamento con 9 voti a favore e nessuno contrario. La questione è delicata perché il nome era già stato cambiato nel 2024, quando il Parlamento aveva sostituito ritorno con annessione, scatenando polemiche e persino un veto del Consiglio di Stato poi superato. Ora la maggioranza difende la modifica come un semplice ritorno alla vecchia dicitura, mentre l'opposizione contesta sia il metodo sia il merito. Non è in discussione la data. Ovviamente il 15 settembre 1947 entrò in vigore il Trattato di Pace di Parigi. Lo scontro è tutto su come chiamare quell'evento e riflette una spaccatura ideologica tra destra e sinistra che la Slovenia fatica ancora a superare.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Un drone di medie dimensioni ha violato 2 volte lo spazio aereo dell'eliporto del Centro Clinico Universitario di Lubiana, mettendo a rischio un elicottero impegnato in un intervento di soccorso. L'episodio è avvenuto nel mese di agosto, mentre il velivolo stava concludendo le operazioni. A riferirlo è lo stesso centro clinico, precisando che il drone è entrato per ben 2 volte nell'area dell'eliporto durante l'intervento. Un comportamento particolarmente pericoloso, soprattutto nelle fasi di avvicinamento e di decollo di un elicottero impegnato in un'operazione di soccorso. Episodi simili si verificano nell'area dell'eliporto alcune volte all'anno. Le autorità ricordano che tutti i voli non autorizzati nello spazio aereo dell'eliporto sono vietati e possono costituire reato. Un rapporto sull'operato della polizia di Capodistria dopo l'incidente stradale che ha coinvolto il capo dello Stato Natasha Pirc-Musar evidenzia diverse carenze nella gestione dell'intervento. A determinare le criticità sarebbe stata anche la mancanza di un adeguato sostegno operativo e professionale agli agenti impegnati sul posto. La Presidente intanto è tornata a parlare dell'incidente e delle questioni di sicurezza sollevate dalla vicenda. Sentiamo Maja Novak.
3: Secondo i supervisori sarebbe mancato un adeguato coordinamento a tutti i livelli, agli agenti sul posto non sarebbe stato fornito il necessario supporto professionale. Questi non avrebbero ricevuto l'assistenza necessaria per la gestione e gli accertamenti relativi a un grave incidente stradale con il coinvolgimento di una persona sottoposta a tutela. Carenze sono state rilevate anche sul piano della comunicazione, infatti non era presente nemmeno la responsabile delle relazioni pubbliche che avrebbe dovuto assistere gli agenti nella gestione della comunicazione. Sul lavoro della polizia è intervenuta anche la direzione del Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione, competente per la supervisione delle forze dell'ordine. Su disposizione del ministro Franzi Matos, il dicastero ha chiesto alla polizia una relazione sulle attività svolte in relazione all'incidente per poter valutare la legittimità e la professionalità dell'operato degli agenti. Nel frattempo, Pirc-Musar è tornata sulla vicenda in un'intervista alla trasmissione Tarcia di TV Slovenia. La Presidente ha ribadito di aver visto per la prima volta il filmato dell'incidente incidente soltanto martedì, nonostante il suo ufficio avesse chiesto di visionarlo subito dopo il sinistro per le proprie procedure interne, ma gli era stato comunicato che a causa dell'indagine in corso il video non poteva essere fornito. Piers Moser ha detto di comprendere la decisione, esprimendo tuttavia perplessità sulle modalità con cui il filmato è stato successivamente reso pubblico. La presidente ha inoltre commentato le informazioni sulla sua conoscente russa Victoria Krivoluzka, coinvolta nell'incidente, e sui suoi precedenti rapporti con Roman Jeglič, ex vice direttore del servizio di sicurezza e informazione. Piers Moser ha respinto l'idea che conoscenze personali, cittadinanza o precedenti rapporti possano di per sé indicare un rischio per la sicurezza, ha quindi criticato le insinuazioni e le informazioni non verificate, sottolineando che non possono costituire la base per valutazioni su questioni di tale gravità.
2: E di un morto e tre feriti il bilancio di un attacco russo che ha colpito questa mattina Odessa nel sud dell'Ucraina. Lo ha riferito Serhii Lisa, capo dell'amministrazione militare regionale, in un messaggio su Telegram citato dall'agenzia Ukrinform. L'attacco ha provocato danni anche ad alcuni edifici residenziali e automobili in uno dei quartieri della città. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza impegnati nelle operazioni di soccorso e nella valutazione dei danni. Le autorità hanno inoltre istituito un centro di assistenza d'emergenza per fornire assistenza ai residenti colpiti. L'Unione Europea ha ufficialmente aderito alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti contro l'Iran, denominata Operation Economic Outcast, lo ha annunciato il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, affermando che Washington apprezza la posizione forte e tempestiva assunta dagli alleati europei. Gli Stati Uniti restano saldamente a fianco dei nostri alleati per garantire che il regime iraniano non possa sfruttare il sistema finanziario globale per sovvenzionare le proprie ambizioni nucleari, i programmi di armamento e i gruppi terroristici per procura, ha scritto Bessent sulla piattaforma sociale X. Il presidente argentino Javier Milei ha annunciato l'intenzione di costruire una base navale nelle isole Malvinas, contese con il Regno Unito, e l'introduzione di sanzioni contro le aziende petrolifere che operano nell'area sotto licenza britannica. Milei ha ribadito che le isole sono argentine per storia e per diritto e che non c'è discussione sulla questione della sovranità. L'annuncio riaccende le tensioni con Londra sulla disputa territoriale che nel 1982 portò alla guerra delle Falkland. Le nuove misure si inseriscono in una strategia di rivendicazione della sovranità territoriale che il governo di Buenos Aires intende perseguire con maggiore determinazione. Sarà una giornata dedicata ai sapori dolci, quella in programma domani a Capodistria, in via del Porto, sul lungomare, dalle 9 alle 18, torna Altro che Dolce Istria, con prodotti del territorio, pasticceria e un programma di attività pensato anche per famiglie e bambini. Sentiamo Beatrice Zizza.
4: Per l'intera giornata di domani, sul lungomare di Capodistria sarà possibile assaggiare specialità dolci di diverso tipo, dalle torte ai prodotti da forno, dal cioccolato ai gelati, fino al miele e alle marmellate. La nuova edizione di Dolce Istria riunirà pasticceri e produttori, con proposte che spaziano dalla tradizione istriana alle creazioni più originali. Il festival si può assaporare in parte già prima dell'appuntamento di domani. La torta ufficiale di Dolce Istria è disponibile alla caffetteria Triglau, mentre alla Stradole d'Arna si può trovare il gusto di gelato dedicato alla manifestazione. A fare da contorno alle degustazioni ci sarà un programma rivolto soprattutto a famiglie e bambini. Sono previste attività creative e sensoriali, decorazione di biscotti, truccabimbi e spettacoli circensi, oltre a giochi in legno e una carovana circense. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla cultura. In piazza Prescire si terrà la 12ª Fiera Internazionale del Libro Usato, Libri, Sale e Capodistria, mentre dalle 10 alle 13 in piazza Ukmar grandi e piccoli potranno contribuire alla realizzazione di una grande illustrazione collettiva. Nello stesso spazio ci sarà anche un laboratorio creativo dedicato alla frutta. Spazio poi alla cucina tradizionale istriana con Emilia Paulic, autrice di libri di cucina, che incontrerà i visitatori per parlare di ingredienti locali e ricette della tradizione. I bambini potranno anche provare a tritare le noci, riscoprendo un gesto che un tempo era comune nelle cucine istriane. istriane e dopo le 18, quando terminerà la parte dedicata ai dolci, la serata continuerà nel villaggio dei pescatori con specialità istriane salate e musica dal vivo.
2: Segnaliamo che Capodistria ospiterà oggi e domani la quinta gara di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Con la squadra della Slovenia torna all'impianto di bonifica anche la campionessa Janja Garnbret. E alle 12:49 minuti chiudiamo la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Maja Novak.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza del Nord-Est. Segnalo in questi minuti la presenza di veicoli lenti tra la barriera di Trieste-Lisertere e di Puglia sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Code per traffico intenso sempre sulla A4 in direzione Venezia tra la A28 e San Stino di Livenza. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domani mattina per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Ancora tratti di competenza CAV A57 tangenziale di Mestre. Nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre dalle 21 fino alle 5:30 del mattino successivo verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: la musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno.
1: Salade méditerranéenne.
0: Un'insalata di note dal sapore mediterraneo
1: da gustare con le orecchie.
0: Preparata e condita da Miriam Monica.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. I deputati di Movimento Libertà, Partito Socialdemocratico e Levizia Sinistra hanno inoltrato in verifica alla Corte Costituzionale la legge sulle elezioni amministrative. Le formazioni politiche di opposizione chiedono alla Corte di sospendere temporaneamente la norma della quale contestano il mancato diritto di voto degli stranieri con residenza fissa in Slovenia. Ritengono infatti che a chi paga le tasse e sente le conseguenze delle decisioni adottate dal suo comune di residenza debba essere garantito il diritto di coinvolgimento nelle politiche locali. Le vendite al dettaglio hanno registrato una contrazione a luglio sia nell'area dell'euro sia nell'Unione Europea. Secondo i dati diffusi oggi da Eurostat, il volume delle vendite è diminuito dello 0,6% rispetto a giugno nell'eurozona e dello 0,4% nell'UE. La Slovenia si è distinta per un andamento decisamente più positivo. A luglio le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1,7% rispetto al mese precedente e del 5,1% su base annua. Nell'area dell'euro il calo mensile ha interessato soprattutto i prodotti non alimentari, le cui vendite sono diminuite dell'1,4%. Anche la vendita di carburanti ha registrato una flessione pari allo 0,8% tra gli stati membri per i quali erano disponibili i dati. La contrazione più marcata è stata rilevata in Germania, dove le vendite al dettaglio sono diminuite del 3,4%. Per la prima volta un'agenzia delle Nazioni Unite ha segnalato che entro pochi anni sarà superata la soglia degli 1,5 gradi di aumento della temperatura media globale rispetto al periodo preindustriale. Il limite è fissato dall'Accordo di Parigi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, non potrà quindi essere rispettato. Nel nuovo rapporto, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente invita quindi a prepararsi a gestire il temporaneo superamento della soglia, senza però rinunciare all'obiettivo di riportare in seguito il riscaldamento globale sotto tale limite. La presa d'atto dell'ONU è stata accolta con particolare preoccupazione dai paesi più esposti agli effetti del cambiamento climatico. Critiche sono arrivate anche dal mondo scientifico e dalle organizzazioni ambientaliste. La Sassonia-Anhalt va alle urne domenica 6 settembre in un'elezione che potrebbe segnare una svolta storica nella politica tedesca. Alternative für Deutschland punta a conquistare per la prima volta la guida di un Land tedesco. I sondaggi accreditano AfD intorno al 41-43%, con un vantaggio di circa 20 punti sulla CDU del ministro presidente uscente Sven Schulze. Il candidato di AfD è Sven Schulze. Il candidato di AfD è Ulrich Siegmund, 35.

0: alle porte di un weekend e oramai alla fine di una settimana che è stata ricchissima di novità. Ne abbiamo tantissime anche oggi di novità al primo ascolto, poi domani e domenica con Ora Musica Weekend avremo modo di risentirle tutte. Per aprire Ora Musica, come sempre, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

0: I like Chopin, Gazebo, e qui andiamo veramente nel mondo della musica italiana dance, la New Romantic Dance in questo caso, che ha conquistato un po' il mercato europeo negli anni 80, e qui eravamo nel 1983. Gervasio Provenzano in arte Nir, al primo ascolto oggi qui a Ora Musica con il suo nuovo singolo A90.
1: Se ti chiamo non rispondi, se ti scrivo ti vergogni, se ti cerco litighiamo,

0: una canzone.
1: Ci sono tantissime citazioni in questo brano che si chiama A90, brano firmato da Nir. Oggi novità al primo ascolto, Aura Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Spazio adesso a Fellow, altra novità al primo ascolto, Aquilone.
2: Abbracciami.

0: sopra di noi.
1: Voce molto particolare quella di Fellow, l'abbiamo già apprezzato in altri singoli. Questo è l'ultimo della serie Aquilone qui a Ora Musica. Ieri il nostro ospite nello spazio interviste è stato Frank Commisso, che ha presentato, del quale abbiamo presentato un singolo, e lui già nella fine intervista diceva: adesso esco anche con quello dell'estate. Comunque eccolo qua, novità al primo ascolto di oggi, Bim Bum Bam.

Lacrima, il singolo si chiama Quelle come te, singolo firmato da Lacrima, che è Stefano Danna e arriva da Palermo. Novità al primo ascolto. Novità anche per Clara Moroni. Accia.

Stai concentrato su di me, il nuovo singolo di Clara Moroni, novità al primo ascolto, Aura Musica, che ha ancora qualche minuto a disposizione. E allora vi presento anche Sale, la canzone di Aurora Sebastiani.

0: Aurora Sebastiani con Sale a completare la lista delle segnalazioni di oggi, targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo domani e domenica con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, traffico regolare in questi minuti sulle autostrade di nostra competenza. Vi ricordo che questa notte dalle 22 fino alle 5.30 di domani mattina sulla A4 nel tratto di competenza CAV per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste sarà deviato alla stazione di Padova Est. Sempre tratti di competenza a CAV, ma A57 tangenziale di Mestre, nelle notti di oggi e domani, venerdì 4 e sabato 5 settembre, dalle 21 alle 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto da Andrea Borghino, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, del nostro cammino e anche alla fine di questo podcast dall'Anello della Valle Santa. Oggi è stata una giornata molto lunga e complessa, abbiamo camminato per 18 chilometri e gli ultimi 3 chilometri sono stati benedetti da una acquazzone, da un vero e proprio diluvio, un temporale che ieri abbiamo visto protetti dentro il santuario di Poggio Bostone. Oggi invece, partiti dal santuario della foresta, l'abbiamo presa tutta, come si dice in gergo, però eravamo abbastanza attrezzati e poi avevamo quelle energia di finire il cammino, ormai mancavano 3 chilometri, eravamo quasi arrivati a Rieti, non avremmo potuto in nessun modo rimanere da qualche parte e aspettare la fine, abbiamo preferito buttarci sotto la pioggia. Di questo io voglio ringraziare, stavo pensando mentre allestivo i microfoni un po' a qual è stata oggi un po' la componente francescana, ma in verità in questi giorni la componente francescana sono state le persone incredibili che ci hanno aiutato a fare questo cammino, che sono stati Franco, Maurizio, io me ne dimenticavo di sicuro qualcuno, Pino che ci ha accompagnato l'altro giorno, persone del CAI di Rieti che ci hanno seguito, ci hanno raccontato, oggi sono stati sotto la pioggia insieme a noi, ci hanno portato una parte dei bagagli, ci hanno accompagnato da una parte e dall'altra di questa grande piana con un entusiasmo, con una voglia di raccontare e di condividere la loro passione per il cammino e per la condivisione che era assolutamente, sono loro il momento francescano di oggi e di questi 4 giorni. A nome di tutti loro abbiamo intervistato il presidente del Club Alpino Italiano di Rieti, che si chiama Francesco Battisti, e ci siamo fatti raccontare da lui la tappa che abbiamo percorso oggi.
2: L'ultima tappa del cammino di Francesco è Poggio Bustone, la foresta Rieti. È importante perché è un crocevia di diversi cammini. Non è soltanto il cammino di Francesco che passa in questa tappa, ma ce ne sono almeno altri 4-5, cito solo i più importanti: il cammino di San Benedetto, di qui passò Francesco, e il cammino di Sant'Antonio, e poi c'è un altro cammino tedesco che fa Firenze-Roma e passa qui. Perché è importante questa tappa? È importante perché era l'unica via di comunicazione che c'era anticamente fra i due paesi, tra Poggio Bustone e Cantalice. Vedrete poi nel tratto finale della tappa delle icone votive, e periodicamente si facevano le processioni proprio su queste tappe. È molto bella perché poi è tutta sul versante della montagna che guarda a sud. Di fronte, di là, vediamo proprio gli altri due santuari dove siamo stati l'altro ieri e ieri, cioè Fonte Colombo e Greccio. Quindi chiudiamo oggi questo ferro di cavallo che abbiamo iniziato 3-4 giorni fa. Allora, lo frequentano tanti italiani, ma tantissimi tedeschi, poi francesi, belgi e anche giapponesi. Vediamo tantissima gente. Non riusciamo a calcolare ancora il numero, ma si stimano circa 1.500-2.000 persone presenze l'anno su questo cammino. Sono pochissime per le potenzialità del cammino. Le strutture ricettive stanno nascendo sul territorio. Per il momento non abbiamo colli di bottiglia, però diciamo ci sono margini di miglioramento. Stiamo facendo proprio adesso, grazie alla Fondazione Varrone che ci ha finanziato l'opera, stiamo facendo tutta la manutenzione del cammino, con lo sfalcio dell'erba, riposizionamento dei cartelli e sistemazione di qualche infrastruttura che è da sistemare. Questa era l'unica via di comunicazione perché nel fondo valle c'era il lago anticamente, periodicamente paludoso perché man mano che si svuotava la cascata delle Marmore la palude si trasferiva nel Ternano e qui si prosciugava, però periodicamente grazie al calcare che è presente nelle nostre acque lo sbarramento si richiudeva e rifaceva la palude qui nella nostra valle. Quindi le uniche vie di comunicazione erano proprio queste qui a mezza costa, diciamo così, che passano intorno ai 500-600 metri. Comunicavano il tratto che viene da Leonessa, su dalle montagne di Leonessa, quindi Leonessa, quindi Assisi, e poi il tratto della Bassa Sabina, quindi Roma. Okay. Perché da Rieti poi c'è il collegamento verso la Sabina per il cammino di Francesco che finisce a Roma. Ah, io sono Francesco Battisti, il presidente del CAI di Rieti, Club Alpino Italiano.
1: Questa era l'intervista che tra l'altro l'abbiamo proprio raccontata mentre camminavamo, perché oggi non solo siamo partiti da Poggio Bustone insieme a Paolo e Annunzio, ma durante il cammino ci hanno raggiunto altri amici del CAI, praticamente eravamo l'attrazione della giornata. Continuiamo il nostro racconto e passo il microfono ad Elena.
3: Grazie Andrea, sì, Elena De Concini, Rai Alto Adige, ultima giornata di cammino, un cammino che devo dire a me è piaciuto tantissimo, abbiamo detto e come abbiamo anche sentito da Francesco, siamo partiti dal santuario di Poggio Bustone per poi arrivare al santuario della foresta e poi finire di nuovo a Rieti. Dal punto di vista naturalistico probabilmente è stata la giornata per me più bella, il bosco che abbiamo attraversato, i sentieri che abbiamo calpestato erano meravigliosi. Siamo stati appunto sempre più o meno sempre alla stessa altitudine e prima di arrivare al santuario della foresta una fantastica pausa, un momento così aperto su una piccola valle e l'incontro con Cantalice, un paese arroccato che si estende sulla roccia verso l'alto, una cartolina si può dire, così come le sue strade, le sue viuzze, dove ci siamo fermati per fare i panini della giornata, in un piccolo market e poi via di nuovo verso appunto la meta della giornata. Quindi questo è il ricordo che sicuramente è più intenso, che mi è piaciuto di più della prima parte di questa tappa e poi dopo, come ha detto anche Andrea, la discesa a Rieti sotto la pioggia. Spesso quando si arriva all'ultima giornata si pensa al fatto, o almeno io l'ho pensato al fatto che si vorrebbe fare di più, a non fermarsi, ma il giorno dopo si vorrebbe continuare perché le gambe funzionano, le amicizie sono sempre più intense, le chiacchiere sempre più interessanti, ci si conosce e si sta insieme, quindi già adesso ringrazio le mie compagne e i miei compagni di viaggio in questa avventura. Pure ho nominato un po' la musica in questo podcast, oggi è stata la giornata per me di De André, perché sono stati toccati anche altri argomenti, magari i miei compagni di viaggio ne parleranno, anche rispetto agli ultimi. E quindi ovviamente De André ha dedicato tanta musica agli ultimi, agli emarginati, e i pensieri sono andati anche a loro in questa giornata. Chiudo con un'altra nota musicale, ed è il fatto che Poggio Bustone è, e non l'abbiamo nominato, il paese di nascita di Lucio Battisti. Anche qui c'è un piccolo museo e quindi anche Lucio Battisti ha fatto parte delle nostre chiacchiere odierne.
4: Grazie Elena. Vida Valenci, Cerai per il Friuli Venezia Giulia. Sì, Lucio Battisti ha fatto parte, seppur in un momento molto breve, delle nostre chiacchiere giornaliere. Abbiamo saputo, ovvero ne abbiamo sentito parlare, dell'insegnante di chitarra di Lucio Battisti e tutto come si è svolto, però la nostra tabella di marcia era molto intensa, così questo bellissimo, immagino bellissimo museo dedicato a Lucio Battisti non lo abbiamo neppure visitato, quindi questa è una delle, come dicevano le nostre guide, questi nostri angeli custodi di questi giorni, questa è una delle ragioni per le quali tornare in questi luoghi, esplorare ulteriormente. È vero, quando questo cammino sta per volgere alla fine, ti arriva un senso di oddio, non voglio uscire lì fuori, come un bozzolo di sincerità, di scoperta quotidiana, scoperta anzi ogni istante è una scoperta, scopri il territorio, scopri te stesso, anche te stesso in relazione agli altri, scopri gli altri, scopri storie degli altri, tutto quello che hanno visto, che hanno sentito, che hanno provato. Tante volte ci si scambiano opinioni anche molto profonde, sia tra di noi che anche con tutte queste persone che Andrea ha nominato e che anch'io vorrei a nome di tutti ringraziare, perché sono state delle persone fantastiche con un entusiasmo veramente contagioso, ecco, anche durante questa acquazzone finale, che più che acquazzone era veramente una bomba d'acqua, anche se dicono che le bombe d'acqua durano poco, la nostra vi assicuro che non è durata poco, è durata quasi 2 ore, però la forza, il coraggio della nostra guida, quel frangente è stato Franco, ci hanno dato anche la forza di resistere fino alla fine. Elena nominava gli ultimi e le composizioni che De André ha dedicato agli ultimi. Infatti noi abbiamo fatto un incontro molto, molto speciale all'ultimo santuario che abbiamo toccato, l'ultimo santuario francescano di questo anello, di questo anello che abbraccia la Valle Santa Reatina, quattro santuari dedicati a San Francesco, come dicono qui Francesco, loro qui gli abitanti di questi paesi, che sono poi dei paesi meravigliosi perché sono dei piccoli presepi. Io ogni volta che vedo uno di questi paesi arroccato penso al presepe, perché sono proprio così. Loro dicono solo Francesco, senza il sane, come se fosse il tuo vicino di casa, il tuo amico, il tuo compagno di giochi, di classe, di vita. Ebbene, lì negli spazi del Attigui, all'ultimo santuario che abbiamo toccato, che si chiama Foresta, e già il nome è poesia, ha sede anche una piccola comunità di recupero dalle dipendenze, si chiama comunità Mondo X, che è stata fondata da padre Eligio, anche lui un francescano, e queste comunità sono sparse un po' in tutta Italia. Noi abbiamo conosciuto Lorenzo ci ha raccontato molto sia della figura di San Francesco e di come la figura di San Francesco lo ha salvato, e poi ci ha aperto il suo cuore, ma lo teniamo come un tesoro nostro, perché comunque delle storie molto intime, personali, e poi voi potete anche immaginare di quanto dolore sono intrise queste storie. Però la nota positiva è lui ci ha voluto raccontare la sua storia per dirci: guardate, io ne sono uscito grazie anche a San Francesco. Quindi è stato un incontro veramente toccante, ma non mi dilungo ulteriormente. Avete visto che insomma l'acquazzone ha fatto anche i suoi danni alla nostra parlata. Do la parola subito a Rosario.
5: Sì, Rosario Tronnolone della Radio Vaticana. Io vorrei partire anch'io con un grazie, ma intanto un grazie a tutti quanti voi, e un grazie in generale alla comunità radiotelevisiva italofona, visto che appunto grazie alla comunità radiotelevisiva italofona abbiamo fatto quest'altra stupenda esperienza, che intanto è sempre umanamente una cosa meravigliosamente arricchente. Quindi grazie veramente di aver condiviso questo cammino. È vero, l'incontro con Lorenzo di cui parlava Vida è stato un incontro particolarmente emozionante. Devo dire che Lorenzo ha dato anche prova, soprattutto nella parte iniziale del nostro incontro, di una grande ironia quando ci ha raccontato appunto l'episodio storico che riguarda appunto il santuario della Foresta. Intanto ci ha mostrato quello che è adesso la chiesa, no? Il santuario. In realtà deriva da due diverse cappelle. Una di questa era la chiesetta di San Fabiano, dove Francesco arrivò nel 1225 chiedendo ospitalità al prete che era appunto lì. Poi c'è un'altra chiesa, invece, quella di Sant'Anna, che è stata costruita in seguito e che adesso invece fa parte appunto di un unico complesso. Ma Francesco cercava la solitudine quando appunto era andato lì a San Fabiano, ma naturalmente la sua fama era tale che tutti coloro che avevano sentito parlare di lui erano comunque giunti per ascoltarlo, e dopo averlo ascoltato si erano fermati nella vigna del prete appunto di San Fabiano, pasteggiando con i grappoli maturi. E quindi il prete era un pochino così disturbato dal fatto che la sua vigna fosse stata devastata da tutta questa gente, ma Francesco gli aveva promesso: non preoccuparti, perché il vino che appunto ricaverai dalla vendemmia sarà maggiore di quello che tu abbia mai preso. E quindi appunto in effetti anche quei pochissimi grappoli rimasti avevano invece dato una quantità di vino immensa, e Lorenzo aveva aggiunto: a questo punto il prete voleva che Francesco rimanesse sperando appunto in un raccolto altrettanto grande. Ora, io devo dire che per me personalmente, ma insomma spero per tutti coloro che amano il cinema, che ci stanno ascoltando, e credo che siano molti, è stato un momento molto toccante anche, e del tutto inaspettato, quel luogo che è posto a ricordo, viene chiamato un po' la Superga Reatina, ad un terribile incidente che era avvenuto sul Terminillo nel febbraio del 1955. Un aereo che aveva perso la rotta, veniva dal Belgio e si stava recando In realtà la meta finale sarebbe stata in Congo, Leopoldville, però avrebbe dovuto fare scalo all'aeroporto di Ciampino a Roma. In questo aereo viaggiava un'attrice che forse alcuni, appunto, degli appassionati di cinema ricordano, perché era una delle protagoniste di un grande capolavoro del cinema italiano, Senso, di Luchino Visconti, Marcella Mariani, che interpreta il ruolo di Clara, che appare nella parte finale, appunto, del film. Marcella Mariani aveva soltanto 19 anni, aveva recitato, io l'ho vista soltanto in Siamo Donne e appunto in Senso, ed era una promessa del cinema italiano. Purtroppo, appunto, questo tragico incidente ha troncato tragicamente la sua vita. Ed è stato, devo dire, per me particolarmente emozionante ritrovarla casualmente appunto in questo luogo dove viene ricordato appunto l'incidente e dove ci sono appunto dei fiori. È un luogo veramente di poesia, visto che Vida ha usato questa parola. Mi piace ricordarla anche a proposito della memoria di questa attrice. E passo invece la parola adesso ad Andrea.
6: Grazie Andrea Cocco per la Radio Svizzera di Lingua Italiana. Bellissima giornata, bellissima tappa, bellissima conclusione sotto l'acqua. Io penso sempre, quando magari da una macchina vedo persone in mezzo alla strada, magari sotto l'acqua, penso poveretti, e invece viversi queste situazioni da dentro a volte dà un che di, non lo so, prima di tutto di eroico. Stiamo attraversando Rieti verso la meta finale, e poi di un'azione veramente collettiva. Ci si compatta moltissimo in questi casi, e penso che abbiamo fatto il record di camminate in assoluto oggi, perché sotto l'acqua, cioè, abbiamo corso naturalmente tutti quanti per arrivare il prima possibile. Ma a parte questo, la giornata è stata bella dal punto di vista dei paesaggi che abbiamo attraversato. Il paese, lo ricordava Elena, spettacolare e cantalice, e bellissimo anche dal punto di vista degli incontri. Per quanto mi riguarda, a me una delle cose che piace di più durante, l'ho già detto credo in una delle precedenti puntate, durante questi cammini, è incontrare la gente del posto. E penso che mentre si cammina si è molto più aperti anche alla conoscenza delle persone del posto, viene voglia di interrogarle, e spesso si viene richiamati dalle persone. Oggi ci è capitato, mentre camminavamo, un personaggio che si chiama Sante ci ha chiamato e ci ha regalato una cartolina con un francobollo di Kennedy. Non so perché, aveva tantissimi francobolli di Kennedy, e ce ne ha regalato uno a ognuno con il suo timbro, e ci ha chiesto di perorare la sua causa per la riapertura, se non sbaglio Elena, di una chiesetta. Sì, è proprio così. Quindi un momento di incontro, di scambio, di conoscenza con persone con cui magari normalmente non si chiacchiera. La mia riflessione di oggi invece va al cammino fatto, perché dopo un po' di giorni che si cammina ci si guarda un po' più alle spalle e si riflette sulla quantità di chilometri percorsi, e noi lo avevamo proprio visivamente, perché siamo rimasti più o meno in zona, abbiamo percorso appunto quello che sono le coste di un ex lago, quindi si vedeva più o meno tutto il percorso che abbiamo fatto. Mi è ritornato in mente questa possibilità di vivere la geografia proprio sui piedi, la pelle, le ginocchia, non più semplicemente sulla carta o su una cartina del telefonino, ma proprio averla dentro di sé, memorizzata e visibile, vissuta, una geografia vissuta.
1: Grazie Andrea. Intanto anch'io voglio ringraziare le mie compagne e i miei compagni di cammino, perché in verità il cammino è un'esperienza di comunità condivisa che nasce, cresce e appunto affronta le cose più semplici, più facili, più complicate. La mia riflessione finale invece è sull'anello. È la prima volta che faccio un cammino che inizia e finisce nello stesso posto. Di solito i cammini ti portano da un punto A a un punto B, si attraversano le zone, ed è vero, non si vede mai tutto il cammino insieme. Qua noi avevamo questa vista su questa valle che è stato un lago, ce l'hanno ricordato tutti in maniera ossessiva, e però appunto siamo tornati a Rieti, e oggi sotto questo diluvio rivedere le mura di Rieti per me è stato quasi familiare. E l'idea proprio di tornare, di fare un anello, di girare intorno, l'ho trovato anche appunto dal punto di vista, direi spirituale, molto bello. Cioè il tornare in un punto da dove si è partiti, questa statua di San Francesco che abbiamo visto sotto il sole 4 giorni fa, oggi sotto il diluvio l'abbiamo toccata tutti, perché veramente ci siamo accorti di aver fatto qualcosa. Spero per chi sia rimasto in ascolto di questo podcast queste nostre parole siano state interessanti. Vi diamo l'appuntamento chissà da quanto, il prossimo cammino della comunità italofona, che ringraziamo sempre che ci ha permesso di essere in cammino e di essere con voi a raccontarlo. Buon ascolto e buon cammino.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Le confederazioni sindacali hanno raccolto in 3 giorni più di 14.000 firme a sostegno della richiesta di indire un referendum legislativo sulla legge d'emergenza per lo sviluppo della Slovenia. Sul sito dell'iniziativa risultano attualmente 14.054 sottoscrizioni a fronte delle 40.000 necessarie. Poco dopo l'avvio della raccolta erano emersi problemi tecnici con l'inserimento delle firme attraverso il portale EUPRAVA. Le difficoltà avevano suscitato la reazione dei sindacati, che avevano chiesto alle autorità competenti di intervenire immediatamente. Al momento tuttavia non vengono segnalati nuovi problemi di questo tipo. I sindacati hanno promosso la raccolta delle firme perché ritengono che la legge d'emergenza non rappresenti una misura per lo sviluppo, bensì un provvedimento che rischia di portare al disfacimento del Paese. La commissaria europea per l'allargamento, Marta Kos, ha annullato la visita ufficiale in Serbia a seguito delle manifestazioni di glorificazione che hanno accompagnato il rientro a Belgrado delle spoglie di Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco deceduto all'Aia, dove scontava l'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Kos ha ribadito che l'adesione all'Unione Europea richiede un rispetto imprescindibile per le vittime, una sincera riconciliazione e un'assunzione di responsabilità verso il passato, sottolineando come i valori fondamentali dell'Unione Europea non siano oggetto di negoziazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che il suo governo è diventato il più longevo della Repubblica Italiana, evidenziando il valore della stabilità come elemento chiave per garantire programmazione, affidabilità e autorevolezza al Paese. La Premier ha rivendicato i risultati raggiunti su occupazione, sostegno a famiglie e imprese, sicurezza e gestione dei conti pubblici, pur riconoscendo le sfide ancora aperte. Ha attribuito il traguardo alla coesione della maggioranza di centrodestra e alla fiducia degli italiani nel 2022, ribadendo l'impegno a proseguire l'azione di governo e a sottoporsi nuovamente al giudizio degli elettori. Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha presentato il piano che prevede il trasferimento di 1,86 milioni di palestinesi dalla striscia di Gaza nell'arco di 7 anni, definendo un programma di migrazione volontaria. L'iniziativa, promossa dal partito di estrema destra Otzma Yehudit, punta alla creazione di un ministero dedicato, con fondi specifici e accordi con paesi disposti ad accogliere i residenti di Gaza attraverso incentivi economici, assistenza e programmi di integrazione. Secondo il progetto, i trasferimenti riguarderebbero 250.000 persone nel primo anno, fino al raggiungimento dell'obiettivo finale attraverso motivazioni come lavoro, studio, ricongiungimenti familiari o esigenze umanitarie. Ben-Gvir respinge l'ipotesi di espulsione forzata e sostiene che il piano offra una nuova prospettiva agli abitanti di Gaza e una risposta alla minaccia dei gruppi armati palestinesi. Le 14.34 minuti è tutto per le notizie di Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te. Per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per un incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di sabato 5 settembre alle 7 di domenica 6 settembre verrà chiuso il tratto autostradale con i relativi accessi intermedi tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

classico fucile in giù. Da una chitarra sola è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un'area di alta pressione ha raggiunto da ovest le Alpi e i Balcani. Nel frattempo sistemi depressionari associati a perturbazioni frontali insistono sulla parte settentrionale del continente. Venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria più calda e relativamente secca. Previsioni. Nel corso del pomeriggio cielo in prevalenza sereno, soffierà vento da sud-ovest, temperature da 27 a 33 gradi. Domani sabato inizialmente soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità accentuata con possibilità di locali rovesci o temporali sulle regioni interne, temperature minime mattutine da 13 a 19 gradi, massime sui valori odierni. Domenica e lunedì bel tempo, localmente soffierà vento da est, debole bora nel litorale. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Rallentamenti in più punti sull'autostrada 1 verso la costa e verso la capitale, code di un chilometro dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria, incolonnamenti anche sulla Capodistria Scoffie. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, iniziamo con un'occhiata ai titoli. Lubiana, vertice tra le diplomazie croata e slovena, Grlić Radman e Kaiser puntano sul rafforzamento dei rapporti bilaterali. Con l'avvicinarsi del 15 settembre tornano le polemiche riguardo il nome della festa del litorale, che rischia di cambiare nuovamente denominazione. Un rapporto sull'operato della polizia di Capodistria dopo l'incidente stradale che ha coinvolto la presidente Pirs Musar evidenzia carenze nella gestione dell'intervento. Torna domani Dolce Istria, prodotti del territorio, pasticceria e un programma di attività pensato anche per famiglie e bambini. Visita di lavoro oggi a Lubiana per il ministro degli esteri croato Gordan Grlić Radman, accolto dall'omologo sloveno Tone Kaiser. Un incontro, come emerso in conferenza stampa, per uno scambio di opinioni su argomenti dell'agenda internazionale, ma soprattutto per rafforzare le relazioni di buon vicinato e il dialogo politico bilaterale. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
2: Rafforzare il dialogo politico e risolvere le questioni aperte in modo graduale e pragmatico, si potrebbe riassumere così l'esito dei colloqui tra i due capi delle diplomazie, che hanno sottolineato come vi siano più interessi condivisi che divergenze. Concentrarsi su ciò che ci unisce avvantaggia i cittadini su entrambe le sponde del confine e il credo dei due ministri che intendono adottare questa filosofia anche sulle irrisolte questioni confinarie. Vanno affrontate passo dopo passo, ha affermato il ministro Tone Kaiser, lasciando intendere di aver concordato una tabella di marcia per affrontare il nodo che li vede su posizioni contrapposte. Zagabria, infatti, ricordiamo, non riconosce la sentenza arbitrale che ha definito il tracciato del confine terrestre e marittimo, che per Lubiana è invece definitiva e vincolante. L'arbitrato, pur essendo rimasto assente dal dibattito politico tra i due paesi negli ultimi anni, è tornato dunque d'attualità, ma inglobato in un dialogo costante e continuo che, come ha sottolineato Gordan Grlić Radman, non deve ostacolare la crescita della cooperazione bilaterale. Quest'ultima, specie sul piano economico, registra, è stato detto, un interscambio commerciale triplicato dall'adesione della Croazia all'UE. C'è naturalmente spazio per migliorare la già ottima cooperazione in numerosi settori come economia, turismo, energia e infrastrutture, si è sentito dire a Lubiana, dove sono stati citati alcuni esempi concreti: l'accordo sull'assistenza medica transfrontaliera per l'Istria e il piano di ristrutturazione dei ponti di confine. Per quanto riguarda i temi europei e internazionali, c'è totale convergenza di vedute sull'allargamento dell'UE ai Balcani occidentali, sulla necessità necessità di una gestione più efficace delle migrazioni e anche su altre questioni legate alla sicurezza nazionale, continentale e mondiale. Opinioni concordanti ora anche sulla guerra in Medio Oriente. L'approccio sloveno si è allineato a quello croato, che non ha mai voluto riconoscere lo Stato palestinese, e le sanzioni contro Israele.
1: E il ministro dell'economia Angel Hogar è in Serbia per una visita di lavoro il cui scopo è rafforzare la cooperazione economica con una delle maggiori repubbliche dell'ex Jugoslavia. Particolare attenzione sarà dedicata alla partecipazione della Slovenia all'Expo 2027 di Belgrado. Secondo il Dicastero, la collaborazione economica con la Serbia risulta estremamente importante per la Slovenia, sia dal punto di vista dello scambio di beni e servizi, sia per gli investimenti. Nel 2025 l'interscambio commerciale tra i due paesi ha superato i 2 miliardi di euro, facendo della Serbia il 12° principale partner commerciale della Slovenia. Nel corso della giornata sono inoltre previsti incontri bilaterali con la ministra del lavoro Milica Đurđević-Stamenkovski e con la ministra del commercio interno ed estero Jagoda Lazarević. Le confederazioni sindacali hanno raccolto in 3 giorni più di 14.000 firme a sostegno della richiesta di indire un referendum legislativo. 14.000 firme a sostegno della richiesta di indire un referendum legislativo sulla legge d'emergenza per lo sviluppo

0: Questo tipo, i sindacati hanno promosso la raccolta delle firme perché ritengono che la legge d'emergenza non rappresenti una misura per lo sviluppo, bensì un provvedimento che rischia di portare al disfacimento del paese. I deputati di Movimento Libertà, Partito Socialdemocratico e Levizza Sinistra hanno inoltrato in verifica alla Corte Costituzionale la legge sulle elezioni amministrative. Le formazioni politiche di opposizione chiedono alla Corte di sospendere temporaneamente la norma della quale contestano il mancato diritto di voto degli stranieri con residenza fissa in Slovenia. Ritengono infatti che a chi paga le tasse e sente le conseguenze delle decisioni adottate dal suo comune di residenza debba essere garantito il diritto di coinvolgimento nelle politiche locali. Le vendite al dettaglio hanno registrato una contrazione a luglio sia nell'area dell'euro sia nell'Unione Europea. Secondo i dati diffusi oggi da Eurostat, il volume delle vendite è diminuito dello 0,6% rispetto a giugno nell'eurozona e dello 0,4% nell'UE. La Slovenia si è distinta per un andamento decisamente più positivo. A luglio le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1,7% rispetto al mese precedente e del 5,1% su base annua. Nell'area dell'euro il calo mensile ha interessato soprattutto i prodotti non alimentari, le cui vendite sono diminuite dell'1,4%. Anche la vendita di carburanti ha registrato una flessione pari allo 0,8%. Tra gli stati membri per i quali erano disponibili i dati, la contrazione più marcata è stata rilevata in Germania, dove le vendite al dettaglio sono diminuite del 3,4%. Con l'avvicinarsi del 15 settembre tornano le polemiche riguardo il nome della festa del litorale, che rischia di cambiare nuovamente denominazione. La maggioranza di centrodestra ha infatti proposto di ripristinare la vecchia formula sostituendo l'attuale dell'annessione con l'originale del ritorno. Contro l'iniziativa si sono schierati anche l'Unione delle Associazioni dei Combattenti, alcuni deputati dell'opposizione che hanno espresso il loro rifiuto alla proposta di cambiamento della denominazione. Barbara Costamagna.
1: Torna ad attualità in Slovenia la disputa sul nome della festa del litorale, che si celebra ogni 15 settembre dal 2005, quando il governo Janša propose la sua istituzione battezzando la giornata del ritorno del litorale alla madre patria. Tutto è nato ieri, durante l'esame in commissione parlamentare di una legge che in origine doveva solo istituire una nuova giornata dedicata al tricorno, la montagna simbolo del paese. Nel corso della discussione, però, la maggioranza di centrodestra ha presentato un emendamento per cambiare anche il nome di due ricorrenze storiche e soprattutto quella del 15 settembre. L'obiettivo è tornare alla formula giornata del ritorno del litorale alla madre patria, al posto dell'attuale giornata dell'annessione. È proprio su questo punto che la seduta si è fatta attesa. La rappresentante del servizio legislativo del Parlamento ha fatto notare che la modifica andava oltre il contenuto originario della legge e quindi non sarebbe ammissibile. Le opposizioni hanno chiesto una discussione più ampia con il coinvolgimento delle comunità interessate, ma i deputati di Movimento Libertà, Socialisti e Sinistra hanno finito per abbandonare l'aula. Gli altri membri della commissione hanno comunque approvato l'emendamento con 9 voti a favore e nessuno contrario. La questione è delicata perché il nome era già stato cambiato nel 2024, quando il Parlamento aveva sostituito ritorno con annessione, scatenando polemiche e persino un veto del Consiglio di Stato poi superato. Ora la maggioranza difende la modifica come un semplice ritorno alla vecchia dicitura, mentre l'opposizione contesta sia il metodo sia il merito. Non è in discussione la data, ovviamente il 15 settembre 1947 entrò in vigore il Trattato di Pace di Parigi. Lo scontro è tutto su come chiamare quell'evento e riflette una spaccatura ideologica tra destra e sinistra che la Slovenia fatica ancora a superare.
0: Un rapporto sull'operato della polizia di Capodistria dopo l'incidente stradale che ha coinvolto il capo dello Stato Natasha Pirc-Musar evidenzia diverse carenze nella gestione dell'intervento. A determinare le criticità sarebbe stata anche la mancanza di un adeguato sostegno operativo e professionale agli agenti impegnati sul posto. La Presidente intanto è tornata a parlare dell'incidente e delle questioni di sicurezza sollevate dalla vicenda. Sentiamo mai

0: Novak.
1: Secondo i supervisori sarebbe mancato un adeguato coordinamento a tutti i livelli, agli agenti sul posto non sarebbe stato fornito il necessario supporto professionale. Questi non avrebbero ricevuto l'assistenza necessaria per la gestione e gli accertamenti relativi a un grave incidente stradale con il coinvolgimento di una persona sottoposta a tutela. Carenze sono state rilevate anche sul piano della comunicazione, infatti non era presente nemmeno la responsabile delle relazioni pubbliche che avrebbe dovuto assistere gli agenti nella gestione della comunicazione. Sul lavoro della polizia è intervenuta anche la direzione del Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione, competente per la supervisione delle forze dell'ordine. Su disposizione del ministro Franzi Matos, il Dicastero ha chiesto alla polizia una relazione sulle attività svolte in relazione all'incidente per poter valutare la legittimità e la professionalità dell'operato degli agenti. Nel frattempo, Pirc Musa è ritornata sulla vicenda in un'intervista alla trasmissione Tarcia di TV Slovenia. La presidente ha ribadito di aver visto per la prima volta il filmato dell'incidente soltanto martedì, nonostante il suo ufficio avesse chiesto di visionarlo subito dopo il sinistro per le proprie procedure interne, ma gli era stato comunicato che a causa dell'indagine in corso il video non poteva essere fornito. Pirc Musa ha detto di comprendere la decisione, esprimendo tuttavia perplessità sulle modalità con cui il filmato è stato successivamente reso pubblico. La presidente ha inoltre commentato le informazioni sulla sua conoscente russa Viktoria Krivoluzka, coinvolta nell'incidente, e sui suoi precedenti rapporti con Roman Jeglič, ex vice direttore del servizio di sicurezza e informazione. Pirc Musa ha respinto l'idea che conoscenze personali, cittadinanza o precedenti rapporti possano di per sé indicare un rischio per la sicurezza, ha quindi criticato le insinuazioni e le informazioni non verificate, sottolineando che non possono costituire la base per valutazioni su questioni di tale gravità.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: La commissaria europea per l'allargamento Marta Kos ha annullato la visita ufficiale in Serbia a seguito delle manifestazioni di glorificazione che hanno accompagnato il rientro a Belgrado delle spoglie di Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco deceduto all'Aia, dove scontava l'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Kos ha ricordato che l'ingresso nell'Unione Europea impone il rispetto delle vittime, la riconciliazione e la condanna del passato, poiché i valori fondanti dell'Unione Europea sono irrinunciabili. Nel frattempo il figlio Darko Mladic ha accusato il carcere di aver ucciso il padre tramite cure negligenti e la somministrazione di potenti oppiacei, annunciando la commemorazione per domani e i funerali per lunedì. In Croazia salgono a 10 casi di infezione da virus del Nilo occidentale registrati dall'inizio dell'anno, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica. 6 persone hanno sviluppato forme cliniche più gravi con necessità di ricovero, mentre non sono stati segnalati decessi. 4 casi riguardano persone senza sintomi e la maggior parte delle infezioni è stata rilevata nella Croazia continentale, in particolare a Zagabria e nella contea di Zagabria. Nonostante l'aumento dei contagi, l'HZIZ considera la situazione epidemiologica nel paese ancora nella norma e richiama alla prevenzione contro le punture di zanzara. I prezzi dei carburanti in Italia continuano a salire e raggiungono nuovi massimi degli ultimi 4 anni. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, il 4 settembre il prezzo medio SELF sulla rete stradale è arrivato a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 per il gasolio, mentre in autostrada si toccano rispettivamente 2,134 e 2,233 euro. Il governo ha prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio finanziato con l'extragettito IVA. L'Unione Nazionale Consumatori denuncia però nuovi rincari per gli automobilisti e chiede interventi più incisivi con riduzioni strutturali delle accise su benzina e gasolio. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha presentato il piano che prevede il trasferimento di 1,86 milioni di palestinesi dalla striscia di Gaza nell'arco di 7 anni, definendolo un programma di migrazione volontaria. L'iniziativa, promossa dal partito di estrema destra Otzma Yehudit, punta alla creazione di un ministero dedicato con fondi specifici e accordi con paesi disposti ad accogliere i residenti di Gaza attraverso incentivi economici, assistenza e programmi di integrazione. Secondo il progetto, i trasferimenti riguarderebbero 250.000 persone nel primo anno fino al raggiungimento dell'obiettivo finale attraverso motivazioni come lavoro, studio, ricongiungimenti familiari o esigenze umanitarie. Ben-Gvir respinge l'ipotesi di espulsione forzata e sostiene che il piano offra una nuova prospettiva agli abitanti di Gaza e una risposta alla minaccia dei gruppi armati palestinesi. La Sassonia-Anhalt va alle urne domenica 6 settembre in un'elezione che potrebbe segnare una svolta storica nella politica tedesca. Alternative für Deutschland punta a conquistare per la prima volta la guida di un Land tedesco. I sondaggi accreditano AfD intorno al 41-43%, con un vantaggio di circa 20 punti sulla CDU del ministro presidente uscente Sven Schulze. Il candidato di AfD è Ulrich Siegmund, 35 anni, capogruppo nel Parlamento regionale. La sezione regionale del partito è classificata come organizzazione di estrema destra dalle autorità per la protezione della Costituzione. Una vittoria di AfD potrebbe avere ripercussioni anche sulla politica nazionale. Per la prima volta un'agenzia delle Nazioni Unite ha segnalato che entro pochi anni sarà superata la soglia degli 1,5 gradi di aumento della temperatura media globale rispetto al periodo preindustriale. Il limite fissato dall'Accordo di Parigi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico non potrà quindi essere rispettato. Nel nuovo rapporto, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente invita quindi a prepararsi a gestire il temporaneo superamento della soglia, senza però rinunciare all'obiettivo di riportare in seguito il riscaldamento globale sotto tale limite. La presa d'atto dell'ONU è stata accolta con particolare preoccupazione dai paesi più esposti agli effetti del cambiamento climatico. Critiche sono arrivate anche dal mondo scientifico e dalle organizzazioni ambientaliste. Una giornata dedicata ai sapori dolci, quella in programma domani a Capodistria, in via del Porto, sul lungomare, dalle 9 alle 18, torna Altro che Dolce Istria, con prodotti del territorio, pasticceria e un programma di attività pensato anche per famiglie e bambini. Sentiamo Beatrice Zizza.
3: Per l'intera giornata di domani, sul lungomare di Capodistria sarà possibile assaggiare specialità dolci di diverso tipo, dalle torte ai prodotti da forno, dal cioccolato ai gelati, fino al miele e alle marmellate. La nuova edizione di Dolce Istria riunirà pasticceri e produttori, con proposte che spaziano dalla tradizione istriana alle creazioni più originali. Il festival si può assaporare in parte già prima dell'appuntamento di domani. La torta ufficiale di Dolce Istria è disponibile alla caffetteria Triglau, mentre alla Sladole d'Arna si può trovare il gusto di gelato dedicato alla manifestazione. A fare da contorno alle degustazioni ci sarà un programma rivolto soprattutto a famiglie e bambini. Sono previste attività creative e sensoriali, decorazioni di biscotti, truccabimbi e spettacoli circensi, oltre a giochi in legno e una carovana circense. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla cultura. In piazza Prescirens si terrà la 12ª Fiera Internazionale del Libro Usato, Libri, Sale e Capodistria, mentre dalle 10 alle 13 in piazza Ukmar grandi e piccoli potranno contribuire alla realizzazione di una grande illustrazione collettiva. Nello stesso spazio ci sarà anche un laboratorio creativo dedicato alla frutta. Spazio poi alla cucina tradizionale istriana con Emilia Paulic, autrice di libri di cucina, che incontrerà i visitatori per parlare di ingredienti locali e ricette della tradizione. I bambini potranno anche provare a tritare le noci, riscoprendo un gesto che un tempo era comune nelle cucine istriane. E dopo le 18, quando terminerà la parte dedicata ai dolci, la serata continuerà nel villaggio dei pescatori, con specialità istriane salate e musica dal vivo.
0: Le 15:50 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimadore e Alessia Mittar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, un buon pomeriggio. Sulla A4 Venezia-Trieste si rallenta per un mezzo pesante in panne tra Cesalto e Sastino di Livenza in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia e tra Sirmione e Brescia-Ovest in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
3: Bentornati a Hot Hits, la classifica dove ogni settimana cerchiamo di capire quali siano le canzoni più ascoltate del momento e soprattutto perché. L'estate sta finendo ed è tornata Tilly.
4: Eccomi qua.
3: Prima
4: tornata.
3: Puntata di settembre per
4: sì,
3: noi.
4: Sì.
3: Poi
4: festeggiamo, posso dirlo? Che ieri Samuel aveva il compleanno.
3: Ecco, non diciamo quanti però, no, quello che
4: dunque
3: resti
4: auguri.
3: Che resti confinato all'interno della nostra sede. Okay. Allora, Tilly.
4: Dimmi.
3: Partiamo subito dagli Stati Uniti, dagli US Open. Sto parlando di tennis, ovviamente. Dove durante una partita di tennis, appunto, è successa una cosa che dimostra ancora una volta quanto la natura abbia, diciamo così, un tempismo comico migliore del nostro. Durante un match tra Daniil Medvedev e Sebastian Gorzny, due uccelli sono atterrati sulla rete proprio durante uno scambio, diciamo. Partita interrotta, punto da ripetere, arbitro costretto a gestire una situazione che probabilmente non era contemplata nel regolamento, diciamo così. Perché ecco, puoi prepararti tutta la vita per affrontare questo servizio a 200 all'ora e poi studiare l'avversario, puoi analizzare ogni statistica, ma nessuno ti prepara due uccelli che decidono di entrare in campo.
4: Certo.
3: Medvedev che ha fatto? Ha detto che questo episodio è entrato nella sua personale top 5 delle situazioni più assurde.
4: Mi interessano le altre, quali sono?
3: Non lo sappiamo, non ho fatto questa
4: la
3: ricerca.
4: La prossima
3: puntata. Magari mi addocumento, sì. E beh, insomma, io lo capisco, almeno perché almeno ecco gli uccelli avevano una strategia, sono entrati, hanno interrotto la partita e se ne sono andati. Praticamente hanno avuto ecco una carriera sportiva più breve e meglio gestita di molti tennisti professionisti. Allora, cari amici, se vi state chiedendo perché ve ne stiamo parlando in una classifica musicale, non c'è un motivo.
4: Non c'è una risposta.
3: Non c'è un motivo.
4: E no,
3: Hot
4: no,
3: Hits,
4: no.
3: Ci basta che sia assurdo e quindi che dire, Tilly?
4: Cominciamo, facciamo partire la sigla.
5: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Sì, cari amici, tutto è assurdo tranne forse la sigla, appunto, che abbiamo sentito. E adesso siamo al punto di partire dalla numero 25 con Jenny Less Than a Lover, che precipita letteralmente dalla 4 alla 25. Adesso apro una parentesi.
4: Sì.
3: Nelle 2-3 settimane di assenza di Tilly la classifica la facevo io. E l'avevo messa al quarto posto pensando, calcolando che sia molto ascoltata. Tilly me l'ha fatta precipitare con una caduta talmente verticale che a questo punto non è più una classifica, è quasi un incidente sul lavoro.
4: No,
3: questo.
4: Ma perché ci ho guardato quali sono le più programmate. Questa non era tanto programmata questa settimana.
3: Hai capito.
4: Venute nuove canzoni, dunque.
3: Ma io cosa ho guardato allora?
4: Così.
3: Cosa mi chiedo? Vabbè, comunque.
4: Non lo so.
3: Il titolo significa più o meno di un amante, giusto?
4: Sì.
3: Che è già una condizione sentimentale abbastanza deprimente, se mi permetti.
4: Cioè, praticamente è quello quando non si è fidanzati, ma neanche non proprio solo amici. Dunque la via di
3: proprio
4: mezzo che non si capisce.
3: Definizione piuttosto precisa della posizione che occupa oggi nella nostra classifica, perché infatti il numero 25, insomma, ecco. Numero 25, Less Than a Lover, appunto. Hai da aggiungere qualcosa?
4: Sì, Samuel, mi devi far dire questo.
3: Ah,
4: ho
3: okay.
4: scoperto una notizia.
3: Ah.
4: Ecco. Allora, secondo una recente ricerca,
3: sì,
4: le persone che ascoltano musica con regolarità presentano un rischio di demenza inferiore di quasi il 40% rispetto a chi non lo fa.
3: Meno male.
4: Dunque, vedi, non saremo dementi. Anzi, noi, anche per gli altri che ci ascoltano, preveniamo la demenza delle persone.
3: Sei
4: perché
3: sicura?
4: Gli facciamo ascoltare musica.
3: Però non c'è specificato quale musica, però.
4: No, musica in generale, dunque, vedi.
3: Sicuramente siamo anti
4: stress. Poi magari questa fa venire altre malattie, però
3: sì,
4: la demenza
3: sì.
4: No.
3: Bene, bene, cari amici. Siete tutelati dalla demenza. Less Than a Lover, Jenny, numero 25.

0: Voce leggera, ritmo che un soffio, canzone che un tuffo, in un amore che non è mai abbastanza. Jennie, la star del K-pop che ha conquistato il mondo con le Blackpink. Qui Tilly si mostra in una veste, diciamo così, più intima, più fragile. Ecco, la fragilità, quella
1: più romantica.
0: Che... Sì. La fragilità, un po' un modo elegante per nascondere la mancanza di direzione, spero. Ma non siamo... diciamo che non è il suo caso, diciamo. Allora, meno di un amante, più di un'ombra. Passiamo alla numero 24, che è una new entry. Julia Bresh con Serenamente. Tilly, parola bellissima, serenamente. Una di quelle parole che usi quando vuoi convincere gli altri che stai bene. Tipo, mentre dentro hai magari problemi risolti, password dimenticate, tutte quelle cose. E serenamente, rispondi serenamente, quindi così metti a tacere.
1: Ecco, tutto va bene, così non ti chiedono più niente.
0: Sì, esatto.
1: Di solito, ecco.
0: E Serenamente è appunto una canzone che parla di sentimenti, rapporti e di quella, diciamo così, ricerca di equilibrio che ormai è diventata praticamente una professione, perché oggi non basta essere felici, Tilly, devi essere sereno, devi stare bene con te stesso, devi elaborare, devi lasciare andare, devi respirare, devi abbracciare gli alberi, no? Funziona così oggi.
1: Vabbè. Più o meno, però in verità la canzone parla. Del fatto che non serve sempre controllare tutto, dunque smettere di voler controllare tutto, di accettare e piuttosto di accettare che quello che arriva arriva. E soprattutto anche quello che non arriva, dunque prendere la vita un po' più con serenità.
0: Se arriva arriva, se non arriva va bene comunque appunto, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, Julia Bresh, new entry alla numero 24, canzone che invita a prendere la vita con calma, come dicevamo prima. Se arriva, arriva, sì. Se non arriva, non arriva. Ecco. Insomma, ecco, con filosofia, che è esattamente quello che facciamo noi guardando la classifica, con calma, molto lentamente. Allora, e lo facciamo soprattutto quando dobbiamo capire perché certe canzoni sono qui, Tilly. Ma questa, almeno è appena entrata, per ora quindi lasciamo vivere. Allora, invece rimane alla numero 23 Kylie Minogue insieme agli Snow Patrol con These Alarms, collaborazione, ecco, che continua a sembrarmi un po', ecco, una di quelle cose che sulla carta magari non dovrebbero funzionare tanto. Boh, comunque. Allora, una che da 40 anni di far barare il mondo se ne intende, e quindi poi una band che invece da 20 anni cerca di convincerci che soffrire guardando fuori dalla finestra sia una sorta di attività musicale, e li mette insieme e esce These Alarms, questi allarmi. Mi viene in mente la sveglia, la banca, il telefono, il conto della carta di credito, questi allarmi.
1: Questi
0: no?
1: Allarmi, quindi, questi. Sì. No, non penso stiano parlando di questi. No. Però Samuel, sai cosa mi interessa? Se tu potessi fare un featuring, con chi lo faresti?
0: Oddio, che domanda. Con Miley Cyrus.
1: Ah, ecco.
0: Farei una
1: bruttissima
0: figura, immagino.
1: Sì,
0: però,
1: ma vabbè, ma almeno. Però. E invece Snow Patrol, diciamo che avevano proprio un po' una fissa per Kylie Minogue.
0: Ah.
1: Ecco, perché loro hanno scritto questa canzone proprio pensando a lei. E pensa che la canzone, cioè il titolo provvisorio della canzone, era semplicemente Kylie. Poi le hanno messo il titolo. Il problema è che Kylie quella canzone non l'aveva ancora sentita, e così la band l'ha registrata e l'ha messa da parte, aspettando poi di riuscire a coinvolgere proprio lei, perché si erano proprio fissati, volevano Kylie Minogue a tutti i costi. E alla fine ce l'hanno fatta, perché Kylie ha ascoltato il brano e poi ovviamente ha accettato di registrare la sua parte, di fare questa canzone con loro. Però non finisce qua, Samuel, perché Gary Lightbody, che è il cantante dei Snow Patrol, ha confessato di aver scritto negli anni ben 15 canzoni pensando a Kylie Minogue, cioè volendo poi collaborare con lei, cioè cantarle con lei.
0: Un po' da preoccuparsi.
1: Ecco, questa però è stata la prima che è arrivata davvero alla destinataria. Insomma, 15 tentativi per conquistare Kylie Minogue, alla fine il 16esimo, ecco, è quello giusto che ha funzionato.
0: Che insistenza, roba.
1: Ti ho detto
0: roba
1: che erano
0: chiamare,
1: un po' in fissa
0: chiamare
1: con
0: i vigili
1: Kylie Minogue. Perciò magari tu anche per Miley Cyrus dovrai fare almeno un 15, 16, 20 tentativi.
0: Non penso che ripiegherò.
1: Ma non demordere.
0: No, ripiegherò su Orietta Berti. Finché la barca va, lì mi ci vedo.
1: Va bene, intanto sentiamo Kylie Minogue e Snow Patrol, These Alarms.

0: These Alarms, Kylie Minogue, Snow Patrol, ancora la numero 23. Non si muove, forse è giusto così, Tigli. Perché se c'è una cosa che gli allarmi fanno bene è rimanere lì a rompere le scatole finché non ti svegli. Non si muovono. Quindi pure loro. Allora, Tigli, numero 22.
1: Che bella vita.
0: Sì, ah, hai detto tu però.
1: E il titolo.
0: Comunque, una delle nuove entrate della settimana, anche queste, Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Titolo impegnativo, però. Detto così sembra quasi una provocazione, mannaggia. Perché la vita sì, è bellissima, certo, soprattutto se sei Ariete, sei Angelina Mango, hai un singolo nuovo, un'etichetta discografica, qualcuno che ti ha già preparato il visual video e tutte quelle cose lì. Per il resto della popolazione, invece, Che bella vita generalmente viene pronunciato mentre arriva, non so, una bolletta e molli qualche bestemmia. Purtroppo è così.
1: Però in verità loro hanno pensato questo titolo in modo, diciamo, un po' ironico, perché la vita non è bella solo quando va tutto bene, ma secondo loro è bella anche quando va malissimo.
0: Giusto.
1: Però almeno qui, visto che loro due sono amiche, hanno unito le forze proprio per questa canzone, vogliono dimostrare che anche quando tutto va male, comunque non è così male, perché soprattutto se hai qualcuno su cui appoggiarti.
0: Sì, appoggiarti.
1: Dunque parlo un po' di amicizia nella vita, nei momenti di down.
0: Quindi è una canzone positiva, Tigli.
1: Ma sì.
0: E noi davanti a una cosa positiva ci troviamo sempre un po' in difficoltà. New Entry, Che bella vita, Ariete, Angelina Mango.
2: Ma quanto è piccola

0: vita.
1: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita! Prima collaborazione tra le due e subito dentro la classifica. Eccole qui, il messaggio è bellissimo. Goditi le persone che hai vicino, vivi il momento, non pensare troppo al futuro. Ottimo! Perché ecco, appena pensi al futuro ti accorgi che tra 20 anni dovrai ancora lavorare, quindi sei con meglio non pensarci.
2: Infatti.
1: Sì, sì. Scendiamo alla numero 21 con Alex Warren, A Rescuer, che significa soccorritore. Alex Warren evidentemente vuole essere quello che arriva quando tutto va male. Beh, insomma, lui è passato dalle 8 alle 21, quindi qualcuno dovrebbe magari mandare un soccorritore al soccorritore. Non lo so, un po' come chiamare i pompieri e trovare il camion dei pompieri che è in fiamme.
2: Ma pian piano, sai, le hit dell'estate stanno un po' scendendo, arrivano scendendo. Di nuovo. Adesso si risvegliano tutti dal letargo estivo.
1: Le piogge autunnali
2: non venivano, cioè i singoli sono venuti là a maggio, forse sì, qualcosa a giugno, sì, poi d'estate poi, un po' meno, no? Allora adesso, sai, settembre si ricomincia la scuola, finiscono le ferie, allora vengono anche canzoni.
1: Cari amici, godetevi il momento, perché presto arriveranno quelle natalizie, quindi questa pausa in mezzo
2: Mariah
1: autunnale
2: Carey
1: è da godersela.
2: Si sta congelando, sì, già, sì, ecco, sì, è sì, pronta.
1: Quindi, che dire, numero 21 dicevamo, Rescuer, Alex Warren.
2: La canzone è dedicata a sua moglie, che si chiama Couvre, non so come si pronuncia.
1: Louvre.
2: Che lui conosceva già da giovanissimo. Sì, Louvre quasi, la salvatrice, ecco. Quando avevano appena 18 anni, pensa Samuel, che i due si sono ritrovati addirittura senza casa, a dormire in macchina. Lui aveva comprato per $300 una vecchia Volvo.
1: Sì.
2: E quella macchina è diventata praticamente la loro casa.
1: Che romantico.
2: Ecco, altro che favola col castello, principe azzurro. Qui, ecco, si è cominciato con una Volvo da $300 e poi è finito ovviamente con questa canzone d'amore di Alex Warren, si intitola Rescuer.

0: E Tilly ci ha raccontato i miti degli inizi comuni, dell'amore, del, insomma, del romanticismo, della Volvo da 300 euro in cui dormivano.
1: Sì, vedi.
0: Che storia. Alex Warren con Rescuer al numero 21, dalla 8 alla 21, ripeto, non proprio il miglior momento per presentarsi come il salvatore dell'umanità, però magari è una strategia, chissà. Tilly, prima scende lui, poi risale, una specie di parabola, come Gesù, chissà, ecco. Numero 20, abbiamo una new entry enorme.
1: Anche qui, sì.
0: Sì, Bruno Mars e Karol G con Still, una collaborazione che sembra progettata in laboratorio per fare milioni di ascolti. Bruno Mars, Karol G, ballata romantica, videoclip in bianco e nero, studio enorme, stadio enorme, sguardi intensi, amore perduto, ricordi, nostalgia, basta così?
1: Sì, può passare.
0: Insomma, manca solo la pioggia sul vetro e abbiamo completato il pacchetto sofferenza premium.
1: Che poi metti ancora la novità, perché è la prima canzone di Karol G in inglese, che lei canta in inglese,
0: pure.
1: Di solito canta in spagnolo.
0: Sì.
1: E pensa che quando registravano, Bruno Mars dall'altra parte del microfono gli faceva da insegnante d'inglese, le correggeva
0: pure
1: la pronuncia, il modo di cantare, ecco.
0: Ma
1: però doveva
0: sbaglio,
1: tenere il suo accento, doveva sentirsi un po',
0: sì,
1: questo accento latino.
0: Tutto ciò davanti a 50.000 persone, per quanto riguarda il video. Hai presente? Perché il video è stato registrato durante la loro esibizione al SoFi Stadium di Los Angeles. Ecco.
1: Sì, bravo, si è informato.
0: Sì, molto. Davanti a 50.000 persone. E quindi mi viene in mente da dire, ecco, insomma, Bruno Mars e Karol G cantano di amore intimo, fragile, personale, davanti a 50.000 persone. Amore, ho bisogno di te.
1: Sì. Non è.
0: Aspetta, lo dico al microfono così mi sentono meglio quelli dietro. No, vabbè, è il massimo del romanticismo. Bruno Mars e Karol G, new entry, Still, numero 20.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Secondo il Partito Democratico, SDS, il ricorso dell'opposizione alla Corte Costituzionale contro la riforma delle elezioni locali rappresenta un diritto legittimo, ma non comprometterà lo svolgimento delle prossime votazioni. Come spiegato dal deputato Andrei Cossi, l'eventuale sospensione della legge non inciderà sulle amministrative di novembre. Le modifiche relative all'organizzazione delle circoscrizioni erano già state bloccate nei tempi dall'iniziativa referendaria, mentre l'esclusione dei cittadini di paesi terzi dal voto locale riguarda unicamente l'aggiornamento delle liste elettorali. Confidando nel via libera della Corte, l'SDS ribadisce che la Costituzione riserva il diritto di voto ai soli cittadini e difende la riforma contro gli attacchi del centrosinistra. L'Unione Europea di Radiodiffusione, Reporter Senza Frontiere e la Federazione Europea dei Giornalisti hanno espresso forte preoccupazione per la riforma della radiotelevisione pubblica RTV Slovenia. Le organizzazioni denunciano il rischio di ingerenze politiche dovuto alla nomina governativa di quasi tutto il Consiglio di Sorveglianza e alla decadenza anticipata dei vertici in carica, misura già ritenuta lesiva dell'autonomia editoriale dalla Corte Costituzionale a luglio. Inoltre, contestano l'ipotesi di abolire il canone radiotelevisivo senza un piano di finanziamento alternativo e sostenibile, oltre alla brevità dei tempi stabiliti per la consultazione pubblica, sollecitando il rispetto dei principi del regolamento europeo sulla libertà dei media. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha annunciato che Mosca informerà la stampa sugli incontri di domani con gli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, escludendo però una richiesta diretta a Kiev di fermare quelle che la Russia definisce attività terroristiche. Peskov ha dichiarato che, pur rimanendo aperti i contatti con Washington e la disponibilità al dialogo, non vi sarebbero ancora condizioni concrete per una soluzione negoziata del conflitto. Il portavoce russo ha inoltre avvertito che eventuali strutture ucraine destinate alla produzione di missili a lungo raggio con il sostegno occidentale diventerebbero obiettivi legittimi per le forze armate russe. Infine ha respinto le accuse tedesche sul coinvolgimento di Mosca nell'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia, definendole infondate e criticando il confronto con la gestione delle indagini sul caso Nord Stream. La crisi dell'ex Ilva di Taranto entra in una fase critica con l'avvio della procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà oltre 2.500 lavoratori. L'AIGI, l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa, ha trasmesso ai sindacati la documentazione definendo la decisione un atto estremo e doloroso ma inevitabile a seguito della chiusura dell'area a caldo prevista per ottobre. Il presidente Nicola Convertino ha evidenziato come la situazione sia stata determinata dalla mancanza di una adeguata programmazione. Secondo l'associazione, una gestione più tempestiva avrebbe potuto tutelare maggiormente le aziende coinvolte e garantire una transizione più ordinata. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte di Hot Hits. Dopo gli uccelli che hanno interrotto una partita di tennis negli Stati Uniti, rimaniamo negli Stati Uniti, ma cambiamo completamente genere. A Filadelfia, la polizia sta cercando un ragazzo che da qualche settimana gira per il centro vestito da Chucky, la bambola assassina.
4: Oddio, no. Sì, Tilly. Se lo incontro mi viene un infarto.
3: Sì, maschera di Chucky, vestiti neri, zaino sulle spalle e soprattutto una tecnica di approccio alle persone decisamente discutibile. Si avvicina, le spaventa, le insegue e a quanto pare avrebbe anche chiesto ad alcune vittime: sei pronta a morire? Immagino.
4: È bruttissimo, cioè, chissà cosa farà ad Halloween questo.
3: È una domanda
4: qui
3: che bisogna ammetterle, ecco, rende piuttosto difficile iniziare una conversazione.
4: Direi, un approccio comunque, abbastanza...
3: Sì, il primo episodio risale al 12 agosto. Altre persone hanno raccontato di essere state inseguite, almeno, ecco, 6 vittime sono già state segnalate. La polizia ha diffuso le immagini e sta cercando di capire chi sia e soprattutto perché lo faccia. Potrebbe essere una sfida sui social, potrebbe essere una bravata, non si sa, ecco. Potrebbe essere semplicemente uno che ha visto troppi film di Chucky e ha deciso che nella vita voleva, ecco, potrebbe essere semplicemente uno che ha visto troppi film di Chucky e ha deciso che nella vita voleva, ecco, finalmente diventare il protagonista.

0: musica insieme, diciamo un po' per gioco, e all'inizio non facevano queste produzioni house, facevano la Russe Musik, così si chiama, ovvero la musica da festa che in Norvegia accompagna i ragazzi durante festeggiamenti per la fine della scuola.
1: Hanno,
0: cioè,
1: un loro
0: hanno
1: genere,
0: un termine,
1: un genere proprio,
0: la musica che accompagna i festeggiamenti per la fine della scuola.
1: Immagino.
0: Ecco, chissà se avevano anche una adesso per l'inizio della scuola.
1: No, secondo me no, solo la fine.
0: Russe Musik.
1: Comunque.
0: E poi evidentemente hanno deciso che potevano far ballare anche chi la scuola l'aveva finita da un pezzo, e dunque hanno cambiato marcia, passando appunto da quello a questo stile un po' di, diciamo, house, funk, disco, pop, ecco. E questi sono i The Bauza, dicevo, tre amici norvegesi che sentiamo alla numero 19 con Lose Myself.

0: Lose myself, perdersi, smarrirsi, non riconoscersi più, un tema profondissimo. New entry alla numero 19 e il titolo continua a sembrarmi molto onesto, perché insomma, se proprio devi raccontare una crisi di identità, Tilly, tanto vale ammetterlo subito. Non so più chi sono, fine. Ecco, non servono tre strofe, bridge, video girato in fabbriche abbandonate, non so chi sono e basta.
1: Ma magari si vogliono esprimere con la musica.
0: Non lo so, comunque. Passiamo alla numero 18, va Michelle Branch insieme ai The New Radicals con The Game of Love. E qui torniamo a parlare di amore, perché evidentemente non abbiamo ancora avuto abbastanza. The Game of Love, il gioco dell'amore, un gioco nel quale, a differenza degli altri giochi, non esistono regole, non sai quando comincia, non sai quando finisce e soprattutto perdi anche quando pensi di aver vinto. Una sorta di Monopoly, ecco. Comunque, Michelle Branch insieme ai New Radicals tira fuori questa collaborazione che ha inevitabilmente quel sapore da oddio, questa la conosco, il che è positivo.
1: Ah, insomma, infatti la conosciamo perché è un remake questa canzone.
0: Appunto, dico è positivo perché nella musica contemporanea riconoscere una canzone dopo 10 secondi è ormai quasi un lusso. Con le canzoni nuove non succede perché sono tutte uguali. E questa invece la riconosci, canzone famosissima, remake, Tilly, che è da aggiungere?
1: Che questa canzone, pensa, l'avevano prima proposta a Tina Turner e anche a Macy Gray.
0: Addirittura.
1: Però il produttore all'epoca, di questa nuova del remake, parlo di quando è uscita la canzone originale, il produttore cercava una voce invece giovane e Greg Alexander, che è appunto quello dei New Radicals, fece il nome di Michelle Branch, che all'epoca era giovanissima, aveva 19 anni e per di più era anche una fan dei New Radicals. E dunque è entrata in studio per provare la canzone, poi succede, sai come, sai quando ci sono queste storie che l'hanno registrata in una sola,
0: sì,
1: ecco.
0: Quelle,
1: cioè take. Subito, sì. E la canzone diventa un successo mondiale e porta Michelle Branch e anche Santana, perché quella volta c'era il featuring con Santana, a vincere un Grammy. E oggi, più di 20 anni dopo, Michelle Branch torna proprio con Greg Alexander, che è l'autore originale di questa canzone, per registrarla di nuovo proprio insieme a lui. Ecco, un cerchio che si chiude e che suona ancora benissimo, dai, perché
0: bisogna
1: è ancora piacevole la canzone. The Game of Love alla numero 18.

0: The Game of Love, cari amici, se l'amore è davvero un gioco, chissà dove si trova il pulsante per uscire, insomma. Comunque, Michelle Branch e The New Radicals alla numero 18 e il gioco purtroppo continua. Andiamo avanti, dove
1: andiamo
0: siamo?
1: Avanti.
0: Numero 17, bellissimo, porta fortuna. Saif con Parlar d'amore, ancora qui. E anche qui torniamo su questo stesso tema. E a questo punto sospetto che la classifica abbia deciso di traumatizzarci un po', quasi.
1: Ma si doveva un po' movimentare.
0: Sì, che erano molto... Parlar d'amore, cosa molto semplice, perché non devi davvero parlare d'amore, perché poi lì improvvisamente spariscono tutte le parole.
1: E di questo proprio che parla la canzone.
0: È presente, tipo, dobbiamo parlare di cosa? Di noi. Ok. E parte una canzone di Saif. Il peggio, il peggio.
1: Però lui in questa canzone dice proprio questo, la difficoltà di parlare d'amore, cioè che parlare d'amore è molto più complicato che innamorarsi, e racconta di quel momento in cui vorresti dire quello che provi ma alla fine ti esce tutto tranne quello che volevi dire, è quando vai un po' in confusione, una situazione
0: sì.
1: che è cioè un po' tutti
0: un po'
1: l'abbiamo
0: tutti.
1: Vissuta
0: sì,
1: ecco
0: sì, sì, sì.
1: E l'abbiamo vissuta tutti, però Saif invece ha deciso proprio di farne una canzone
0: e probabilmente per questo esistono i cantautori, appunto per dire le cose che noi non riusciamo a dire,
1: probabile. Vedi loro ci aiutano così,
0: lanciala, va.
1: Parlare d'amore, Saif, che bella.

0: Era Saif che cerca di dire cose profonde ma si ferma alla superficie. Passiamo alla numero 16 con Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico, un titolo che già ti fa capire che non sarà una canzone allegra, ma è proprio questo il bello, ecco, perché a volte il vuoto è l'unico posto dove puoi davvero sentirti pieno. Ecco, scusate il gioco di parole, ma è così. E questa è una canzone che avevamo già incontrato settimana or sono, ecco, era la numero 5, adesso è la numero 16, quindi Giusy ha perso 11 posizioni. E considerando il titolo, direi che il vuoto cosmico si è mangiato anche la classifica. Che dire, un'espressione meravigliosa, perché non è semplicemente vuoto, ecco, è vuoto cosmico. Cioè non hai perso qualcosa, hai perso l'universo, non ti manca una persona, ti manca praticamente la materia. È rimasto
1: spazio,
0: soltanto
1: Samuel.
0: Lo spazio, ecco. Giusy Ferreri ci canta sopra, bello, bello, numero 16.
1: Ma lo sai che Giusy Ferreri quest'anno ha deciso che evidentemente cantare non le bastava più.
0: Ah.
1: E si è messa anche a scrivere un romanzo.
0: Ah, pensavo coltivare.
1: No, a scrivere un romanzo. Il 15 settembre esce il suo primo libro, un noir intitolato Le voci interrotte. E quindi se fino ad oggi Giusy ci raccontava le sue storie in 3 minuti di canzone, adesso ci toccherà leggerle anche per qualche centinaio di pagine. Anzi, sai cosa? Te lo potrei comprare per compleanno, però devi aspettare ancora qualche giorno, il 15 settembre che esce.
0: Grazie del pensiero, Tilly, ma di leggere un intero libro immaginandomi la voce di Giusy Ferreri che me lo racconta.
1: Non lo devi proprio leggere ad alta voce con la sua voce.
0: Da Roma a Bangkok. È presente?
1: Uguale.
0: Vuoto cosmico, Giusy Ferreri, numero 16. Io

0: Vuoto cosmico, Giusy Ferreri dalla 5 alla 16, 11 posizioni in meno. Quindi a questo punto non è più un vuoto cosmico, è proprio un buco nero in classifica. Allora, Tilly. Sì, appunto, i buchi neri mi sono venuti in mente. Quella brutta abitudine che hanno che una volta che entri non esci più.
1: E questo
0: allora,
1: fanno,
0: sì,
1: cioè.
0: Speriamo che Olivia Dean ci dia un po' di allegria con Lady Lady. Già qui abbiamo un titolo molto interessante. Lady Lady, due volte Lady. Perché evidentemente una non bastava.
1: No.
0: È una di quelle canzoni che hanno un'atmosfera elegante, morbida, raffinata. Il tipo di canzone che ascolti e magari ti immagini immediatamente un locale molto costoso, con un cocktail davanti, una giacca che non puoi permetterti e qualcuno che ti dice cosa bevi e tu rispondi non so quanto costa. È presente, no?
1: Ho presente, sì.
0: Sì. Che dire, Lady Lady numero 15, Tilly.
1: Quando le hanno chiesto a Olivia Dean se questa fosse una canzone sul prendere in mano il proprio destino,
0: sì,
1: lei ha risposto no. In realtà parla proprio del contrario, imparare ad accettare cambiamenti anche quando non li hai programmati. E questa Lady Lady del titolo in pratica sarebbe, diciamo, madre natura, quella che evidentemente decide per noi senza però mai mandarci prima un calendario, un segnale, un avviso su quello che succederà. Dunque, bisogna arrangiarsi con quello che ci arriva. Lady Lady, Olivia Dean.

0: basta.
1: Olivia Dean, Lady Lady, alla numero 15, elegante, raffinata, sofisticata, tre aggettivi che difficilmente useremo per descrivere il sottoscritto mentre preparo la scaletta alle 8 del mattino, ecco, tutt'altro, infatti abbiamo composto il tutto in maniera molto caotica oggi. Allora, la musica serve anche a questo, Tiglia, a farci credere di essere persone migliori di quello che siamo, vero?
2: Mm.
1: Oh, ecco. Allora, numero 14, troviamo Charlie XCX con Camera. E qui c'è una cosa interessante, Tigli.
2: Sì.
1: La settimana scorsa era numero 1, se non sbaglio, vero?
2: Sì.
1: Ok, oggi è numero 14.
2: Ma è questo il Samuel, le classifiche vanno così. Un giorno sei in cima e il giorno dopo non lo sai.
1: Queste cose solo quando tu sei in vacanza.
2: No, anzi, non il giorno dopo, la settimana dopo.
1: Sono cose che capitano solo quando sei in vacanza.
2: E io non so come fai tu le classifiche.
1: Non lo so. Mi sa che Charlie XCX è appena passata dall'essere la padrona della classifica a dover cercare parcheggio, letteralmente. Allora, il titolo è Camera, che può essere stanza oppure telecamera. Cos'è, delle due?
2: E se questa... in inglese c'è cioè la telecamera.
1: Un'ambiguità multilingue. In entrambi i casi comunque c'è qualcuno che ti guarda. Nella camera da letto, nella camera del telefono, nella telecamera. Insomma, sempre lì, sempre qualcuno che osserva. Numero 14.
2: Dai, ti dico io una curiosità che ho trovato una proprio...
1: Sì?
2: Allora, pensa di aver 14 anni e di voler fare la pop star.
1: Lei?
2: Sì. E cosa fanno i genitori?
1: Che ha fatto?
2: L'hanno accompagnata a un rave illegale in un'ex fabbrica di arachidi a Londra.
1: Che genitori.
2: È successo proprio a lei. I suoi genitori arrivarono però talmente presto anche a questa sul posto che gli organizzatori stavano ancora preparando tutto.
1: Ah.
2: Lei avrebbe dovuto cantare alle 9 di sera. Cioè era giovane, aveva 14 anni, però alla fine è salita sul palco alle 3 di notte.
1: Mannaggia.
2: I suoi genitori sono rimasti lì con lei fino alle 6 del mattino. Ecco, poi tutti insieme a far colazione, vedi?
1: Direttamente.
2: Che poi a me quello che era un rave illegale in un'ex fabbrica di arachidi a Londra. I genitori l'hanno portata lì.
1: Basta che non si siano impasticati.
2: Suona,
1: pure loro.
2: Canta.
1: Sì.
2: Sono impasticati di arachidi.
1: Bella questa, Tilly. Camera, Charlie XCX, numero 14.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa di un mezzo pesante in avaria sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. Per traffico intenso si viaggia lentamente sulla 4 Padova-Venezia tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code a tratti tra Brescia-Ovest e Peschiera verso Venezia e si rallenta con code in direzione Milano tra Sirmione e Brescia-Ovest. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Parliamo di un souvenir unico, Tilly. Ruba il cartello Benvenuti a Villa Minozzo e lo usa per arredare il garage. Eh sì. Allora, dopo la misteriosa scomparsa del segnale stradale, i carabinieri lo hanno ritrovato a casa di un ragazzo di 19 anni di Canossa presso Reggio Emilia, poi denunciato, che lo aveva appunto utilizzato come pezzo di arredamento. E quindi, che dire, dalla Pennsylvania in Italia con questa storia del Benvenuti a Villa Minozzo, che poi bisogna riconoscergli una certa originalità, ragazzo.
4: Certo.
3: C'è gente che per arredare il garage compra poster, insegne al neon, vecchie targhe americane. Lui ha pensato, no, io voglio direttamente un comune italiano.
4: Ecco.
3: Eh sì.
4: Che poi un comune così, no? Perché qualche volta sai nelle case c'è la scritta London, Paris,
3: sì,
4: non
3: so, no? Villa Minozzo.
4: Villa Minozzo, è molto originale.
3: Sì. Beh, comunque, a questo punto sono curioso di sapere come fosse arredato il resto, perché insomma, se sulla parete c'era Benvenuti a Villa Minozzo, sul divano magari aveva un autovelox, che ne so, in bagno il cartello dare precedenza.
4: Guarda,
3: so.
4: Io consiglierei anche qualche cartello qua della nostra bellissima Istria.
3: Sì, quale?
4: Non so, Benvenuti a Pinguente.
3: Sì, giusto. Comunque, il cartello è stato recuperato e verrà rimesso al suo posto. Il ragazzo invece è stato denunciato. Probabilmente la prossima volta che vorrà arredare i garage sceglierà qualcosa di meno impegnativo, tipo un quadro o una sedia. Adesso noi lasciamo il design di interni criminale e torniamo alla nostra classifica. Al numero 13, Nathalie Imbruglia con Just Drive, che scende dalla 19, ma almeno ecco continua a...
4: No, sale dalla 19.
3: Sì, scusa.
4: Ma almeno scendono tutti,
3: vedi? Sì, è vero. Comunque continua a muoversi, Tilly.
4: Ecco.
3: Il titolo è perfetto, Just Drive, semplicemente guida. Un consiglio molto utile, secondo me, soprattutto quando non sai cosa fare della tua vita. Non pensare, non parlare, non prendere decisioni, guida. E se sbagli, poi pazienta, perché puoi sempre dire che era una metafora.
4: Ti ho portato un'altra curiosità, Samuel. Oggi, vedi, sono preparatissima. Sono in forma perché ero in ferie.
3: Sei riposato.
4: Infatti. Nathalie Imbruglia, che ha padre italiano,
3: sì,
4: dal cognome, alla domanda sulla sua più grande paura ha risposto, attenzione, gli spaghetti in scatola. Ha detto che da bambina qualcuno glieli servì a casa e per lei fu un'esperienza traumatica. Sono d'accordo.
3: Comunque esistono.
4: Ma sì, ma gli spaghetti in scatola, dai, proprio
3: esistono,
4: non si può sentire.
3: I tedeschi sono famosi per gli maccheroni con la K in scatola. Sì, li ho visti personalmente.
4: Li hai mangiati?
3: Festival. No, gli ho solo visto le scatole.
4: Hai detto no, sì. Sacrilegio.
3: Mi immagino.
4: Comunque una grande paura per Nathalie Imbruglia.
3: Già.
4: Sentiamo al numero 13, Just Drive.

0: Nathalie Imbruglia, padre italiano. È sicuro che non si sia chiamato Imbroglia?
1: No, no, non lo so, secondo me.
0: Just Drive dalle 19 alle 13. Devo dire che il concetto funziona, Tilly. Se nella vita non sai dove andare, continua a guidare. Ecco, prima o poi da qualche parte arrivi. Passiamo alla numero 12, Ariana Grande con Petal. E già il titolo ci porta in un universo molto delicato, un petalo, quindi ecco, fragile, leggero, romantico. Poi pensi ad Ariana Grande e ti ricordi che dietro al petalo ci sono milioni di dollari, una macchina promozionale gigantesca e una fanbase pronta a trasformare qualsiasi starnuto in un evento globale. Però il concetto del petalo funziona comunque. Qualcosa di bello, delicato, destinato a staccarsi e a cadere. È un po' come le canzoni della classifica, Tilly.
1: Vedi, tutto torna.
0: Tutto torna. I petali no, volano via e basta.
1: Comunque sì. Ariana Grande anche è di origini italiane. E anche qui ho trovato qualche curiosità.
0: Sì, ancora la macaroni in scatola.
1: No, non ci sono gli spaghetti in scatola. Però ha una famiglia molto, molto particolare. Perché per il suo terzo compleanno, raccontato lei, sua madre le organizzò una festa a tema lo squalo. Ti ricordi i film dello squalo?
0: Ah, bella.
1: Cioè io avevo le feste di compleanno a tema Barbie.
0: Sì.
1: E lei gliene hanno fatte a tema lo squalo. Cioè ti immagini l'inquietudine.
0: Voglio vedere se hai coraggio di fare il bagno in mare questo.
1: Vabbè. E per Halloween, aspetta, invece delle solite zucche, in casa comparivano addirittura organi di animali come decorazione.
0: Ma questi genitori sono da denunciare, scusa Tiglie. Adesso capisco perché la musica infantili è tale quale.
1: Ecco, poveretta.
0: Petal, numero 12. Jennifer.

0: Battle, Ariana Grande, ma che se ne fa lei di petali? Lei vuole, non lo so, intestini che pensano dal soffitto.
1: Sì, probabile, così,
0: abituata a queste cose qua. Ce ne ha raccontate Tilly prima. Allora, un petalo è delicato e bellissimo, Tilly, ma dura poco, un po' come la nostra capacità di prendere sul serio questa canzone pop quando cominciamo a pensare a quanto è costato il videoclip, per esempio.
1: Probabile.
0: Numero 11, Edoardo Bennato con Ogni settimana, che sale dalle 16, e qui il titolo è talmente appropriato che sembra scritto apposta per noi, Tigli.
1: Ogni settimana. Siamo qui ogni settimana.
0: C'è una classifica nuova ogni settimana.
1: D'estate, d'inverno.
0: Qualcuno sale, qualcuno scende,
1: Natale,
0: qualcuno
1: Capodanno,
0: entra, qualcuno
1: Pasqua,
0: sparisce.
1: Siamo sempre qua.
0: Sì.
1: Non ci fermiamo, vero?
0: No, è Bennato che di classifiche e di industria musicale ne ha viste parecchie, insomma arriva con un titolo che sembra quasi una minaccia. Ogni settimana. Sì, Edoardo, ogni settimana siamo qui, non ci libereremo mai.
1: Però sai come è cominciata invece la sua carriera musicale?
0: No.
1: È nata un po' per caso, perché durante le vacanze estive, ecco adesso magari l'idea, adesso le vacanze estive sono passate, ma magari abbiamo un'idea per il prossimo anno. Sua madre, per evitare che i tre figli si annoiassero, cercò per loro un insegnante di lingua, un insegnante di inglese, voleva trovarli così, magari facevano un po' di, studiavano un po' durante le vacanze, un po' di inglese. Non lo trovò, ma trovò un maestro di musica. E allora prese questo maestro di musica e così Edoardo finì con in mano una chitarra, gli altri due fratelli con gli altri strumenti, e così nacque il trio Bennato.
0: Non
1: quando
0: due
1: erano
0: piccioni
1: bambini.
0: Con una, quattro piccioni con una fava, cinque, non lo so, tutti i figli, più li trovi in lavoro, più la babysitter, tutto in un colpo. Che
1: ecco,
0: fortuna.
1: Magari il prossimo anno, vedi, trovo anch'io un maestro di musica.
0: Così risolvi tutti
1: così
0: i problemi
1: faccio,
0: della tua vita.
1: Sì, anche io faccio diventare poi i figli delle star.
0: Bene, io farò il manager. Andiamo avanti.
1: Ogni settimana, Edoardo Bennato.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Edoardo Bennato sale alle 11 con Ogni settimana, e questa è una delle poche certezze della vita. Ogni settimana cambiano le canzoni, cambiano le mode, cambiano gli artisti, ma qualcuno continua a pubblicare un pezzo. È la catena alimentare della musica pop. E noi siamo quelli che devono ascoltarli tutti, mannaggia. Allora entriamo nella top 10 con Achille Lauro e La città degli angeli, che passa dalla 15 alla 10. La città degli angeli, che sarebbe Los Angeles, naturalmente. Una città dove puoi diventare famoso, ricco, bellissimo, oppure semplicemente rimanere bloccato nel traffico per ore. Insomma.
1: Dove lui però è andato e dunque lo ha ispirato la città.
0: Sì, lo ha aspirato, lo perché ha ispirato.
1: Infatti
0: l'ha proprio totalmente aspirato.
1: La città degli angeli.
0: Sì,
1: ecco.
0: Infatti è tornato molto malandato. Comunque Achille Lauro racconta quella città come un luogo di sogni e ci sta pure bene. Insomma,
1: magari lì avrà preso le famose tutine, magari ha fatto anche un po' di shopping all'epoca.
0: È possibile, possibile. Poi Tilly, Los Angeles è il posto dove vai a diventare qualcuno, ecco, per definizione. Poi scopri magari che ci sono già 8 milioni di persone che stanno cercando di diventare qualcuno e improvvisamente ti senti molto meno originale, diciamo.
1: Sì, è così.
0: Come Achille Lauro. La città degli angeli, numero 10. Angeli.

0: La città degli angeli, numero 10, e forse è proprio questo il sogno americano: partire dal basso, arrivare in alto e poi scoprire che anche in alto c'è qualcuno che sta cercando di superarti. È presente? La concorrenza famosa.
1: Famosa concorrenza, filosofico.
0: Sì, oh, grazie. Ma di fronte a Maglia, come puoi non essere filosofico? Infatti la numero 9 è questa, di Levante, che fa tra l'altro un salto enorme, dalla 22 alla 9. Insomma, Tilly mi ha creato una rivoluzione hotiziana. 13 posizioni per lei, una roba che non è una salita, è un'apparizione della Madonna quasi. Maglia significa... Sì, Maglia.
1: L'abbiamo programmata tanto.
0: Insomma.
1: Che poi Levante piace un po' a tutti, qua a noi della redazione musicale, Radio Capodistria. Piace abbastanza, la mettono in calle, la mettiamo anche negli estate freschi.
0: Sì. E poi sai che significa maglia? Fascino, incanto, seduzione.
1: Hai visto.
0: E Levante evidentemente ne ha parecchia.
1: Levante poi, che sempre nelle sue canzoni, sai come lei esprime tutto quello che vuole esprimere, dunque non le manda a dire, ecco. Ma tutto questo comincia molto probabilmente
0: quando?
1: Da quando era giovane, nei tempi di scuola, perché lei a scuola era rappresentante d'istituto. Sai qual era una delle sue battaglie?
0: Sì.
1: La carta igienica nei bagni.
0: Che
1: probabilmente finiva e non la
0: sindacalista
1: ricarica,
0: nata.
1: Cioè non la rimettevano, sì. E dunque, ecco, durante però queste sue autogestioni organizzava anche jam session musicali, cioè si batteva per la carta igienica, certo. Ma anche faceva queste jam session musicali, dunque
0: hai
1: da lì
0: carriera sì, anche un po'
1: adesso
0: una...
1: capiamo perché così agguerrita,
0: battagliera,
1: ecco,
0: quasi politica, sì brava, ecco. Brava Levante, la nostra sindacalista super romantica e super
1: della carta igienica
0: super seduttiva, sì, ecco. Maglia numero 9. Un balla di

0: Levante con maglia dalla 22 alla 9, 13 posizioni guadagnate, quindi funziona davvero. A questo punto propongo di usare maglia anche nella vita quotidiana. Hai una bolletta da pagare? Maglia. No, niente, non funziona. Hai perso il lavoro? Maglia. Hai fatto una scusate, hai fatto una cavolata? Maglia. No, non risolve niente, ma almeno sembra, sembra
1: niente,
0: poetico,
1: no.
0: Però
1: no, funziona solo per Levante,
0: sì,
1: per noi no,
0: però almeno sembra poetico. Allora andiamo avanti. Al numero 8, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G con Te Olvido, che tradotto, cari amici, più o meno significa ti dimentico.
1: Sì, non più o meno, e qui, significa
0: ti dimentico,
1: sì.
0: Ecco. E qui però siamo davanti a uno dei grandi classici della musica romantica. Dichiarare di aver dimenticato una persona dedicandole una canzone è come dire, non lo so, non penso più a te, per poi passare 4 minuti a parlare di te.
1: Però la canzone ce la cantano tra l'altro Benny Blanco e Selena Gomez, che sono una coppia, sono sposati.
0: Ah, ancora?
1: Ecco.
0: Per il momento.
1: E ma no, si sono sposati da poco.
0: Ah, allora, adesso ancora un paio di giorni, sì.
1: E poi c'è Becky G che, cioè, non lo so, fa il terzo incomodo, la candela, non lo so.
0: Che non lo sappiamo, non lo sapremo mai.
1: Ti immagini, lei viene lì, la chiama, dai, vieni a fare la canzone con noi, e lei sta lì.
0: Sì.
1: Anche reggere il moccolo si dice, non si dice anche così?
0: Madonna.
1: Quanti modi di dire per il terzo incomodo.
0: Consiglio, Benny, non fare il singolo, vai avanti. Ma ecco, evidentemente nel pop funziona così. Prima soffri, poi scrivi una canzone, poi la vendi, poi finalmente puoi dire di essere guarito. Te Olvido, numero 8.

0: Te Olvido, la numero 8, Ti Dimentico. Certo, talmente dimenticato che gli hanno dedicato un singolo con tre artisti. Andiamo avanti alla numero 7. Oh, Chitilli, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Stabile rispetto alla settimana scorsa, è finalmente un titolo che non parla di traumi infantili, amori finiti o crescita personale. Agitare Coca-Cola. Un'istruzione semplice, concreta, anche pericolosa, mi viene da dire un po'.
1: Beh, perché sì, sappiamo infatti, tutti cosa perché succede. C'è traumi, volevo dire, sì. Invece traumi ce ne sono, perché c'è, hai mai pensato quanto può essere pericoloso agitare una Coca-Cola?
0: Appunto.
1: Te lo dico io. Perché ci sono stati, Samuel, persino casi documentati di bottiglie che sono esplose dopo essere state parecchio scosse durante il trasporto, arrivando a ferire chi le stava prendendo, chi le stava trasportando.
0: No, no, sarebbe da censurare questa canzone.
1: Sì, sì, sì, in un caso nel Missouri una bottiglia esplose sullo scaffale in questo negozio senza che nessuno la toccasse neanche, dunque non l'avevano manco agitata, e il botto fu descritto simile a quello di un fucile, dunque immaginate il panico, tutti sono scappati da questo negozio e alcuni clienti poi si sono ritrovati anche con frammenti di vetro nei piedi, nelle caviglie, dunque pericoloso agitare la Coca-Cola.
0: Mannaggia, la chiamerei poesia quotidiana, è un po' azzardata.
1: Ma
0: poesia
1: ce ne sono
0: d'azzardo.
1: Tantissimi, sono andata proprio a cercare. Cioè, non sapevo cosa cercare,
0: sì, cosa è successo?
1: Su Tommaso Paradiso.
0: Avete
1: perché l'abbiamo detto
0: ci
1: già
0: documentiamo
1: tutto.
0: Noi, sì.
1: E allora ho detto, ma dai che vado a cercare se...
0: Sì, cioè, non raccontarne casi, queste cose.
1: I
0: non
1: casi di Coca-Cola esplose.
0: Sì.
1: È venuto fuori una lista enorme di casi di Coca-Cola. Sì, appunto, sono esplose, agitate,
0: non
1: hanno ferito
0: notte,
1: gente.
0: Sì. Non la notte, le stelle, il tuo sorriso. No, agita Coca-Cola e vediamo che succede. Che dire, con Tommaso Paradiso chiudiamo anche il terzo blocco di Hot Hits.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. Il ministro dell'economia Angeloglu, in visita in Serbia, ha incontrato esponenti del governo di Belgrado per rafforzare la cooperazione economica e lo scambio di buone pratiche nei settori del lavoro, dell'occupazione e dello sport. Al centro dei colloqui anche la partecipazione della Slovenia all'Expo 2027 di Belgrado, formalizzata con la firma dell'accordo ufficiale. Logar ha visitato il cantiere dell'Expo e incontrato il primo ministro serbo Đuro Matsut, evidenziando il valore strategico dell'evento per la cooperazione economica e regionale e la visibilità internazionale della Slovenia. La visita si è conclusa presso la società slovena Collector Etra, a conferma della forte presenza imprenditoriale slovena in Serbia, dove operano oltre 1200 aziende a capitale sloveno che occupano più di 15.000 lavoratori. Incom Ajdusina, il maggiore produttore sloveno di gelati, ha subito un incidente di sicurezza informatica che ha causato la temporanea sospensione della produzione per consentire le verifiche tecniche. L'azienda ha attivato i protocolli di sicurezza, avviato il ripristino dei sistemi con il supporto di esperti interni ed esterni, senza rilevare al momento perdite o compromissioni di dati di dipendenti, clienti o partner. La polizia di Nova Gorica ha confermato l'accaduto e ha avviato un'indagine preliminare per un possibile attacco informatico. Incom prevede il ritorno alla piena operatività all'inizio della prossima settimana. In seguito all'annullamento della visita in Serbia da parte della commissaria europea all'allargamento Marta Kos, motivato dalle manifestazioni di glorificazione per il rientro a Belgrado delle spoglie dell'ex generale serbo bosniaco Ratko Mladic, il presidente Aleksandar Vučić ha espresso un duro giudizio sulle motivazioni di Bruxelles. Pur definendo prevedibile il mancato arrivo della commissaria, Vučić ne ha respinto con fermezza le dichiarazioni, accusandola di umiliare la Serbia, di usare doppi standard rispetto ad altri paesi balcanici e di fare la morale su chi siano i criminali di guerra. Difendendo la partecipazione popolare al funerale, il leader ha ribadito la tesi di una giustizia internazionale sbilanciata a danno dei soli serbi. La Croazia avvia un ampio programma di modernizzazione delle forze armate con nuovi investimenti destinati a rafforzare capacità e deterrenza, difesa aerea, intelligence e sistemi di precisione in linea con gli obiettivi NATO. Il governo ha approvato l'acquisto di 18 lanciarazzi multipli per 544 milioni di euro destinati a sostituire i sistemi più datati con consegne previste tra il 2026 e il 2029. Il piano comprende inoltre l'aggiornamento dei caccia Rafale, il potenziamento delle comunicazioni di combattimento, l'acquisto di sistemi anticaro e la realizzazione di un nuovo hangar presso la base di Zemunik. Il ministro della difesa Ivan Anušić ha definito l'insieme degli interventi una modernizzazione storica, mentre il premier Andrej Plenković ha motivato le scelte con il deterioramento del quadro di sicurezza europeo e con le lezioni della guerra in Ucraina. Il partito populista britannico UK Reform ha annunciato le dimissioni di due stretti collaboratori del leader Nigel Farage dopo un'inchiesta sotto copertura di Channel 4 che ipotizza violazioni delle norme sul finanziamento politico tramite il coinvolgimento di un donatore straniero. Il partito ha respinto ogni accusa, definendo l'inchiesta una messa in scena organizzata da attivisti climatici, mentre i laburisti hanno chiesto alla polizia di valutare possibili reati legati a donazioni estere e intermediari britannici. Le autorità elettorali e la Metropolitan Police hanno dichiarato di stare esaminando le informazioni disponibili senza tuttavia aver avviato formalmente un'indagine. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 19.30 con il nostro giornale radio, il Giornale della Sera. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: taglio del nastro per la mostra Dino Art, allestita alla Galleria d'Arte Rettori Tribio di Trieste, per sensibilizzare il pubblico sul tema della neurodiversità. La mostra è incentrata sulle opere di due giovanissimi artisti, Artem Yefremov e Alessandro Amoretti, entrambi con disturbo dello spettro autistico, che hanno partecipato al laboratorio Colore dell'associazione Progetto Riabilitazione, sotto la guida dell'artista Patrizia Bigarella. Progetto Riabilitazione ODV, presieduta da Antonella Zadini, ha come finalità la diffusione e il sostegno delle attività di riabilitazione a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Il laboratorio Colore, che ha coinvolto un gruppo di giovani assistiti, rappresenta uno degli esiti concreti di questo percorso creativo e manuale. Dino Art è visitabile fino al prossimo 4 settembre.

0: ballare in piazza Testaccio. Si chiama
1: Andiamoci, facciamo un corso di
0: te?
1: Sì, sì, sì. Tanto come età più o meno.
0: Ma che cavolo, Telli.
1: Ma no, no, è che secondo me è più in forma lui di noi, ecco,
0: questo,
1: il signore.
0: Questo è possibilissimo. Ecco. Si chiama Pasquale Iannotta e balla insieme a Elisa, la sua allieva, che ha quasi 80 anni.
1: Oh,
0: i due condividono questa passione da più di 10 anni e da un paio d'anni hanno cominciato a ballare in piazza, diventando anche virali sui social, ovviamente. E la cosa bella è che continuano a coinvolgere persone di tutte le età.
1: Dove dobbiamo andare, scusa, per questo corso fantastico?
0: Piazza Testaccio. Testaccio è famosissima, non lo so, mai sentita. Comunque, Pasquale invece... Allora, tornando al discorso di prima. La cosa bella è che continuano, come dicevo, a coinvolgere altre persone di tutte le età. Elisa dice che lo fanno anche per aiutare chi sta a casa e si sente solo. Non è il tuo caso, Tilly, dai, non è il tuo caso. Puoi ballare con tuo marito che è meglio. Comunque, Pasquale invece ha un sogno molto più concreto. Avere un programma televisivo. 5 minuti con Pasquale. Ah, modesto lui.
1: 5, sì, basta, no? Cioè...
0: E sinceramente, considerando quello che passa normalmente in televisione, 5 minuti con Pasquale potrebbero essere già 5 minuti meglio della media, secondo me, è così. Comunque, Pasquale...
1: vieni da noi, gli facciamo noi un programma.
0: Sì,
1: andiamo
0: Pasqualone.
1: Dai colleghi di TV Capodistria e lo facciamo fare qui da noi.
0: Sì, lo facciamo, sì, sì, esatto, esatto. Comunque, oltre a insegnare danza, Pasquale allena anche una squadra di calcio e gestisce una scuola di ballo.
1: Aspetta, quanti anni hai detto che ha? 70?
0: 70, sì.
1: Ah, però.
0: Elisa racconta che a volte si sveglia con i dolori, ma va comunque a ballare. Dopo si sente talmente sciolta che potrebbe camminare da un quartiere all'altro, ha dichiarato. Praticamente la dimostrazione è che il movimento fa bene e che forse, ecco, la scusa oggi non mi va è semplicemente una delle tante cose, ecco, che ci raccontiamo per restare immobili. Che dire, Tigli, adesso però vediamo chi nella nostra classifica ha ancora voglia di muoversi. Che dice? Al numero 6 abbiamo Madonna con Dance and Tyria.
1: Anche lei continua dopo quanti saranno? 40 anni di carriera sicuro.
0: Appunto.
1: Più o meno.
0: Infatti, sì. Lei per il video di Dance and Tyria doveva filmare Pasquale e Elisa, sarebbe venuto molto meglio.
1: Sì, sarebbe stato bellissimo. Vedi, ma perché noi poi gli diamo queste idee?
0: Appunto, perché è già un titolo che sembra inventato mettendo insieme danza e malattia, tipo Dance and
1: Tyria. Comunque, ma in verità riprende un locale di New York famosissimo dove lei ha iniziato la carriera, praticamente. Ecco,
0: sì. Non è una condizione cronica che ti costringe
1: a ballare. No, è un locale, il Dance and Tyria.
0: Comunque parliamo di Madonna, quindi probabilmente la cura è ancora luci, coreografie e budget che potrebbe finanziare un piccolo comune italiano. Dance and Tyria numero 17.

0: Madonna, la numero 6 con Dance and Tyria, che sale dalle 17. A questo punto non chiediamoci più quanti anni ha Madonna, che è meglio, chiediamoci quanti ne abbia la classifica, Tilly. Non so se... no. Comunque, alla numero 5, passiamo alla numero 5 con chi? Ah, Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Mm-hmm. Un augurio bellissimo, positivo, pieno di energia. Buon Vento.
1: Buon Vento.
0: È bello, sì. Finché non hai appena steso i panni, tipo che ti porta via tutto.
1: E no, ma guarda che però anche quando c'è un po' di bora, sì, sì, va bene mettere fuori
0: le mollette di qualità ci voglio,
1: sì, no? Però bisogna quelle avere proprio per la bora. Quelle specifiche.
0: Avete sentito che discorsi, cari amici, eh? Insomma, solo a Capodistria e su Hot Hits. Allora, che dobbiamo dire? Abbiamo programmato questa canzone tante di quelle volte, sì, che continua ad essere super programmata.
1: Perché secondo me sarà questa proprio la canzone, il tormentone per eccellenza di quest'estate, secondo me.
0: Sì. Risentiamola ancora una volta e proviamo a riapprezzarla quanto è possibile, per quanto sia possibile. Buon Vento, Jovanotti, Alfa, numero Tilly?
1: 5.
0: Ah, grazie. Ed è un po' di

0: Giovanotti e Alfa scendono dalla 2 alla 5 con buon vento. Evidentemente questa settimana il vento era contrario, oppure qualcuno ha lasciato i panni sul balcone e ha maledetto entrambi, non lo so. Comunque sono sempre super programmati con questa canzone che è diventata la hit dell'anno 2000.
1: Ma secondo me anche perché c'è tutta la storia dietro, perché Alfa quando era piccolo aveva tipo non so 5-6 anni,
0: sì?
1: Il suo primo concerto era proprio il concerto di Giovanotti.
0: Ah, ce l'hanno
1: portato
0: già
1: i genitori.
0: Questa?
1: Sì, secondo me anche questa storia ha fatto sì che non so questa canzone piace, perché praticamente è lui che fa finalmente la canzone con uno dei suoi idoli, sì, dell'infanzia, con Giovanotti.
0: Sarà. Bisogna sapere impacchettare le canzoni bene in una storia.
1: Hai visto?
0: Allora, la numero 4. Oh, questa mi piace, i Jungle con Sunshine. E qui abbiamo una delle risalite più impressionanti della settimana.
1: Samuel, hai appena detto mi piace.
0: Sì, cari amici, segnatevelo anche sul calendario.
1: Da non credere.
0: Jungle numero 4, salita di 21 posizioni, l'ho fatta entrare io, i Jungle.
1: L'hai fatta entrare tu la scorsa settimana,
0: esatto.
1: E io questa settimana quando sono andata a vedere, perché si va a vedere nel nostro programma le più programmate, era proprio altissima. Dunque non piace solo a te,
0: non è un
1: piace
0: salto
1: un
0: in classifica, ma proprio un'irruzione.
1: Mm.
0: No, vabbè, che dire.
1: Ma in una settimana, se la programma un paio di volte al giorno, o l'hai programmata solo tu? Ogni giorno 7 volte.
0: Io l'ho programmata un paio di volte, ma insomma mi ha sorpreso il fatto sinceramente che anche i miei colleghi l'abbiano programmata. Ma comunque è una canzone davvero fatta bene, Sunshine, quindi magari ecco l'hanno semplicemente messo al sole per 7 giorni e si è gonfiato questo Sunshine, è arrivato
1: probabile,
0: chissà. Jungle

0: 4, 21 posizioni guadagnate in una settimana. Se continua così, settimana prossima lo troviamo più in classifica, lo troviamo direttamente a casa nostra, tipo, non lo so.
1: Cioè più in alto della numero 1,
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: in orbita.
0: Va, in orbita. Mm. Passiamo alla numero 3, qui c'è Amelie con Non è Francesco. Tilli, la domanda qui è inevitabile: chi cavolo è Francesco? Perché se non è canzone, non è Francesco.
1: Te lo dico io.
0: Oh, hai fatto la ricerca.
1: Allora, cioè, ovvio. Hai presente quando cioè, si è talmente stanchi, cioè, no, tu no, perché in questo caso si è talmente stanchi degli uomini, perché a cantare è una ragazza, sbagliati, che alla fine se ne inventa uno perfetto. Mm. Ed è proprio questo che ha fatto Amelie. Il suo uomo ideale sa la grammatica, guarda la serie A, ma con moderazione, sì, legge romanzi, va dallo psicologo e soprattutto non giudica, non critica e non fa l'isterico. Vabbè. Insomma, talmente perfetto che c'è un piccolo problema,
0: sì,
1: probabilmente non esiste.
0: Non esiste.
1: E dunque
0: però esisteva quello
1: lei
0: non perfetto.
1: Se l'ho inventato.
0: Quello di prima esisteva, però Francesco quindi esisteva, ma non è lui.
1: Non è lui, perché l'uomo ideale non è Francesco.
0: Sì. A me quello ideale non interessa, voglio conoscere Francesco. Chi è sto Francesco?
1: Beh. E Francesco è quello non ideale.
0: Quello non ideale.
1: Però lei descrive,
0: uno di noi, insomma.
1: Perché lei descrive questo uomo ideale e poi ti dice, però tutto questo non è Francesco.
0: Capito. Come si potrebbe definire questo? La negazione del... C'è una definizione quando parli tutto... Cioè, si esprime al contrario, non so se... Beh, comunque, sono perdere. Allora, abbiamo un uomo misterioso che non è Francesco. È una canzone che ci obbliga a farci domande che probabilmente non avevamo intenzione di farci stamattina. Non è Francesco, Amelie, numero 3.

0: Amelia, la numero 3 con Non è Francesco. Non sappiamo chi sia Francesco, no, ecco, no, mettiamolo in chiaro, ma ormai la sua identità è diventata una sorta di ritornello e a questo punto vogliamo sapere almeno una cosa. Francesco, tutto bene con te? Spero di sì.
1: A posto.
0: A posto.
1: Però ci abbiamo anche Marianne e anche qui non sappiamo chi è.
0: Abbiamo i Fontaine D.C. alla numero 2 sì, della Hot Hit
1: e
0: qui mi casca un mito
1: della settimana.
0: Sì, sigla single Andrea F, ce l'hai combinata grossa.
1: Dunque questa è programmatissima, qua non mi puoi dire niente perché va in onda ogni giorno due volte almeno.
0: Ma allora i Fontaine D.C. sono partiti come una band post-punk, una delle migliori band post-punk, adesso oramai sono dei fenomeni da classifica, insomma. Questo è quello che non mi torna. Ma anche altrove, perché sono comunque una band molto nominata e molto presente oramai dappertutto. Comunque, allora, dopo tutta questa allegria arrivano loro, perché evidentemente qualcuno doveva ricordarci che la vita non è una pubblicità della Coca-Cola, eccetera, eccetera. I Fontaine D.C. sono praticamente l'opposto del buon vento dei giovanotti. Quindi nessuno li ascolta pensando, adesso vado a fare una passeggiata. Non li ascolti e pensi, ho bisogno di stare da solo per 20 minuti. Ci sono i Fontaine D.C., no? E questo è. E quindi, ecco, stonano un po' nella Hot Hits, che dovrebbe essere una trasmissione che ti fa smettere le
1: Ma in verità li possiamo
0: ragionare.
1: Benissimo collegare con Non è Francesco di prima, perché anche loro parlano di questa Marianne, che però in verità non esiste.
0: Non esiste.
1: Ecco, anche qui, prima avevamo Francesco per le femmine, adesso abbiamo Marianne, ecco, per chi. Praticamente è una persona, non è una persona precisa, è quasi una figura immaginaria, alla cui proprio loro, i Fontaine D.C., offrono una via di fuga. Gli dicono, vieni con me, posso aiutarti a sparire. Una frase che magari può sembrare romantica, ma anche nella canzone diventa anche un po' inquietante.
0: Già,
1: ma poi
0: già.
1: Cioè, loro sono così, ecco.
0: Sì.
1: Non è che sono, come hai detto tu, il buon vento di giovanotti.
0: Cari amici, godetevela perché questa è particolare. Marianne, Fontaine D.C., sigla single.

0: E Tilly, arriviamo alla numero uno, la canzone della settimana. Il titolo è Qualcosa per te, che è una frase talmente generica che può significare praticamente qualsiasi cosa: un regalo, una canzone, un ricordo, una promessa oppure una bolletta intestata a te magari.
1: Speriamo non la bolletta.
0: La numero uno c'è Ligabue, quindi vediamo cosa ha preparato questa volta per noi.
1: E con questa finiamo.
0: Sì.
1: Ecco, con Canzone per te, che parla proprio di quelle cose che le persone lasciano agli altri. Come hai detto tu, può essere un ricordo, può essere un regalo, può essere anche magari qualche errore, qualche momento brutto, quello che sì, poi quello ci rimane delle persone, sì, ecco, che però te le fanno ricordare nel bene o nel male.
0: Mannaggia. Comunque, ecco, con questa massima di Tilly che c'è qualcosa che le persone ci lasciano. Sì, non è proprio...
1: No, non è mia, è di Ligabue.
0: Sì,
1: lui.
0: Vabbè. Comunque, io sarei stato più duro, comunque. Allora, anche per questa settimana Hot Hits finisce qui. Siamo partiti da due uccelli che interrompono una partita di tennis.
1: Vero, vero.
0: Siamo passati per Chucky che terrorizza Philadelphia. Il prossimo chi era? Un ragazzo che... si è portato a casa il cartello stradale. Sì.
1: Il cartello stradale,
0: abbiamo finito con due pensionati che ballano in piazza. Quindi, insomma, ecco, una puntata che dimostra ancora una volta che la realtà non ha bisogno di
1: un
0: noi.
1: Un giorno ci spieghi però come scegli quali notizie. Se devono avere un filo logico.
0: Per ordine di assurdità.
1: Ah, ok.
0: Da parte di Samuel e Tilly, grazie per essere stati con noi. Noi torniamo la settimana prossima, sempre qui a giudicare le canzoni che ascoltate, soprattutto anche a giudicare le vostre discutibili scelte di vita. Da Samuel e Tilly, ciao, buon weekend e appuntamento alla prossima puntata.
1: Alla prossima puntata, ma anche ricordiamo le repliche.
0: Le
1: andiamo in onda anche domani dalle 16 alle 18 e poi sabato e domenica notte da mezzanotte alle 2, così dormite sogni più tranquilli.
0: Esattamente. Ciao, ciao.
1: Ciao, alla prossima.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova viene segnalato un incidente con code tra Padova Ovest e il bivio per la 13 verso Venezia. Code a tratti nella stessa direzione per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera. Sulla 4 Padova-Venezia per traffico intenso si rallenta a partire da Padova Est fino alla tangenziale di Mestre verso Trieste. Nella stessa direzione si verificano code per traffico intenso sulla 57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Un cordiale saluto da Francesco Zardini e da Roberto Cavallari, alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti torniamo al progetto transfrontaliero Pola Ricordi, promosso dal gruppo Ermada Flavio Vidonis con una fitta rete di collaborazioni. In tale ambito si sta svolgendo in questi giorni la mostra Pola Ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria. In questo momento, presso la Lega Navale di Trieste, ma è una mostra itinerante. Ce ne parlerà in questo momento Massimo Romita, presidente del gruppo Ermada Flavio Vidonis. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ecco, avremo un'introduzione alla mostra che approfondiremo poi nel corso della puntata, però potremmo proprio cominciare con questo, col fatto che sia un progetto, una mostra, un progetto espositivo itinerante, Romita.
1: Sì, allora, dopo l'inaugurazione delle scorse settimane abbiamo avuto un crescendo di richieste, di curiosità, di approfondimenti che hanno voluto rivolgersi da parte di cittadini, di curiosi, ma anche di storici, perché il nostro focus che abbiamo voluto dare per questo evento, per questa mostra, ma anche per il leitmotiv di tutto il nostro progetto, è stata quella della conoscenza della storia della Pietrasiuglia, ovvero la società che organizzò quel 18 di agosto del 1946 quella attività nautica, appunto quella manifestazione, e soprattutto dove andò a finire questa società, così come le vicende storiche che hanno legato la Guardia di Finanza, ovvero la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, anch'essa istituita a Pola nel 1926 e successivamente trasferita a Gaeta. Questi sono stati due elementi importanti, oltre logicamente dei doverosi e importantissimi ricordi dei fatti accaduti, come sono intervenute diverse autorità proprio all'interno dell'inaugurazione della mostra, ecco, che hanno ricordato i fatti cronologici di quella triste giornata, ma soprattutto ecco, quello che abbiamo voluto portare e stiamo portando e porteremo anche nelle prossime settimane, questi due filoni che sono veramente dei filoni importanti, e avremo anche delle sorprese in programma.
0: È una mostra itinerante che ha già un percorso, diciamo, tracciato, una rotta, che potremmo anche dire tracciata, ma una curiosità, arrivando nei vari allestimenti, nelle varie località, questa mostra raccoglierà anche storie, testimonianze, potrà essere un contenitore aperto per continuare a raccogliere e a divulgare la storia di Vergarolla?
1: Questo assolutamente è uno degli obiettivi. Già in fase appunto dell'inaugurazione del 26 agosto alla Lega Navale abbiamo avuto la presenza di oltre 110 persone che ha fatto veramente parte il piacere, ma soprattutto la conferma che l'argomento è particolarmente sentito. Ci sono state delle famiglie polesane presenti che hanno già dato la disponibilità nelle prossime settimane a intervenire in occasione della presentazione del catalogo, piuttosto della presentazione di libri e di altre iniziative tematiche sull'argomento, a testimonianza di quelli che furono i fatti, ma soprattutto anche quelli che sono i racconti che hanno raccolto queste persone. E proprio questa mattina eravamo a fare sopralluogo per la prossima mostra che si terrà il 5 di ottobre con l'inaugurazione alle ore 18 al Palazzetto Veneto del comune di Monfalcone, e già in quell'occasione lì porteremo anche oltre i pannelli con le didascalie, con tutta la parte già in questo momento presente alla Lega Navale, anche una serie di vetrine frutto di ricordi e di oggetti legati proprio a gli argomenti di cui parliamo, appunto, di Vergarola, di Pola e della Pietra Giulia, ma anche alcune chicche legate proprio alla Guardia di Finanza. E questo è uno degli obiettivi. Grazie proprio alla stampa, che ne ha parlato abbondantemente, le associazioni degli esuli che hanno divulgato e fatto appunto conoscere questa iniziativa, ha fatto sì che ci arrivassero veramente tante richieste. Sarà a febbraio, la mostra sarà portata anche in Lombardia, proprio per far conoscere appunto queste vicende ancora poco conosciute.
0: Stiamo parlando assieme a Massimo Romita, presidente del gruppo Ermada Flavio Vidonis, del progetto Pola Ricordi. In particolare, nella puntata odierna approfondiremo la mostra Pola Ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria, che ricordiamo in questo momento è esposta presso la Lega Navale di Trieste. Romita, ci eravamo sentiti una prima volta qualche settimana fa, eravamo alla vigilia di uno degli eventi chiave di questo progetto, la veleggiata dedicata ai 140 anni della Società Nautica Pietrasiulia, organizzata dalla stessa assieme allo Yacht Club Vega. Ci può dare una panoramica del riscontro che ha avuto, del risultato che ha avuto questa veleggiata da Pola appunto a Sistiana?
1: Sì, parlando proprio con il presidente Valenti della Pietrasiulia, ha confermato l'importanza di averla inserita in questo contesto. Oltre i festeggiamenti, ecco, dei 140 anni della Pietrasiulia, che nasceva proprio il 14 d'agosto, se in un primo momento ci fu un po' di titubanza, con soprattutto la gioia dei bambini, tornare a quel momento storico, ecco, la gioia dei bambini, degli atleti, di tutte le persone che hanno erano presenti alla partenza, ecco, proprio con la stessa Linda Simeone, ecco, che ha partecipato all'apertura il 13 agosto, ma soprattutto anche l'arrivo in Baia di Sistiana, in quella che poi è diventata la sede, appunto, dal 1961 la sede della Pietrasiulia, e anche qua dove la Pietrasiulia stessa svolge l'importante attività sportiva. Ecco, quindi il messaggio è soprattutto dopo questa tragedia che la vita può rinascere, non bisogna cancellarlo, ma bisogna rafforzarlo, farlo conoscere, perché sono stati degli episodi veramente che per troppo tempo sono stati non raccontati, però con un obiettivo di crescita delle due comunità. E devo dire la verità, anche da questo punto di vista c'è stata veramente molta attenzione proprio di tutte le comunità, che hanno guardato veramente con rispetto questa iniziativa, e questa iniziativa dedicata veramente a Vergarolla in sé.
0: La vela, quindi, la vela e il mare hanno aperto questo progetto. Romita, un piccolo promemoria per chi appunto si fosse perso il nostro primo incontro radiofonico, nel quale ha fatto un ritratto approfondito di tutte le varie fasi del progetto. Sì. Il progetto Pola Ricordi si avvale di una rete di partenariato, di collaborazioni transfrontaliera, che è molto importante appunto per rendere completo questo discorso.
1: Sì, il progetto ha il partenariato del Comune di Trieste, il Comune di Muggia, il Comune di Monfalcone, l'associazione Italo Gabrielli e la Pietas Giulia. Nel contesto c'è la collaborazione, appunto, della Lega Navale, del Lions Club, del Circolo Istria, del Laser 2000, Circolo Duinate, che proprio per Monfalcone ha in programma una sorpresa, ecco, grazie alla collaborazione con i propri artisti, ma soprattutto il supporto della regione Friuli Venezia Giulia, che attraverso il bando dedicato proprio all'80° anniversario della strage di Vergarolla ha emanato questo bando, e il nostro progetto si è classificato terzo su numerosi progetti presentati. Ci sarà nelle collaborazioni le associazioni degli esuli, che anche qui hanno veramente dato la propria disponibilità a venire a raccontare, a venire a presentare anche delle pubblicazioni, così come il comune di Gaeta, che sarà appunto che ha dato la disponibilità per ospitare la mostra il 7 di novembre, proprio in occasione di questo anniversario appunto della Scuola Nautica della Guardia di Finanza. Il 5 di ottobre appunto inaugureremo, che poi il 5 di ottobre, 4 e 5 di ottobre sono i giorni che dedichiamo a Norma Cossetto, ecco, che è stata trucidata appunto proprio in maniera infame, e il 5 di ottobre appunto la data della notte di Norma Cossetto. La mostra invece alla Lega Navale e continuerà fino al 30 di settembre, è visitabile appunto dalle 9 alle 20 ogni giorno con libero accesso attraverso appunto la palazzina servizi del Molo Fratelli Bandiera, ecco, questo è. Ci saranno, ma sarà sicuramente Linda Simeone a raccontarlo, delle visite guidate alla mostra, ecco, questa è un po' una novità che di queste ore, questi giorni, proprio perché ci sono tantissime persone che, sentendo parlare di questa iniziativa, vogliono venire, ecco, a farsi raccontare da Linda, che è la curatrice, ma anche da lei che ha fatto la visita di Pola e ha visto proprio dal vivo questa spiaggia, che è un sito militare, ecco.
0: Sarà proprio appunto Linda Simeone poi ad accompagnarci radiofonicamente, a farci visitare la mostra Pola Ricordi, Vergarolle e le rotte della memoria. Noi approfittiamo per ringraziare e per salutare il presidente del gruppo Ermada, Flavio Vidonis, promotore del progetto Pola Ricordi, Massimo Romita. Buon pomeriggio, buon proseguimento e buon lavoro.
1: Grazie a tutti voi, veramente vi ringrazio di cuore per supportare questa iniziativa, ma soprattutto per far conoscere queste vicende storiche.
0: Un intermezzo musicale, torneremo tra pochissimo, rimanete con noi.

0: Sempre a Sconfinamenti stiamo per esplorare, per conoscere il progetto espositivo, la mostra Pola Ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria. Lo facciamo assieme alla curatrice della mostra e del catalogo, Linda Simeone. Buon pomeriggio, ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: È una mostra questa che propone materiale storico, propone molte immagini, fotografie, documenti, una grande ricerca quindi, ma poco fa Romita ricordava anche la ricerca che lei ha svolto sul campo. Lei è andata a Pola, ecco, per completare questo lavoro di documentazione, per collegarlo all'attualità. Possiamo forse partire da questo, prima di visitare la mostra, per capire anche che lavoro c'è stato alle spalle, il dietro le quinte.
1: Allora sì, assolutamente. Diciamo che appunto da curatrice della mostra, secondo me andava veramente fatta un'esplorazione completa, no, di quello che appunto narra e vuole proprio trasmettere la mostra, perché è divisa sicuramente in quattro parti, da dove si parte appunto dalla parte storica. Si parla della Pietà Siulia, si parla della Marina Navale, si parla anche appunto dell'ultimo spazio che è dedicato a tutta una serie di fotografie, anche della Pola, no, attuale, che va un po' a ripercorrere tutto quello che è stato raccontato anche nei pannelli precedenti. Pertanto io sono andata a Pola, sono andata sul campo, sono andata anche a cercare questa purtroppo famosa baia di Vergarolla. Sono andata alla ricerca anche di quelli che sono, di quello che è il cippo, oltretutto appena sostituito, perché ce n'era uno che adesso si trova all'interno del cimitero militare a Pola, e invece adesso è stato sostituito con un ceppo nuovo, e oltretutto anche con una piccola targa dedicata proprio al chirurgo Micheletti, che ha operato proprio in quella giornata. Poi dopo tantissime testimonianze di quella che era la vita a Pola, anche banalmente da tutte quante le targhe in bilingue, addirittura scritte prima in italiano e poi in croato, la sede poi attuale, no, della comunità degli italiani, che è stata oltretutto anche la sede delle inaugurazioni, dei festeggiamenti della regata che poi ha visto quest'anno appunto in onore della commemorazione la Pietà Siulia, no? Quindi sì, è stato un lavoro secondo me veramente interessante, ma che andava ovviamente svolto proprio per poter capire quella che è il punto di partenza, no, della mostra stessa. Poi dopo sempre anche mi piacerebbe proprio fare anche una piccola parentesi, perché alcuni pannelli parlano anche di Trieste dove c'è questa commemorazione in ben tre posti diversi, cosa che oltretutto proprio scoperto proprio facendo queste ricerche, perché ne abbiamo ovviamente sopra a San Giusto,
0: sì,
1: ovviamente
0: colle, sì,
1: nello spazio, sì, sul colle di San Giusto, ma poi abbiamo anche il giardino esterno dell'ospedale maggiore, dove è appunto dedicato al chirurgo, ma abbiamo anche una piccola stella all'interno del Piazza Rosmini. Quindi veramente era un collegamento che andava proprio, secondo me, vissuto sul campo. Sì.
0: Ci sono immagini del passato di Vergarolla, sappiamo della manifestazione sportiva, ci sono immagini dell'esplosione, ci sono i racconti di quei fatti, di quella tragedia. Oggi, Linda, che cosa troviamo a Vergarolla?
1: E in questo momento adesso Vergarolla non è visitabile, non è neanche fotografabile, perché in questo momento è una base operativa militare, croata peraltro. Ok, e quindi sì, adesso in questo momento nel cuore di Pola c'è questa base militare che non, appunto, non è accessibile, infatti. Se non magari guardabile in qualche maniera, sì, dall'altra riva, dall'altra parte, sì.
0: Certo. Certamente. Ecco, è un'informazione che magari non tutti conoscevano e che ci aiuta appunto in questo discorso a collegare il passato e il presente, a 80 anni appunto dalla strage di Vergarolla. Andiamo alla mostra. Sempre parlando di ricerca, forse potremmo anche menzionare i contributi iconografici, documentari che sono arrivati per completare questo percorso. Abbiamo sentito in una puntata precedente Antonio Tommasi, presidente della Fondazione Pietà Siulia, ma c'è stato anche un grande e importante contributo giunto dalla scuola navale della Guardia di Finanza di Gaeta.
1: Sì, sì, ecco, il mio lavoro in questo caso qua è stato quello di riuscire a raccogliere, no, tutto quanto il materiale e ordinarlo, perché appunto c'è tanta storia da raccontare, però tante informazioni magari erano frammentate. Oltretutto il gruppo Armada peraltro ha proprio collaborato, è stato il promotore della digitalizzazione di tutti quanti i file dedicati, no, alla storia, no, della Pietà Siulia. E poi dopo ovviamente il generale è stato assolutamente fondamentale per poter raccontare tutta quella che era la storia, ma anche il passaggio, no, della quella volta che era Guardia di Finanza ma anche Guardia Marittima, poi da Pola a direttamente a Gaeta, no?
0: Generale Marcello Marzocca, che appunto ha contribuito a questo lavoro. Ecco, siamo in compagnia di Linda Simeone, la curatrice del percorso della mostra Pola, ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria. E proprio in apertura di puntata Romita citava le origini di questa scuola nautica della Guardia di Finanza, che non fu sempre a Pola, si trovò a Pola e oggi troviamo a Gaeta. È una pagina forse poco nota, possiamo chiederle di raccontarcela questa storia?
1: Sì, diciamo che praticamente mi trovi un po' in difficoltà perché non saprei proprio nello specifico da dove vuoi che parta, nel senso nei nostri cartelloni appunto si parla di quella che è stata l'evoluzione, no? Sì. Ovviamente dell'arrivo a Pola e dopodiché da Pola direttamente all'arrivo direttamente a Gaeta, no? A parte che peraltro abbiamo anche tutta quanta una documentazione storica con tutte quante le barche, perché a Pola si trovava all'interno dell'Hotel Riviera, peraltro anche documentato, no? Abbiamo anche ovviamente quelle che erano le fotografie vecchie e invece quelle che sono anche le fotografie attuali di questo Hotel Riviera, purtroppo in questo momento chiuso in mezzo abbandono / distrutturazione, che però resta comunque maestoso in visione, soprattutto anche per esempio dal golfo, no? Sì. Lì venivano sul golfo lì davanti venivano istruiti anche tutti quanti gli allievi della scuola militare. Ci sono anche tante immagini che vengono trovate e che trovano spazio all'interno dei pannelli dove ci sono questi giovanissimi ragazzi che appunto fanno scuola lì, per poi dopo volare in qualche maniera direttamente appunto a Gaeta, dove c'è anche l'intera collezione di tutte quante le navi che hanno caratterizzato proprio tutto quanto questo cambiamento, questo progetto, questo processo. Anche un pannello è dedicato anche alla nave Giorgio Cini, che adesso si trova ovviamente a Gaeta, ma che è passata anche a trovarci a Trieste, ma che anche è stata a Pola.
0: Ecco, proprio parlando di navi scuola, troviamo anche un'antenata della nave Giorgio Cini, della nave scuola Giorgio Cini. Troviamo la nave Zara, varata nel 1910 a Trieste e costruita nei cantieri San Rocco, quella volta per conto dell'amministrazione doganale austro-ungarica. È tutta una storia che troviamo nelle pagine del catalogo della mostra, tra l'altro appunto curato da Linda Simeone. Troviamo quindi anche questo questa imbarcazione storica che ci viene presentata nelle sue varie fasi, nelle sue età, da immagini d'epoca.
1: Assolutamente sì, comunque chi ha piacere eventualmente di anche approfondire questi pannelli, ci sarà una visita guidata l'ultimo sabato possibile visitabile della mostra direttamente in sede della Lega Navale, dove appunto io porterò le persone a fare un giro della mostra all'interno appunto della Lega Navale, dove andremo un po' più nel dettaglio di quelle che sono proprio le caratteristiche con cui abbiamo riempito tutti quanti i pannelli. Ecco.
0: Continueremo a esplorare i pannelli, continueremo a farci guidare da Linda Simeone. Dopo un intermezzo musicale ci saranno delle curiosità, magari proprio restando per un momento su questa nave scuola, la prima, la Zara, varata nel 1910, una leggenda che ci porta l'imperatrice Sissi, ma lo racconteremo tra pochissimo, rimanete con noi.

come un valzer che ti fa girare la testa, come una musica ostinata, sentita e mai scordata, Trieste. Un vento all'improvviso che ti bacia forte in viso,

0: Nella mostra Pola, ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria, assieme alla curatrice Linda Simeone, che ci parlava di naviscuola della scuola nautica della Guardia di Finanza, che negli anni 20 arrivò a Pola dopo aver avuto i suoi primordi a Messina. Oggi la troviamo a Gaeta, ma facevamo riferimento a un'imbarcazione. Il nome era Zara, varata nel 1910 ai cantieri San Rocco, quindi in una realtà triestina, con una leggenda, Linda. Quale leggenda la collegherebbe all'imperatrice Sissi?
1: Sì, diciamo, era veramente, questa era proprio una piccola chicca, perché appunto la nave Zara aveva un elegante salone, e appunto veniva utilizzata proprio dai membri della casa Intalone, e appunto veniva utilizzata proprio dai membri della casa imperiale per gli spostamenti all'interno.

0: Giorgiocini, che appunto lei invece era stata costruita a Venezia e che appunto dopodiché invece ha preso servizio direttamente a Gaeta, no?
1: Anche una storia di navi quindi compone questo percorso. Ecco, un percorso che lei ci ha descritto nella raccolta di informazioni, nella raccolta di fotografie, di materiali, anche di esperienze, di testimonianze, un lavoro che l'ha vista sul campo a cercare oggi la storia di Vergarolla, ed è un lavoro che l'ha avvicinata a una pagina di storia che mi diceva qualche giorno fa non faceva parte, diciamo, del suo retaggio storico familiare, ma che l'ha colpita profondamente, l'ha spinta ad appassionarcisi.
0: Sì, sì, diciamo, noi appunto, io le mie origini sono del sud Italia, quindi questa storia qui soprattutto giù non è particolarmente nominata, ma neanche particolarmente, insomma, così conosciuta chiaramente, quindi io la sapevo, la conoscevo giusto a livello proprio embrionale, e invece mi sono in qualche maniera appassionata, perché mi ha appassionata un po' la ricerca, no, della verità, di quello che era anche descritto, oltretutto anche nei giornali. Prima sembrava un attentato, poi sembrava un incidente, insomma, veramente erano... è stata una ricerca veramente interessante, sì, sì.
1: Che cosa colpisce maggiormente le persone che stanno visitando la mostra? E apriamo una parentesi, ci sono anche le visite guidate per questo percorso, in questo momento alla Lega Navale, ma come è già stato detto, una mostra itinerante che vedrà altre situazioni, altre case volta per volta. Intanto, Simeone, che cosa colpisce il pubblico?
0: Il pubblico, secondo me, viene colpito proprio dal quantitativo. No, dal quantitativo delle immagini che normalmente appunto non sono facilmente reperibili. Poi c'è addirittura una piccola e inedita immagine della baia di Vergarolla, oltretutto dal golfo, che appunto è stata scattata da me. Diciamo, poi dopo anche gli approfondimenti, no? Per esempio quelle al medico chirurgo, al fatto appunto di, come avevo anche raccontato prima, degli spazi dedicati anche a Trieste a questa tragedia, che effettivamente si conoscono poco, no? E in più la voglia di poter anche raccontare quello che è il presente, perciò quindi veramente un percorso che inizia da tanto tempo fa, anche perché nello specifico si parla anche proprio della nascita di Pola stessa, che il suo nome iniziale era Pietas Iulia, no? Sì. Il nome di inclinazione romana, perciò quindi si parte veramente dall'inizio.
1: Questo coinvolge appunto il pubblico della mostra, e per quanto riguarda le visite guidate, ecco, sono prenotabili, c'è un calendario, che informazioni possiamo dare?
0: Allora, per quanto riguarda le visite guidate, presto avremo anche le altre date sempre sul sito internet dedicato alla manifestazione, ma una che posso appunto dire con sicurezza che faremo sicuramente è l'ultima, che si terrà il 26 di settembre alle 10 direttamente in Lega Navale. Per prenotare basta farlo tramite il sito.
1: Il sito della Lega Navale di Trieste.
0: No, il sito, sì. Pola 1900, aiutami Francesco per favore, cioè, lo trovi sulla prima pagina del volantino.
1: Il sito, appunto, il sito dedicato al progetto Pola Ricordi, un sito appunto aggiornato che collega poi alle tante realtà, alle tante facce di questa collaborazione. Si basterebbe digitare appunto sui motori di ricerca appunto per avere questo accesso alla piattaforma. Ma intanto ancora una piccola informazione e una piccola piccola parte di mostra. Simeone, ci sono fotografie, ma ci sono anche degli oggetti che ci portano alla storia della Pietas Iulia, la società nautica che prese il nome appunto dal primo nome romano della città. Che oggetti sono?
0: Ah sì, abbiamo il guidoncino, no? Un vecchio guidoncino storico della società, poi abbiamo le tessere del Comitato Olimpico, altre tessere associative, il salvagente ufficiale della società nautica e poi appunto anche altri trofei del passato. Questi qui sono un po' quelli che

0: sono gli oggetti del passato della Pietà Giulia. E poi mi collego anche appunto alla cartellonistica, parlando che si parla di passato, ma si parla anche di presente, si parla anche degli atleti che alzano il nome, no, di quella che è l'attività della Pietà Giulia, perché parliamo delle sorelle Boschin, poi dopo di Mattia Prestic, poi parliamo anche dei fratelli Chiandussi, parliamo della Giovanna Micol e non ultima la Francesca Klapic, che è l'olimpionica vincitrice dell'Ocean Race del 2022-2023. Sì.
1: Anche in questo caso troviamo le fotografie che ci accompagnano, da una storia recentissima a foto in bianco e nero che ritraggono i primi sportivi della Pietà Giulia, uomini e donne, tra l'altro, con l'uniforme della società, con la maglia societaria, con il berretto, tutti in posa, una posa orgogliosa di essere parte di questa realtà che poi è stata premiata con numerosissimi trionfi sportivi.
0: Assolutamente, sì.
1: Siamo verso la fine di questa puntata. Ricordiamo ancora fino a quando, chiedendo a Linda Simeone, la curatrice, fino a quando sarà possibile visitare la mostra presso la Lega Navale di Trieste, fino a quando e con quali orari?
0: Allora, la mostra è visitabile dal 26 agosto appunto fino al 30 di settembre alla Lega Navale, ovviamente della sezione di Trieste, fino appunto al 30 settembre, e con orario dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Poi successivamente dal 5 ottobre al 4 novembre andremo a Palazzo Veneto, a Monfalcone, e poi concluderemo questa prima tranche, tra virgolette, di giro della mostra Pola Ricordi dal 7 al 29 di novembre alla città di Gaeta, proprio per concludere insomma questo primo parte, ecco.
1: Questo sarà il percorso, la rotta della mostra Pola Ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria. Noi ringraziamo la curatrice che ci ha portati a visitarla radiofonicamente, Linda Simeone, alla quale auguriamo un buon proseguimento e un buon lavoro, perché di storie, di informazioni ne arriveranno sicuramente anche tante altre.
0: Grazie Francesco e grazie a tutti.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Roberto Cavallari, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Per traffico intenso si verificano code a tratti sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia, si rallenta tra Verona Est e il Bivio per la 22 in direzione Milano e si rallenta con code in direzione Venezia tra Padova Ovest e Padova Est. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraglio e il Bivio per la 22. Infine code per traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in uscita Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Disco 2000.
1: Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un'area di alta pressione ha raggiunto da ovest le Alpi e i Balcani. Nel frattempo, sistemi depressionari associati a perturbazioni frontali insistono sulla parte settentrionale del continente. Venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria più calda e relativamente secca. Previsioni: in serata e nella notte cielo sereno. Domani, sabato, soleggiato. Nel pomeriggio, nuvolosità accentuata con possibilità di locali rovesci o temporali sulle regioni interne. Temperature minime mattutine da 13 a 19 gradi centigradi, massime da 26 a 33. Domenica bel tempo. In alcune zone soffierà vento dai quadranti orientali, da debole a moderata bora nel litorale. Lunedì e martedì sempre soleggiato e molto caldo. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata venerdì 4 settembre. I titoli: Slovenia, Janša alza la posta sull'Europa, difesa, sicurezza e nuovi fondi nel vertice con Costa. Lubiana, vertice tra le diplomazie croata e slovena, Grlić Radman e Kaiser puntano sul rafforzamento dei rapporti bilaterali. Pressioni sul voto, Meloni e Tajani, massima vigilanza sulla Russia. Russia, porte aperte al dialogo con Washington, ma resta alta la tensione con Kiev. Pirano è di Nettuno, al via l'80° battesimo della nuova generazione di marinai. Buonasera da Corrado Cimadori. In un bilaterale descritto da entrambe le parti estremamente proficuo, il premier Janez Janša accolto a Brdo presso Kranj, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa impegnato in un tour nelle capitali per definire il bilancio pluriennale dell'Unione europea 2028-2034, il cui accordo definitivo dovrà essere siglato entro la fine dell'anno. Nel corso del vertice, focalizzato sulla quota di fondi destinata alla Slovenia, Janša ha indicato come prioritarie la difesa e la sicurezza alimentare, energetica e cibernetica. Il colloquio ha infine toccato il tema strategico dell'allargamento. Sentiamo il servizio di Alessia Mitar.
2: Tracciare i prossimi passi per il futuro finanziario e politico dell'UE è stato l'obiettivo centrale dell'incontro tra Janša e Costa, giunto a metà del suo ciclo di consultazioni nelle capitali europee. Al centro del confronto figurano i negoziati per il quadro finanziario pluriennale dei prossimi 7 anni, un dibattito entrato ormai in una fase decisiva che richiede di armonizzare il volume complessivo del bilancio, i contributi nazionali e le nuove risorse proprie. A questo proposito, la base della trattativa di partenza fa riferimento alla proposta della Presidenza cipriota, che prospetta un tetto massimo di circa 1.950 miliardi di euro, leggermente inferiore alle stime iniziali della Commissione europea. Durante il vertice, Janša ha chiarito come gli obiettivi primari per la Slovenia risiedano nella sicurezza alimentare, energetica e cibernetica, oltre che nel rafforzamento della difesa. Il premier ha tuttavia evidenziato che la tutela della stabilità e dello sviluppo sostenibile dipende strettamente dal sostegno alla competitività, all'innovazione e alla trasformazione industriale, fattori indispensabili per generare il valore economico necessario e finanziare le altre politiche. Sulla stessa linea, Costa ha ribadito che la nuova impostazione finanziaria deve rispondere alle emergenze geopolitiche attuali, promuovendo la difesa e la resilienza, senza però smantellare i pilastri storici del blocco, quali la politica di coesione e la politica agricola comune. I colloqui si sono infine estesi al tema dell'allargamento e dell'autonomia strategica dell'Unione, registrando i progressi concreti compiuti dai paesi candidati, come la stesura del trattato di adesione per il Montenegro e l'avanzamento del percorso per l'Albania. Costa ha espresso la propria gratitudine alla Slovenia per il costante supporto prestato non solo ai Balcani occidentali, ma anche a Ucraina e Moldavia. Integrare questi paesi attraverso un processo basato sul merito rappresenta, secondo i vertici europei, un investimento diretto per la sicurezza continentale. In quest'ottica, la convergenza tra le diverse posizioni nazionali rimane il requisito fondamentale per accelerare verso una maggiore indipendenza e garantire la compattezza dell'Unione di fronte alle sfide globali.
1: Il ministro dell'economia, Angel Logar, in visita in Serbia, ha incontrato esponenti del governo di Belgrado per rafforzare la cooperazione economica e lo scambio di buone pratiche nei settori del lavoro, dell'occupazione e dello sport. Al centro dei colloqui anche la partecipazione della Slovenia all'Expo 2027 di Belgrado, formalizzata con la firma dell'accordo ufficiale. Logar ha visitato il cantiere dell'Expo e incontrato il primo ministro serbo Đuro Macut, evidenziando il valore strategico dell'evento per la cooperazione economica regionale e la visibilità internazionale della Slovenia. La visita si è conclusa presso la società slovena Collector Etra, a conferma della forte presenza imprenditoriale slovena in Serbia, dove operano oltre 1200 aziende a capitale sloveno che occupano più di 15.000 lavoratori. E visita di lavoro oggi a Lubiana per il ministro degli esteri croato Gordan Grlić Radman, accolto dall'omologo sloveno Tone Kaiser, un incontro, come emerso in conferenza stampa, per uno scambio di opinioni su argomenti dell'agenda internazionale, ma soprattutto per rafforzare le relazioni di buon vicinato e il dialogo politico bilaterale. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
3: Rafforzare il dialogo politico e risolvere le questioni aperte in modo graduale e pragmatico, si potrebbe riassumere così l'esito dei colloqui tra i due capi delle diplomazie, che hanno sottolineato come vi siano più interessi condivisi che divergenze. Concentrarsi su ciò che ci unisce avvantaggia i cittadini su entrambe le sponde del confine e il credo dei due ministri che intendono adottare questa filosofia anche sulle irrisolte questioni confinarie. Vanno affrontate passo dopo passo, ha affermato il ministro Tone Kaiser, lasciando intendere di aver concordato una tabella di marcia per affrontare il nodo che li vede su posizioni contrapposte. Zagabria, infatti, ricordiamo, non riconosce la sentenza arbitrale che ha definito il tracciato del confine terrestre e marittimo, che per Lubiana è invece definitiva e vincolante. L'arbitrato, pur essendo rimasto assente dal dibattito politico tra i due paesi negli ultimi anni, è tornato dunque d'attualità, ma inglobato in un dialogo costante e continuo che, come ha sottolineato Gordan Grlić Radman, non deve ostacolare la crescita della cooperazione bilaterale. Quest'ultima, specie sul piano economico, registra, è stato detto, un interscambio commerciale triplicato dall'adesione della Croazia all'UE. C'è naturalmente spazio per migliorare la già ottima cooperazione in numerosi settori come economia, turismo, energia e infrastrutture, si è sentito dire a Lubiana, dove sono stati citati alcuni esempi concreti: l'accordo sull'assistenza medica transfrontaliera per l'Istria e il piano di ristrutturazione dei ponti di confine. Per quanto riguarda i temi europei e internazionali, c'è totale convergenza di vedute sull'allargamento dell'UE ai Balcani occidentali, sulla necessità di una gestione più efficace delle migrazioni e anche su altre questioni legate alla sicurezza nazionale, continentale e mondiale. Opinioni concordanti ora anche sulla guerra in Medio Oriente. L'approccio sloveno si è allineato a quello croato, che non ha mai voluto riconoscere lo Stato palestinese, e le sanzioni contro Israele.
1: L'Unione Europea di Radiodiffusione
3: contro Israele.
1: L'Unione Europea di Radiodiffusione, Reporter Senza Frontiere.

0: televisivo senza un piano di finanziamento alternativo e sostenibile, oltre alla brevità dei tempi stabiliti per la consultazione pubblica, sollecitando il rispetto dei principi del regolamento europeo sulla libertà dei media. Secondo il Partito Democratico SDS, il ricorso dell'opposizione alla Corte Costituzionale contro la riforma delle elezioni locali rappresenta un diritto legittimo, ma non comprometterà lo svolgimento delle prossime votazioni. Come spiegato al deputato Andrei Cossi, l'eventuale sospensione della legge non inciderà sulle amministrative di novembre. Le modifiche relative all'organizzazione delle circoscrizioni erano già state bloccate nei tempi dall'iniziativa referendaria, mentre l'esclusione dei cittadini di paesi terzi dal voto locale riguarda unicamente l'aggiornamento delle liste elettorali. Confidiamo nella via libera della Corte. L'SDS ribadisce che la Costituzione riserva il diritto di voto ai soci cittadini e difende la riforma contro gli attacchi del centro-sinistra.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: In seguito all'annullamento della visita in Serbia da parte della commissaria europea all'allargamento, Marta Kos, motivato dalle manifestazioni di glorificazione per il rientro a Belgrado delle spoglie dell'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, il presidente Aleksandar Vučić ha espresso un duro giudizio sulle motivazioni di Bruxelles. Pur definendo prevedibile il mancato arrivo della commissaria, Vučić ne ha respinto con fermezza le dichiarazioni, accusandola di umiliare la Serbia, di usare doppi standard rispetto ad altri paesi balcanici e di fare la morale su chi siano i criminali di guerra. Definendo la partecipazione popolare al funerale, il leader ha ribadito la tesi di una giustizia internazionale sbilanciata a danno dei soli serbi. La Croazia avvia un ampio programma di modernizzazione delle forze armate con nuovi investimenti destinati a rafforzare capacità di deterrenza, difesa aerea, intelligence e sistemi di precisione in linea con gli obiettivi NATO. Il governo ha approvato l'acquisto di 18 lanciarazzi multipli per 544 milioni di euro destinati a sostituire i sistemi più datati, con consegne previste tra il 2026 e il 2029. Il piano comprende inoltre l'aggiornamento dei caccia Rafale, il potenziamento delle comunicazioni di combattimento, l'acquisto di sistemi anticarro e la realizzazione di un nuovo hangar presso la base di Zemunik. Il ministro della difesa Ivan Anušić ha definito l'insieme degli interventi una modernizzazione storica, mentre il premier Andrej Plenković ha motivato le scelte con il deterioramento del quadro di sicurezza europeo e con le lezioni della guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha assicurato che il governo italiano mantiene alta l'attenzione sulla sicurezza nazionale, monitorando anche il rischio di interferenze russe nel processo elettorale. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha indicato nella Russia, e non in singoli esponenti politici come Roberto Vannacci, la principale minaccia della vita democratica dei paesi europei. Tajani ha sottolineato la crescente preoccupazione per possibili attacchi ibridi finalizzati a condizionare il voto, condivisa da intelligence, COPASIR e istituzioni europee. Il governo, ha ribadito, intende proteggere la libertà del voto e la democrazia con vigilanza e determinazione, senza alimentare allarmismi. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha annunciato che Mosca informerà la stampa sugli incontri di domani con gli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, escludendo però una richiesta diretta a Kiev di interrompere quelle che la Russia definisce attività terroristiche. Pur confermando l'apertura al dialogo con Washington, Peskov ha affermato che non esistono ancora condizioni concrete per una soluzione negoziata del conflitto. Ha inoltre avvertito che eventuali strutture ucraine per la produzione di missili a lungo raggio, se sostenute dall'Occidente, saranno considerate obiettivi legittimi dalle forze russe. Infine ha respinto come infondate le accuse tedesche sul coinvolgimento russo nell'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia, criticando il paragone con le indagini sul caso Nord Stream. Un drone russo ha colpito la sede dell'SBU, il servizio di sicurezza ucraino, a Kiev, almeno 7 feriti. Lo ha riferito il presidente Zelensky, che ha promesso ritorsioni mentre Mosca prosegue gli attacchi aerei sulla capitale ucraina per il 10° giorno consecutivo. L'SBU svolge un ruolo centrale nello sforzo bellico dell'Ucraina.

0: conduce infatti operazioni ad alto impatto e attacchi in profondità nel territorio russo con l'obiettivo di colpire l'apparato militare di Mosca e le sue infrastrutture energetiche. Il partito populista britannico UK Reform ha annunciato le dimissioni di due stretti collaboratori del leader Nigel Farage dopo un'inchiesta sotto copertura di Channel 4 che ipotizza violazioni delle norme sul finanziamento politico tramite il coinvolgimento di un donatore straniero. Il partito ha respinto ogni accusa, definendo l'inchiesta una messa in scena organizzata da attivisti climatici, mentre i laburisti hanno chiesto alla polizia di valutare possibili reati legati a donazioni estere e intermediari britannici. Le autorità elettorali e la Metropolitan Police hanno dichiarato di stare esaminando le informazioni disponibili senza tuttavia aver avviato formalmente un'indagine. L'ottantesimo battesimo di Nettuno entra nel vivo a Pirano, dove il tradizionale appuntamento organizzato dal ginnasio, istituto elettrotecnico e nautico, celebra una ricorrenza particolarmente significativa. Domani, sabato 5 settembre, è in programma la sfilata di Nettuno e il tradizionale battesimo della nuova generazione di marinai. Sentiamo Beatrice Zizza.
1: Il dio del mare ha assunto il potere su Pirano, dando il via ai festeggiamenti per l'ottantesima edizione del tradizionale battesimo di Nettuno. In piazza Tartini è arrivato con il suo seguito di pirati che hanno issato la bandiera e preso simbolicamente il controllo della città. Si tratta di una tradizione scolastica che accompagna la storia del ginnasio, istituto elettrotecnico e nautico di Pirano e che nel corso dei decenni è diventata una delle manifestazioni più longeve legate alla formazione marittima in Slovenia. L'ottantesima edizione assume un significato particolare anche grazie all'iscrizione del battesimo di Nettuno nel registro del patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Slovenia, avvenuta nel mese di agosto. Un riconoscimento che valorizza una tradizione profondamente legata alla storia e all'identità della città, come ha sottolineato anche il vice sindaco di Pirano Robert Fachin, intervenuto alla cerimonia della presa del potere. Fachin ha ricordato come il battesimo di Nettuno racconti la storia di una città da sempre legata al mare e sia diventato parte della memoria, dell'identità e del patrimonio marittimo di Pirano. Rivolgendosi agli studenti, il vice sindaco ha sottolineato che stanno per diventare parte di una storia lunga 80 anni, un'esperienza che resterà negli anni come un ricordo legato ai compagni, alla scuola e alla città di Pirano. Con la tradizionale formula, il vice sindaco ha quindi consegnato simbolicamente la città a Nettuno. Vi consegno ufficialmente il potere sulla città di Pirano, ha dichiarato, concludendo con un augurio all'ottantesima edizione del battesimo, alla nuova generazione di marinai, a Pirano e al mare. Sabato pomeriggio il programma proseguirà con il corteo di Nettuno in partenza dall'Istituto di Elettrotecnica e Nautica di Porto Rose e diretto verso Pirano. La sfilata raggiungerà Piazza Tartini, dove si svolgeranno il giuramento a Nettuno e il tradizionale battesimo della nuova generazione di marinai.
0: Incom Aidussina, il maggiore produttore sloveno di gelati, ha subito un incidente di sicurezza informatica che ha causato la temporanea sospensione della produzione per consentire le verifiche tecniche. L'azienda ha attivato i protocolli di sicurezza, avviato il ripristino dei sistemi con il supporto di esperti interni ed esterni, senza rilevare al momento perdite o compromissioni di dati di dipendenti, clienti o partner. La polizia di Nova Gorica ha confermato l'accaduto e ha avviato un'indagine preliminare per un possibile attacco informatico. Incom prevede il ritorno alla piena operatività all'inizio della prossima settimana. Brevemente lo sport, ciclismo. Wout van Aert ha vinto la 13ª tappa della Vuelta da Almenyekar a Loja, lunga 193 km. Il 31enne belga ha centrato la fuga decisiva e nella volata a due ha avuto la meglio sul francese Valentin Petit-Pays. Con questo successo van Aert ha ulteriormente rafforzato la maglia verde nella classifica a punti. La maglia rossa di leader resta invece sulle spalle dello spagnolo Enric Mas. Il 31enne spagnolo guida la generale con un primo e 45 secondi di vantaggio sullo sloveno Primož Roglič, mentre l'altro sloveno Jakob Omrzel è sesto a 4,59 dal capofila iberico. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitar, realizzazione tecnica di Igor Vigini. Sono le 19:48 minuti primi e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione trasmissione di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta ancora sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Si rallenta per traffico intenso anche sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27. Infine, sempre per traffico intenso, si verificano code sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in uscita Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. Ricordiamo inoltre che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Dopo lo spettacolare successo di ieri in quel di Calaralto di Jacopo Marzel della Bahrain Victorious, che a 20 anni, 5 mesi e 13 giorni è diventato il più giovane sloveno a vincere una frazione di un grande giro, spodestando un certo Tadej Pogačar e ottenendo allo stesso tempo il suo primo successo da professionista, oggi alla Vuelta, la 13ª tappa con partenza da Almunsekar e arrivo a Loja di 192 km e 800 metri con 3410 metri di dislivello, è arrivato il primo acuto per Wout van Aert, il belga della Visma Lisa, che si era già piazzato 5 volte nella top 10. Questa volta ha prevalso nettamente nello sprint a 2 sul francese Valentin Paré-Pintré della Soudal Quick-Step, dopo essere riusciti a staccare gli altri 8 compagni di fuga che erano emersi da un gruppo di 38 elementi ritrovatisi davanti nella discesa dal Puerto de Granada, ultima asperità di giornata, poco più di 30 km dal traguardo. Per Wout van Aert la vittoria numero 57 in carriera, la quarta la Vuelta. Nella volata per il terzo posto la spunta chi altro se non Matthew Brennan, il compagno di squadra del vincitore di giornata, mentre l'Italia si accontenta di 2 piazzamenti nella top 10 con Vincenzo Albanese della F Education Easy Post quinto e Filippo Zana della Soudal Quick Step decimo a 24 secondi. Per gli uomini di classifica giornata tutto sommato tranquilla, visto che la salita di prima categoria era la prima da affrontare e che le seguenti di terza e seconda non offrivano il terreno adatto ad attacchi capaci di mettere in difficoltà qualcuno. Enric Mas continua quindi a guidare la generale con 1 minuto e 45 secondi su Primož Roglič, 2.06 su Felix Gall, 3.53 su Richard Carapaz, 4.29 su Oscar Onley, 4.59 su Jacob Omerzel e 5.32 su Mattias Schielmose, che ha guadagnato sui primi 6 della classifica, che hanno tagliato il traguardo con 3 minuti di ritardo, 2 minuti e 10 secondi. E domani si torna nuovamente a salire da Iena a Sierra della Pandere, 154 km e mezzo, ma soprattutto 4100 metri di dislivello con l'ultima asperità quasi 12 km con una pendenza media di 7,5%. Per il tennis, secondo successo al quinto set per il numero 1 del tabellone allo US Open Alexander Zverev, che supera il numero 51 il francese Quentin Halys in 4 ore e 33 minuti di gioco con risultato di 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3, finendo nuovamente il match ben oltre le 2 del mattino, come era accaduto con l'azzurro Lorenzo Sonego. Il tedesco, con in palio gli ottavi di finale, affronterà ora il numero 28 il cileno Alejandro Tabilio. Per quanto riguarda l'Italia, si dimezza il contingente a 2. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 13, cede a sorpresa alla wild card australiana Dan Sweeney, numero 123 del mondo, che si impone per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 con il 24enne carrarese che, dopo un primo parziale giocato e vinto con autorità, comincia ad accusare un malessere e si rivolge al proprio angolo parlando di gambe pesanti e sensazione di svenimento a causa del caldo e soprattutto dell'umidità che minano i suoi movimenti. Con il passare dei minuti, Musetti diventa poco reattivo, fatica negli spostamenti laterali e nel terzo set è costretto a ricorrere anche al medical time out. Poi prova ad abbreviare gli scambi, cerca la rete, si affida alle variazioni e al talento del proprio braccio, ma non riesce più a ritrovare la continuità del primo parziale, regalando al 25enne australiano il primo terzo turno della carriera in un torneo dello Slam, dove troverà un altro italiano, Luciano Darderi, che a sua volta ha eliminato il ceco Dalibor Svrčina per 6-3, 6-7, 6-4, 6-4. Passeggiata per lo statunitense Taylor Fritz, che non lascia neppure le briciole all'italiano Mattia Bellucci, sconfitto con un nettissimo 6-0, 6-1, 6-1 in poco più di un'ora e mezza. Per il numero 10 ora il prossimo turno dovrebbe essere un po' più probante, visto che ad attenderlo ci sarà il numero 25, l'argentino Francisco Cerúndolo. Dopo aver rimontato 2-7 all'argentino Francisco Comesagna, all'esordio Flavio Cobolli, accreditato del numero 5 del seeding, perde il primo set contro il qualificato australiano Tristan Schulkate, ma esce fuori alla distanza chiudendo sul 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, che vale la sfida col numero 26, il belga Alexander Blocks. Tra le eliminazioni eccellenti, il canadese Félix Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, si deve inchinare al russo Karen Khachanov, numero 50, per 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Ed ora affronterà il francese Benjamin Bonzi, che ha eliminato un'altra testa di serie, la numero 32, il peruviano Ignacio Buse, vincitore a Winston-Salem con un netto 6-2, 7-6, 6-0. Eliminato anche il numero 6, l'australiano Alex de Minaur, dall'olandese Botik van der Schandloop, e anche in questo caso per 3-7-0. Da segnalare infine l'uscita di scena della wildcard Gael Monfils, perdente contro il padrone di casa Lerner Tin per 6-3, 6-4, 6-3, per quello che per il parigino ha rappresentato l'ultimo match in carriera a Flushing Meadows, dopo avervi preso parte per ben 18 edizioni. In campo femminile esce di scena nella notte una sola testa di serie, la greca Maria Sakkari, che cede 1-6, 7-6, 6-2 all'ucraina Yulia Starobucheva. Avanzano due ex numero 1, Iga Świątek regola con un netto 6-3, 6-2 l'argentina Nadia Podoroska. La giapponese Naomi Osaka invece in 3 set viene a capo della ceca Katerina Shinyakova per 6-2, 5-7, 6-1. La statunitense Coco Gauff, numero 4 WTA, elimina la spagnola Paula Badosha per 6-4, 7-6, mentre la kazaka numero 2 Elena Rybakina si sbarazza in poco più di un'ora dell'iberica Jessica Busa Maneira con risultato di 6-2, 6-4. La seconda giornata della penultima tappa di Coppa del Mondo di Canoa Slalom, competizione che si disputa in Francia a Vers-sur-Marne, era dedicata alle gare della canadese monoposto, che ha regalato alla Slovenia un doppio secondo posto coi fratelli Hočevar. Nella finale del C1 femminile, Alina Eva Hočevar, miglior tempo nelle semifinali, peggiora leggermente il crono della mattina, chiudendo con un secondo e 74 centesimi dalla slovacca Susana Pankova, mentre sul gradino più basso del podio finisce l'italiana Marta Bertoncelli. La 24enne slovena, con questo risultato, prende la testa della classifica con 9 punti di margine sulla ceca Martina Šatková, prima dell'ultimo appuntamento della prossima settimana in Spagna ai piedi dei Pirenei a Sud Urgell. Fallisce per solo 16 centesimi, complice anche una penalità di 2 secondi, l'appuntamento con la terza vittoria in carriera nella canoa monoposto Žigalín Hočevar, che finisce alle spalle del ceco Václav Chalupa. Terzo il britannico Ryan Wesley. Nella generale 19enne lubianese saldamente primo e rispetto alla sorella ha un bottino di ben 44 punti di vantaggio sul primo inseguitore, che da oggi è il ceco Václav Chalupa, visto che il britannico Adam Burgess non è andato oltre il 23esimo posto ed è ora 54 punti quarto, preceduto anche dal francese Nicolas Gestin di 3 punti. Domani alla Sinan Erdem Sporthal di Istanbul andranno in scena le semifinali della 34esima edizione degli Europei di pallavolo femminile, che metteranno di fronte alle 15 Serbia-Turchia e alle 18 Italia-Polonia. Due confronti nei quali potenza offensiva, servizio e muro promettono di avere un peso determinante. La prima sfida, che mette inevitabilmente sotto i riflettori Tiana Boškovic e Melissa Vargas, due delle opposte più forti del mondo e la ripetizione della finale del 2023, che per la prima volta a Bruxelles vide trionfare la Turchia, al primo oro della storia, capace di imporsi al quinto set per 15-13. La Serbia di Zoran Terzic si presenta all'appuntamento dopo aver lasciato per strada appena due set nell'intero torneo, ma la Turchia di Daniele Santarelli risponde con una Vargas reduce dai 26 punti nel 3-1 dei quarti contro la Germania, documentato dalle nostre immagini, accompagnati da 5 ace e 4 muri. La Serbia insegue la settima finale della storia, la Turchia la quarta. Alle 18 l'Italia di Julio Velasco, dopo 5 anni, punta alla sesta finale. La Polonia, che tra le quattro semifinaliste è quella con più top 4, ben 14, di cui 11 in medaglia, sogna la settima finale a 21 anni dal secondo oro. Nel fine settimana Monza ospita il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del Mondiale. Alla vigilia delle prove libere, la FIA ha comunicato di aver riassegnato ad Isaac Hajar la terza posizione del Gran Premio di Monaco del 7 giugno scorso, dopo aver accolto il ricorso della Red Bull, retrocedendo nuovamente Pierre Gasly dell'Alpine in settima posizione. Intanto, nella prima giornata, la Ferrari è scesa in pista con una livrea che omaggia Michael Schumacher, richiamando la F310 del 1996, monoposto con la quale il tedesco ottenne il suo primo successo nel Gran Premio d'Italia al volante di una rossa con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che all'ora di pranzo sono stati i più veloci, il che fa ben sperare per domenica in una gara ad handicap per il leader del mondiale, fresco ventenne Kimi Antonelli, che partirà dal fondo della griglia in seguito alla penalità ricevuta per l'introduzione del quinto motore rispetto ai quattro consentiti. Con la cerimonia di chiusura, andata in scena ieri sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, si è chiusa l'edizione numero 20 dei Giochi del Mediterraneo, che hanno visto primeggiare nel medagliere per la 15ª volta, sesta consecutiva, l'Italia, che ha conquistato il record assoluto di podi, 224, di cui 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi, con gli azzurri che hanno sfiorato anche il record di ori, che resta quello di Bari 1997, quando ne arrivarono 76. L'ultimo titolo dei 288 in palio l'ha conquistato chi altro se non l'Italia nel torneo di pallanuoto maschile, in cui si è imposta nella finalissima sul Montenegro per 18-14. Curiosamente solo Malta, tra i 26 paesi presenti a questa rassegna, non ha conquistato medaglie. Sono 21 i paesi con almeno un oro. La Slovenia chiude 14ª con un totale di 19 medaglie, 3 ori, 4 argenti e 12 bronzi. 12ª la Croazia per un'edizione da record con ben 39 medaglie vinte, 6 ori, 18 argenti e 15 bronzi. La prossima edizione si terrà a Pristina dal 24 luglio al 4 agosto 2030 per quello che sarà il più grande evento sportivo internazionale organizzato dal Kosovo, che privo dello sbocco sul mare ha deciso di coinvolgere la vicina Albania, che parteciperà all'organizzazione in qualità di coorganizzatrice per le discipline acquatiche e gli sport legati al mare, tra cui la vela, che saranno disputate sulla costa albanese con Durazzo, destinata a rappresentare uno dei principali poli dell'evento, che rafforza ulteriormente la collaborazione tra i due paesi.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, mettiamoci comodi, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco puntuale come ogni settimana da questa parte del microfono che vi saluta. Altra grande puntata monografica questa, in cui ho avuto l'onore e il piacere di fermarmi a chiacchierare con una grandissima cantante italiana, regina di quella scena contemporanea certamente, ma anche di grandissima carriera alle spalle, che di certo ha davvero poco bisogno di presentazioni. Torna con un disco dal titolo Femine, che è anche un manifesto, se volete, non solo alla donna, ma anche all'umanità, a sentire, a misurarla con occhio emozionato ed emozionante questa vita che abbiamo attorno. Lo fa tornando al lavoro anche con un grande amico, Gio Barbieri, e questo significherà, mettiamoci comodi, anche tanto suono attratto da contaminazioni extra europee. E poi i grandi classici che qui vengono rivisti a nuova forma, ma anche inediti e tantissimi. Collaborazioni che non sto qui ad elencare, e penso che questo disco di Tosca sia forse uno dei suoi dischi più grandi, forse più importanti. L'intervista completa campeggia sulle pagine di Raro Più di questo mese di giugno. Non perdo altro tempo, che grande piacere incontrarti, conoscerti, parlarti. Ciao Tosca, benvenuta.
3: Ciao, tanto piacere.
1: Ciao, che piacere davvero grande. E innanzitutto come stai?
3: Bene, tutto bene.
1: Sai che
3: un po' frullata, ma bene.
1: Immagino, che bellissimo questo disco, delicato, elegante. Io vorrei prima partire lanciandoti una serie di impressioni, che vediamo che ne pensi. A me arriva fortissima questa, la tua voce e il suono anche, ma soprattutto ovviamente parlando con te della tua voce, dimostra quanto sia prezioso il silenzio. Intercapelli tra una parola e l'altra.
3: Scusa se rido.
1: No, e credo che sia importante. Tra l'altro, tra una nota e l'altra, lo spazio, lasciare respirare.
3: Sì.
1: Non so, ha senso per te dirti?
3: Sì, no,
1: che
3: ha senso.
1: Penso che
3: no,
1: sia un punto di arrivo per una cantante, credo, arrivare a questo.
3: Il silenzio, nel senso, una tu parli, no? Ho riso.
1: Senti, il contrasto era forte.
3: Certo. No, infatti ho riso per quello. Il silenzio è qualche cosa di prezioso, nel senso che, per esempio, io tendo a non riempire mai. Questa è una cosa che ho sempre avuto come caratteristica, no? Perché di solito tra una nota e l'altra, molti cantanti hanno paura del silenzio,
1: sì,
3: o della sospensione, no? Perché comunque la sospensione implica il fatto che si capisce se tu hai preso il pubblico o no, perché poi alla fine il silenzio rappresenta quello. E io invece, ecco, è proprio una cosa che mi piace, perché lì capisco se ti ho in qualche maniera preso oppure no.
1: È come se smettessi di badare alla tecnica e pensassi più, no? Alle parole.
3: La tecnica è un po' come quando giochi a tennis, insomma, fai il dritto, il rovescio, la battuta, sì. Quando giochi a pallavolo poi non è che pensi più alla tecnica, ma pensi al tuo risultato, no? In
1: certo,
3: questo caso
1: certo.
3: Il mio risultato è l'emozione. Certo. Io quello voglio raggiungere e cerco di raggiungerlo nella maniera, non so neanche come si fa, non è che c'è un modo per farlo, lo fai e basta.
1: Certo.
3: Ecco, questo è un po' come, credo che mo adesso senza far paragoni, però un po' come Sinner, non è che
1: certo.
3: Cioè, quelle sono cose che ti vengono naturali, no?
1: Certo.
3: Ti viene di girare la palla in quella maniera, ma non è perché in quel momento stai pensando di girare la palla, e che fai quello che reputi giusto fare.
1: Vero.
3: Quindi io credo che appunto ci sia un modo di pensare, un modo di approcciare all'emozione che, coniugato alla tua parte tecnica, poi ti porta da qualche parte. Questo è quello che io penso.
1: Mi piaceva l'espressione di qualcuno che diceva che forse tutto questo arriva con l'esperienza, con il tempo, quando la voce comincia ad avere delle rughe, no? Penso ad esempio ad Ornella Vanoni, che troviamo in questo disco, che voce ha oggi, sì, più di ieri, insomma.
3: Credo che noi siamo il nostro vissuto, no? Quindi, certo, anche la nostra voce si increspa con il nostro vissuto, come un'espressione del nostro intimo, la,
1: certo,
3: voce.
1: Certo.
3: E quindi si porta dietro. Poi addirittura ci sono anche delle cose tecniche, no? Per esempio, c'è chi, quando ti insegna a cantare, ti dice di pensare come se tu fossi un corpo del sassofono,

0: poi diventa voce.
1: Bello.
0: Quindi bello. Io non lo so che cos'è, ho sempre utilizzato il canto per comunicare. Quindi molto probabilmente è normale che adesso, essendo una signora, comunico in un'altra maniera di quando avevo 30 anni. Cioè, comunque noi portiamo in scena o facciamo delle opere che sono lo specchio di quello che noi siamo.
1: Certo, certo.
0: E quindi non è che io non credo nelle cose a tavolino, non ci ho mai creduto, non mi interessano, credo che siano solo perdite di tempo per fare... fama e soldi, ma insomma, poi questo mestiere devi decidere perché lo vuoi fare. Insomma, io appartengo a quella generazione che lo fa per necessità
1: e si sente,
0: non perché per status. Quindi, certo, ecco, questo è il mio modo di essere.
1: Ed entriamoci dentro questo disco che si apre citando la Tosca, ma poi ci arriviamo, anzi scelgo questo passaggio proprio per chiudere la chiacchierata. Primavera, primo brano, brano potentissimo. Io amo sempre correre a latere delle cose, mi chiedo che rapporto ha Tosca con la memoria, con le radici, con la storia sua personale.
0: La memoria per me, se intendi le radici, sono fondamentali. Se
1: esatto,
0: io non ho,
1: esatto,
0: se io non ho, non sono riuscita in qualche maniera a saltare, parlo di me come persona, verso dei mondi più ampi, non sono riuscita a farlo fino a che non ho avuto una stazzatura artistica che mi permettesse di essere forte e mi permettesse di non avere paura, cioè sapere chi sei stato è qualche cosa che ti fa andare avanti in una maniera libera, no?
1: Sì.
0: Quindi la memoria per me è fondamentale per andare avanti, nel senso, okay, non c'è futuro se non sai il tuo passato.
1: Esatto.
0: E quindi è una cosa molto importante, per me è fondamentale. Naturalmente Primavera è più che memoria, è proprio la mia storia, è la storia di quando una cosa finisce, è la storia di dover fare i conti con un'assenza, che sia un'assenza importante come una mancanza di qualcuno, ma può essere un'assenza anche di un rapporto finito e quindi, certo, di dover fare i conti con la propria vita. E questa è una canzone che amo moltissimo, anche perché è il cuore di questo progetto. Infatti ho aperto il disco con questa canzone.
1: E quante immagini meravigliose canti, e qui la penna di Pacifico si è mossa egregiamente. Questo temporale che diventa un gigantesco armadio, che la vita Tosca ci sta insegnando che in fondo non serve sempre capirsi.
0: Purtroppo non dipende da te.
1: Certo.
0: Non dipende,
1: esatto,
0: solo da te, perché
1: certo,
0: purtroppo i rapporti si fanno in due e quindi tu puoi semplicemente fare pace con te stesso. Io tante volte mi sono colpevolizzata,
1: certo,
0: ma se il rapporto è io cerco di comunicare con te ma tu devi farmi entrare e viceversa.
1: Bello.
0: Quindi non, delle volte appunto serve solamente fare pace, serve fare pace con qualcosa che non riguarda solo te. Primavera è questo, è il fare pace.

0: E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans-Europe Express, torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco, Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle. Come nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista, Tosca, serve anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
1: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
0: Certo.
1: Quindi certo. Ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose e quindi lo sa solamente la persona a te più vicina. Che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai vedere.
0: Certo.
1: Come si parla di due amiche, di quello si parla.
0: Certo.
1: E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva far vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo. E io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima reciproca, perché poi ho scoperto che era appunto, noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio e quindi sono, però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava, registrava e andava in casa, e io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi ed è un bellissimo regalo,
0: direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura. C'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica. Però qui arriva un brano proprio di rottura, secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera in questo disco, assolutamente. Ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato: un uomo che ammazza un uomo, noi continuiamo a chiamarlo uomo. E questa frase nella sua sintesi è potentissima, mi fa pensare ad una società che oramai il dolore lo normalizza, lo spettacolarizza, lo rende mediatico, gratuito, e tutti noi ne siamo un po' assuefatti.
1: Sì, ma c'è, esiste oramai una assuefazione anche in alcuni casi, non saprei come definire, un qualche cosa che pornografia emotiva, non lo so, comunque l'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più, perché ormai siamo assuefatti fino a che non ci entrano dentro casa e allora ci svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi, di dire io non parlo di politica, e sì. Quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi.
0: Certo.
1: E invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega e tiriamo certo, avanti, certo. Come se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è.
0: Non c'è.
1: E quindi noi con Giovanni, Gegè Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè sì, raccontare sì. Una fotografia di questo tempo sì. Che non sia... Perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recitar cantando, un rap come lo vuoi chiamare.
0: Esatto, e là volevo arrivare, perché là volevo arrivare perché proprio scocchia
1: beh,
0: tutto.
1: Perché lì non è un messaggio preciso, non serve sì. Manco cantare, lì serve
0: sì.
1: Dire.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi non c'è niente di modaiolo, ho chiamato Mamma Marias perché secondo me... la sì. Figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose e ho fatto dire a lei tutte le cose più importanti.
0: Chiudo citando quel qualcuno che non ricordo chi sia, insegnava che il dolore più grande arriva dall'amore più forte. E qua ci traghettiamo a chiusa direttamente nell'incipit di questo disco che peschi dal secondo atto della Tosca: vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Perdonami la sintesi feroce. Tosca, nell'opera di Puccini, in fondo non si è mai capacitata perché vivere d'arte e d'amore portasse poi così tante sofferenze. E tu, invece, Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
1: Perché è un lusso. Perché l'arte, quando tu la vivi appieno, è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato, l'artista è un essere fortunato. Bisogna vedere da che parte la vedi, perché certo. Se la vedi secondo il pragmatismo non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica.
0: Certo.
1: Immagina i pittori, quello che hanno passato, i poeti,
0: certo.
1: Per quelli più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno, oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre
0: certo.
1: Alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto, come si rispetta, non so,
0: certo.
1: Mi viene da dirti una pasta madre, no?
0: Chiaro.
1: Che ti dà da mangiare per tutta la vita se tu la tieni lì e la metti a la curi.
0: Certo.
1: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, tu la devi lasciare riposare, no?
0: Certo.
1: Se
0: certo.
1: Tu abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto perché va contro un sistema e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
0: Grazie Tosca, davvero un piacere, grazie di cuore.

è in chiusa. Ho pescato tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Trans Europe Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco è tutto, ciao.

0: Buongiorno, benvenuti, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi. Benvenuti a Finisterre, penultimo appuntamento di questa stagione, oggi con Maxim Vergan alla parte tecnica. Ma è il tuo primo Finisterre di quest'anno? Non so se sei psicologicamente preparato a quello che ti aspetta, qua abbiamo un'infinità oggi di ospiti e di amici che andremo a contattare telefonicamente. Allora, dicevamo, benvenuti o ben ritrovati, penultima puntata di questa stagione, e oggi torniamo a viaggiare assieme, lentamente, a piedi, in bicicletta, seguendo strade che attraversano territori, però anche storie, confini, memorie. Non vi faccio l'elenco degli ospiti, se oggi già perdiamo 10 minuti. Così parliamo subito di un cammino che attraversa il confine tra Slovenia e Italia, seguendo quelli che sono i luoghi segnati più di un secolo fa dalla prima guerra mondiale. Parliamo del Walk of Peace, il sentiero della pace che dalle Alpi arriva all'Adriatico, e che è questo grande itinerario trasfrontaliero che mette in collegamento trincee, fortificazioni, cimiteri sacrari, anche musei all'aperto, trasformando quello che un tempo era un fronte di guerra in un percorso dedicato alla memoria e alla pace. Allora, proprio in questi giorni, questo Walk of Peace sarà protagonista questo fine settimana, parliamo della zona tra il Goriziano, il Carso e il territorio sloveno, di una 2 giorni in cui cammino, storia e musica si incontrano. Domenica verrà percorsa ad esempio la 10ª tappa che da Re di Puglia va verso il Monte San Michele, per poi arrivare a Dolina, insomma questa Luca che ci faremo raccontare, dove tra l'altro alle 18 anche in programma il concerto di Giorgio Poi. Però non soltanto, e a raccontarci questo Walk of Peace e questi luoghi c'è il ricercatore storico Marco Mantini. Vediamo se ce l'abbiamo al telefono. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Marco, benvenuto su Radio Capodistria. Allora,
1: grazie.
0: Senti, partiamo un pochino dalle origini. Quando e perché nasce il Walk of Peace, e qual è stata l'idea che ha permesso di trasformare questi luoghi del fronte dell'Isonzo in un grande cammino della memoria?
1: Beh, l'idea parte da molto lontano, indicativamente i primi anni 2000, quando a Caporetto viene istituita la Fondazione Potmirò, che già dal nome dice tutto, la Fondazione Sentiero della Pace, con l'idea di unire non solo idealmente i luoghi fisici della Grande Guerra sul fronte carsico-isontino tra Italia e Slovenia. Quindi da lì nasce tutto, andare a censire posti noti agli appassionati per divulgarli anche in chiave di percorso non solo storico ma anche naturalistico, ambientale, di bellezza, anche ai non addetti ai lavori. È un percorso che è iniziato quindi più di 20 anni fa, di fatto.
0: Ecco, però se decidessimo di percorrerlo, ecco, io vorrei chiederti da dove parte e dove arriva, quali sono i principali, anzi le principali testimonianze della grande guerra che, diciamo così, troviamo lungo questo cammino che mette in collegamento la Slovenia e l'Italia.
1: Certo, ci sono passati tanti anni, il progetto si è ampliato, ha cambiato nome, Walk of Peace, ci sono nuovi partner grazie anche alla programmazione europea, quindi parliamo del promoturismo FVG, la Regione Veneto, oltre alla Fondazione Walk of Peace. E il percorso, se volessimo percorrerlo per intero, parte da nord, quindi dietro Bovez Plezzo, dalla locchetta di Logpod Mangartum, e si arriva a Trieste. Quindi stiamo parlando di un cammino lungo indicativamente oltre 500 chilometri, suddivisi in 30 tappe tra Italia e Slovenia. Quindi si passa dalla montagna, dall'alta valle dell'Isonzo, fino al Carso, alle Pinete, dietro Trieste. E cosa si vede? Si vedono qualcosa, sono state individuate oltre 300 di quelle che si chiamano testimonianze materiali della Grande Guerra, o patrimonio storico della Grande Guerra, come viene chiamato in letteratura. Si va dai musei all'aperto, in Slovenia ce ne sono circa una decina, per entrare poi sul Carso pensiamo al Parco Tematico Non Falcone, le zone monumentali del San Michele, quelle del Sabotino tra Italia e Slovenia, per passare a svariate decine di cimiteri militari austro-ungarici, ma anche i grandi sacrari, Caporetto, Slavia, Re di Puglia, fino ad arrivare dietro Trieste a Prosecco, e sono stati individuati, censiti e resi fruibili anche tutta una serie di resti che potrebbero sembrare minori, ma non lo sono, ma che servono a dare un po' di fluidità al percorso tra Italia e Slovenia. Ricordiamolo, sono nomi che erano famosissimi ai tempi della Grande Guerra, penso alla Trincea delle Frasche, alle gallerie del Monte Fortin, tunnel molto particolari di collegamento, ponti, tipo andiamo fino a Pinzano per esempio, sul Tagliamento, luoghi iconici si direbbe adesso, se ci riferendoci agli avvenimenti della Grande Guerra.
0: Ecco, ma Marco, tu questi luoghi li studi da tanti anni. Ecco, quello che ti vorrei chiedere è: com'è cambiato il nostro modo di guardarli? Da campi di battaglie, luoghi della memoria nazionale, ecco, possono diventare oggi anche dei luoghi di incontro e di una memoria condivisa tra popoli, oltre cioè che allora a volte insomma combattevano su fronti opposti. Ecco, io credo che insomma le risposte siano positive. No, basti soltanto pensare a Gorizia, Nova Gorizia, capitale di cultura. Sì.
1: Diciamo, io ho un doppio sguardo, no, sulla Grande Guerra. C'è l'aspetto di ricerca storica, quindi l'approfondimento continuo della documentazione negli archivi italiani, austriaci e degli altri paesi coinvolti in quel grande conflitto, quindi un approccio tecnico. Poi c'è l'altro aspetto, no? Che è quello della frequentazione dei luoghi e degli incontri, e oggettivamente in 20 e passa anni ne abbiamo fatte di strada, e le persone che si incontrano, al di là degli appassionati, sono curiosi, che hanno sentito parlare della guerra e vogliono venire nei nostri posti per capirli, viverli e possibilmente incontrare le persone che ci abitano e che i posti li conoscono. Quindi assolutamente il Walk of Peace diffonde un messaggio di pace, di collaborazione, di amicizia fra popoli, e stiamo parlando a livello europeo, perché il fronte dell'Isonzo ha visto coinvolte popolazioni di più di mezza Europa.
0: Ecco, ma vediamo invece questo fine settimana, ecco, così ti chiediamo proprio rapidamente, sabato 5 e domenica 6 settembre appunto il Walk of Peace può essere scoperto concretamente camminando sul nostro territorio. Ecco, voi certo. Che cosa avete organizzato in questi due giorni e quali luoghi attraverseremo? Io devo solo specificare che per quanto riguarda la giornata della domenica, visto che ci si iscrive direttamente insomma sul sito internet, è già sold out, compreso il concerto di Giorgio Poi, no? Però si può invece camminare e aggregarsi ancora sabato, giusto?
1: Esattamente, diciamo che la due giorni tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia, le due giornate uniscono musica, poesia, memoria della Grande Guerra, quindi sono previsti appunto due concerti, camminate storiche, visite guidate. Per quanto riguarda il 5, l'appuntamento è in Slovenia, sul Carso, a Zarie, il Veliki per chi studia la Grande Guerra, dove ci sarà la possibilità alle 18 di visitare il memoriale sloveno realizzato in cima a questa collina, e alle 20 c'è questo interessante anche concerto. E qua c'è ancora posto, mentre il giorno successivo, domenica 6, come hai detto, sold out, c'è una località interessantissima del Carso Isontino sul Monte Sebuvi, dietro al Sacrario di Re di Puglia, che è un sito recuperato, la cosiddetta dolina del XV Bersaglieri, con il concerto appunto di Giorgio Poi.
0: Infatti ti vorrei chiedere: che luogo è la dolina? Quale storia conserva? Perché avete scelto proprio, diciamo così, la musica per concludere questa esperienza tra paesaggio e memoria?
1: Innanzitutto la dolina è un elemento caratteristico dei territori carsici, e durante la Grande Guerra le doline, centinaia di doline, diventeranno luoghi di raccolta di uomini, di sofferenza, luoghi di deposito, insomma la vita scorreva sotto la superficie del Carso, quindi la dolina è un potentissimo amplificatore di quella memoria. Adesso le doline, così come tutti gli ex campi di battaglia, hanno perso la caratteristica della drammaticità del paesaggio di guerra, e la natura li ha riportati in uno stato ideale, quindi entrano perfettamente nel mood del Walk of Peace, che vuole percorsi lenti, la riscoperta della natura e unire cammino e memoria. Non a caso il concerto di poi è un concerto, possiamo dire, ecosostenibile, quindi green, in quanto si terrà in acustico con amplificazione minima. Il tutto per essere meglio integrato su quel tipo di terreno molto particolare.
0: Allora Marco, c'è un sito dove possiamo trovare un po' di notizie, un po' di informazioni, appunto magari per la giornata di sabato, di domani, che appunto non è ancora
1: stato. Allora il sito, quello di turismo FVG, okay. E il sito di Walk of Peace.
0: Ok, bene, allora Marco, grazie e ovviamente insomma anche complimenti a tutti per questa bella due giorni alla scoperta appunto del territorio. Grazie a Marco Mantini, ricordiamo insomma ricercatore storico, e grazie per essere stato assieme a noi.
1: Grazie a voi.
0: E noi proseguiamo. E guarda caso che abbiamo in scaletta Giorgio Poi. Ecco, così magari chi non è riuscito a prenotarsi rosicherà un pochino. No, non lo so, però insomma speriamo ci siano altre opportunità ovviamente per sentirlo live. Questa è Vinaville.

0: di Giorgio Poi e la sua Vina Villa, dicevamo in concerto domenica a Dolina del 15° Bersaglieri. Allora andiamo invece a intercettare qualche viaggiatore, quelli che piacciono a noi, perché io l'ho scoperta tramite social, Giorgio appunto, che avremo tra pochi istanti al telefono, che assieme ad Alessandro, allora pensate, loro sono partiti il 16 di aprile a piedi dalla Val d'Aosta con un progetto decisamente ambizioso, cioè percorrere circa 10.000 chilometri, sì, 10.000 chilometri a piedi, pensate, attraversando tutte le regioni italiane e seguendo i grandi cammini del nostro paese. Tant'è vero che adesso hanno appena concluso la Via degli Dei a Firenze, stanno prendendo un altro cammino. Ecco, però non è soltanto un lunghissimo viaggio a piedi, perché Giorgia si interessa ad esempio all'alimentazione e lungo la strada sta cercando la vera essenza della dieta mediterranea attraverso i territori, le persone, i prodotti e le tradizioni che incontra. Invece Alessandro sta raccontando questo viaggio in una versione spagnola, ecco, lo sta raccontando, diciamo, forse per un pubblico ispanico. Comunque sono passati anche dalle nostre parti, perché c'erano bellissime foto ad esempio della zona del Coglio, hanno attraversato Gorizia, San Michele del Carso, Duino, il sentiero Rilke, Sistiana e adesso appunto sono in zona Firenze. Allora vediamo se abbiamo Giorgia al telefono. Pronto, buongiorno. Pronto Giorgia?
1: Sì, ciao Barbara, ciao.
0: Ciao. Allora, ti sento un pochino affaticata, ecco. Oggi avete camminato, immagino di sì, no? Siete partiti oggi da Firenze?
1: Sì, siamo partiti oggi da Firenze. La nostra direzione è Prato, quindi solitamente facciamo 25 chilometri nella giornata e la mattinata intorno a 10-15 chilometri, quindi siamo già abbastanza belli che stanchini stamattina.
0: Ma senti, come nasce questa idea che stavo raccontando prima, no? Quella di cercare la vera essenza della dieta mediterranea attraverso questo lunghissimo cammino che state facendo?
1: Diciamo che l'idea generale in realtà è nata da Alessandro, era appunto in un periodo un po' della sua vita dal punto di vista lavorativo, in un periodo un po' di confusione, stava cercando ancora un po' di capire se quello che stava facendo era il suo, e quindi gli è venuta un po' questa idea di ritornare un po' a contatto con la natura, fare un qualcosa che lo portasse a riscoprirsi, a capire realmente un po' quello che volesse appunto veramente per il suo futuro. E quindi mi ha proposto questa cosa di fare un cammino, ecco, l'idea generale era di fare un cammino per tutte le regioni d'Italia. Poi insieme abbiamo studiato appunto un qualcosa che potesse un po' unire le nostre passioni. Noi abbiamo già insieme la passione del cammino, dei trekking, però appunto io, essendo dietista, l'ho voluta improntare molto sulla parte gastronomica, sulla ricerca del territorio, di quelle ricette o di quei prodotti che magari al supermercato, nella vita di tutti i giorni, magari non si trovano, e quindi ritornare un po' a ritrovare un po' quella cucina autentica che fosse molto legata appunto al territorio, quella che è un po' il modello mediterraneo. Quindi la mia idea era un po' questa, poi lui appunto ha questa familiarità spagnola e quindi voleva portare il cammino anche un po' al suo mondo, al mondo spagnolo, che comunque è molto legato a questo, quindi abbiamo unito un po' le nostre passioni, le nostre un po' origini, quindi è un cammino che ha tante motivazioni, tante spinte.
0: Ecco, ma senti, allora te ti si trova su Instagram come dietista in cammino, era, mi
1: esatto.
0: Sembra, ecco, e invece Alessandro?
1: E invece Alessandro come Rojo Nomade, proprio perché inizialmente voleva il Rosso Nomade, sarebbe in spagnolo, okay, perché okay. Lui essendo rosso di capelli.
0: Ok, ma voleva... senti, io prima, dopo ti chiederemo di passarci Alessandro, ecco, però ovviamente sì. Sono molto interessata da quella che poi è la tua ricerca, no? Perché oramai oggi siete al 142° giorno di cammino, cioè che è tantissimo,
1: esatto.
0: Per me è tantissimo. Ecco, comunque, dopo più di 4 mesi in giro per l'Italia, tra l'altro proprio anche nel periodo del caldo. Ecco, ma vabbè, su quello potremmo aprire, credo, una parentesi lunghissima. Ecco, però vorrei chiedervi, questa dieta mediterranea, ecco, voi siete partiti per cercarla, no? L'avete trovata alla fine? Cioè, esiste ancora davvero? Viene praticata nella vita quotidiana, oppure è cambiata? Qual è la scoperta che finora vi ha sorpreso di più?
1: Ma allora, non so se è una casualità o cosa, ma questo cammino è stato tanto guidato dalle persone, dalla tanta accoglienza, ospitalità che abbiamo trovato, e ogni volta che venivamo ospitati o comunque che c'era molto questa voglia di portarci i loro piatti, di cucinare per noi, è stato bellissimo, cioè finora veramente siamo grati di tutte le persone che abbiamo incontrato. E queste persone hanno notato che hanno sempre portato tanto del loro, quindi del loro territorio, magari avevano un orticello, quindi c'era tanta verdura del loro orto, oppure c'era chi voleva cucinarci il loro piatto tipico, che ne so, adesso visto che siamo in tema anche Friuli Venezia Giulia, ci hanno preparato un frico fantastico con degli avanzi di formaggio che avevano, cioè, quindi io l'ho sentita molto personalmente, anche perché la dieta del Mediterraneo non è soltanto il cibo, è proprio anche la questione della convivialità, dello stare a tavola insieme, del creare legami, rapporti sia col cibo, con le persone, col territorio, quindi non so se appunto è stato un caso, ma noi finora in questo cammino io la sto ritrovando, la sto riscontrando, ecco. Quindi sono molto positiva.
0: Allora, passaci Alessandro, che così insomma, facciamo
1: subito
0: un paio di domande anche a lui. Grazie Giorgia.
1: Certo.
0: Alessandro.
2: Buongiorno Barbara.
0: Buongiorno. E ci saluti in spagnolo, no?
2: Buenos días a todos.
0: Allora, senti, voi siete appunto, dicevamo prima, questo 142esimo giorno, avete superato gli oltre 2200 chilometri, ecco. Cos'è cambiato nel viaggio rispetto a quello che avevate immaginato prima di partire, ecco? E che cosa significa trasformare il cammino nella propria quotidianità oramai per 4 mesi?
2: Inizialmente avevamo abbastanza paura per certe dinamiche, soprattutto quando si tratta di un viaggio così lungo, non sapevamo come il nostro corpo potesse reggere 25-30 km al giorno.
0: Okay.
2: Quindi le difficoltà iniziali erano soprattutto su quella che è l'aspetto fisico e soprattutto il fatto che in tante regioni d'Italia purtroppo non c'è ancora una linea guida ben precisa per quanto riguarda il bivacco notturno, un argomento di cui si parla troppo poco. In alcune regioni è tollerato, in altre praticamente illegale. Noi ovviamente, facendo un viaggio di circa 10.000 chilometri, come ben si può capire, è praticamente impossibile supporre di dormire ogni notte in una struttura.
0: Certo.
2: Quindi a livello economico sarebbe impossibile. Quindi il bivacco era una di quelle altre preoccupazioni che avevamo. Poi abbiamo scoperto invece che a livello fisico un cammino del genere lo può fare comunque una persona mediamente allenata, con un ritmo comunque senza uccidersi.
0: Certo.
2: È comunque fattibile, quindi anche noi siamo dei ragazzi normalissimi, non siamo triatleti, non siamo esperti, ecco, del settore, semplicemente siamo sportivi, comunque un minimo allenato ovviamente, e quindi da quel punto di vista abbiamo scoperto che infine era abbastanza fattibile. Per quanto riguarda invece il pernottamento, ecco, quello era un'altra dei nostri dubbi, che invece si è risolto, ecco, da sé. Con l'esperienza si capisce dove si può, dove non si può, ovviamente si evitano tutti quelli che sono i parchi naturali, le zone ovviamente protette.
0: La nostra tecnica, magari.
2: Ovviamente, e si cerca sempre di chiedere alle persone del posto, perché quando si arriva in un territorio che non è il suo, non è il proprio, bisogna parlare con le persone del posto, che tante volte hanno dei consigli super utili, chi ha un giardino, chi ha un terreno, chi invece ci apre le porte di casa. Insomma, quindi anche da quel punto di vista si è riuscito a trovare una soluzione. E man mano si migliora, man mano sembra che diventi più semplice. Ecco.
0: Allora, ancora 2 domande, ma meno di un minuto di tempo per rispondervi.
2: Certo,
0: la prima è,
2: certo,
0: visto che dovete fare tipo 10.000 chilometri, la prossima estate, quando io inizio Finisterre, che più o meno è a giugno, voi sarete ancora in cammino?
2: Sì, ovviamente.
0: Ah, sì?
2: Sì, noi vediamo di finire intorno a fine settembre del 2027.
0: Orcano, perché immagino, insomma, in un anno tutto quello che succederà, trasmissioni, non trasmissioni, vita personale, voi sarete ancora sempre lì. Allora, cioè,
2: molto
0: insomma,
2: probabilmente sì.
0: Beati voi.
2: Sperando più avanti, ecco. ecco.
0: Ma certo. E invece, altra domanda, appunto. E le dinamiche di coppia come vanno all'interno di questo cammino? C'è solo voi due a farvi questi 10.000 chilometri? Com'è?
2: È molto difficile, anche perché noi non avevamo mai convissuto prima d'ora, quindi la prima esperienza di convivenza.
0: Porca, direttamente strong così, insomma, vabbè, per cui se sì, sopravvivete, esatto, sopravviverete per sempre, cioè, vabbè, insomma, ad ogni cosa.
2: È quello che ci dicono in tanti, sì, che se ce la facciamo. No, poi vabbè, noi abbiamo i nostri spazi, nel senso, noi quando camminiamo, io 100 metri più avanti, lei 100 metri più indietro.
0: Ok.
2: Incontriamo lungo il cammino, no?
0: Però spesso, insomma, quando si bisticcia, si deve andare a dormire in tenda, lì c'è un po' di difficoltà, credo, no?
2: Bisogna trovare sempre una quadra, come diceva, non ricordo il nome di un filosofo, ma diceva sempre che bisogna andare a dormire avendo fatto pace con la propria persona.
0: No, quindi quello assolutamente sempre. Allora, io vi saluto, vi dedico una canzone di una cantautrice che è delle zone dove siete voi adesso, perché è toscana, si chiama Emanolde, e la canzone è Quello che deve essere sarà, per cui vi auguro buon viaggio, buon cammino, buoni passi, e magari ci troviamo a giugno del prossimo anno a Finisterre, che dite?
2: È stato un piacere, ovviamente.
0: Grazie mille, alla prossima. Barbara. Grazie mille, a Giorgia e a Alessandro. A presto, buon cammino.
1: A presto.

0: Manolde, quello che deve essere Sara. E adesso invece spostiamoci un pochino verso la bicicletta. A dire vero, c'è una grandissima staffetta internazionale che sta attraversando continenti, paesi, città, con una destinazione molto particolare: arrivare ad Antalya in Turchia, dove tra l'altro a novembre si terrà la COP31, cioè la conferenza delle Nazioni Unite sul clima. E infatti si chiama COP31 Bike Ride, a questo slogan: pedalare più lentamente per cambiare più velocemente. Il viaggio è partito dal Brasile, da Belen, dove c'è stata la COP30, e attraverso tutta una serie di percorsi, di paesaggi, di passaggi di testimone, poi si arriva appunto in Turchia portando questo messaggio molto completo, cioè la bicicletta può essere uno degli strumenti per contrastare la crisi climatica e ripensare la mobilità delle nostre città. In questi giorni questa staffetta si trova proprio in Friuli Venezia Giulia, sta arrivando anche a Trieste, in questo momento è a Udine, poi dopo arriverà anche qua in Slovenia. E tra l'altro noi adesso vi facciamo sentire l'intervista a chi ha coordinato le tappe del Friuli Venezia Giulia, che poi insomma la nostra conoscenza è Federico Zatnic di FIAB Trieste. L'abbiamo registrata perché loro sono partiti cioè alle 10:30, anzi c'era un incontro proprio in libreria dove c'è proprio Federico che sta parlando, perché insomma l'abbiamo sentito qualche ora fa e questa è l'intervista, facciamola partire.
1: Ciao Barbara, una giornata splendida, c'è il sole, siamo carichi e tra pochissimo iniziamo a pedalare.
0: Senti, cominciamo dalle dimensioni di questa iniziativa, perché sono davvero notevoli. Anzi, partiamo dal fatto che ti chiediamo di raccontarci che cos'è la COP31 Bike Ride. Chi l'ha ideata? Come funziona questa grande staffetta che idealmente adesso collega il Brasile alla Turchia?
1: Allora, nasce in maniera assolutamente informale dal basso 3 anni fa, quando due attivisti olandesi hanno deciso di raggiungere Baku, la capitale dell'Azerbaigian, dove si sarebbe poi svolta la 29esima conferenza ONU per il clima. E loro hanno detto: dobbiamo raggiungere in bicicletta e tappa dopo tappa raccontare e fare rete con i territori che attraversiamo, per dire che stiamo attraversando una gravissima crisi climatica e una delle soluzioni che abbiamo per affrontarla è quella di promuovere la bicicletta. Questa cosa è nata in maniera assolutamente informale, in realtà ha emozionato tante persone, tanti attivisti, tante associazioni, quindi pedalando queste due persone hanno sempre incontrato ogni giorno persone che si affiancavano a loro, che partecipavano per alcune ore o alcuni giorni a questo percorso che appunto dall'Olanda andava all'Azerbaigian. E questa cosa ha fatto nascere di fatto una rete informale di persone attiviste, e ormai questo è il terzo anno che si sviluppa questa bicistaffetta, sempre partendo dalla precedente conferenza per il clima e arrivando poi all'inaugurazione di quella attuale. Quindi quest'anno la conferenza del clima sarà in Turchia ad Antalya. E quindi ci sono in questo momento vari rami in Europa di bicistaffette che la stanno attraversando, che si poi connetteranno tutte quante a Belgrado per poi arrivare assieme ad Antalya il 9 novembre all'inaugurazione della conferenza per il clima.
0: Ah, ok. E quando è la connessione di tutte a Belgrado? In che periodo?
1: Allora, una grossa connessione in realtà sarà anche a Lubiana, e sarà il prossimo martedì, dove ci sarà anche una grande critical mass, e poi dopo alcune settimane, a fine e inizio ottobre, ci sarà questa ulteriore confluenza di più rami a Belgrado, e da lì poi passando per Istanbul e la capitale Ankara della Turchia si raggiungerà il 9 novembre la Turchia. In questo momento finora siamo 1700 persone che hanno partecipato a questa bicistaffetta, quindi c'è già un bel fiume di persone che stanno pedalando per l'Europa, per dire abbiamo bisogno di cambiamenti urgenti e necessari.
0: Senti, adesso la staffetta è arrivata in Friuli Venezia Giulia e tu sei il referente delle tappe regionali, per cui vorrei chiederti come avete costruito queste 4 giornate e chi può partecipare, come vi si fa a raggiungere appunto in questi giorni, e poi una domanda che tutti si faranno: e se bisogna essere ciclisti allenati oppure ci si può aggregare anche soltanto per un pezzettino?
1: Allora, com'è nata? Come ti dicevo, c'è questa rete di persone, associazioni che io da attivista da diversi anni per la ciclabilità, per i cambiamenti climatici, per la giustizia climatica, la giustizia sociale, ho chiesto a varie realtà della regione, dalle associazioni FIAB alle botteghe del mondo, alle Lega Ambiente o anche attivisti così singoli, di darmi una mano a costruire un percorso e trovare dei posti dove poter dormire. Questa notte siamo stati ospitati dal centro Balducci di Giuliano, domani dormiremo in una palestra a Saranzano e abbiamo assieme costruito un percorso e anche soprattutto una serie di incontri, perché la nostra non è una gita ma è una ciclostaffetta politica, perché vogliamo, come dire, incontrare persone, associazioni, amministratori locali, questa è una cosa molto importante. Chiediamo a dei sindaci di sottoscrivere una lettera di impegno che noi porteremo al presidente della COP31. Ieri l'ha sottoscritta il comune di Latisana, oggi la sottoscriveranno questa lettera di impegno anche il sindaco di Udine e il sindaco di Staranzano, quindi via via collezioniamo queste lettere per arrivare con un numero importante di città che chiedono assieme a noi alla conferenza del clima di fare scelte importanti. La pedalata è molto semplice, perché pedaliamo adesso oggi pedaleremo da Udine a Staranzano lungo la ciclovia Alpe Adria, quindi un percorso
0: bellissimo.
1: Sul sito di FIAB Trieste Uliste c'è il programma e il cronoprogramma di tutte le tappe, quindi uno può trova il punto di partenza ma anche le tappe intermedie, quindi può scegliere anche di connettersi con noi. Per esempio, oggi noi faremo una pausa pranzo alle 2 a Palmanova, uno può anche arrivare alle 2 a Palmanova e fare un piccolo tratto con noi e poi ritornare a casa. Non bisogna quindi essere atleti, bisogna avere una bici normale, voglia di pedalare e come noi sentire il bisogno di dire con forza che dobbiamo, i governi e le città devono cambiare, diventare più verdi, più green, perché quest'estate, ma le abbiamo vista tra siccità, incendi, ma i climatologi ci dicono che questa torre d'estate potrebbe essere l'estate più fresca dei prossimi 10 anni, perché la tendenza purtroppo ci dice, i dati ci dicono che le temperature cresceranno continuamente e quindi dobbiamo cambiare. E quello che diciamo noi è che in realtà il cambiamento che dobbiamo fare in vari settori è un cambiamento che è anche desiderabile. La bicicletta, la trasformazione delle città più verdi, più pedalabili, più a misura di persone e di pedone, non è uno sforzo faticoso, è proprio un grande cambiamento che però va portato avanti con delle scelte politiche coraggiose e audaci.
0: Senti, noi stiamo chiacchierando con te prima della partenza e oggi appunto dicevate da Udine a Staranzano. Che incontri oggi? Che luoghi significativi lungo il percorso?
1: Allora, dal punto di vista degli incontri pubblici abbiamo due incontri molto interessanti. Alla libreria Feltrinelli di Udine avremo un incontro pubblico che si chiama Liberare Spazio, Rigenerare il Futuro, la Udine che cambia, un confronto, un dibattito tra me e l'assessore alla mobilità Ivano Marchiol e il vicepresidente di FIAB Udine Rolando Massetti. Poi da lì appunto pedaleremo lungo le Peade attraversando Aquileia, Palmanova e arrivando a Staranzano, e a Staranzano stasera, quindi ti invito anche a te, siamo stati ospitati all'interno dei dibattiti, degli incontri della Sagra delle Razze, che è
0: un'istituzione
1: molto popolare nella bisiaccheria. E alle 19 faremo un incontro, un talk che abbiamo intitolato Staranzano contro il climate change, idee, azioni e buone pratiche per contrastare i cambiamenti climatici, e avremo due persone, il Cosimo Solidoro, che è il direttore della sezione oceanografica dell'OGS, e Fabio Gon, che è un urbanista esperto in ciclabilità, che intervistati dalle associazioni locali parleranno. Cosimo soprattutto, come dire, del global, ci racconterà un po' i dati, anche i dati molto locali di Trieste, della Firenze Giulia, del Mediterraneo e dell'Adriatico, di come sta cambiando il clima. E invece con Fabio Gon parleremo di come, quindi dal think global all'act local, ci dirà come invece le città possono essere dei momenti di innovazione per appunto mettere in campo politiche che cerchino di rendere le nostre città più verdi. Che cerchino di rendere le nostre città più verdi e sostenibili.
0: Salutiamo Fabio Gon, tra l'altro.

0: responsabilità. Che significato ha per te accompagnare questa bellissima staffetta proprio attraverso il nostro territorio e oltre confine?
1: Sarà sicuramente bello e emozionante. Devo dire che ho paura che chi pedalerà con noi vedrà che se fino a Monfalcone potremo pedalare su una ciclabile di grande qualità, poi per raggiungere Trieste purtroppo la strada costiera o il Carso è sprovvisto di un itinerario ciclabile di qualità, quindi un messaggio che anche porteremo. C'è un progetto per realizzare una ciclabile sia sul Carso sia sulla costiera, e quindi uno dei messaggi che porterà il Bike Ride è quello di dire alle istituzioni locali: abbiamo bisogno anche a Trieste di infrastrutture di qualità. E poi sarà molto bello, appunto, però una ne abbiamo, che è appunto la Couture, ed è per questo che abbiamo deciso poi di uscire e di connettere il percorso verso Postuno e Lubiana attraverso la ciclabile Couture, e al valico di Draga Sant'Alia ci sarà un po' il passaggio di consegne tra chi ha coordinato le tappe del Florenza Giulia con il gruppo delle persone slovene, quindi sarà un momento bello di incontro, certo, tra le due comunità. Io tra l'altro continuerò a pedalare con loro fino almeno a Lubiana, però sì, sarà bello, sarà un momento emozionante il passaggio del confine e il passaggio del testimone, del banner che abbiamo.
0: Ecco, allora senti, noi ti lasciamo andare perché, come dire, sappiamo che eri incontro in libreria adesso, Udine, però ultima cosa, che insomma domanda più difficile di tutte, allora quando questa staffetta arriverà finalmente ad Antalya, che cosa vorreste che arrivasse insieme ai ciclisti sui tavoli delle COP? Cioè che cosa dovrebbe cambiare concretamente perché questa lunghissima pedalata abbia raggiunto il suo obiettivo?
1: Allora, noi vorremmo arrivare, avendo superato le 3.000 persone che hanno pedalato assieme a noi e raccogliendo più di 100 lettere di sindaci di varie città europee, e con la forza di questa, di questo mosaico di persone, di associazioni, di città, vogliamo avere uno spazio formale all'interno della COP. Negli altri anni siamo stati ascoltati, ma sempre in maniera informale. Quest'anno vogliamo entrare, poter parlare e chiedere che venga inserita formalmente nel documento che uscirà dalla conferenza per il clima di Antalya un capitolo dedicato alla promozione della ciclabilità, con i 10 punti che stiamo chiedendo di sottoscrivere ai sindaci e alle sindache.
0: Bene, ragazzi, complimenti, veramente un saluto ai partecipanti appunto adesso lì a Udine alla COP 31 Bike Ride. Grazie a Federico per essere stato su Radio Capodistria.
1: Grazie Barbara, grazie agli ascoltatori, e pedalate, che fa bene a voi e fa bene alla città.
2: Finisterre, viaggi lenti su Radio Capodistria.

E lasciamo Olivia Rodrigo assieme a Robert Smith. Mi spiace, ovviamente mi piange il cuore interrompere questa canzone, ma abbiamo il nostro ultimo ospite. Tra due minuti anche il collegamento con la RAI del Friuli Venezia Giulia. Allora, facciamo una piccola premessa. Lui è Alberto Pavan, l'abbiamo già avuto ospite in altre edizioni. È un filologo e docente di latino e greco, però è un grande appassionato di cicloviaggi e anche di un modo molto particolare di raccontarle, facendo dialogare ad esempio paesaggio, storia, letteratura e memoria. Lui è partito da Trieste, è arrivato a Ragusa, il viaggio si è concluso, praticamente ha seguito la costa adriatica,

0: E ce l'abbiamo al telefono. Alberto, ben ritrovato su Radio Capodistria. Com'è andato sto viaggio?
1: Ben trovata Barbara, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Com'è andato il viaggio? Il viaggio è andato benissimo proprio. È stato un viaggio da Trieste fino a Tetini in Montenegro, perché quella è stata la meta che mi sono dato. È stato un viaggio di oltre 1200 chilometri.
0: L'hai fatto in solitaria? Perché io nelle foto ti vedevo da solo, ecco. Però le foto erano belle, alcune dicevo chissà chi gliele ha scattate.
1: Ma dei passanti, certo, o degli certo. Altri viaggiatori.
0: Certo.
1: È stato un viaggio di oltre 1200 chilometri con un dislivello di 13.000 metri, insomma.
0: Ma tu non sei nuovo ad imprese di questo genere, ecco, no? Però io ho letto che la partenza è stata anche particolare, perché in realtà tu arrivavi da Tarvisio prima di arrivare a Trieste e poi partire per il viaggio, no? E in quei giorni sappiamo che insomma la carne era colpita dagli incendi, no? E tu hai detto proprio anche di aver vissuto quasi un senso di colpa, no? L'idea di partire, ecco. Per cui insomma ti sei anche portato questo stato d'animo non propriamente bello, proprio così dietro nei primi chilometri, no? Per quello che stava capitando, ecco. Poi ti ha scusami Alberto. Buongiorno, come
2: ciao.
0: Va? Buongiorno, salutiamo i colleghi della RAI del Friuli Venezia Giulia, sia Marzia Giulio, ciao.
2: Ciao a tutti, ciao, ben trovati, ben ritrovati.
0: Grazie. Oh,
2: scusatemi, ho un eco.
0: Qua siamo in un ritardo colossale su tutto, come va da voi?
2: Ma noi stiamo andando per la nostra strada
0: sì,
2: in questo momento un po' tortuosa,
0: okay.
2: Perché sento la mia voce che mi dà un fastidio
3: oltre che senza occhiali, per dire, ma anche c'è quest'eco che si sovrappone alle nostre parole.
0: Allora facciamo così, comincio io sperando che intanto vi aggiusti, no? Allora io appunto sono così, ho iniziato adesso la chiacchierata con Alberto Pavan. Alberto, avevi salutato perché ti ho sentito a un certo punto, facci sapere che ci sei ancora.
1: Sono ben trovati.
0: Ecco, e lui è partito da Trieste e ha seguito tutta la costa orientale dell'Adriatico ed è arrivato a Ragusa e poi Montenegro. Lui è un filologo, docente di latino, greco, un appassionato di cicloviaggi, gli piace far dialogare il paesaggio, la storia, la letteratura, la memoria, ecco. Per cui adesso volevo chiedere ad Alberto che cosa lo ha mosso poi per fare questo tipo di viaggio e questo percorso.
1: Ma cosa mi ha mosso? Avevo un sogno, arrivare da Trieste ad Atene in bicicletta, poi per varie questioni ho dovuto ridimensionare e ho scelto un'altra meta che non è ripiego, cioè arrivare in Montenegro. Perché in Montenegro? È una terra che popola la mia fantasia da quando sono bambino, perché vista nelle riviste, vedevo queste foto del re in costume tradizionale e presto ho capito che il Montenegro era un baluardo di libertà e mi ha sempre attratto. Poi sapendo che la strada per arrivarci era la magistrale, lo Stradun, quindi una strada che in qualche modo è vicina a noi, è vicina alla nostra cultura, costeggia l'Adriatico, è stato un modo anche per avvicinarmi e per riconsiderare questa definizione storica di Adriatico come mare nostro. Capire veramente cosa vuol dire mare nostro, ecco, questo è stato il motivo che mi ha spinto ad andare in Dalmazia e in Montenegro.
0: Ecco, dopo faremo una riflessione proprio su questo. Ecco, perché tu hai fatto questo percorso, io tra l'altro, io in realtà l'ho fatto in macchina, cioè cambiando più o meno campeggio ogni sera, partendo da Trieste sono arrivata fino a dove sei arrivato te, e ovviamente non vale, ecco, però mi ricordo che ogni posto in cui andavo mi sembrava sempre più bello, la spiaggia sempre più bella, il mare sempre più bello, i colori sempre più meravigliosi, ecco, fino abituandomi a questa bellezza, ecco. Però so che anche l'ospite l'ospite di Marzia di Giulio, in un certo qual modo lo possiamo collegare all'acqua, però non all'acqua del mare ma all'acqua di un torrente, giusto?
3: Giusto. Siamo con Acqua Trekking sul torrente Resia. Si tratta di un'escursione della lunghezza di 2 chilometri circa e a parlarcene abbiamo
2: Aurora Venir.
0: Ciao Aurora.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. È una delle organizzatrici, appunto.
0: Ma che cos'è l'acqua trekking?
4: Allora, l'acqua trekking è un'attività che abbiamo proposto appunto all'interno del nostro festival Incontaminato, un festival dedicato alle acque. È un'attività che prevede una camminata con gli scarponi all'interno del letto del torrente Resia, quindi con i piedi in acqua.
2: Ah, ma quindi non c'entra niente la canoa? Io pensavo...
4: No, no, no. Okay. Diciamo che è un'attività simile allo CNAIP, quindi relativa al benessere e ai benefici che l'acqua ci può dare a livello salutistico, solamente invece di essere sul sentiero siamo sull'acqua. Oh. È un'attività che appunto si svolgerà in Valresia tra la frazione di Solvizza e Zamlin, alternando tratti su greto e tratti appunto in alveo, quindi all'interno del torrente. E colui che ci guiderà è la guida naturalistica e biologo Alberto Candolini, che durante il percorso illustrerà le principali caratteristiche di un torrente alpino, e chi meglio di lui può fare un'attività del genere, dato che si occupa anche di attività CNAIP e di benessere.
0: Il torrente Resia comunque allora è il protagonista, so, di questo festival, ecco, e vorrei chiedere che cosa ha di così particolare e come sta poi a livello di salute?
4: Il torrente Resia è ancora l'ultimo con l'argino ad essere uno dei torrenti incontaminati sicuramente della nostra regione. Questo significa che non subisce inquinamento antropico da parte di dighe o prese d'acqua, quindi un fiume che va tutelato, che va conservato, e questa è la sua particolarità, che appunto può offrire in maniera totalmente naturale anche dei benefici a livello di salute per sia l'attività umana che quella animale.
2: Ah, beh.
0: Bah, sì, una buona notizia, certo, certo. Ogni tanto.
2: Ma si parla molto in quest'estate di acqua, abbiamo notato anche prima con Marzia, un sacco di attività e eventi legati a, tra loro proprio, il corso d'acqua che...
3: Sì, abbiamo parlato con Paolini, no?
2: Sì, anche con Paolini, sì, è
3: sì,
2: vero.
3: All'inizio dei nostri collegamenti. Quindi sì, l'acqua, sì, insomma, è un leitmotiv per quest'estate.
2: Un conduttore, vero e proprio, d'altronde niente di strano,
4: esatto,
2: in realtà, se ci pensiamo, perché tutto nasce da lì, al contrario di quello che ogni tanto si può pensare o dire. Quindi
3: questa escursione comunque sarà appunto il mattino, no? 9:30, giusto, ci si troverà nella,
4: esatto,
3: sede del Parco Naturale del Prealpi Giulie, Piazza,
4: sì,
3: Tiglio, Prato di Resia, Udine.
4: Esatto, dopo ci sarà un breve trasferimento in macchina fino al punto di inizio del percorso, che avverrà appunto con tramite la guida, poi cerca di andare con meno macchine possibili, ma si arriva proprio a ridosso dell'inizio del torrente. L'unica cosa che vorrei far notare è che la difficoltà è escursionistica, quindi bisogna fare attenzione ad avere la tipologia di calzature adeguata, ecco, siccome si passeggia sui ciottoli del torrente è giusto avere una calzatura che tenga ben salda la caviglia.
3: Infatti, ma anche
4: il costume da bagno, certo, perché poi non la vieta di potersi fermare. Visto che la parte della località di Zamlin è particolarmente bella a livello appunto naturalistico, ci si può anche fermare per fare un bagno nel torrente, e perché no, la sera ci sarà anche un concerto d'archi, quindi chi vorrà rimanere proprio in località Zamlin e godersi la giornata prima attraverso una passeggiata e poi attraverso un concerto, quindi musica all'aperto, può certamente rimanere con noi.
3: Bellissimo questo connubio, vedi, continua tra ambiente e musica e arte.
2: Ma Alberto invece soltanto bicicletta o una cosa simile la farebbe, per dire?
1: Sono molto incuriosito, anche perché la Varresia secondo me è una di quelle valli che ha un deposito di qualcosa di arcano, e mi fa molto piacere che sia stata associata all'Arzino, perché è il fiume della mia infanzia, è il fiume della mia anima proprio, quindi ci andrei proprio per avere un contatto fisico forte con l'acqua che scorre.
0: Ecco, io sto seguendo Alberto, anzi l'ho seguito insomma nel suo viaggio tramite i social, perché poi Alberto scrive anche molto bene, racconta anche molto bene, ecco, i viaggi. E, ecco, lui a un certo punto ha scritto una frase molto bella, dove lui ha scritto ricamando la costa, cioè insomma questo suo percorso in bicicletta, imparo la geografia. Io vorrei chiedere ad Alberto, ecco, che cosa ha imparato di questa costa Adriatica, percorrendola letteralmente da Trieste fino in Montenegro, che ovviamente insomma non avresti visto se la percorri come ho fatto io ad esempio in automobile.
1: Ho imparato questo, intanto ho usato il verbo ricamare perché mi viene in mente il ricamo a traforo, quello in cui con il filo si passano continuamente gli orli perché non si filaccino. E questo era il movimento che io facevo nei fiordi della Dalmazia. Scendevo, risalivo, salivo, scendevo continuamente.
0: Cioè questa cosa faticosissima questo. Tu l'hai trasformata in poesia.
1: Ho capito la sequenza delle isole, ma soprattutto ho capito la natura aspra di quella terra, perché io mi trovavo con da una parte il mare, al di là del mare le isole erano degli scogli pietrosi nella maggior parte dei casi, a sinistra i monti alti, incombenti, e che non offrivano ombra perché la vegetazione è bassa, è macchia mediterranea, foltissima sì, ma non dà ombra, non dà refrigerio, e sopra di me il sole. Quindi un paesaggio, quello della Dalmazia, potente, che sfida, che entra nell'anima, ma anche generoso di odori, per esempio. O un albero che mi ha colpito tantissimo è stato il fico, perché cresce ovunque e offre tre cose fondamentali: se è minimamente alto, un po' d'ombra, poca. Però in questa stagione offre dei frutti resi dolcissimi dalla siccità, dal sole. E poi se si sfiorano le foglie, un odore fresco e penetrante, ecco. Quindi credo di essermi appropriato un pochino, nel senso buono, non di possesso, di questa natura aspra della Dalmazia.
0: Certo, comunque io anche quando faccio il collegamento con Marzia, con Giulio, ecco, e sento e parlo con i loro ospiti, mi rendo sempre conto che noi viviamo in una zona bellissima, no? Perché adesso appunto abbiamo pensato all'Arzino, alla Val Resia, poi a insomma un bellissimo viaggio in bici che per la Dalmazia arrivando fino a Ragusa, insomma siamo molto fortunati, ecco, sia di qua che
2: siamo
0: di là.
2: Sì. oggi un po' dubbio. Meno per quanto riguarda il collegamento, devo dire la verità, Barbara, quindi dobbiamo in realtà salutarci per quanto questo certo. È il penultimo appuntamento
0: che abbiamo insieme certo, poi troverete altri colleghi. Allora, buon weekend
2: noi
0: a tutti.
2: Chiediamo, perdonami Barbara, chiedo soltanto a Aurora di restare con noi ancora un
0: e
2: istante, che ci salutiamo meglio, e con noi invece ci ricolleghiamo
0: a presto
2: il prossimo venerdì.
0: A presto, ciao a tutti, ciao. Marzia, Giulio, Aurora. Allora Alberto, ecco, noi siamo qua in questo ping pong dell'ultimo collegamento tra noi e la RAI del Friuli Venezia Giulia. Ecco, abbiamo un'ultima cosa da chiederti, perché anche noi siamo praticamente in chiusura di questa trasmissione. Allora, ecco, io vorrei chiederti quanto diventa importante per te la bicicletta, ne abbiamo già parlato, abbiamo letto i tuoi libri, per leggere la storia di un territorio e le tante identità che vi si sovrappongono, come appunto in questo caso, in questi territori, in queste zone.
1: Io credo che la bicicletta sia una via di mezzo. Nel viaggio di quest'anno mi ha accompagnato una figura, San Michele, che ha la bilancia, e la bilancia è d'equilibrio. La bicicletta è questo, equilibrio tra velocità, perché consente spostamenti medi, e lentezza, che è la lentezza che consente la riflessione. Io mi guadagno, mi costruisco ogni metro di strada. E mentre pedalo rifletto, quindi la bicicletta consente in questo modo proprio di entrare in quel che si vede, di osservare metro dopo metro e nello stesso tempo di rielaborare a lungo ciò che si visita. Per esempio, non lo so, io ho visitato Segna, mi sono venute spesso alla mente le figure delle chiavi di volta che sono ritratti di Uscocchi, perché Segna era la città degli Uscocchi. Oppure attraversando Njegoši in Montenegro ho avuto un momento di grande emozione, perché ho pensato, ho visitato la casa del poeta Petar Petrovic e poi ho pensato a come nasce l'epica, perché lui era un poeta epico, l'epica che nasce intorno al focolare domestico, per esempio. Il tutto poi corroborato dall'uso di tutti i sensi, perché mentre si pensa arrivano odori, arrivano sensazioni tattili, quindi è qualcosa che mette in gioco tutto il corpo e la mente. Uno in bicicletta, attraverso questo contatto forte con l'ambiente, si sbarazza un po' delle sovrastrutture della riflessione che rimangono a un livello profondo, però vive tutto di petto.
0: E, che meraviglia!
1: E le due cose si armonizzano, insomma, certo. Una dimensione molto appagante. Io, dopo una giornata in Montenegro, ero stanco, ma perché mi pareva di aver vissuto due giorni, non uno.
0: Il viaggio lento fa anche questo effetto, no? Allora io vorrei andare in giro a fare un viaggio in bici, non così faticoso, con Alberto Pavan, perché so che appunto avrei incorporato anche una lezione di storia, una lezione di filosofia, lezioni di poesia, insomma tutto questo in un unico viaggio. Va bene. Alberto, grazie per essere stata assieme a noi. Sono arrivando alla tua pagina Facebook, Instagram, che ho letto veramente con tanto piacere, di Andrea Pavan. Magari uscirà un libro, chi lo sa. Comunque grazie per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie a te, Barbara, e arrivederci a tutte e a tutti. Ciao.
0: Ciao Alberto, siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Finisterre, che poi è la penultima puntata della stagione. Ringrazio Maxim Bergan per la parte tecnica. Se volete risentirci in replica questa sera alle 21, altrimenti venerdì l'ultima puntata. Un saluto da Barbara Rizzi e buon weekend.
5: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.
6: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

be so useless and all. Muttering small talk at the wall.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni Ottanta ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati. Vamos!

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Bentornati a Hot Hits, la classifica dove ogni settimana cerchiamo di capire quali siano le canzoni più ascoltate del momento e soprattutto perché. L'estate sta finendo ed è tornata Tilly.
2: Eccomi qua.
1: Prima
2: tornata.
1: Puntata di settembre per
2: sì,
1: noi.
2: Sì.
1: Poi
2: festeggiamo, se posso dirlo, che sì, ieri Samuel aveva il compleanno.
1: Ecco, non diciamo quanti però, no, quello.
2: Che dunque resti, auguri.
1: Che resti confinato all'interno della nostra sede. Okay. Allora Tilly.
2: Dimmi.
1: Partiamo subito dagli Stati Uniti, dagli US Open, sto parlando di tennis ovviamente, dove durante una partita di tennis appunto è successa una cosa che dimostra ancora una volta quanto la natura abbia, diciamo così, un tempismo comico migliore del nostro. Durante un match tra Daniil Medvedev e Gorzny, due uccelli sono atterrati sulla rete proprio durante uno scambio, diciamo. Partita interrotta, punto da ripetere, arbitro costretto a gestire una situazione che probabilmente non era contemplata nel regolamento, diciamo così. Perché ecco, puoi prepararti tutta la vita per affrontare questo servizio a 200 all'ora e poi studiare l'avversario, puoi analizzare ogni statistica, ma nessuno ti prepara due uccelli che decidono di entrare in campo.
2: Certo.
1: Medvedev che ha fatto? Ha detto che questo episodio è entrato nella sua personale top 5 delle situazioni più assurde.
2: Mi interessano le altre, quali sono?
1: Non lo sappiamo, non ho fatto questa
2: la
1: ricerca.
2: La prossima puntata.
1: Magari mi documento, sì. E insomma io lo capisco, almeno perché almeno ecco gli uccelli avevano una strategia, sono entrati, hanno interrotto la partita e se ne sono andati. Praticamente hanno avuto ecco una carriera sportiva più breve e meglio gestita di molti tennisti professionisti. Allora cari amici, se vi state chiedendo perché ve ne stiamo parlando in una classifica musicale, non c'è un motivo.
2: Non c'è una risposta.
1: Non c'è un motivo.
2: E no,
1: Hot Hits,
2: no.
1: Ci basta che sia assurdo e quindi che dire Tilly?
2: Cominciamo, facciamo partire la sigla.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Sì, cari amici, tutto è assurdo tranne forse la sigla, appunto, che abbiamo sentito. E adesso siamo al punto di partire dalla numero 25 con Jenny Less Than a Lover, che precipita letteralmente dalla 4 alla 25. Adesso apro una parentesi.
2: Sì.
1: Nelle 2-3 settimane di assenza di Tilly la classifica la facevo io. E l'avevo messa al quarto posto, pensando, calcolando che sia molto ascoltata. Tilly me l'ha fatta precipitare con una caduta talmente verticale che a questo punto non è più una classifica, è quasi un incidente sul lavoro.
2: No,
1: questo.
2: Ma perché ho guardato quali sono le più programmate. Questa non era tanto programmata questa settimana. Sono venute nuove canzoni, dunque.
1: Ma io cosa ho guardato allora? Cosa mi chiedo? Vabbè, comunque.
2: Non lo so.
1: Il titolo significa più o meno di un amante, giusto?
2: Sì.
1: Che è già una condizione sentimentale abbastanza deprimente, se mi permetti.
2: Cioè, praticamente è quello quando non si è fidanzati, ma neanche non proprio solo amici. Dunque, la via di
1: proprio
2: mezzo che non si capisce.
1: Definizione piuttosto precisa della posizione che occupa oggi nella nostra classifica, perché infatti il numero 25, insomma, ecco. Numero 25, Less Than a Lover, appunto. Hai da aggiungere qualcosa?
2: Sì, Samuel, mi devi far dire questo.
1: Ah,
2: ho scoperto una notizia.
1: Ah.
2: Ecco. Allora, secondo una recente ricerca,
1: sì,
2: le persone che ascoltano musica con regolarità presentano un rischio di demenza inferiore di quasi il 40% rispetto a chi non lo fa.
1: Meno male.
2: Dunque, vedi, non saremo dementi. Anzi, noi, anche per gli altri che ci ascoltano, preveniamo la demenza delle persone.
1: Sei
2: perché
1: sicura?
2: Gli facciamo ascoltare musica.
1: Però non c'è specificato quale musica, però.
2: No, musica in generale, dunque, vedi.
1: Sicuramente siamo anche
2: stress. Questa fa venire altre malattie, però
1: sì,
2: la demenza
1: sì.
2: No.
1: Bene, bene, cari amici. Siete tutelati dalla demenza. Less Than a Lover, Jenny, numero 25.

0: Voce leggera, ritmo che un soffio, canzone che un tuffo, in un amore che non è mai abbastanza. Jennie, la star del K-pop che ha conquistato il mondo con le Blackpink. Qui Tilly si mostra in una veste, diciamo così, più intima, più fragile. Ecco, la fragilità, quella
1: più romantica.
0: Che... Sì. La fragilità, un po' un modo elegante per nascondere la mancanza di direzione, spero. Ma non siamo... diciamo che non è il suo caso, diciamo. Allora, meno di un amante, più di un'ombra. Passiamo alla numero 24, che è una new entry. Julia Bresh con Serenamente. Tilly, parola bellissima, serenamente. Una di quelle parole che usi quando vuoi convincere gli altri che stai bene. Tipo, mentre dentro hai magari problemi risolti, password dimenticate, tutte quelle cose. E serenamente, rispondi serenamente, quindi così metti a tacere.
1: Ecco, tutto va bene, così non ti chiedono più niente.
0: Sì, esatto.
1: Di solito, ecco.
0: E Serenamente è appunto una canzone che parla di sentimenti, rapporti e di quella, diciamo così, ricerca di equilibrio che ormai è diventata praticamente una professione, perché oggi non basta essere felici, Tilly, devi essere sereno, devi stare bene con te stesso, devi elaborare, devi lasciare andare, devi respirare, devi abbracciare gli alberi, no? Funziona così oggi. Vabbè.
1: Più o meno, però in verità la canzone parla. Del fatto che non serve sempre controllare tutto. Dunque smettere di voler controllare tutto, di accettare e piuttosto di accettare che quello che arriva, arriva. E soprattutto anche quello che non arriva. Dunque prendere la vita un po' più con serenità.
0: Se arriva, arriva, se non arriva bene comunque.
1: Va bene comunque.
0: Appunto, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, Julia Bresh, new entry alla numero 24, canzone che invita a prendere la vita con calma, come dicevamo prima. Se arriva, arriva, sì. Se non arriva, non arriva. Ecco. Insomma, ecco, con filosofia, che è esattamente quello che facciamo noi guardando la classifica, con calma, molto lentamente. Allora, e lo facciamo soprattutto quando dobbiamo capire perché certe canzoni sono qui, Tilly. Ma questa, almeno è appena entrata, per ora quindi lasciamo vivere. Allora, invece rimane alla numero 23 Kylie Minogue insieme agli Snow Patrol con These Alarms, collaborazione ecco che continua a sembrarmi un po', ecco, una di quelle cose che sulla carta magari non dovrebbero funzionare tanto. Boh, comunque. Allora, una che da 40 anni di far barare il mondo se ne intende, e quindi poi una band che invece da 20 anni cerca di convincerci che soffrire guardando fuori dalla finestra sia una sorta di attività musicale, e li mette insieme e esce These Alarms, questi allarmi. Mi viene in mente la sveglia, la banca, il telefono, il conto della carta di credito, questi allarmi.
1: Questi allarmi, questi? Sì. No, non penso altri. Stiano parlando di questi. No. Però, Samuel, sai cosa mi interessa? Se tu potessi fare un featuring, con chi lo faresti?
0: Oddio, che domanda. Con Miley Cyrus.
1: Ah,
0: ecco, farei una bruttissima figura, immagino.
1: Sì,
0: però,
1: ma vabbè, ma almeno. Però. E invece Snow Patrol, dicevo che avevano proprio un po' una fissa per Kylie Minogue.
0: Ah.
1: Ecco, perché loro hanno scritto questa canzone proprio pensando a lei. E pensa che la canzone, cioè il titolo provvisorio della canzone, era semplicemente Kylie. Poi l'hanno messo il titolo. Il problema è che Kylie quella canzone non l'aveva ancora sentita, e così la band l'ha registrata e l'ha messa da parte, aspettando poi di riuscire a coinvolgere proprio lei, perché si erano proprio fissati, volevano Kylie Minogue a tutti i costi. E alla fine ce l'hanno fatta, perché Kylie ha ascoltato il brano e poi ovviamente ha accettato di registrare la sua parte, di fare questa canzone con loro. Però non finisce qua, Samuel, perché Gary Lightbody, che è il cantante dei Snow Patrol, ha confessato di aver scritto negli anni ben 15 canzoni pensando a Kylie Minogue, cioè volendo poi collaborare con lei, cioè cantarle con lei.
0: Un po' da preoccuparsi.
1: Ecco, questa però è stata la prima che è arrivata davvero alla destinataria. Insomma, 15 tentativi per conquistare Kylie Minogue, alla fine il 16esimo, ecco, è quello giusto che ha funzionato.
0: Che insistenza, roba
1: ti ho detto
0: roba
1: che erano
0: chiamare,
1: un po' in fissa
0: chiamare
1: con
0: i vigili
1: Kylie Minogue. Perciò magari tu anche per Miley Cyrus dovrai fare almeno un 15, 16, 20 tentativi.
0: Non penso che ripiegherò.
1: Ma non demordere.
0: No, ripiegherò su Orietta Berti. Finché la barca va, lì mi ci vedo.
1: Va bene, intanto sentiamo Kylie Minogue e Snow Patrol, These Alarms.

0: These Alarms, Kylie Minogue, Snow Patrol, ancora alla numero 23. Non si muove, forse è giusto così, Tigli. Perché se c'è una cosa che gli allarmi fanno bene è rimanere lì a rompere le scatole finché non ti svegli. Non si muovono. Quindi pure loro. Allora, Tigli, numero 22.
1: Che bella vita.
0: Sì, ah, hai detto tu però.
1: E il titolo.
0: Comunque, una delle nuove entrate della settimana, anche queste, Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Titolo impegnativo però, Detto così sembra quasi una provocazione, mannaggia. Perché la vita sì, è bellissima, certo, soprattutto se sei Ariete, sei Angelina Mango, hai un singolo nuovo, un'etichetta discografica, qualcuno che ti ha già preparato il visual video e tutte quelle cose lì. Per il resto della popolazione invece Che bella vita generalmente viene pronunciato mentre arriva, non so, una bolletta e molli qualche bestemmia. Purtroppo è così.
1: Però in verità loro hanno pensato questo titolo in modo, diciamo, un po' ironico, perché la vita non è bella solo quando va tutto bene, no. Ma secondo loro è bella anche quando va malissimo.
0: Ah, giusto.
1: Però almeno qui, visto che loro due sono amiche, hanno unito le forze proprio per questa canzone, vogliono dimostrare che anche quando tutto va male, comunque non è così male, perché soprattutto se hai qualcuno su cui appoggiarti.
0: Sì, appoggiarti.
1: Dunque parlo un po' di amicizia nella vita, nei momenti di down.
0: Quindi è una canzone positiva, Tigli.
1: Ma sì.
0: E noi davanti a una cosa positiva ci troviamo sempre un po' in difficoltà. New entry, Che bella vita, Ariete e Angelina Mango.
2: Ma quanto è piccola

0: vita.
1: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita. Prima collaborazione tra le due e subito dentro la classifica. Eccole qui, il messaggio è bellissimo. Goditi le persone che hai vicino, vivi il momento, non pensare troppo al futuro. Ottimo. Perché ecco, appena pensi al futuro ti accorgi che tra 20 anni dovrai ancora lavorare, quindi sei con meglio non pensarci.
2: Infatti.
1: Sì. Scendiamo alla numero 21 con Alex Warren, A Rescuer, che significa soccorritore. Alex Warren evidentemente vuole essere quello che arriva quando tutto va male. Beh, insomma, lui è passato dalle 8 alla 21, quindi qualcuno dovrebbe magari mandare un soccorritore al soccorritore. Non lo so, un po' come chiamare i pompieri e trovare il camion dei pompieri che è in fiamme.
2: Ma pian piano, sai, le hit dell'estate stanno un po' scendendo, arrivano di nuovo. Adesso si risvegliano tutti dal letargo estivo.
1: Le piogge autunnali.
2: L'estate non venivano, cioè i singoli sono venuti là a maggio, forse sì, qualcosa a giugno, sì, poi d'estate poi, un po' meno, no? Allora adesso, sai, settembre si ricomincia la scuola, finiscono le ferie, allora vengono anche canzoni.
1: Cari
2: nuove.
1: Amici, godetevi il momento, perché presto arriveranno quelle natalizie, quindi questa pausa in mezzo autunnale è da godersela.
2: Sta congelando, sì, già, sì, ecco, sì, è pronta.
1: Quindi, che dire, numero 21 dicevamo, Rescuer, Alex Warren.
2: La canzone è dedicata a sua moglie, che si chiama Couvre, non so come si pronuncia.
1: Louvre.
2: Che lui conosceva già da giovanissimo. Sì, Louvre quasi, sì, la salvatrice, ecco. Quando avevano appena 18 anni, pensa Samuel, che i due si sono ritrovati addirittura senza casa, a dormire in macchina. Lui aveva comprato per $300 una vecchia Volvo,
1: sì,
2: e quella macchina è diventata praticamente la loro casa.
1: Che romantico.
2: Ecco, altro che favola col castello, Principe Azzurro. Qui, ecco, si è cominciato con una Volvo da $300 e poi è finito ovviamente con questa canzone d'amore di Alex Warren, si intitola Rescuer.

0: E Tilly ci ha raccontato i miti degli inizi comuni, dell'amore, del, insomma, del romanticismo, della Volvo dei 300 euro in cui dormivano.
1: Ecco, sì, vedi, vedi.
0: Che storia. Alex Warren con Rescuer al numero 21. Dalla 8 alla 21, ripeto, non proprio il miglior momento per presentarsi come il salvatore dell'umanità, però magari è una strategia, chissà. Tilly prima scende lui, poi risale, una specie di parabola, come Gesù, chissà. Ecco, numero 20, abbiamo una new entry enorme
1: anche qui, sì.
0: Sì, Bruno Mars e Karol G con Still, una collaborazione che sembra progettata in laboratorio per fare milioni di ascolti. Bruno Mars, Karol G, ballata romantica, videoclip in bianco e nero, studio enorme, stadio enorme, sguardi intensi, amore perduto, ricordi, nostalgia, basta così.
1: Sì, di può passare.
0: Insomma, manca solo la pioggia sul vetro e abbiamo completato il pacchetto sofferenza premium.
1: Che poi metti ancora la novità, perché è la prima canzone di Karol G in che lei canta in inglese,
0: pure.
1: Di solito canta in spagnolo,
0: sì.
1: E pensa che quando registravano, Bruno Mars dall'altra parte del microfono gli faceva da insegnante d'inglese, le correggeva
0: pure
1: la pronuncia, il modo di cantare, ecco.
0: Ma
1: però doveva
0: sbaglio...
1: tenere il suo accento, doveva sentirsi un po',
0: sì,
1: questo accento latino.
0: Tutto ciò davanti a 50.000 persone, per quanto riguarda il video. È presente, perché il video è stato registrato durante la loro esibizione al SoFi Stadium di Los Angeles. Ecco.
1: Sì, bravo, sei informato.
0: Sì, molto. Davanti a 50.000 persone. E quindi mi viene in mente da dire, ecco, insomma, Bruno Mars e Karol G cantano di amore intimo, fragile, personale, davanti a 50.000 persone. Amore, ho bisogno di te.
1: Intimo,
0: sì,
1: non è.
0: Aspetta, lo dico al microfono così mi sentono meglio quelli dietro. No, vabbè, è il massimo del romanticismo. Bruno Mars e Karol G, new entry, Still, numero 20.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits. Dopo gli uccelli che hanno interrotto una partita di tennis negli Stati Uniti, rimaniamo negli Stati Uniti, ma cambiamo completamente genere. A Filadelfia, la polizia sta cercando un ragazzo che da qualche settimana gira per il centro vestito da Chucky, la bambola assassina.
2: Oddio, no.
1: Sì, Tilly.
2: Se mi incontro mi viene un infarto.
1: Sì, maschera di Chucky, vestiti neri, zaino sulle spalle e soprattutto una tecnica di approccio alle persone decisamente discutibile. Si avvicina, le spaventa, le insegue e a quanto pare avrebbe anche chiesto ad alcune vittime: sei pronta a morire? Immagino.
2: È bruttissimo, cioè, cosa farà ad Halloween questo.
1: È una domanda
2: qui
1: che bisogna ammetterle, ecco, rende piuttosto difficile iniziare una conversazione.
2: Direi, un approccio comunque, abbastanza...
1: Sì, il primo episodio risale al 12 agosto, altre persone hanno raccontato di essere state inseguite, almeno, ecco, 6 vittime sono già state segnalate. La polizia ha diffuso le immagini, sta cercando di capire chi sia e soprattutto perché lo faccia. Potrebbe essere una sfida sui social, potrebbe essere una bravata, non si sa, ecco, potrebbe essere semplicemente uno che ha visto troppi film di Chucky e ha deciso che nella vita voleva, ecco, finalmente diventare il protagonista. Comunque, cari amici, se siete a Filadelfia e vedete una bambola assassina che vi corre dietro, non fermatevi a chiedere spiegazioni, è meglio che correte.
2: Sì, infatti. Sì. Direi.
1: E se invece siete davanti alla radio, non scappate, ma restate qui. Alla numero 19 abbiamo una new entry, The Bowsa, con Lose Myself. Tilly, spiegami un attimo chi cavolo è The Bowsa.
2: Allora, prima di diventare i nuovi nomi della dance norvegese, erano semplicemente 3 amici di scuola, sono in 3, che nel 2021 hanno iniziato a fare musica insieme, diciamo un po' per gioco. E all'inizio non facevano queste produzioni house, facevano la Russe Musik, così si chiama, ovvero la musica da festa che in Norvegia accompagna i ragazzi durante i festeggiamenti per la fine della scuola.
1: Hanno un genere proprio,
2: la musica che accompagna i festeggiamenti per la fine della scuola.
1: Un'agenda.
2: Ecco, chissà se avevano anche una adesso per l'inizio della scuola.
1: No, secondo me no, solo la fine.
2: Russe Musik.
1: Comunque.
2: E poi evidentemente hanno deciso che potevano far ballare anche chi la scuola l'aveva finita da un pezzo e dunque hanno cambiato marcia, passando appunto da quello a questo stile un po' di, diciamo, house, funk, disco, pop, ecco. E questi sono i The Bowsa, dicevo, 3 amici norvegesi che sentiamo alla numero 19 con Lose Myself.

0: Lose myself, perdersi, smarrirsi, non riconoscersi più, un tema profondissimo. New entry alla numero 19 e il titolo continua a sembrarmi molto onesto, perché insomma, se proprio devi raccontare una crisi di identità, Tilly, tanto vale ammetterlo subito. Non so più chi sono, fine. Ecco, non servono tre strofe, bridge, video girato in fabbriche abbandonate, non so chi sono e basta.
1: Ma magari si vogliono esprimere con la musica.
0: Non lo so, comunque. Passiamo alla numero 18, va Michelle Branch insieme ai The New Radicals con The Game of Love. E qui torniamo a parlare di amore, perché evidentemente non abbiamo ancora avuto abbastanza. The Game of Love, il gioco dell'amore, un gioco nel quale, a differenza degli altri giochi, non esistono regole, non sai quando comincia, non sai quando finisce e soprattutto perdi anche quando pensi di aver vinto. Una sorta di Monopoly, ecco. Comunque, Michelle Branch insieme ai New Radicals tira fuori questa collaborazione che ha inevitabilmente quel sapore da oddio, questa la conosco, il che è positivo.
1: Infatti la conosciamo perché è un remake questa canzone.
0: Appunto, dico, è positivo perché nella musica contemporanea riconoscere una canzone dopo 10 secondi è ormai quasi un lusso. Con le canzoni nuove non succede perché sono tutte uguali. E questa invece la riconosci, canzone famosissima, remake, Tilly, che è da aggiungere?
1: Che questa canzone, pensa, l'avevano prima proposta a Tina Turner e anche a Macy Gray.
0: Addirittura.
1: Però il produttore all'epoca, di questa nuova del remake, parlo di quando è uscita la canzone originale, il produttore cercava una voce invece giovane e Greg Alexander, che è appunto quello dei New Radicals, fece il nome di Michelle Branch, che all'epoca era giovanissima, aveva 19 anni e per di più era anche una fan dei New Radicals. E dunque è entrata in studio per provare la canzone, poi succede, sai quando ci sono queste storie che l'hanno registrata in una sola, e la canzone diventa un successo mondiale e porta Michelle Branch e anche Santana, perché quella volta c'era il featuring con Santana, a vincere un Grammy. E oggi, più di 20 anni dopo, Michelle Branch torna proprio con Greg Alexander, che è l'autore originale di questa canzone, per registrarla di nuovo proprio insieme a lui. Ecco, un cerchio che si chiude e che suona ancora benissimo, dai, perché è ancora piacevole la canzone. The Game of Love alla numero 18.

0: Of Love, cari amici, se l'amore è davvero un gioco, chissà dove si trova il pulsante per uscire, insomma. Comunque, Michelle Branch e The New Radicals alla numero 18 e il gioco purtroppo continua. Andiamo avanti, dove
1: andiamo
0: siamo?
1: Avanti.
0: Numero 17, bellissimo, porta fortuna. Saif con Parlar d'amore, ancora qui. E anche qui torniamo su questo stesso tema. E a questo punto sospetto che la classifica abbia deciso di traumatizzarci un po', quasi.
1: Ma si doveva un po' movimentare.
0: Sì, che non è molto... Parlar d'amore, cosa molto semplice, perché non devi davvero parlare d'amore, perché poi lì improvvisamente spariscono tutte le parole.
1: E di questo proprio che parla la canzone.
0: È presente, tipo, dobbiamo parlare di cosa? Di noi. E parte una canzone di Saif. Il peggio.
1: Però lui in questa canzone dice proprio questo, la difficoltà di parlare d'amore, cioè che parlare d'amore è molto più complicato che innamorarsi. E racconta di quel momento in cui vorresti dire quello che provi, ma alla fine ti esce tutto tranne quello che volevi dire. È quando vai un po' in confusione, una situazione sì. Che è un po' tutti l'abbiamo vissuta,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: E l'abbiamo vissuta tutti, però Saif invece ha deciso proprio di farne una canzone.
0: E probabilmente per questo esistono i cantautori, appunto per dire le cose che noi non riusciamo a dire.
1: Probabile, vedi, loro ci aiutano così.
0: Lanciala, va.
1: Parlare d'amore, Saif. Che bello!

0: Era Saif che cerca di dire cose profonde ma si ferma alla superficie. Passiamo alla numero 16 con Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico, un titolo che già ti fa capire che non sarà una canzone allegra, ma è proprio questo il bello, ecco, perché a volte il vuoto è l'unico posto dove puoi davvero sentirti pieno. Ecco, scusate il gioco di parole, ma è così. E questa è una canzone che avevamo già incontrato settimana or sono, ecco, era la numero 5, adesso è la numero 16, quindi Giusy ha perso 11 posizioni. E considerando il titolo, direi che il vuoto cosmico si è mangiato anche la classifica. Che dire, un'espressione meravigliosa, perché non è semplicemente vuoto, ecco, è vuoto cosmico. Cioè non hai perso qualcosa, hai perso l'universo, non ti manca una persona, ti manca praticamente la materia. È rimasto
1: spazio,
0: soltanto
1: Samuel.
0: Lo spazio, ecco. Giusy Ferreri ci canta sopra, bello, bello, numero 16.
1: Ma lo sai che Giusy Ferreri quest'anno ha deciso che evidentemente cantare non le bastava più.
0: Ah.
1: E si è messa anche a scrivere un romanzo.
0: Ah, pensavo coltivare.
1: No, a scrivere un romanzo. Il 15 settembre esce il suo primo libro,
0: sì.
1: Un noir intitolato Le voci interrotte. E quindi se fino ad oggi Giusy ci raccontava le sue storie in 3 minuti di canzone, adesso ci toccherà leggerle anche per qualche centinaio di pagine. Anzi, sai cosa? Te lo potrei comprare per compleanno, però devi aspettare ancora qualche giorno, il 15 settembre che esce.
0: Grazie del pensiero, Tilly, ma di leggere un intero libro immaginandomi la voce di Giusy Ferreri che me lo racconta.
1: Non lo devi proprio leggere ad alta voce con la sua voce.
0: Da Roma a Bangkok. È presente?
1: Uguale.
0: Vuoto cosmico, Giusy Ferreri, numero 16.
2: Io

0: Vuoto cosmico, Giuseppe Ferreri, dalla 5 alla 16, 11 posizioni in meno. Quindi a questo punto non è più un vuoto cosmico, è proprio un buco nero in classifica. Allora, Tilly. Sì, appunto, i buchi neri mi sono venuti in mente, quella brutta abitudine che hanno che una volta che entri non esci più.
1: E questo
0: allora,
1: fanno,
0: sì,
1: cioè.
0: Speriamo che Olivia Dean ci dia un po' di allegria con Lady Lady. Già qui abbiamo un titolo molto interessante, Lady Lady, due volte Lady, perché evidentemente una non bastava.
1: No.
0: È una di quelle canzoni che hanno un'atmosfera elegante, morbida, raffinata, il tipo di canzone che ascolti e magari ti immagini immediatamente un locale molto costoso, con un cocktail davanti, una giacca che non puoi permetterti e qualcuno che ti dice cosa bevi e tu rispondi non so quanto costa. È presente, no?
1: Ho presente, sì.
0: Che dire, Lady Lady numero 15, Tilly.
1: E quando le hanno chiesto a Olivia Dean se questa fosse una canzone sul prendere in mano il proprio destino,
0: sì,
1: lei ha risposto no. In realtà parla proprio del contrario, imparare ad accettare cambiamenti anche quando non li hai programmati. E questa Lady Lady del titolo in pratica sarebbe, diciamo, madre natura, quella che evidentemente decide per noi senza però mai mandarci prima un calendario, un segnale, un avviso su quello che succederà. Dunque, bisogna arrangiarsi con quello che ci arriva. Lady Lady, Olivia Dean.

0: Olivia Dean, Lady Lady, alla numero 15, elegante, raffinata, sofisticata, tre aggettivi che difficilmente useremo per descrivere il sottoscritto mentre prepara la scaletta alle 8 del mattino, ecco, tutt'altro, infatti abbiamo composto il tutto in una maniera molto caotica oggi. Allora, la musica serve anche a questo, Tiglia, farci credere di essere persone migliori di quello che siamo, vero?
1: Mm.
0: Oh, ecco. Allora, numero 14, troviamo Charlie XCX con Camera. E qui c'è una cosa interessante, Tigli.
1: Sì.
0: La settimana scorsa era numero 1, non sbaglio, vero?
1: Sì.
0: Ok, oggi è numero 14.
1: Ma è questo il Samuel, le classifiche vanno così. Un giorno sei in cima e il giorno dopo non lo sai.
0: Ma capitano queste cose solo quando tu sei in vacanza.
1: No, anzi non il giorno dopo, la settimana dopo.
0: Sono cose che capitano solo quando sei in vacanza.
1: E io non so come fai tu le classifiche.
0: No, so. Mi sa che Charlie XCX è appena passata dall'essere la padrona della classifica a dover cercare parcheggio, letteralmente. Allora, il titolo è Camera, che può essere stanza oppure telecamera. Cos'è delle due?
1: E se questa... in inglese c'è cioè la telecamera.
0: Un'ambiguità multilingue.
1: Vabbè.
0: In entrambi i casi comunque c'è qualcuno che ti guarda. Nella camera da letto, nella camera del telefono, nella telecamera. Insomma, sempre lì, sempre qualcuno che osserva. Numero 14.
1: Dai, ti dico io una curiosità che ho trovato una proprio...
0: Sì?
1: Allora, pensa di aver 14 anni e di voler fare la pop star.
0: Lei?
1: Sì. E cosa fanno i genitori?
0: Che ha fatto?
1: L'hanno accompagnata a un rave illegale in un'ex fabbrica di arachidi a Londra.
0: Che genitori.
1: È successo proprio a lei. I suoi genitori arrivarono però talmente presto anche a questa sul posto che gli organizzatori stavano ancora preparando tutto. Lei avrebbe dovuto cantare alle 9 di sera. Cioè era giovane, aveva 14 anni, però alla fine è salita sul palco alle 3 di notte.
0: Mannaggia.
1: I suoi genitori sono rimasti lì con lei fino alle 6 del mattino. Ecco, poi tutti insieme a far colazione, vedi?
0: Direttamente.
1: Che poi a me quello che era un rave illegale in un'ex fabbrica di arachidi a Londra. Cioè, i genitori l'hanno portata lì.
0: Basta che non si sono impasticati.
1: Suona,
0: pure loro.
1: Canta.
0: Sì.
1: Sono impasticati di arachidi.
0: Bella questa, Tilly. Camera, Charlie XCX, numero 14.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Parliamo di un souvenir unico, Tilly. Ruba il cartello Benvenuti a Villa Minozzo e lo usa per arredare il garage. Eh sì. Allora, dopo la misteriosa scomparsa del segnale stradale, i carabinieri lo hanno ritrovato a casa di un ragazzo di 19 anni di Canossa presso Reggio Emilia, poi denunciato, che lo aveva appunto utilizzato come pezzo di arredamento. E quindi, che dire, dalla Pennsylvania in Italia con questa storia del Benvenuti a Villa Minozzo, che poi bisogna riconoscergli una certa originalità, ragazzo.
2: Certo.
1: C'è gente che per arredare il garage compra poster, insegne al neon, vecchie targhe americane. Lui ha pensato, no, io voglio direttamente un comune italiano.
2: Ecco.
1: Eh sì.
2: Che poi un comune così, no? Perché qualche volta sai nelle case c'è la scritta London, Paris,
1: sì,
2: non
1: no, so, Villa Minozzo.
2: Villa Minozzo, è molto originale.
1: Sì. Beh, comunque, a questo punto sono curioso di sapere come fosse arredato il resto, perché insomma, se sulla parete c'era Benvenuti a Villa Minozzo, sul divano magari aveva un autovelox, che ne so, in bagno il cartello dare precedenza.
2: Guarda,
1: non lo so.
2: Io consiglierei anche qualche cartello qua della nostra bellissima Istria.
1: Sì, quale?
2: Non so, Benvenuti a Pinguente.
1: Sì, giusto. Comunque, il cartello è stato recuperato e verrà rimesso al suo posto. Il ragazzo invece è stato denunciato. Probabilmente la prossima volta che vorrà arredare i garage darà qualcosa di meno impegnativo, tipo un quadro o una sedia. Adesso noi lasciamo il design di interni criminale e torniamo alla nostra classifica. Al numero 13, Nathalie Imbruglia con Just Drive, che scende dalla 19, ma almeno ecco continua a...
2: No, sale dalla 19.
1: Sale, sì, scusa.
2: Ma almeno scendono tutti,
1: no,
2: Samuel,
1: no,
2: vedi?
1: Sì, è vero. Comunque continua a muoversi, Tilly.
2: Ecco.
1: Il titolo è perfetto, Just Drive, semplicemente guida. Un consiglio molto utile, secondo me, soprattutto quando non sai cosa fare della tua vita. Non pensare, non parlare, non prendere decisioni, guida. E se sbagli, poi pazienta, perché puoi sempre dire che era una metafora.
2: Ti ho portato un'altra curiosità, Samuel, oggi vedi sono preparatissima, sono
1: brava,
2: in forma perché ero in ferie.
1: Sei riposata.
2: Infatti. Nathalie Imbruglia, che ha padre italiano,
1: sì,
2: dal cognome, alla domanda sulla sua più grande paura ha risposto, attenzione, gli spaghetti in scatola. Ha detto che da bambina qualcuno glieli servì a casa e per lei fu un'esperienza traumatica. Sono d'accordo.
1: Beh, esistono, comunque esistono.
2: Ma sì, ma gli spaghetti in scatola, dai, proprio
1: esistono,
2: non si può
1: esistono.
2: Sentire.
1: I tedeschi sono famosi per gli maccheroni con la K in scatola. Sì, li ho visti. Personalmente.
2: Li hai mangiati?
1: A un festival. No, gli ho solo visto le scatole.
2: E hai detto no, sì. Sacrilegio.
1: Mi immagino.
2: Comunque una grande paura per Nathalie Imbruglia.
1: Già.
2: Sentiamo al numero 13, Just Drive.

0: Nathalie Imbruglia, padre italiano. È sicuro che non si sia chiamato Imbroglia?
1: No, però generalmente no, non lo so, secondo me.
0: Just Drive dalle 19 alle 13. Devo dire che il concetto funziona, Tilly. Se nella vita non sai dove andare, continua a guidare. Ecco, prima o poi da qualche parte arrivi. Passiamo alla numero 12, Ariana Grande con Petal. E già il titolo ci porta in un universo molto delicato, un petalo, quindi ecco, fragile, leggero, romantico. Poi pensi ad Ariana Grande e ti ricordi che dietro al petalo ci sono milioni di dollari, una macchina promozionale gigantesca e una fanbase pronta a trasformare qualsiasi starnuto in un evento globale. Però il concetto del petalo funziona comunque. Qualcosa di bello, delicato, destinato a staccarsi e a cadere. È un po' come le canzoni della classifica, Tilly.
1: Vedi, tutto torna.
0: Tutto torna. I petali no, volano via e basta.
1: Comunque sì. Ariana Grande anche è di origini italiane. E anche qui ho trovato qualche curiosità.
0: Sì, ancora la macaroni in scatola.
1: No, non ci sono gli spaghetti in scatola. Però ha una famiglia molto, molto particolare. Perché per il suo terzo compleanno, raccontato lei, sua madre le organizzò una festa a tema lo squalo. Ti ricordi i film dello squalo?
0: Ah, bella.
1: Cioè io avevo le feste di compleanno a tema Barbie.
0: Sì.
1: E lei gliene hanno fatte a tema lo squalo. Cioè ti immagini l'inquietudine.
0: Voglio vedere se hai coraggio di fare il bagno in mare questo.
1: Vabbè. E per Halloween, aspetta, invece delle solite zucche, in casa comparivano addirittura organi di animali come decorazione.
0: Ma questi genitori sono da denunciare, scusa Tiglie. Adesso capisco perché la musica infantili è tale quale.
1: Ecco, poveretta.
0: Petal, numero 12. Jennifer.

0: Petal, Ariana Grande, ma che se ne fa Lady Petal? Lei vuole, non lo so, intestini che pensano dal soffitto.
1: Sì, probabile,
0: abituata a queste cose qua. Ce ne ha raccontate Tilly prima. Allora, un petalo è delicato e bellissimo, Tilly, ma dura poco, un po' come la nostra capacità di prendere sul serio questa canzone pop quando cominciamo a pensare a quanto è costato il videoclip, per esempio.
1: Probabile.
0: Numero 11, Edoardo Bennato con Ogni settimana, che sale dalle 16, e qui il titolo è talmente appropriato che sembra scritto apposta per noi, Tigli.
1: Ogni settimana. Siamo qui ogni settimana.
0: C'è una classifica nuova ogni settimana.
1: D'estate,
0: d'inverno. Qualcuno
1: sale,
0: qualcuno scende,
1: Natale,
0: qualcuno
1: Capodanno,
0: entra, qualcuno
1: Pasqua,
0: sparisce.
1: Siamo sempre qua.
0: Sì.
1: Non ci fermiamo, vero?
0: No, è Bennato che di classifiche e di industria musicale ne ha viste parecchie, insomma arriva con un titolo che sembra quasi una minaccia. Ogni settimana. Sì, Edoardo, ogni settimana siamo qui, non ci libereremo mai.
1: Però sai come è cominciata invece la sua carriera musicale?
0: No.
1: È nata un po' per caso, perché durante le vacanze estive, ecco adesso magari l'idea, adesso le vacanze estive sono passate, ma magari diamo un'idea per il prossimo anno. Sua madre, per evitare che i tre figli si annoiassero, cercò per loro un insegnante di lingua, un insegnante di inglese, voleva trovarli così, magari facevano un po' di, studiavano un po' durante le vacanze, un po' di inglese. Non lo trovò, ma trovò un maestro di musica. E allora prese questo maestro di musica e così Edoardo finì con in mano una chitarra, gli altri due fratelli con gli altri strumenti, e così nacque il trio Bennato.
0: Non
1: quando
0: due
1: erano
0: piccioni
1: bambini.
0: Con una, quattro piccioni con una fava, cinque, non lo so, tutti i figli, più li trovi in lavoro, tre, più la babysitter, per tutto in un colpo. Che
1: ecco,
0: fortuna.
1: Magari il prossimo anno, vedi, trovo anch'io un maestro di musica.
0: Così risolvi tutti i problemi
1: faccio,
0: della tua vita.
1: Sì, anche io faccio diventare poi i figli delle star.
0: Bene, io farò il manager. Andiamo avanti.
1: Ogni settimana, Edoardo Bennato.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Edoardo Bennato sale alle 11 con Ogni settimana, e questa è una delle poche certezze della vita. Ogni settimana cambiano le canzoni, cambiano le mode, cambiano gli artisti, ma qualcuno continua a pubblicare un pezzo. È la catena alimentare della musica pop. E noi siamo quelli che devono ascoltarli tutti, mannaggia. Allora entriamo nella top 10 con Achille Lauro e La città degli angeli, che passa dalla 15 alla 10. La città degli angeli, che sarebbe Los Angeles, naturalmente. Una città dove puoi diventare famoso, ricco, bellissimo, oppure semplicemente rimanere bloccato nel traffico per ore. Insomma.
1: Dove lui però è andato e dunque lo ha ispirato la città.
0: Sì, lo ha aspirato, lo perché ha ispirato.
1: Infatti
0: l'ha proprio talmente aspirato.
1: La città
0: che,
1: degli angeli.
0: Sì,
1: ecco.
0: Infatti è tornato molto malandato. Comunque Achille Lauro racconta quella città come un luogo di sogni e ci sta pure bene. Insomma,
1: magari lì avrà preso le famose tutine, magari ha fatto anche un po' di shopping all'epoca.
0: È possibile, possibile. Poi Tilly, Los Angeles è il posto dove vai a diventare qualcuno, ecco, per definizione. Poi scopri magari che ci sono già 8 milioni di persone che stanno cercando di diventare qualcuno e improvvisamente ti senti molto meno originale, diciamo.
1: Sì, è così.
0: Come Achille Lauro. La città degli angeli, numero 10. Angeli.

0: La città degli angeli, numero 10, e forse è proprio questo il sogno americano: partire dal basso, arrivare in alto e poi scoprire che anche in alto c'è qualcuno che sta cercando di superarti. È presente? La concorrenza famosa.
1: Famosa concorrenza, filosofico.
0: Sì, oh, grazie. Ma di fronte a maglia, come puoi non essere filosofico? Infatti la numero 9 è questa, di Levante, che fa tra l'altro un salto enorme, dalla 22 alla 9. Insomma, Tilly mi ha creato una rivoluzione hotiziana. 13 posizioni per lei, una roba che non è una salita, è un'apparizione della Madonna quasi. Maglia significa... Sì, maglia.
1: L'abbiamo programmata tanto.
0: Insomma.
1: Che poi Levante piace un po' a tutti, qua a noi della redazione musicale, Radio Capodistria. Piace abbastanza, la mettono in calle, la mettiamo anche negli estate freschi.
0: Sì. E poi sai che significa maglia? Fascino, incanto, seduzione.
1: Hai visto.
0: E Levante evidentemente ne ha parecchia.
1: Levante poi, che sempre nelle sue canzoni, sai come lei esprime tutto quello che vuole esprimere, dunque non le manda a dire, ecco. Ma tutto questo comincia molto probabilmente
0: quando?
1: Da quando era giovane, nei tempi di scuola, perché lei a scuola era rappresentante d'istituto. Sai qual era una delle sue battaglie?
0: Sì.
1: La carta igienica nei bagni.
0: Che
1: probabilmente finiva e non la
0: sindacalista
1: ricarica,
0: nata.
1: Cioè non la rimettevano, sì. E dunque, ecco, durante però queste sue autogestioni organizzava anche jam session musicali, cioè si batteva per la carta igienica, certo. Ma anche faceva queste jam session musicali, dunque
0: hai
1: da lì
0: carriera sì, anche un po'
1: adesso
0: una...
1: capiamo perché così agguerrita,
0: battagliera,
1: ecco,
0: quasi
1: battagliera.
0: Politica, sì brava, ecco. Brava Levante, la nostra sindacalista super romantica e super
1: della carta igienica,
0: super seduttiva, sì, ecco, maglia numero 9. Un balla di

0: Levante con maglia dalla 22 alla 9, 13 posizioni guadagnate, quindi funziona davvero. A questo punto propongo di usare maglia anche nella vita quotidiana. Mm. Hai una bolletta da pagare? Maglia. Mm. No, niente, non funziona. Hai perso il lavoro? Maglia. Hai fatto una scusate, hai fatto una cavolata? Maglia. No, non risolve niente, ma almeno sembra, sembra
1: niente,
0: poetico
1: no.
0: Però.
1: No, funziona solo per Levante, sì, per noi no.
0: Però almeno sembra poetico. Allora andiamo avanti, al numero 8, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G con Te Olvido, che tradotto, cari amici, più o meno significa ti dimentico.
1: Sì, non più o meno, e qui, significa
0: ti dimentico.
1: Sì.
0: Ecco. E qui però siamo davanti a uno dei grandi classici della musica romantica. Mm. Dichiarare di aver dimenticato una persona dedicandole una canzone. È come dire, non lo so, non penso più a te, per poi passare 4 minuti a parlare di te.
1: Però la canzone ce la cantano tra l'altro Benny Blanco e Selena Gomez, che sono una coppia, sono sposati.
0: Ah, ancora?
1: Ecco.
0: Mm, per il momento.
1: E ma no, si sono sposati da poco.
0: Ah, allora,
1: adesso
0: ancora un paio di giorni, sì.
1: E poi c'è Becky G che, cioè, non lo so, fa il terzo incomodo, la candela, non lo so.
0: Che non lo sappiamo, non lo sapremo mai.
1: Ti immagini, lei viene lì, la chiama, dai, vieni a fare la canzone con noi, e lei sta lì.
0: Sì. Lì.
1: Anche reggere il moccolo si dice, non si dice anche così?
0: Madonna.
1: Quanti modi di dire per il terzo incomodo.
0: Consiglio, Benny, non fare il singolo, vai avanti. Ma ecco, evidentemente nel pop funziona così. Prima soffri, poi scrivi una canzone, poi la vendi, poi finalmente puoi dire di essere guarito. Te Olvido, numero 8.

0: Te Olvido alla numero 8, Ti dimentico. Certo, talmente dimenticato che gli hanno dedicato un singolo con tre artisti. Andiamo avanti alla numero 7. Oh, Chitilli, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Stabile rispetto alla settimana scorsa, è finalmente un titolo che non parla di traumi infantili, amori finiti o crescita personale. Agitare Coca-Cola. Un'istruzione semplice, concreta, anche pericolosa, mi viene da dire un po'.
1: Beh, perché sì, sappiamo infatti, tutti cosa perché succede. C'è traumi, volevo dire, sì. Invece traumi ce ne sono, perché c'è, hai mai pensato quanto può essere pericoloso agitare una Coca-Cola?
0: Appunto.
1: Te lo dico io. Perché ci sono stati, Samuel, persino casi documentati di bottiglie che sono esplose dopo essere state parecchio scosse, sì, durante il trasporto, sì, arrivando a ferire chi le stava prendendo, chi le stava trasportando.
0: No, no, sarebbe da censurare questa,
1: sì,
0: canzone.
1: Sì, sì, sì, in un caso nel Missouri una bottiglia esplose sullo scaffale in questo negozio senza che nessuno la toccasse neanche, dunque non l'avevano manco agitata, e il botto fu descritto simile a quello di un fucile, dunque immaginate il panico, tutti sono scappati da questo negozio e alcuni clienti poi si sono ritrovati anche con frammenti di vetro nei piedi, nelle caviglie, dunque pericoloso agitare la Coca-Cola.
0: Mannaggia, la chiamerei poesia quotidiana, è un po' azzardata.
1: Ma
0: poesia
1: d'azzardo. Ma ce ne sono tantissimi, sono andata proprio a cercare. Cioè, non sapevo cosa cercare,
0: sì, cosa è
1: su Tommaso Paradiso.
0: Avete
1: perché
0: capito come
1: detto
0: ci
1: già
0: documentiamo
1: tutto.
0: Noi, sì.
1: E allora ho detto, ma dai che vado a cercare se...
0: Sì, cioè, non raccontarle queste cose.
1: I casi di Coca-Cola esplose.
0: Sì.
1: È venuto fuori una lista enorme di casi di Coca-Cola, sì, appunto, sono esplose, agitate,
0: non
1: hanno ferito
0: notte,
1: gente.
0: Sì. Non la notte, le stelle, il tuo sorriso. No, agita Coca-Cola e vediamo che succede. Che dire, con Tommaso Paradiso chiudiamo anche il terzo blocco di Hot Hits.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte di Hot Hits. Cari amici, a Roma c'è un signore di 70 anni che ogni pomeriggio insegna a ballare in piazza Testaccio. Si chiama
2: Andiamoci, facciamo un corso
1: io
2: di...
1: E te?
2: Sì, sì, sì. Tanto sai, come età, più o meno.
1: Ma che cavolo, Telli.
2: Ma no, no, è che secondo me è più in forma lui di noi, ecco,
1: questo,
2: il signore.
1: Questo è possibilissimo. Ecco. Si chiama Pasquale Iannotta e balla insieme a Elisa, la sua allieva, che ha quasi 80 anni.
2: Oh,
1: i due condividono questa passione da più di 10 anni e da un paio d'anni hanno cominciato a ballare in piazza, diventando anche virali sui social, ovviamente. E la cosa bella è che continuano a coinvolgere persone di tutte le età.
2: Dove dobbiamo andare, scusa, per questo corso fantastico?
1: Piazza Testaccio. Testaccio è famosissima.
2: Dov'è?
1: Non lo so, mai sentita. Comunque, Pasquale invece... Allora, tornando al discorso di prima. La cosa bella è che continuano, come dicevo, a coinvolgere altre persone di tutte le età. Elisa dice che lo fanno anche per aiutare chi sta a casa e si sente solo. Non è il tuo caso, Tilly, dai, non è il tuo caso. Puoi ballare con tuo marito che è meglio. Comunque, Pasquale invece ha un sogno molto più concreto. Avere un programma televisivo. 5 minuti con Pasquale. Ah, modesto lui.
2: 5, basta,
1: sì,
2: 5, no? Cioè.
1: E sinceramente, considerando quello che passa normalmente in televisione, 5 minuti con Pasquale potrebbero essere già 5 minuti meglio della media, secondo me. È così. Comunque, Pasquale,
2: vieni da noi, gli facciamo noi un programma.
1: Sì,
2: andiamo
1: Pasqualone,
2: dai colleghi di TV Capodistria e lo facciamo fare qui da noi.
1: Sì, lo facciamo, sì, esatto, esatto. Comunque, oltre a insegnare danza, Pasquale allena anche una squadra di calcio e gestisce una scuola di ballo.
2: Aspetta, quanti anni hai detto che ha? 70,
1: sì.
2: Ah, però.
1: Elisa racconta che a volte si sveglia con i dolori, ma va comunque a ballare. Dopo si sente talmente sciolta che potrebbe camminare da un quartiere all'altro, ha dichiarato. Praticamente la dimostrazione è che il movimento fa bene e che forse, ecco, la scusa oggi non mi va è semplicemente una delle tante cose, ecco, che ci raccontiamo per restare immobili. Che dire, Tilly? Adesso però vediamo chi nella nostra classifica ha ancora voglia di muoversi. Che dice? Al numero 6 abbiamo Madonna con Dance Interior.
2: Anche lei continua dopo quanti saranno? 40 anni di carriera sicuro?
1: Appunto.
2: Più o meno.
1: Infatti lei per il video di Dance Interior doveva filmare Pasquale e Elisa. Sarebbe venuto molto meglio.
2: Sì, sarebbe stato bellissimo. Vedi, ma perché noi poi gli diamo queste idee...
1: Appunto, perché è già un titolo che sembra inventato mettendo insieme danza e malattia, tipo Dance and
2: non lo so. Comunque, ma in verità riprende un locale di New York famosissimo dove lei ha iniziato la carriera,
1: sì,
2: praticamente. Ecco,
1: sì,
2: questo.
1: Sì, sì, sì. Non è una condizione cronica che ti costringe a ballare.
2: No, è un locale, il Danceteria.
1: Comunque, parliamo di Madonna, quindi probabilmente la cura è ancora luci, coreografie e budget che potrebbe finanziare un piccolo comune italiano. Danceteria numero 17.

0: Madonna, la numero 6 con Dance Interia, che sale dalle 17. A questo punto non chiediamoci più quanti anni ha Madonna, che è meglio, chiediamoci quanti ne abbia la classifica, Tilly. Non so se... no. Comunque, alla numero 5, passiamo alla numero 5 con chi? Ah, Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Mm-hmm. Un augurio bellissimo, positivo, pieno di energia. Buon Vento.
1: Buon Vento.
0: È bello, sì. Finché non hai appena steso i panni, tipo che ti porta via tutto.
1: E no, ma guarda che però anche quando c'è un po' di pora, sì, sì, va bene mettere fuori.
0: Mollette di qualità ci vogliono.
1: Sì, però bisogna quelle avere proprio per la pora. Quelle specifiche.
0: Avete sentito che discorsi, cari amici, eh? Insomma, solo a Capodistria e su Hot Kids. Allora, che dobbiamo dire? Abbiamo programmato questa canzone tante di quelle volte. Sì. E continua ad essere super programmata.
1: Perché secondo me sarà questa proprio la canzone, il tormentone per eccellenza di quest'estate, secondo me.
0: Risentiamola ancora una volta e proviamo a riapprezzarla quanto è possibile, per quanto sia possibile. Buon Vento, Jovanotti, Alfa, numero Tilly?
1: 5.
0: Ah, grazie. Ed è un po' di

0: Giovanotti e Alfa scendono dalla 2 alla 5 con buon vento. Evidentemente questa settimana il vento era contrario, oppure qualcuno ha lasciato i panni sul balcone e ha maledetto entrambi, non lo so. Comunque sono sempre super programmati con questa canzone che è diventata la hit dell'anno 2000.
1: Ma secondo me anche perché c'è tutta la storia dietro, perché Alfa quando era piccolo aveva tipo non so 5-6 anni,
0: sì.
1: Il suo primo concerto era proprio il concerto di Giovanotti.
0: Ce l'hanno
1: portato
0: i
1: genitori. Sì, sì, secondo me anche questa storia ha fatto sì che, non so, questa canzone piace. Perché praticamente è lui che fa finalmente la canzone con uno dei suoi idoli dell'infanzia, con Giovanotti.
0: Sarà. Bisogna sapere impacchettare le canzoni bene in una storia.
1: Hai visto?
0: Sì, sì. Allora, la numero 4. Oh, questa mi piace. I Jungle con Sunshine. E qui abbiamo una delle risalite più impressionanti della settimana.
1: Samuel, hai appena detto mi piace.
0: Sì, sì, sì, cari amici, segnatevelo anche sul calendario.
1: Da non credere.
0: Jungle numero 4, salita di 21 posizioni. L'ho fatta entrare io, i Jungle.
1: L'hai fatta entrare tu la scorsa settimana.
0: Esatto.
1: E io questa settimana, quando sono andata a vedere, perché si va a vedere nel nostro programma le più programmate, era proprio altissima. Dunque, non piace solo a te.
0: Non è un
1: piace
0: salto
1: un po'
0: in classifica,
1: tutti.
0: Ma proprio un'irruzione. No, vabbè, che dire.
1: Ma in una settimana, se la programma un paio di volte al giorno, o l'hai programmata solo tu? Ogni giorno 7 volte.
0: Io l'ho programmato un paio di volte.
1: Io
0: l'ho programmato un paio di volte, ma insomma mi ha sorpreso il fatto, sinceramente, che anche i miei colleghi l'abbiano programmata. Ma comunque è una canzone davvero fatta.

0: 21 posizioni guadagnate in una settimana. Se continua così, settimana prossima lo troviamo più in classifica, lo troviamo direttamente a casa nostra, tipo, non lo so.
1: C'è più in alto della numero 1,
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: in orbita.
0: Va, in orbita. Mm. Passiamo alla numero 3, qui c'è Amélie con Non è Francesco. Tilly, la domanda qui è inevitabile. Chi cavolo è Francesco? Perché se non è canzone, non è Francesco.
1: Te lo dico io.
0: Oh, hai fatto la ricerca.
1: Allora,
0: sì.
1: Cioè, ovvio. Hai presente quando, cioè, si è talmente stanchi, cioè, no, tu no, perché in questo caso si è talmente stanchi degli uomini, perché a cantare è una ragazza, sbagliati, che alla fine se ne inventa uno perfetto.
0: Mm.
1: Ed è proprio questo che ha fatto Amélie. Il suo uomo ideale sa la grammatica, guarda la serie A, ma con moderazione,
0: sì,
1: legge romanzi, va dallo psicologo e soprattutto non giudica, non critica e non fa l'isterico.
0: Vabbè.
1: Insomma, talmente perfetto che c'è un piccolo problema,
0: sì,
1: probabilmente non esiste.
0: Non esiste.
1: E dunque
0: però esisteva quello
1: lei
0: non perfetto.
1: Se l'ho inventato.
0: Quello di prima esisteva, però Francesco quindi esisteva, ma non è lui.
1: Non è lui,
0: eh?
1: Perché l'uomo ideale non è Francesco.
0: Sì. A me quello ideale non interessa, voglio conoscere Francesco. Chi è sto Francesco?
1: E Francesco è quello non ideale.
0: Quello non ideale.
1: Però lei descrive,
0: uno di noi, insomma.
1: Perché lei descrive questo uomo ideale e poi ti dice, però tutto questo non è Francesco.
0: Capito. Come si potrebbe definire questo? La negazione del... C'è una definizione quando parli tutto, cioè si esprime al contrario, non so se... Beh, comunque, sono perdere. Allora, abbiamo un uomo misterioso che non è Francesco, è una canzone che ci obbliga a farci domande che probabilmente non avevamo intenzione di farci stamattina. Non è Francesco, Amélie, numero 3.

0: Amelia la numero 3 con Non è Francesco. Non sappiamo chi sia Francesco, no. Ecco, mettiamolo chiaro, ma ormai la sua identità è diventata una sorta di ritornello e a questo punto vogliamo sapere almeno una cosa. Francesco, tutto bene con te? Spero di sì.
1: A posto.
0: A posto.
1: Però ci abbiamo anche Marianne e anche qui non sappiamo chi è.
0: abbiamo i Fontaine D.C. alla numero 2 della Hot Hits
1: e
0: qui mi casca un mito
1: della settimana.
0: Sigla single, Andrea F, ce l'hai combinata grossa.
1: Dunque questa è programmatissima, qua non mi puoi dire niente perché vai in onda ogni giorno due volte almeno.
0: Ma allora i Fontaine D.C. sono partiti come una band post-punk, una delle migliori band post-punk, adesso oramai sono dei fenomeni da classifica, insomma. Questo è quello che non mi torna. Ma anche altrove, perché sono comunque una band molto nominata e molto presente oramai dappertutto. Comunque, allora, dopo tutta questa allegria arrivano loro, perché evidentemente qualcuno doveva ricordarci che la vita non è una pubblicità della Coca-Cola, eccetera, eccetera. I Fontaine D.C. sono praticamente l'opposto del buon vento dei giovanotti. Quindi nessuno li ascolta pensando, adesso vado a fare una passeggiata. Non li ascolti e pensi, ho bisogno di stare da solo per 20 minuti. Ci sono i Fontaine D.C., no? E questo è. E quindi, ecco, stonano un po' nella Hot Hits, che dovrebbe essere una trasmissione che ti fa smettere le
1: Ma in verità li possiamo
0: ragionare.
1: Benissimo collegare con Nonne Francesco di prima, perché anche loro parlano di questa Marianne che però in verità non esiste.
0: Non esiste.
1: Ecco, anche qui prima avevamo Francesco per le femmine, adesso abbiamo Marianne, ecco, per chi praticamente è una persona, non è una persona precisa, è quasi una figura immaginaria alla cui proprio loro, i Fontaine D.C., offrono una via di fuga. Gli dicono: vieni con me, posso aiutarti a sparire. Una frase che magari può sembrare romantica, ma anche nella canzone diventa anche un po' inquietante.
0: Già,
1: ma poi
0: già.
1: Cioè, loro sono così, ecco.
0: Sì.
1: Non è che sono, come hai detto tu, il buon vento di giovanotti.
0: Cari amici, godetevela perché questa è particolare. Marianne, Fontaine D.C., sigla single.

0: E Tilly, arriviamo alla numero uno, la canzone della settimana. Il titolo è Qualcosa per te, che è una frase talmente generica che può significare praticamente qualsiasi cosa: un regalo, una canzone, un ricordo, una promessa oppure una bolletta intestata a te magari.
1: Speriamo non la bolletta.
0: Insomma, la numero uno c'è Ligabue, quindi vediamo cosa ha preparato questa volta per noi.
1: E con questa finiamo.
0: Sì.
1: Ecco, con Canzone per te, che parla proprio di quelle cose che le persone lasciano agli altri. Come hai detto tu, può essere un ricordo, può essere un regalo, può essere anche magari qualche errore, qualche momento brutto, quello che sì, poi quello, ci rimane che delle persone, sì, ecco, che però te le fanno ricordare nel bene o nel male.
0: Mannaggia. Comunque, ecco, con questa massima di Tilly che c'è qualcosa che le persone ci lasciano. Sì, non è proprio...
1: No, non è mia, è di Ligabue.
0: Sì,
1: lui.
0: Vabbè. Comunque, io sarei stato più duro comunque. Allora, anche per questa settimana Hot Hits finisce qui. Siamo partiti da due uccelli che interrompono una partita di tennis.
1: Vero, vero.
0: Siamo passati per Chucky che terrorizza Philadelphia. Il prossimo chi era? Un ragazzo che si è portato a casa il cartello stradale. Sì.
1: Il cartello stradale.
0: Abbiamo finito con due pensionati che ballano in piazza. Quindi, insomma, ecco, una puntata che dimostra ancora una volta che la realtà non ha bisogno di
1: un
0: noi.
1: Un giorno ci spieghi però come scegli quali notizie, se devono avere un filo logico.
0: Per ordine di assurdità.
1: Ah, ok.
0: Da parte di Samuel e Tilly, grazie per essere stati con noi. Noi torniamo la settimana prossima, sempre qui a giudicare le canzoni che ascoltate, soprattutto anche a giudicare le vostre discutibili scelte di vita. Da Samuel e Tilly, ciao, buon weekend e appuntamento alla prossima puntata.
1: Alla prossima puntata, ma anche ricordiamo le repliche.
0: Le
1: andiamo in onda anche domani dalle 16 alle 18 e poi sabato e domenica notte da mezzanotte alle 2, così dormite sonni più tranquilli.
0: Esattamente. Ciao, ciao.
1: Ciao, alla prossima.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.